0: capitale Sana'a, occupata dai ribelli Houthi filo-iraniani. Hanno inoltre annunciato di avere conquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb. Trump finanzierà personalmente gli spot pubblicitari patriottici. Il presidente degli Stati Uniti userà i fondi del movimento MAGA. A poche settimane dalle elezioni di metà mandato, l'opposizione l'aveva accusato di fare propaganda illegale con i soldi pubblici. Diamo infine uno sguardo al tempo. A sud sarà solo in parte soleggiato con progressivo sviluppo di cumuli e nel pomeriggio qualche rovescio isolato. A nord sereno e asciutto, le massime, sempre miti per la stagione, raggiungeranno i 22 gradi in tutta la Svizzera.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Tracce.
2: Ci sono piazze che attraversiamo quotidianamente senza fermarci, piazze dove ci si dà appuntamento, dove si festeggia, si protesta, si aspetta qualcuno. E poi ci sono piazze che entrano nella storia, luoghi che da semplici spazi cittadini diventano simboli capaci di custodire memorie, emozioni e frammenti di vita collettiva. Questa settimana a Tracce ci fermeremo proprio in alcune piazze, piazze reali e simboliche che nel tempo hanno raccontato qualcosa di molto più grande delle loro dimensioni. Cominciamo da Milano e da una piazza il cui nome è diventato sinonimo di una ferita ancora viva nella memoria. Piazza Fontana. È il 12 dicembre 1969 quando una bomba esplode nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. 17 morti, decine di feriti. Una strage che segna l'inizio di una stagione oscura della storia italiana e che ancora oggi interroga la coscienza civile del paese. Nel documento che ascolteremo, tratto da una trasmissione di Rete 2 di Sabrina Pisu realizzata nel 2024, ritroviamo voci, testimonianze e riflessioni che tornano su quella giornata e sul lungo percorso di ricerca della verità.
3: Sono stato purtroppo uno dei primi a entrare nella banca perché arrivavo da Roma alla stazione, ho preso un taxi. Il tassista mi dice che in Piazza Fontana era scoppiata una caldaia. Allora io gli dico no, non mi porti a casa, mi porti in Piazza Fontana. Piazza Fontana c'era qualche poliziotto, qualche carabiniere, ma non di più.
4: Il giornalista Corrado Staiano è stato tra i primi ad entrare nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana a Milano il 12 dicembre del 1969, pochi minuti dopo l'esplosione della bomba.
3: Sono entrato e sono stato dentro la banca 10-20 minuti, un quarto d'ora. Una esperienza terribile che non dimenticherò mai nella vita. La banca squarciata, dei pezzi di testa, di gambe, di piedi, di tutto rotto. Io guardavo allibito, timorito, fino a che mi hanno buttato fuori. A un certo momento sono arrivate le autorità. Sono andato a casa, sono stati giorni terribili.
4: 17 morti, 88 feriti. Sono passati 55 anni. I nomi delle vittime sono scritti sulla targa all'ingresso, sotto il nome della banca, un luogo che non è come gli altri. Quel 12 dicembre del 1969 è un venerdì. Sembra un giorno di lavoro come gli altri, racconta Fortunato Zinni, sopravvissuto alla strage, allora impiegato della banca, dove ci siamo incontrati.
5: Mentre tutte le altre banche nel paese chiudevano alle 4, qui alle 4 iniziava la cosiddetta borsa degli agricoltori, un mercato degli agricoltori. C'erano 150 persone, occupavano anche il corridoio d'ingresso. Ero in piedi, c'erano delle sedie di legno attorno a questo tavolo ottagonale. Sotto il tavolo era pieno di borse. Contrattavano, gesticolavano come si fa in questi casi. Alla fine, quando finivano di discutere, si giravano e cercavano me perché io dovevo garantire il loro contratto. Loro mi stringevano la mano e io con il gesto della spada, cioè col taglio della mia mano destra, scioglievo questa stretta di mano e sancivo la fine delle loro contrattazioni e registravo su un modulo della banca che cosa avevano contrattato e chi doveva avere e chi doveva ricevere.
4: Il 1969 è un anno di grandi tensioni. Attentati che non avevano causato vittime si erano verificati nei mesi precedenti a Milano e in altre città italiane. È il cosiddetto autunno caldo, animato dalle grandi lotte degli operai che rivendicano salari migliori e più diritti e tutele nelle fabbriche. Quel 12 dicembre Fortunato Zinni lascia il grande salone per recarsi al piano superiore, pochi secondi prima dell'esplosione.
5: Io ero il presidente della commissione interna, ero il sindacalista di riferimento e quindi mi hanno detto guarda che ti aspettano perché devi firmare il comunicato del risultato dell'assemblea e quindi dico ai due agricoltori aspettate qui che torno subito, vi do la ricevuta e andiamo a prendere un caffè.
4: Una volta al piano superiore apre la finestra per dire ai suoi clienti di aspettarlo. chiude la finestra e appoggia le spalle al vetro. Sono le 16:37 minuti e la bomba esplode. 7 chili di tritolo contenuti in una borsa lasciata sotto al tavolo ottagonale.
5: Proprio in quel momento, come mi sono appoggiato, ho sentito un grande boato e poi buio. Noi tutti abbiamo assistito a dei fuochi artificiali. Quei colpi finali senza luci che scoppiano nel buio e ricade poi un silenzio, questa è l'impressione che ho avuto io. Il grande lampadario a gocce che scendeva dal lucernario è andato in mille pezzi, come sono andati in mille pezzi queste vetrate, che hanno ferito parecchia gente. Io non mi sono fatto un graffio perché il vetro esploso sulle mie spalle, quindi non ha potuto ferirmi.
4: Fortunato Zinni scende subito nel grande salone.
2: Da Piazza Fontana a Piazza del Dolore e della Memoria ci sposteremo domani in una piazza molto diversa, una piazza illuminata questa volta da migliaia di persone e da parole di pace e di fratellanza rimaste nella storia.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Rete 1.
1: Tracce.
2: Le piazze hanno molte vite, sono luoghi di passaggio, di incontro, di festa, ma a volte diventano anche il palcoscenico di momenti che segnano la storia e restano impressi nella memoria collettiva. Dopo esserci fermati ieri a Piazza Fontana, oggi Tracce ci porta in un'altra piazza simbolo. Siamo a Roma, in Piazza San Pietro, la sera del 10 ottobre 1962. Il giorno successivo si aprirà il Concilio Vaticano II, uno degli eventi più importanti della Chiesa del Novecento. Quella sera migliaia di persone si radunano sotto le finestre del Palazzo Apostolico. Papa Giovanni XXIII si affaccia e pronuncia poche parole semplici, spontanee, destinate a entrare nella storia. È il celebre discorso della Luna, un messaggio di vicinanza e di pace che ancora oggi colpisce per la sua straordinaria, incredibile umanità.
3: Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la Luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Gli è che noi chiudiamo una grande giornata di pace, gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà. La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazie di Dio, tutto, tutto. Continuiamo dunque a volerci bene così, guardandoci così nell'incontro, cogliere quello che ci unisce, lasciar da parte quello se c'è qualche cosa che ci può tenere un po' in difficoltà. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, fate qualche, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. E poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre, sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuare e riprendere il nostro cammino.
2: 10 ottobre 1962, il discorso della Luna di Papa Giovanni XXIII. E domani faremo un salto in un'altra piazza che ha segnato la storia d'Europa.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio, Maria Armanda Trezzini. Per ridurre i costi dei carburanti, Trump ha ampliato l'accesso al cosiddetto diesel rosso esente da imposte. Durante un comizio in Nebraska ha spiegato che il provvedimento consentirà a tutti di acquistare il prodotto senza tasse. Il presidente americano ha inoltre approvato la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, che nel 2009 aveva provocato 13 morti e 32 feriti. Il maggiore dell'esercito e psichiatra di origini medio orientali non si era difeso davanti alla corte marziale. Al processo aveva ammesso di aver aperto il fuoco in un'affollata sala d'aspetto dove decine di soldati erano riuniti per la visita medica prima del dispiegamento in Iraq e Afghanistan. Aveva dichiarato di avere agito per proteggere i ribelli islamici all'estero. Gli Houthi sostengono di avere colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco. Diversi apparecchi hanno ricevuto un nuovo avviso di non atterrare allo scalo. Lo rende noto l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, che a fine anno lascerà il governo, si è recato in India. Il responsabile dell'economia stilerà un bilancio dell'accordo commerciale con l'Associazione Europea di Libero Scambio, di cui la Svizzera fa parte. È sempre ricoverato in condizioni critiche il giovane italiano di 21 anni residente in Leventina, accoltellato ieri a Biasca verso le 3 del pomeriggio. La polizia ticinese, che sta ricostruendo i fatti, ha riferito ieri sera che la sua vita è in pericolo. Un escursionista polacco di 42 anni è morto domenica in Vallese dopo una caduta nel vuoto mentre scendeva dal Mont Pleureur nel comune della Val de Bagne. L'ha reso noto la polizia cantonale, precisando che l'incidente è avvenuto a circa 3.400 metri di quota. Nei Grigioni è stata aumentata la quota di lupi da abbattere. Entro fine gennaio, guardiani della selvaggina e cacciatori autorizzati dal cantone dovranno eliminare oltre 60 esemplari, cuccioli compresi, per contenere l'esplosione del numero di branchi. E siamo alle previsioni del tempo, che oggi, martedì 6 ottobre, a sud sarà solo in parte soleggiato con sviluppo di cumuli e nel pomeriggio rovesci isolati. A nord sereno e asciutto, le massime si situeranno attorno ai 22 gradi in tutta la Svizzera.
0: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Tracce.
2: Ci sono piazze che diventano simboli della storia e altre che semplicemente sembrano contenere l'anima di una città. Dopo Milano e Roma, oggi il nostro viaggio ci porta a Venezia, in quello che forse è uno degli spazi urbani più celebri al mondo, Piazza San Marco. Da secoli è il cuore della vita veneziana, qui si affacciano la Basilica, il Campanile, i Palazzi del Potere e della Serenissima, qui arrivano viaggiatori da ogni parte del mondo e qui Venezia continua a raccontare la sua storia, sospesa tra acqua e terra, tra splendore e fragilità. Nel documento che ascolteremo, registrato nel 1965, Pia Pedrazzini accompagna gli ascoltatori alla scoperta di Piazza San Marco e dei suoi dintorni.
3: Lunghi loggiati signorili, dorate cupole di San Marco, lievi ricami rosei di Palazzo Ducale, leoni dorati, rifugio delle stanche colombe, mori instancabili che fate risuonare nell'aria i rintocchi maestosi delle vostre campane, buongiorno. Salotto del mondo, dove aleggiano le ombre di passate crinoline, buongiorno.

0: Piazza San Marco. Servizio a cura di Pia Pedrazzini. L'alba appena si indovinava, ma l'aria era pura e trasparente. Lassù, in fondo alla piazza, sbucarono due figure. Lei aveva un abito da sera spumeggiante, appena tinto d'argento. Lui vestiva la divisa d'ufficiale di marina in sortita di gala. Attraversarono la piazza vuota dove s'accendevano i primi rose e i bagliori. Parevano figure nate per quel palcoscenico regale. Passarono e rimase nell'aria un sottile profumo.
1: Ci troviamo in questo momento in Piazza San Marco. L'acqua alta sta scendendo, i tavolini riprendono il loro diritto, i tavolini dei caffè. Infatti non si può parlare di Piazza San Marco senza parlare dei suoi famosi caffè. Una delle definizioni che si sono date di questa piazza è quella di un salotto internazionale, bellissimo, un salotto con un arredamento veramente eccezionale. Uno dei caffè in Piazza San Marco, uno dei più famosi, è il Quadri, il primo ad essere installato proprio in Piazza San Marco fu il Florian, 12 anni dopo il Quadri. Parliamo con il signor Fulgenzi, proprietario oggi del Quadri. Ce ne può fare la storia?
2: Beh, la storia è lunga e breve nello stesso tempo. Il Quadri è il nome del fondatore di questo caffè, un certo Giorgio Quadri, un ricco mercante veneziano che importò nel 1730-40 circa, importò, dicevo, dall'Oriente la moda del caffè e aprì questa cosiddetta bottega da caffè, allora così si chiamavano gli attuali esercizi. L'esercizio ebbe successo quasi immediato, tant'è vero che Bolger di pochi anni Piazza San Marco si arricchì di qualcosa come 10 o 15 botteghe da caffè. Ovviamente questi furono anni intensi, specialmente per la storia d'Italia, e quindi nei caffè di piazza, specialmente Florian appunto e Quadri, molti clienti famosi si alternarono, famosi come Gaspare Gozzi, come Riccardo Wagner, come Lord Byron, eccetera eccetera, fino ai nostri giorni. Oggi per esempio il Quadri può annoverare fra i suoi clienti dalla principessa Margaret al re Leopoldo del Belgio, Baldovino, il presidente russo Kosygin e via via, scienziati e attori del cinema.
1: È ancora oggi dunque il Quadri un punto d'incontro, e vorremmo dire, è una supposizione da parte nostra, ma riteniamo che lei ce la possa confermare, non soltanto nel tempo del Festival di Venezia, cioè il Festival vede raccolte appunto quelle celebrità un poco effimere che sono gli attori, ma altri sono i momenti famosi del Quadri, cioè i momenti in cui la Café Society europea si riunisce qui. Quando vengono questi personaggi famosi?
2: La saison vera e propria è settembre, il mese migliore, mesi in cui convergono a Venezia uomini di cultura, la vera elite, insomma.
1: Bene, allora la lasciamo libera. I colombi sono tornati in Piazza San Marco e tra poco il Quadri riprenderà la sua vita.
0: Abbiamo trasmesso Piazza San Marco, servizio a cura di Pia Pedrazzini.
3: La piazza simbolo di una città, domani ci fermeremo in una piazza molto diversa. Vi porterò in un luogo che negli ultimi anni è diventato punto di arrivo e di transito per molte persone in fuga lungo la rotta balcanica. Una piazza dove ogni sera si incontrano fragilità, solidarietà e speranza.

si fa così. In moto o sullo scooter, essere protetti e visibili è essenziale. Porta sempre il casco, anche per brevi tratti. Indossa giacca, guanti, pantaloni e calzature idonei anche nei giorni caldi. Scegli un abbigliamento comodo e ben visibile. Metti in moto la sicurezza. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio Maria Armanda Trezzini. In Spagna parte la campagna per le elezioni anticipate di fine novembre indette dal premier socialista Sánchez. Per il Partito Popolare di Feijóo si apre una nuova opportunità. Il più votato 3 anni fa non era riuscito a formare una maggioranza. In Canada gli indipendentisti hanno vinto le elezioni in Quebec, formeranno il nuovo governo della provincia francofona e lanceranno un referendum sull'autonomia. Lo indicano le prime notizie diffuse dai media. Il loro ritorno al potere è una sfida importante per Mark Carney, il premier già confrontato con lo stallo nella guerra commerciale con gli Stati Uniti, deve fare i conti anche con le velleità dei separatisti nella ricca provincia petrolifera dell'Alberta. Ancora per la politica estera, Trump finanzierà personalmente gli spot patriottici. Il presidente degli Stati Uniti userà i fondi del movimento MAGA. A poche settimane dal voto di metà mandato, l'opposizione l'aveva accusato di fare propaganda illegale con i soldi dei contribuenti. Per ridurre i costi dei carburanti, Trump ha inoltre ampliato l'accesso al cosiddetto diesel rosso esente da imposte. Durante un comizio in Nebraska ha spiegato che il provvedimento consentirà a tutti di acquistare il prodotto senza tasse. Le forze armate del governo yemenita hanno lanciato un'offensiva per riprendere il controllo della capitale Sana'a occupata dagli Houthi. Hanno inoltre annunciato di avere conquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb. I ribelli da parte loro rivendicano gli attacchi contro l'aeroporto internazionale di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce che diversi velivoli hanno ricevuto l'avviso di non atterrare. In Ticino resta ricoverato in condizioni critiche il giovane italiano di 21 anni residente in Leventina, accoltellato ieri pomeriggio a Biasca. La polizia, che sta ricostruendo i fatti, ha riferito ieri sera che la sua vita è in pericolo. Nei Grigioni è stata aumentata la quota di lupi da abbattere. Entro fine gennaio, guardiani della selvaggina e cacciatori autorizzati dal cantone dovranno eliminare oltre 60 esemplari per frenare la diffusione dei branchi che ha raggiunto numeri record. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Oggi a sud sarà solo in parte soleggiato con sviluppo di cumuli e nel pomeriggio rovesci isolati. A nord più sereno e asciutto. Le massime si situeranno attorno ai 22 gradi in tutta la Svizzera.
0: Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Tracce.
2: Oggi ci fermeremo in una piazza che non compare nelle guide turistiche, che negli ultimi anni è diventata per molte persone un luogo di passaggio decisivo. Siamo a Trieste, davanti alla stazione ferroviaria. Ogni sera in questo spazio, attraversato da viaggiatori, pendolari e residenti, si incontrano anche uomini e donne che arrivano lungo la cosiddetta rotta balcanica. Persone in cammino che trovano ad accoglierle una rete di volontari impegnati a offrire un pasto caldo, cure di primo soccorso e soprattutto una presenza umana. Nel frammento sonoro che ascolteremo, realizzato per Laser, incontriamo l'esperienza dell'associazione La Linea d'Ombra, fondata da Lorena Fornasir e Gianandrea Franchi. Una testimonianza che racconta una frontiera particolare, quella della solidarietà.
3: Da diversi anni la piazza antistante alla stazione ferroviaria di Trieste è divenuta un luogo simbolico di accoglienza, solidarietà e cura per i migranti in transito lungo la rotta balcanica. Ogni giorno è luogo di arrivo di decine, nei mesi estivi anche di centinaia, di persone in movimento. I loro paesi d'origine sono tradizionalmente Bangladesh, Afghanistan, Siria, Iraq, Turchia, ora anche Nepal. Nella maggior parte dei casi fuggono da guerre e violenza, o hanno vissuto le conseguenze di eventi naturali devastanti causati dal cambiamento climatico. In ogni caso, cercano una vita migliore per sé e le proprie famiglie. A essere lì da 8 anni ormai, tutti i giorni, sono Lorena Fornasir e il compagno Gianandrea Franchi. Hanno iniziato curando i piedi devastati da centinaia di chilometri percorsi senza l'equipaggiamento necessario, a volte anche le ferite e segni di tortura. Hanno dato vestiti e cibo. Hanno accolto quando tutt'attorno si affermava la politica del respingimento. Hanno fatto della cura un gesto politico e fondato l'associazione La Linea d'Ombra, a indicare quel confine invisibile ma netto che chiude ai migranti le porte d'Europa.
4: Che cos'è Linea d'Ombra adesso? È qualcosa, credo, di eccezionale, perché al di là del piccolo nucleo che nutre l'associazione, attorno all'associazione sono nati questi fiori meravigliosi, che sono gruppi di persone che fioriscono in tutta Italia, si mettono insieme su una base assolutamente spontanea, ma su una politica della cura che è fondamentale ai nostri giorni, che è la politica di dare da mangiare agli affamati, rivestire gli ignudi. Sono gesti pratici, gesti reali, gesti di solidarietà, sono esattamente i gesti che servono in questo momento in cui i migranti, che rappresentano un fenomeno epocale, subiscono una violenza inaudita da parte degli stati, subiscono i respingimenti, subiscono il rifiuto all'accoglienza, ed avere quindi rivestire l'ignudo, dargli le scarpe, dargli dei vestiti, è una politica di vita.
5: Sì, sì, i primi giorni io arrivato in Italia e tante fame, anche non mangia 2 giorni, io arrivo in piazza, io ho visto Lorena, lei è arrivato.
6: And too much help this mommy every night here. Every night I'll be go to this park and mommy some food.
7: Quella deve essere un'infezione, non dico vecchia, ma insomma.
3: Ogni sera in piazza si allestisce la panchina della cura. Un ragazzo mostra un polpaccio visibilmente gonfio e si contorce dal dolore ogni qualvolta glielo toccano. Ad assisterlo c'è Angelica, una ex infermiera in pensione che dal 2022 viene in piazza ogni sera.
7: E passavo di là, perché ovviamente la Piazza della Libertà c'è un cuore pulsante, no? E allora sono andata da Lorena e le ho detto: guarda, io sono un'infermiera, se vuoi posso mettere a disposizione quello che so e così ti aiuto. Mamma mia, lei mi ha accolto a braccia aperte. Da quella volta sono scesa ogni giorno in piazza. E è una cosa che non cioè, ti entra nel sangue, eh? Non puoi farne a meno. Perché vedi che ricevi molto di più di quello che dai. Ho trovato dei figli meravigliosi. Ho detto, questi ragazzi sono come i nostri. Io non riesco a capire le persone che li discriminano, perché sono come i nostri ragazzi, non hanno niente di diverso.
2: Dopo piazze attraversate dalla storia, dalla fede, dalla bellezza e dalla solidarietà, domani concluderemo il nostro percorso in una piazza del tutto diversa. Una piazza senza pietre, senza portici e senza monumenti. Una piazza abitata da milioni di persone. A domani.

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio, Maria Armanda Trezzini. In Ticino proseguono indagini e interrogatori dopo l'accoltellamento ieri pomeriggio a Biasca del giovane italiano di 21 anni residente in Leventina. Stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato ferito durante un litigio. La sua vita è in pericolo. Per l'attualità dall'estero, le forze armate del governo yemenita hanno lanciato una vasta offensiva per riprendere il controllo della capitale Sana'a occupata dagli Houthi. Hanno inoltre annunciato di avere conquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb. I ribelli da parte loro rivendicano gli attacchi contro l'aeroporto internazionale di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce che diversi velivoli hanno ricevuto l'avviso di non atterrare. L'esercito israeliano ha fatto irruzione nel campo profughi di Balata, il più grande della Cisgiordania, situato alla periferia di Nablus. Un giovane è stato prelevato dalla sua abitazione e arrestato, lo riporta sempre l'agenzia Tasnim. Trump finanzierà personalmente gli spot patriottici. Il presidente degli Stati Uniti userà i fondi del movimento MAGA. A poche settimane dal voto di metà mandato, l'opposizione l'aveva accusato di fare propaganda illegale con i soldi dei contribuenti. E per ridurre i costi dei carburanti, Trump ha inoltre ampliato l'accesso al cosiddetto diesel rosso, esente da imposte. Durante un comizio in Nebraska ha spiegato che il provvedimento consentirà a tutti di acquistare il prodotto senza tasse. In Spagna parte la campagna per le elezioni anticipate di fine novembre, indette dal premier socialista Sánchez. Per il Partito Popolare di Feijóo si apre una nuova opportunità. Il più votato 3 anni fa non era riuscito a formare una maggioranza. In Canada gli indipendentisti hanno vinto le elezioni in Quebec, formeranno il nuovo governo della provincia francofona e lanceranno un referendum sull'autonomia, lo indicano le prime notizie diffuse dai media. Il loro ritorno al potere è una sfida importante per Mark Carney, il premier già confrontato con lo stallo nella guerra commerciale con gli Stati Uniti, deve fare i conti anche con le velleità dei separatisti nella ricca provincia petrolifera dell'Alberta. Infine oggi, martedì 6 ottobre, a sud sarà solo in parte soleggiato con progressivo sviluppo di cumuli e nel pomeriggio rovesci isolati. A nord sereno e asciutto, minime tra 10 e 13 gradi, massime sempre miti per la stagione attorno ai 22 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì, alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.
1: Rete 1.
2: Tracce.
3: La piazza di oggi è una piazza senza pietre, senza monumenti e senza confini geografici. Una piazza virtuale che a partire dagli anni 2000 ha cambiato il modo di comunicare, di condividere e di raccontarsi. È il 2009 e una puntata della trasmissione 1212 è dedicata a un fenomeno allora in piena espansione, Facebook. Un social network che contava già centinaia di milioni di utenti e che stava trasformando profondamente le relazioni personali, l'informazione e la percezione della privacy. La traccia si intitola La vera faccia di Facebook con Francesca Torrani.
4: 12.
5: Adesso entriamo in Facebook, www.facebook.com. Magari se lo scrivo giusto è anche meglio. E compare la pagina. Ho trovato delle persone magari che adesso abitano lontano e che magari hanno fatto le scuole con me o magari dei corsi di ginnastica ancora quando li facevo e che ritrovi su Facebook. Quello è molto carino perché puoi tenere un contatto magari con una persona che non ritrovi più, della quale anche non sapevi l'indirizzo email e quindi non hai mai più sentito.
6: Eccoci qui, anche noi a parlare di Facebook, questo social network, rete sociale in italiano, nato con lo scopo di garantire i contatti tra studenti di tutto il mondo, ma trasformatosi nel breve volgere di un quinquennio in un abbraccio trasversale fra molti, moltissimi utenti di internet. Basta un click, come si dice, si crea il proprio profilo con nome, cognome e fotografia, altre informazioni si possono volendo aggiungere e si va alla ricerca degli amici che fanno bella mostra sulla propria pagina. Facebook compie proprio domani 5 anni. È stato fondato il 4 febbraio del 2004 da Mark Zuckerberg, 19enne studente di Harvard. Il sito, e lo impariamo dall'enciclopedia Wikipedia, figura dal luglio del 2007 nella top 10 dei post in rete più visitati al mondo. E, sempre se le cifre riferite da Wikipedia sono corrette, sono oltre 160 milioni gli utenti di Facebook, 16 miliardi di dollari invece la stima del suo valore. Paolo Attivissimo, giornalista informatico. I rischi, quali sono quelli principali che si annidano in Facebook?
7: Soprattutto c'è il problema del rischio di perdere la propria privacy. Ossia, noi tendiamo a essere molto disponibili nel mettere le nostre informazioni su internet, dove abitiamo, che lavoro facciamo, magari anche che orari abbiamo di lavoro, quali sono i nostri amici. Regaliamo in sostanza a qualcuno che non sappiamo bene chi sia, regaliamo la nostra rete di conoscenti. Quindi si possono innescare complicazioni abbastanza imbarazzanti.
6: E sui rischi legati alla privacy abbiamo sentito il parere dell'incaricato federale supplente della protezione dei dati e della trasparenza. Sentiamo cosa ci dice Jean-Philippe Walter.
8: Evitare di pubblicare le proprie foto con nome, cognome e indirizzo. E se proprio lo si vuole fare, assicurarsi che i destinatari delle informazioni siano unicamente le persone a cui voglio rendere pubblici i miei dati. La domanda che ci si deve porre è: se fra qualche anno qualcuno accede ai dati che ho pubblicato, quale reazione potrebbe avere? Al giorno d'oggi, se non adottiamo delle precauzioni, chiunque può seguire le tracce che lasciamo su internet, dalle fotografie ai testi agli indirizzi, e ristabilire così un intero percorso di vita. Di nuovo, è indispensabile porsi la domanda: voglio davvero che quello che scrivo sia accessibile a chiunque?
9: Je veux vraiment que l'information que je diffuse soit accessible à tout un chacun.
6: Professor Gaetano Romano, professore all'Università di Lucerna, banalmente quale commento sociologico vale la pena di fare parlando di Facebook?
1: Facebook è una cosiddetta social networking, cioè una piattaforma virtuale che permette di formare, ritrovare e anche approfondire nessi sociali di diverso tipo, ma in particolare parliamo di legami di amicizia. È quindi uno strumento che si adatta perfettamente ad un ambiente caratterizzato da alta mobilità sia sociale che geografica, dove è facile perdersi di vista sia socialmente che geograficamente.
3: La vera faccia di Facebook nel 2009. Si conclude qui il nostro viaggio tra piazze molto diverse tra loro, da Piazza Fontana a Piazza San Pietro, da Piazza San Marco a Trieste, fino a questa piazza digitale che continua ancora oggi a influenzare le nostre vite. Buon fine settimana.

0: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: Il mio sempre, inquietudine.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: Alba Chiara con Vetreria Beffa. Artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: Indica i quadretti dove ci sono le biciclette, mi dice il computer. Ah, proprio iniziamo così? Col quiz del mattino? Cioè, per collegarmi devo vedere dove ci sono le biciclette. Questa qua è una bicicletta o un triciclo?
2: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
1: Ho dei dubbi stamattina.

Io e il rapporto con la tecnologia, capitolo 87. Stamattina, appunto, per entrare nel sistema che mi permette di vedere i vostri messaggi, c'era questa simpatica immagine divisa in 8 riquadri e il titolo in alto indica dove ci sono delle biciclette. Voglio dire, è prima mattina, sono le 5:30, non è che devi fare il quiz. Però sì, mi hanno spiegato che è tutta una cosa che serve per poterti riconoscere che non sei un robot, sei un essere umano. Ma guardate che il destino ormai è questo, non è che tra 20 anni ci sarà questa cosa, dice, sei un robot, sei un essere umano, ma i robot riusciranno a distinguere le biciclette senza problemi. Dobbiamo trovare altre cose. Buongiorno, ben svegliati.

Lo so, ieri mattina non c'ero, ma so che eravate in buona compagnia. Saluto la Kate, che ovviamente vi ha accompagnato per l'inizio della settimana. E oggi è martedì, è il 6 ottobre, mi stava già partendo un 6 dicembre. Oggi la giornata, da un punto di vista meteorologico, ci regala ancora del sole, con temperature che sfioreranno i 22 gradi. Soprattutto non vedo nuvole nella Svizzera romanda, ma qua e là un po' di giornata abbastanza soleggiata nella Svizzera tedesca e in quella a sud delle Alpi. Quindi giornata abbastanza soleggiata, non dovrebbe piovere. Cambia il discorso domani. Domani inizia a piovere molto probabilmente proprio nella Svizzera romanda. Giornata molto nuvolosa, piogge intermittenti, soprattutto in quest'area, mentre giovedì dovrebbe piovere un po' in tutto il paese. Questo è quello che ci racconta Meteo Svizzera nel suo meraviglioso sito. Cominciamo con la musica. È martedì, è il 6 ottobre e direi che siamo pronti per partire. Le biciclette le ho contate e quindi cosa dobbiamo fare? I Beatles!

Vabbè, una canzone, ma anche un film che si chiamava proprio così, Yellow Submarine. Sono passati 60 anni da quel lontano 1966. Sono Daniele Oldani, buongiorno, ben ritrovati, valorosi e valorose. Anche questa mattina sento un certo entusiasmo, anche se certo sento un certo, come dire, un certo affaticamento. Mi sono arrivati almeno tre messaggi stamattina: Leila da una parte, Davide dall'altra e Giuseppina dall'altra ancora, che in qualche modo mi fanno capire che è giunto il momento di ritrovare un suono, quei suoni che ti caricano come se non ci fosse un domani. E allora questo Guglielmo Tell è tutto per voi, perché è vero che siamo pur sempre alle 5:30 del mattino, ma le prospettive sono buone. Mancano 79 giorni a Natale e questo vorrà dire qualcosa. E allora

0: tra l'altro ho visto la prima vetrina piena di panettoni. È successo sabato. Sono stato lì, volevo fare la foto, poi ho detto no dai, non roviniamo tutto con le fotografie. Tra l'altro oggi c'è l'anniversario di Instagram, questo sistema che in qualche modo ha portato nella nostra vita l'esigenza di dover sottolineare, no, questa cosa. Ho visto questa piazza, ho mangiato questa pizza, vai con la foto. Faccio un selfie, ne faccio un altro. 16 anni fa nasceva Instagram. Giorno 279, oggi i miei saluti puntuali vanno a chi vive a Brusino Arsizio. Buongiorno amici del Canton Obvaldo, buongiorno a chi grazie all'app Play RSI può ascoltarci anche in Norvegia. Io so che ci ascoltate in diverse parti del mondo, per esempio Aldo ci ascolta da Hua Hin in Thailandia e mi ha mandato tanto di fotografia col sole e il mare eccetera eccetera. Buongiorno anche a Franca, primo giro di saluti, buongiorno Marco. Buongiorno anche a Leila che appunto ha chiesto il Guglielmo Tell questa mattina. Un'altra Giuseppina con noi, Angela, buongiorno anche a te. Quante stelle stamattina? Ah già, ieri era il compleanno di Angela. Molti auguri e grazie, mi è arrivato un pacchettino da parte tua molto carino. Grazie davvero di cuore. Allora, cosa è successo il 6 di ottobre nella storia? Io direi che possiamo aprire ufficialmente questa piccola pagina dedicata alla memoria, quella che io chiamo la macchina del tempo, e la prima tappa ci permette di parlare di un signore che si chiamava George Westinghouse. Nasceva oggi a New York, inventava il primo sistema di frenatura ad aria compressa per i treni. Voglio dire, va bene che il treno, come va? Benissimo, sta funzionando. E il freno? Su quello dobbiamo lavorare un po'. Insomma, nell'Ottocento i treni non erano ancora all'avanguardia e chi viaggiava era un po' preoccupato. Infatti c'erano parecchi incidenti. Ebbene, il freno inventato da Westinghouse è stato poi il più utilizzato dalle ferrovie di tutto il mondo. Un ingegnere americano che creò altri 400 brevetti. Abbiamo già un suono che in qualche modo potrebbe essere un secondo Guglielmo Tell, perché è un suono bello, piacevole, allegro, che ci permette di ricordare il Moulin Rouge, ovvero un locale per spettacoli di varietà. Venne creato da un impresario teatrale che si chiamava Charles de Zidler, già fondatore del Teatro Olympia di Parigi. Questo locale, che si chiamava Moulin Rouge, che si chiama ancora Moulin Rouge, ha come motto spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere. Questo era il pensiero del 1889.
1: Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles, et tes gueulants, ta accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si bon, tes gigolos.
0: Parliamo di radio, in italiano. Oggi nasceva quella che oggi si chiama RAI, allora si chiamava URI, Unione Radiofonica Italiana, e quindi di fatto le prime voci in italiano, italiane, partirono nel 1924. Sempre oggi iniziava il campionato di calcio italiano di Serie A, girone unico, formula girone all'italiana, incontri di andata e ritorno. Prima giornata, Alessandria-Roma 3-1, Lazio-Bologna 3-0, Milan-Brescia 4-1. E poi c'è altro, ma ve lo racconto tra poco. Tanto ben svegliati. Dai che martedì, dai!

Mario Venuti, la canzone si chiama Veramente. Sono le 5:44, bello ritrovarvi, grazie per i tanti messaggi che stanno arrivando. Saluti dalla Grecia questa mattina, dalla Turchia. E lo so, con l'app Player SI è veramente facile ascoltarci in tutto il mondo. Gabriele da Biasca, buongiorno. Elisa da Stabio e Lucia da Basilea. Altri messaggi arrivati, altri valorosi che sono già svegli. Io stamattina vi devo raccontare delle cronache notturne. Oggi lo sapete che ogni tanto non succede nulla e questa mattina invece ne ho viste di cose che voi umani. No, la prima cosa che ho visto, intanto c'è questo spicchio di luna, forse l'avete notato. Ecco, in questa atmosfera, no? Buio, spicchio di luna, lago morbido, sereno e silenzioso, c'era un ragazzo più o meno alle 3:20, 3:15, dai. 13 gradi, grande cuffia in testa, pantaloncini corti, 13 gradi, sguardo rivolto al cellulare, camminata decisa. Ecco, questa è l'immagine del 2026, ottobre 2026. E poi invece nella palestra aperta 24 ore su 24, un uomo sulla panca che faceva flessioni, pressioni, ritorsioni, io non so dirvi, ma era lì impegnato, l'ho visto, e tutta la mia solidarietà. 3:30 con le, no, sulla panca, sotto la panca, la capra. La famosa cosa della capra, che adesso non mi ricordo mai come si dice, ma insomma ci siamo capiti. Oggi, per quanto riguarda il mondo della musica, ci fu un record curioso, perché nel 1990 Elio e le Storie Tese stabilirono il record per la canzone più lunga mai realizzata dal vivo, 12 ore a cantare la canzone Cara ti amo, che ha un testo che non è esattamente radiofonico, nel senso che qua e là qualche paroluccia ci scappa. Ma io ho fatto una piccola selezione per farvi capire di che canzone sto parlando.

0: senza addurre motivazioni plausibili. No.
1: Questo è Elio, eh? E so che chi li ama starà in questo momento gioendo, come si dice? Gioiendo. Sarà felice, diciamo così. Chi non li ama, ecco, qualche problema potrebbe sorgere.
2: Tu non capisci l'universo femminile.
1: Andiamo al ritornello, però, perché la gente poi giustamente ha da fare.
2: Si contrappone
1: ritornello.
2: Al corretto materialismo maschilista.
1: Dai che devo parlare di Belle Fonte, che bello. Bellero Fonte.
3: Cara ti amo, mi sento confusa. Cara ti amo, devo stare un po' da sola. Cara ti amo.
1: Ecco, sono andati avanti per ben 12 ore a cantare questa canzone. Ma oggi, e chiudiamo la piccola macchina del tempo, nel 1995 venne scoperto un pianeta, che in realtà era un asteroide, che aveva un suo sole. Quindi, oibò, dissero, ma come? Fuori dal sistema solare c'è un altro sole? Una stella simile al nostro sole? Questo pianeta, che si chiama 51 Pegasi B, poi sembrava brutto, hanno detto dai diamogli un altro nome un po' più umano, l'hanno chiamato Bellerefonte, che è un eroe della mitologia greca che cavalcava il cavallo alato Pegaso, va bene. Perché? Perché l'hanno chiamato così? Perché intanto l'hanno trovato attorno alla stella 51 Pegasi e questa associazione mitologica sembrava bella. Per cui che cos'ha di particolare Bellerofonte? Nel 95 venne scoperto per l'appunto, cambiò per sempre l'astronomia, aprì alla strada alla ricerca degli oltre 5.000 esopianeti oggi conosciuti. Come è fatto? È una specie di Giove caldo, un gigante gassoso, grande tanto, non esattamente come Giove, la metà di Giove, ma molto più grande della Terra, e sostanzialmente gira intorno alla propria stella in appena 4 giorni. E il fatto di essere così vicino al suo sole lo porta a raggiungere temperature roventi, per cui scordatevi di dire beh, potremmo farci un giro su Eter, basta con la Grecia, basta con Rimini, Riccione, andiamo su questo pianeta. Non è il caso, perché su Bellerofonte la media delle temperature è intorno ai 1000 gradi. E poi la cosa che più mi ha fatto ridere è che sostanzialmente, siccome il tempo vola, davvero vola, dice quanto dura, un anno dura meno di una settimana, cioè ogni 4 giorni praticamente c'è qualcuno che ti chiama e dice buon compleanno! Ma come? L'abbiamo appena festeggiato. No, ma oggi inizia un nuovo anno, ma sono passati 4 giorni. Tu pensa che stress ogni 4 giorni organizzare una festa di Capodanno? Non ce la posso fare.

Siamo già passati da Parigi questa mattina ricordando il Moulin Rouge, ma ci siamo tornati con la Watt, una famosa discoteca parigina evocata da Caroline Loeb nel lontano 1986. A proposito di tempo che scorre, compleanni del giorno, cominciamo da chi non è più con noi, ma noi non dimentichiamo nessuno. Oggi nasceva, peraltro in un modo molto curioso, perché nasceva su un traghetto, il Civitavecchia Olbia, un cantante e chitarrista di grande talento. Oggi nasceva Ivan Graziani.

Buongiorno Francesco dal Canton Giura, messaggio arrivato forte e chiaro, buongiorno. Oggi nasceva anche Bobby Farrell, altro genere musicale, lui un maestro della dance, avrebbe festeggiato 77 anni, oggi il maschietto delle Boney M.

Quindi Ivan Graziani 45, Bobby Farrell 49. Passiamo al 1957, nasceva oggi Michele Pecora.

0: autunno in mano.
1: E noi ce la ricordiamo questa canzone di Michele Pecora, che oggi compie 69 anni. Molti, molti auguri a lui. L'informazione delle 6 tra pochi minuti, poi gli appuntamenti che ben conoscete, la parola del giorno, oggi è molto divertente, e poi l'animale del giorno, anche lui molto divertente, un animale particolarissimo. Bob Dylan, ha bisogno di presentazioni? Credo di no. Bob Dylan nel fine settimana si è portato a casa, lui o chi per lui, o magari qualcuno che aveva già in mano questi documenti, quasi $300,000, asta online, manoscritti di due brani di Blood on the Tracks, il 15° album del 75, sono stati venduti per l'appunto a circa $300,000. Vedi che scrivere a mano è sempre meglio che battere a macchina. Vuoi mettere un documento di un testo a macchina e scritto a mano? A mano vale di più, cara la mia intelligenza artificiale. E quindi in questo lotto il foglio a mano scritto su due lati, da una parte le parole di lavoro di una canzone, dall'altra la bozza di un'altra, insomma un documento che ha entusiasmato, diciamo così, i fan di Bob Dylan, al punto che qualcuno ha sborsato $300,000. Da Bob Dylan a Marcon, artista di grande talento, questa è una canzone del 91, sicuramente ve la ricordate. No.

Molto nota anche la versione di Cher. Qui potremmo già aprire un dibattito, quale delle due preferite. Intanto Marcone è l'autore di questo Walking in Memphis. Sono le 6 e il momento dell'informazione.

0: Rete 1.
1: In studio Maria Armanda Trezzini. In Ticino proseguono indagini e interrogatori dopo l'accoltellamento ieri pomeriggio a Biasca del giovane italiano di 21 anni residente in Leventina. Stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato ferito durante un litigio. La sua vita è in pericolo. Nei Grigioni è stata aumentata la quota di lupi da abbattere entro fine gennaio. Guardiani della selvaggina e cacciatori autorizzati dal cantone dovranno eliminare oltre 60 esemplari per frenare la diffusione dei branchi che ha raggiunto numeri record. Si intensifica la pressione da sinistra sulla politica federale. In questi giorni vengono inoltrate le firme di 3 referendum lanciati da alleanze con socialisti e verdi in prima fila. Alan Crameri.
2: Contro l'accordo di libero scambio con la Malaysia, contro la costruzione di nuove centrali nucleari e contro l'aggiramento dei salari minimi cantonali.
3: Selbstverständlich geht es um Aufmerksamkeit.
2: Al di là delle battaglie politiche sui punti concreti, questi referendum servono anche a conquistare l'attenzione dell'opinione pubblica, ci dice Mark Balsiger, esperto in comunicazione politica. Balsiger definisce un vero e proprio regalo per socialisti e verdi 3 referendum a ridosso dell'anno elettorale. La sinistra ha mostrato di saper vincere con iniziative referendum per la 13ª AVS o contro alcune riforme fiscali. L'UDC, da parte sua, tiene regolarmente alto il tema dell'immigrazione con varie iniziative. Meno abituati, invece, a ricorrere alla democrazia diretta, i partiti di mezzo. PLR e Centro solo negli ultimi anni si sono profilati in questo modo. La tassazione individuale voluta dal PLR è stata accettata a marzo. A novembre, invece, si voterà sulla fiscalità del matrimonio proposta dal Centro, entrambe con una tempistica un po' meno fortunata, perché i temi saranno un po' sbiaditi durante la fase calda della campagna per le elezioni federali dell'ottobre 2027.
1: Nella notte in Canada gli indipendentisti hanno vinto le elezioni in Quebec. Il loro ritorno al potere è una sfida importante per il premier Mark Carney, già confrontato con lo stallo nella guerra commerciale con gli Stati Uniti. Da Washington, Andrea Vosti.
4: L'annuncio della televisione di Stato canadese arriva alle 20:18 ora della capitale Ottawa. I sondaggi della vigilia si sono rivelati profetici.
5: The CTV News Decision Desk has declared the Parti Québécois the winner.
4: Il partito québécois, formazione indipendentista guidata da Paul Saint-Pierre Plamondon, ha vinto con quasi il 30% delle preferenze delle elezioni nella provincia francofona di 9 milioni di abitanti. A scrutinio non ancora completato, non è chiaro se il partito indipendentista, che mancava al potere dal 2014, potrà formare un governo di maggioranza oppure di minoranza. Quindi una coalizione di governo con altre forze separatiste. Ma il segnale politico è comunque forte, in particolare per il premier canadese Mark Carney, già confrontato con una guerra commerciale senza esclusione di colpi con l'amministrazione Trump. E che deve affrontare le velleità separatiste anche di un'altra provincia, quella dell'Alberta, dove si trovano i più importanti giacimenti petroliferi del paese.
6: E mon message est tout simple aujourd'hui. Vous avez entre vos mains le changement que vous souhaitez. C'est à vous de jouer.
4: Il leader del partito québécois e futuro premier della provincia francofona ha comunque già detto di non avere fretta di convocare un referendum sull'indipendenza e di volere in ogni caso aspettare la fine del secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca.
1: Per un sospetto caso di peste, in Siberia, nella Russia orientale, circa 200 persone sono state messe in quarantena. Stando ai media locali, 5 giorni fa una tecnica di laboratorio è morta. Avrebbe rotto una provetta con agenti patogeni. Oggi a sud sarà solo in parte soleggiato, con sviluppo di cumuli e nel pomeriggio rovesci isolati. A nord più sereno e asciutto, minime tra 10 e 13 gradi, massime sempre miti per la stagione attorno ai 22 gradi. E ora la pagina curata da Patrick Locatelli.
0: Lo sport. Bene ritrovati, la Svizzera torna in campo a Lucerna per l'ultimo impegno della Lega B di Nations League in questa finestra dedicata alle nazionali. Alle 20.45 arriva la Macedonia del Nord sconfitta 3-0 all'andata. Alla stessa ora anche Scozia-Slovenia e nella Lega A Inghilterra-Cechia e Croazia-Spagna. Ieri è 3-1 dell'Italia alla Turchia e 4-1 in rimonta della Francia ai danni del Belgio. La classifica dice Francia 10, Italia 7 punti, Belgio 6, Turchia 0. La selezione Under 21 rincorre invece in Francia la qualificazione alla playoff che porta all'europeo di categoria. Transalpini già vincitori del girone e qualificati, i rossocrociati dovranno cercare di andare a punti e sperare non ne faccia l'Islanda in casa delle Isole Faroe. Senza partite della National League di hockey in programma, la Champions League propone la doppia sfida Svezia-Svizzera con Rögle Davos e Växjö Ginevra, oltre all'impegno della Friburgo con gli slovacchi della Nitra. In Swiss League alle 20.15 Bellinzona Snakes contro Turgovia. Infine il tennis in serbo, le finali dei Master di Pechino di fronte a Djokovic di Minor e di Tokyo con Alcaraz opposto alle Echka.
7: Sabato 10 e domenica 11 ottobre la RSI è al Mercato dei Formaggi di Bellinzona.
8: Una festa dei sapori autunnali nel centro storico e in Piazza Governo.
7: Sabato giochi e intrattenimento alla postazione RSI.
8: Domenica in diretta con l'Ora della Terra e la Domenica Popolare. E alle 18.30 anteprima RSI al Cinema Forum, il documentario L'Alpe di Domani.
7: Sabato e domenica
8: ci vediamo al Mercato dei Formaggi di Bellinzona.
7: I premi da vincere alla postazione RSI, l'Ora della Terra e la Domenica Popolare e il documentario L'Alpe di Domani di Lara Montagna e Yuri Tuena. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.
9: Secondo buongiorno per voi è il buongiorno di Rete 1 e il buongiorno di Alba Chiara. E sono le 6:06. Abbiamo già preso il ritmo questa mattina, chiacchierando, raccontando un sacco di cose, parlando di pianeti lontani che è meglio lasciare al loro posto. Cito anche i nomi del giorno, che sono quelli di Renato, Bruno e Magno. Questi sono i nomi da celebrare. Grazie a Luca per il suo messaggio da Paradiso, Magda che ci ascolta dal Canton Soletta, e voglio anche citare un altro nome, quello di Le Corbusier, questo architetto, urbanista, pittore, designer svizzero, naturalizzato poi francese, figura chiave del movimento moderno, nasceva oggi alla Chaux-de-Fonds. Ne colgo l'occasione anche per salutare tutti coloro che ci ascoltano da questa bella località. Il caffè è pronto, ma prima vi cito la definizione di oggi, vi segnalo la parola di oggi, di cui parleremo tra una decina di minuti dopo la rassegna stampa. Come definireste una persona con la fronte aggrottata, che mostra preoccupazione, disappunto o pensieri? E qualcuno potrebbe dire: ma è mio marito, è sempre così, con la fronte aggrottata, che mostra preoccupazione, disappunto o pensieri. Quindi, come lo definireste? È una parola che inizia con la C di caffè. Guarda un po'. Il caffè per voi, Rick Astley, che a questo punto canta sul nostro palcoscenico virtuale e ci propone una canzone che decisamente non abbiamo dimenticato.

Devo dire ottimi risultati da quando proponiamo questo piccolo quiz legato alle parole in lingua italiana. Ottimi risultati perché moltissime volte azzeccate la risposta che cerchiamo. Oggi cerchiamo chi è? Ah, l'animale del giorno. No, dopo parliamo di te. Adesso stai tranquillo un attimo. Dicevo, la definizione di oggi: una persona con la fronte aggrottata mostra preoccupazione, disappunto, pensieri, non è cupa, no? Qualcuno mi ha scritto cupa, controversa, nemmeno accigliato, inizia con la A, ma comunque molti hanno indovinato, ne parliamo tra pochi minuti.

Gigi D'Alessio, Alfa, lui canta anche un po' in napoletano e invece Alfa no, non mette neanche una Belinda qualche parte, nulla, proprio rigorosamente in italiano. La canzone si chiamava Genova-Napoli ed è una novità di questi ultimi settimane. Ancora buongiorno a voi, sfogliamo insieme i quotidiani della Svizzera italiana con la Regione, il Corriere del Ticino. Iniziamo proprio con il Corriere che titola Regolamento di conti, giovane in fin di vita, e la cronaca delle ultime ore da Biasca, un accoltellamento in pieno giorno in zona stazione, in corso una vasta caccia all'uomo, si cercano una o due persone probabilmente conosciute bene dalla vittima. E purtroppo la persona ferita, questo 21enne cittadino italiano residente in Leventina, è in pericolo, quindi ci auguriamo che possa riprendersi. C'è un'intervista a centropagina del Corriere del Ticino, sempre sulla prima pagina, lacune di capacità nell'esercito. È il capo del DDPS Martin Pfister che dice la nostra sicurezza è minacciata, dobbiamo prepararci al fatto che nel prossimo futuro il contesto della politica di sicurezza rimarrà instabile e imprevedibile. Ospite la prossima settimana a Lugano dalla conferenza annuale dell'Associazione per la Rivista Militare, analizza le forti tensioni internazionali e sottolinea la nostra sicurezza è minacciata, difenderci da soli è irrealistico. Così l'apertura della Corriere del Ticino. Risponde la Regione con altri temi, perché l'apertura è legata a due argomenti diversi. Dadò denuncia Mendace, necessarie altre verifiche, accolto il reclamo dell'ex presidente del TPC, del Tribunale Penale Cantonale, Ermani, annullato il decreto del PG, il Parlamento non impugna la decisione del CDM sull'operato di Pagani nel caso Zali. Così l'apertura in taglio alto. E invece la fotografia, l'immagine ci porta all'AIL, un ramo di questa azienda lascia Muzzano, è nata Allianz Energy S.A., gestirà la quota di libero mercato, quasi un terzo della cifra d'affari. Ma vediamo altri temi, soprattutto a livello internazionale. Nella seconda pagina della Regione si parla di Spagna e si parla di Brasile, e in entrambi i casi sono questioni di carattere politico. Sanchez, il leader spagnolo tradito, annuncia elezioni anticipate in Spagna, si voterà il 29 di novembre e nel frattempo i conservatori sono avanti nei sondaggi. E anche in Brasile Bolsonaro Junior stacca Lula, e lui il favorito al ballottaggio, il vantaggio del candidato di destra è quasi incolmabile, così scrive la Regione. Vediamo altri temi all'interno del quotidiano. Beh, certamente c'è questo importante omaggio a Marco Blaser, entrambi i quotidiani ricordano un personaggio della nostra radio televisione. L'uomo che accese la TV si è congedato dal suo pubblico e dai suoi cari all'età di 91 anni dopo aver fatto la storia. E in questo articolo di Beppe Donadio ci sono le testimonianze di Michele Fazioli, di Jackie Marti, di Enrico Lombardi, ma anche di Rita Pavone. È un bel articolo da leggere, un bel ricordo di Marco Blaser che ci ha lasciato proprio ieri. E chiudo con un'ultima notizia, in questo caso vi segnalo l'evento Sconfinare, Stefano Bartezzaghi tra parole, silenzi e banalità, intervista al semiologo e studioso dei giochi linguistici che giovedì in dialogo con l'attore Fabrizio Gifuni inaugurerà l'edizione 2026 di Sconfinare. Torno sul Corriere del Ticino per leggervi altri temi che trovate all'interno. Si parla di turismo, in particolare di turismo ticinese. Tra chi sceglie la Svizzera in autunno, il Ticino è la meta più gettonata. Il nostro cantone è il luogo maggiormente menzionato, scrive il Corriere, per fare la vacanza in questo periodo dai partecipanti a un sondaggio di InnoFact, e quindi c'è questa analisi delle possibilità turistiche del Canton Ticino. Anche in questo caso il Corriere parla di Spagna e di Brasile, Sanchez chiama gli elettori alle urne, Bolsonaro un passo dalla vittoria, gli studenti in piazza in Francia, la Francia teme una sorta di caos generale, gli studenti tornano in piazza in tutta la Francia, sono ben 589 gli istituti occupati in questo momento. Ancora la possibilità di leggere un paio di notizie, vediamo se ci riusciamo. Allora,
fatemi dare un attimo un'occhiata. Eccolo qui, vi volevo leggere appunto l'ultima battuta che arriva dal Corriere del Ticino. Abbiamo parlato di sconfinare, ma parliamo anche di Jazz in Bass, la rassegna di Rete 2 dedicata alla musica improvvisata che quest'anno sarà completamente itinerante e realizzata in collaborazione con le principali realtà cantonali. A zonzo per il Ticino tra jazz e nuove musiche. Detto questo, vi auguro buona giornata con il sole che sorgerà alle 7:29, tramonterà alle 18:54, abbiamo 11 ore 25 minuti di luce, facciamone buon uso.

Ebbene sì, complimenti a chi tra voi ha indovinato la parola del giorno. Quella persona lì, quell'uomo, quella donna con la fronte aggrottata che mostra preoccupazione, disappunto o pensieri è una persona corrucciata. È una persona corrucciata. Le sopracciglia che si avvicinano, lo sguardo perso nei pensieri. Ecco, corrucciato. È un termine elegante, molto evocativo, che deriva dal verbo corrucciare, cioè increspare, corrugare la fronte per preoccupazione, disappunto o irritazione. Quindi un motivo ci sarà per cui, no, c'è questo momento di difficoltà. Radici che affondano nel latino corrugare, che significa proprio fare pieghe, raggrinzire. Insomma, il volto parla prima delle parole. Lo capite subito se una persona è corrucciata. Perché sei così corrucciato? E ti comincerà a raccontare, eccetera, eccetera. Ma attenzione, essere corrucciati non significa necessariamente essere arrabbiati. Si può essere corrucciati perché si è immersi in una riflessione profonda, perché qualcosa ci preoccupa o perché stiamo cercando di risolvere un problema. Ci sono persone che mentre pensano non cambiano l'espressione del viso. È uno stato d'animo che vive a metà strada tra il pensiero e il malumore. E nella letteratura il termine corrucciato, viene spesso usato per descrivere personaggi assorti, severi, tormentati. È molto amata da scrittori e da poeti perché in una sola immagine riesce a raccontare un intero universo emotivo. Se tu dici aveva un volto corrucciato, ecco, non è una persona a cui dici dai che andiamo a farci un giro in bici, sono corrucciato, lasciami perdere, no? Curiosamente oggi tendiamo a sostituire questa parola con termini più comuni come imbronciato, accigliato, ma corrucciato conserva un fascino particolare. È una parola che sembra davvero quasi dipingere un'espressione sul volto di chi l'ascolta. Quindi la prossima volta che qualcuno vi dirà che avete un'aria corrucciata, non offendetevi, magari state semplicemente pensando, ma in maniera molto intensa. Corrucciato, la parola di oggi.

0: Dal lontano 1979, Donatella Rettore, la canzone si chiamava Splendido, Splendente. Sono le 6:30, alle 7 c'è il notiziario, il radiogiornale, la prima edizione. Ci pensa Vera Pelandini a darci qualche anticipazione. Buongiorno Vera, ben trovata.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno anche chi ci ascolta. Sì, oggi avremo tante notizie dall'estero, c'è stata un po' di cronaca questa notte o nella serata americana di ieri, ma avremo anche una pagina di politica federale interessante che abbiamo confezionato per leggere un po' la tendenza in corso. Questa settimana associazioni legate soprattutto dei partiti di sinistra consegnano alla cancelleria federale le raccolte firme per ben 3 referendum. Cercheremo allora di capire quanto è una coincidenza e quanto invece questa mostra un po' una strategia politica, una tattica non solo per portare dei temi in agenda ma anche in vista delle elezioni federali. Dall'estero torneremo a parlare di Medio Oriente con gli scontri che si stanno intensificando fra gli Houthi, alleati dell'Iran e l'Arabia Saudita, ma da qualche giorno anche con le forze governative dello Yemen che hanno lanciato una nuova offensiva per riconquistare i territori perduti, soprattutto uno sbocco sul Mar Rosso molto strategico per il trasporto del petrolio. Chiaramente il mondo sta a guardare, tutti aspettiamo questo ritorno, insomma, di una più normale transizione di greggio, ma anche di prezzi. Insomma, cronaca che ha portato anche dei movimenti diplomatici, avremo degli aggiornamenti dirette, poi come sempre altri aggiornamenti, le elezioni in Quebec, le proteste francesi, il grave accoltellamento di ieri a Biasca, ma non vi dico tutto adesso, vi aspetto come sempre fra una mezz'oretta.
0: Alle 7, buon lavoro a te e alla redazione.
1: Grazie, a più tardi.
0: Le notizie per chi viaggia con noi. Al momento sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono particolari disagi da segnalare.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Questa mattina la musica ci regala un successo dopo l'altro. Vediamo chi si ricorda di questa. 79 Rettore, 83 Anno d'Oro per il giovane Paul Young.

C'è una bella storia che riguarda il signor Toshisuke Kanazawa. Magari riusciamo a raccontarla prima delle 7, nel caso ve la racconto domani. Comunque è un signore di 90 anni ed è un grande, come dire, atleta di bodybuilding a 90.

C'è sempre una certa agitazione in questa sigla, ma d'altronde è così, quando diamo spazio agli animali, gli animali si esprimono come devono, con le loro dinamiche, e quindi perché no? Questa mattina parliamo di un animale molto simpatico e decisamente inconfondibile. Lungo becco, enorme sacca elastica sotto la mandibola, sembra quasi un personaggio uscito da un cartone animato. E invece il pellicano, di lui parliamo quest'oggi, ha questa borsa perché è utile, gli serve per pescare e addirittura trattenere grandi quantità d'acqua insieme ai pesci. Esistono 8 specie di pellicani in giro per il mondo: Africa, Europa, Asia, America, Oceania, insomma un po' ovunque. E alcune, come il pellicano bianco, vive vicino ai laghi e alle lagune, alcuni frequentano le coste marine, i grandi estuari, e sono uccelli sociali, amano la compagnia, spesso si spostano in gruppi numerosi, addirittura organizzano le loro attività di caccia in gruppo, in comunità, fanno delle strategie, diversi individui si dispongono in semicerchio, spingono i pesci verso acque basse dove diventano anche più facili da catturare. Parliamo proprio del pellicano quest'oggi. È tra i più grandi volatori del pianeta. Sapete che ha delle ali che possono arrivare anche ad aperture notevoli, anche superiori ai 3 metri. E quando arriva la stagione dell'amore, che è la cosa che più ci interessa, anche perché questo programma si chiama Amore a prima zampa, il pellicano sa essere davvero romantico. I maschi si mettono in mostra. E che cosa propongono? Ovviamente il piumaggio, assumono delle posture particolari, guarda qui, guarda qui, guarda qui, e agitano il grande becco per attirare l'attenzione delle femmine. In alcune specie addirittura la sacca della gola cambia colore diventando più vivace e appariscente, cioè spuntano gli effetti speciali grazie all'amore. Una volta formata la coppia, i due partner collaborano per la costruzione del nido, quindi fanno tutto insieme, che spesso lo realizzano sul terreno. Viene realizzato sul terreno o tra la vegetazione, sugli alberi, insomma dipende dalle specie. La femmina depone generalmente da 1 a 3 uova e la cova viene condivisa col maschio, un po' io, un po' tu, dai fammi uscire, c'ho il parrucchiere, quelle robe lì. Anche dopo la schiusa mamma e papà lavorano insieme, i piccoli vengono nutriti col pesce rigurgitato, non fate quella faccia lì, per i cuccioli è buonissimo, direttamente dal becco dei genitori, e nei primi giorni di vita infilano letteralmente la testa nella sacca per raggiungere il cibo. È una fase molto delicata, i giovani chiaramente devono diventare indipendenti, ma tutto questo può durare diversi mesi. Si stima la presenza di milioni di pellicani in giro per il mondo, anche se tutto dipende da specie a specie, alcune sono molto diffuse, altre devono fare i conti con la perdita degli habitat, l'inquinamento e il disturbo umano. Un'altra particolarità: i pellicani sono tra gli uccelli più efficienti nel volo planato, quindi possono percorrere grandi distanze praticamente senza battere le ali, sfruttando magistralmente le correnti ascensionali. E sono anche, come dire, stati colti e rappresentati dalla simbologia, dalle leggende in giro per il mondo. Nel Medioevo si credeva erroneamente che una madre pellicano si ferisse il petto per nutrire i propri piccoli con il sangue, e questa leggenda trasformò il pellicano in un simbolo di generosità e di sacrificio. Nel frattempo sono diventati molto furbi i pellicani, per cui quando vedono le barche dei pescatori attendono pazientemente qualche pesce sfuggito qua e là dalle reti, e quindi spesso e volentieri accompagnano il viaggio dei pescatori. Ho detto tutto giusto o ho detto qualcosa di strano? Sentiamo il verso del pellicano che questa mattina ci permette di dirvi buongiorno con la nostra rubrica Amore a prima zampa, che ovviamente torna domani. Mi sembra tutto sommato d'accordo con quello che sto dicendo. Adesso cerco di interpretare, non è che parlo il pellicanese, diventa difficile, no? Però so che la canzone che sta per arrivare è molto bella e non ho dubbi.

Sono quelle notizie, come vi dicevo prima, che aprono possibilità e risvolti incredibili. Conoscerete anche voi qualche novantenne particolarmente in forma. Toshisuke Kanazawa è un atleta giapponese considerato uno dei culturisti agonisti più longevi del mondo. Ha 90 anni e continua a vincere gare di bodybuilding. Si mette in posa, sai come fanno i bodybuilder, no? Lui è nato nel 36, da giovane sognava una carriera nel nuoto, poi ha avuto un infortunio, si è spostato verso il bodybuilding, ha vinto due volte il titolo di Mister Giappone, ha partecipato anche al titolo di Mister Universo, gareggiando accanto a un certo signor Schwarzenegger. Poi ha avuto dei problemi familiari, insomma si è fermato perché la moglie non stava bene, e a 90 anni invece continua ad allenarsi 2 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, ha vinto molti master nazionali e come sempre quando arrivano questi personaggi qualcuno dice: ma la sua formula magica qual è? Niente fumo, niente alcol, una dieta semplice basata su riso integrale, soia, miso, uova, oltre ad una disciplina molto ferrea. E la sua filosofia è in una frase che è diventata molto famosa: voglio essere un bodybuilder fino al giorno della mia morte. Hai capito? Toshisuke Kanazawa. Non è una parolaccia, ma è proprio il nome di questo signore. Allora, 6:45 minuti, anche questa mattina abbiamo un simpatico risveglio musicale neuronale per la vostra memoria. Il gioco musicale di Rete 1, il gioco senza premi, ma che continua a darvi 2 regali, le 2 matite infinite anche oggi. Devo definire questa occasione, questo episodio non facile, perché almeno la prima e la terza secondo me potrebbero darvi qualche difficoltà, ma so che voi mi sorprenderete come sempre. 1966, 60 anni fa, chi cantava questa canzone?

0: ma il suo nome
1: è un nome breve, proprio breve, breve, breve. Tre parole, tre lettere, scusate. Molto bene, Ilaria. Metteteci anche il cognome, perché così capisco che avete pensato all'artista giusto. Adriana, sì, Antonella, Loris, Maurizio, Giada mi scrive Milva. Allora, Giada, Milva, M-I-L-V-A, sono cinque lettere. Invece qui ne abbiamo tre. La notte dell'addio, Iva Zanicchi, in tanti l'avete indovinata, per cui non ci sono particolari dubbi, non dovrebbero esserci dubbi nemmeno con la seconda canzone, ed è una canzone di questo artista abbiamo già parlato questa mattina, perché ricorre a un anniversario importante, ma io credo che è un artista che si riconosce rapidamente. Era il 1978 e lui cantava così.

0: qualche idea?
1: E poi le parolacce che ti lasci.
0: Molte idee e tutte giuste, fidatevi. Ma che stanno lì dimostrare. Iacomelli, Ernesto, buongiorno. Sì. Adriana, sì. Marisa.
2: Pigro.
0: Giovanna. Camerini, no. Ma come Camerini? Marcella, non farla spiritosa. Adamo mi scrive. Francesco, sì. Manu, Doris. Ivan Graziani, dai, questo era facile. Pigro, canzone di Ivan Graziani del 78. Iva Zanicchi prima. E la terza canzone ci riporta in Svizzera, perché la coppia che stiamo per ascoltare rappresenta proprio una band elvetica, ticinese per essere precisi. Vi aiuto. Chi cantava questa canzone 10 anni fa?

0: Sono due fratelli, mi scrivono.
1: Sì.
0: E quindi? Ma sono un passo per noi. Bravo Sasha. Anche Francesco non sbaglia. Pom pom pom pom pom pom. Mineguzzi, ha un fratello anche lui?
2: C'è chi ha venduto l'anima.
0: Molto bene, Franca.
2: Che sconti al
0: cielo. Vedi che vedo tanti 3 su 3 stamattina. I Sim Plus, esatto, esatto. La notte dell'addio, Iva Zanicchi, Pigro, Ivan Graziani. Tieniti forte, la canzone dei Sim Plus e il gioco senza premi. Torna domani, buona fortuna per l'estrazione delle due matite infinite. Complimenti, bravi, bravi, bravi. Come sarà questa giornata, questo martedì 6 ottobre? Lo chiediamo a Meteo Svizzera Locarno Monti. Questa mattina collegato con noi c'è Luca Panziera che ascolto insieme a voi. Luca, buongiorno, ben trovato.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Ma abbiamo una giornata in cui una perturbazione in quota si sposta dal nord Italia verso la Germania con una traiettoria un po' insolita, diciamo, però i cui effetti sul nostro paese sono limitati sostanzialmente alle regioni più orientali. A nord delle Alpi avremo una giornata soleggiata, solamente qualche banco di nebbia mattutina, mentre al sud avremo un inizio giornata abbastanza soleggiato in Ticino, poi spostandoci verso le vallate meridionali dei Grigioni. Tempo solo in parte soleggiato, quindi nuvolosità più presente, e un po' su tutto il sud delle Alpi nel pomeriggio più nuvole, avremo lo sviluppo di cumuli con qualche rovescio sparso, si tratta proprio di deboli rovesci, tutto il più un breve temporale, però ancora una volta fenomeni più probabili verso i Grigioni. Per quanto riguarda le temperature, arriveremo in tutto il paese sui 22 gradi circa, a 2000 metri abbiamo temperature di 9 gradi.
0: Grazie per queste informazioni, buona giornata Luca e alla prossima occasione. Gli ascoltatori ti trovano alle 7:20, per cui tra non molto. A dopo.
3: A dopo, buona giornata.
0: Una nuova canzone firmata Alex Warren.

0: La nuova di Alex Warren che lascia spazio agli Eagles. Questa mattina ho pensato di farvi ascoltare integralmente questo brano che si intitola Hotel California, ma devo ancora dirvi un paio di cose importanti.
1: Alba Chiara con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
0: Questa è la prima cosa da dire, importante, e l'altra cosa è che tra poco c'è l'informazione, quella delle 7 con il radiogiornale, e a seguire Francesca e Marcello 7:20. Caso mai, anche questa è una cosa importante, caso mai.
2: Oh, e caso mai non vi rivedessi?
0: Appunto.
2: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Passate un bel martedì, godetevi questi 6 minuti di Eagles, la splendida Hotel California, ancora una volta sulla vostra Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Vera Pellandini. La sinistra fa sempre più ricorso ai referendum. 3 raccolte firme consegnate in pochi giorni, quando la democrazia diretta diventa anche strategia elettorale. Nostra analisi nel giornale. Visita in India del consigliere federale Parmala ad un anno dall'accordo di libero scambio. Sempre tesi i dossier sulla protezione di investimenti e proprietà intellettuali cari alla farmaceutica svizzera. Sale la tensione in Arabia Saudita, colpita una raffineria e l'aeroporto di Riyadh. In Yemen le forze governative avanzano verso il Mar Rosso per contrastare gli Houthi. Venti di indipendenza in Canada, dopo le velleità del ricco stato dell'Alberta, ora gli indipendentisti vincono le legislative in Quebec. Nuove difficoltà per il premier Mark Carney. E per lo sport calcio, in attesa della crescita di Boteli, la nazionale svizzera chiude la parentesi di National League affrontando stasera la Macedonia del Nord. Pressing da sinistra sulla politica federale. In questi giorni vengono inoltrate le firme per ben 3 referendum lanciati da alleanze con socialisti e verdi in prima fila. Un po' certo un frutto del caso, ma ad un anno dalle elezioni federali c'è anche molta tattica. Gli schieramenti politici puntano a mobilitare e allargare la propria base di sostenitori. Sentiamo Alan Crameri.
2: Sono molti gli scatoloni pieni di formulari firmati che tra ieri e domani vengono consegnati alla Cancelleria federale. Contro l'accordo di libero scambio con la Malaysia, contro la costruzione di nuove centrali nucleari e contro l'aggiramento dei salari minimi cantonali.
3: Selbstverständlich geht es um Aufmerksamkeit.
2: Al di là delle battaglie politiche sui punti concreti, questi referendum servono anche a conquistare l'attenzione dell'opinione pubblica, ci dice Mark Balziger, esperto in comunicazione politica. Permettono ai partiti di profilarsi, di aumentare le donazioni e anche di attivare la propria base chiamata a dare una mano. Un esercizio particolarmente utile a un anno dalle elezioni federali. I partiti di sinistra hanno una lunga esperienza con la raccolta di firme. Balziger definisce un vero e proprio regalo per socialisti e verdi 3 referendum a ridosso dell'anno elettorale. La sinistra ha mostrato di saper vincere con iniziative referendum per la 13ª AVS o contro alcune riforme fiscali. L'UDC, da parte sua, tiene regolarmente alto il tema dell'immigrazione con varie iniziative. Meno abituati invece a ricorrere alla democrazia diretta, i partiti di mezzo. Dopo decenni ai vertici del potere federale svizzero, PLR e Centro solo negli ultimi anni si sono profilati in questo modo. La tassazione individuale voluta dal PLR è stata accettata a marzo. A novembre invece si voterà sulla fiscalità del matrimonio proposta dal Centro, entrambe con una tempistica un po' meno fortunata, perché i temi saranno un po' sbiaditi durante la fase calda della campagna per le elezioni federali dell'ottobre 2027.
1: Dopo aver annunciato venerdì scorso che lascerà il governo a fine anno, il responsabile dell'economia elvetica, Guy Parmala, è in questi giorni in India. Occasione per stilare un bilancio dell'accordo di libero scambio siglato un anno fa tra New Delhi e i paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio, di cui la Svizzera fa parte. Grande rilevanza viene data alla questione della proprietà intellettuale e della protezione degli investimenti. Da Berna, Alessio Veronelli.
4: Visita ufficiale per il presidente della Confederazione Guy Parmalat in India, paese da un anno legato alla Svizzera con un accordo di libero scambio, anche se, secondo lo stesso Parmalat, non tutto è perfetto. Se da parte delle aziende elvetiche c'è grande interesse a investire in India, ha dichiarato il capo del Dipartimento dell'Economia, che ha incontrato i massimi esponenti del governo indiano, Berna chiede di più per stimolare ulteriormente gli investimenti. Investimenti che nel primo anno di accordo, fra realizzati e previsti entro il 2030, raggiungono già i 24 miliardi di franchi. I paesi dell'ALS si erano detti pronti a investire in India un centinaio entro 15 anni, con la controparte impegnata però a creare e mantenere un contesto favorevole agli investimenti e a non venir meno a standard ambientali e di protezione dei lavoratori. Se l'India confida in nuovi investimenti svizzeri, per esempio nel settore bancario, assicurativo e della trasformazione alimentare, vorrebbe aumentare le proprie esportazioni di prodotti agricoli, farmaceutici, tessili e di ingegneria. proprietà intellettuale, per esempio nel settore farmaceutico, dossier che necessita invece ulteriore lavoro, mentre sulla protezione degli investimenti si auspica un accordo che prevede che in caso di controversie tra imprese e lo Stato indiano ci sia una via di ricorso sicura e un giudizio affidabile. Qui si è parlato di stadio avanzato dei negoziati. Siglati infine due accordi, uno di partenariato in materia di migrazione e mobilità che rafforza gli scambi nei settori della formazione, della scienza e del mercato del lavoro, l'altro relativo allo scambio di lavoratori che consente ai giovani cittadini di entrambi i paesi di effettuare un soggiorno di formazione o perfezionamento nell'altro Stato.
1: Restano molto gravi le condizioni del giovane accoltellato ieri a Biasca in zona stazione verso le 3 del pomeriggio in circostanze ancora da chiarire. Si tratta di un giovane di 21 anni, cittadino italiano e residente in Valle Leventina. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale ieri sera, la sua vita è in pericolo. Secondo informazioni di stampa, il giovane conosce gli aggressori e avrebbe fatto i loro nomi alla polizia prima di essere ricoverato all'ospedale San Giovanni di Bellinzona. Sulle dinamiche e le cause del ferimento e le responsabilità sono in corso accertamenti. Restiamo in Ticino con il sovraffollamento turistico in Valle Verzasca, un problema noto. Ora una misura approvata dal Gran Consiglio potrebbe ridurre il problema. È stato infatti accolto il finanziamento di parte di un nuovo campeggio, progetto centrale del Masterplan Verzasca 2030. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
5: Credito di oltre 2 milioni di franchi approvato senza interventi in aula. 60 voti a favore, 0 astensioni, 0 contrari. Il campeggio sarà costruito a Brione Verzasca sul terreno del patriziato e prevede una cinquantina di piazzole per camper e van, una dozzina di unità abitative come bungalow e case mobili, servizi sanitari, lavanderia, sala multifunzionale e tanto altro. Questo campeggio, non si sa ancora quando sarà pronto, dovrebbe aiutare a gestire i flussi turistici, anche grazie al fatto che sarà attivo sulle quattro stagioni. Questi i punti forti del progetto secondo il relatore Fiorenzo Dadò del centro, che hanno portato al facile e rapido sì del Gran Consiglio.
6: Ma innanzitutto che viene dagli enti locali, quindi viene direttamente dai verzaschesi, e secondariamente che c'è questa collaborazione con dei privati, e questo evidentemente è molto positivo. Secondariamente ne potrà usufruire anche la popolazione locale, la quale verrà messa a disposizione delle strutture per le loro attività. È un bellissimo progetto per una zona periferica, quindi evidentemente questo tipo di iniziative viene visto molto bene a livello di Parlamento.
5: L'investimento complessivo è di quasi 6 milioni di franchi. Il campeggio, come detto, potrà godere di una collaborazione fra pubblico e privato. Il patriziato di Brione Verzasca resterà proprietario dei fondi, degli edifici principali, degli spazi comuni e delle opere di urbanizzazione. Il Touring Club Svizzero, da parte sua, realizzerà e gestirà le unità abitative e le strutture ricettive con un accordo di lunga durata.
1: Nei Grigioni possono essere abbattuti sempre più lupi. Entro fine gennaio, infatti, guardiacaccia e cacciatori autorizzati dal cantone potrebbero abbattere oltre 60 animali, tra cuccioli ed esemplari adulti. Il motivo è l'esplosione del numero di branchi, con una presenza ormai record sul territorio cantonale. Da Coira, Stefano Barbusca.
7: 14 branchi vivono stabilmente sul territorio cantonale e 5 sul confine con il Canton San Gallo, l'Austria e l'Italia. In tutto sono 19, con ben 88 cuccioli. L'obiettivo della regolazione preventiva, spiega il responsabile cantonale Grandi Predatori, Arno Porger, è quello
8: di abbattere il numero totale di 61 lupi da abbattere fino alla fine di gennaio.
7: Dei lupi che sono nel mirino di guardiacaccia e cacciatori abilitati fanno parte 2/3 dei cuccioli nati quest'anno e 2 branchi che hanno ucciso animali da reddito aggirando le misure di protezione.
8: E questi 2 branchi, uno in Grigione centrale e l'altro in Engadina, c'è la decisione di ucciderle completamente.
7: Finora, aggiunge Arno Porger, sono stati abbattuti 17 lupi, 10 dai guardiacaccia.
8: E gli altri 7 di cacciatori o cacciatrici autorizzati.
7: E mentre cresce il numero dei branchi, scende quello delle predazioni di animali da reddito. Nei primi 9 mesi del 2025 erano state 189, quest'anno ne sono state registrate 128. Secondo il responsabile cantonale Grandi Predatori, Arno Porger, alla base di questo calo ci sono soprattutto gli effetti della regolazione e il rafforzamento della protezione delle greggi.
1: Dall'estero adesso, nello Yemen, la guerra è entrata in una nuova cruenta fase. Sia le forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita, sia gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno lanciato reciproche offensive per riprendersi i territori perduti. L'esercito yemenita sta avanzando verso la regione dello stretto di Bab el Mandeb sul Mar Rosso, mentre gli Houthi dicono di aver colpito importanti obiettivi in Arabia Saudita, come l'aeroporto di Riyadh e una raffineria. Manjula Bhatia mi ha raggiunta in studio. Allora, il conflitto nello Yemen si sta intensificando?
9: Sì, domenica le forze governative dello Yemen avevano annunciato una vasta controffensiva per riprendersi dagli Houthi non solo i territori che questi ribelli filo-iraniani hanno conquistato di recente, ma per riprendersi il controllo dell'intero paese che hanno perduto più di un decennio fa. Le truppe di terra yemenite, appoggiate da intensissimi bombardamenti aerei dei sauditi, avanzano nella regione dello stretto di Bab el Mandeb, all'imboccatura del Mar Rosso. Per rioccupare, esatto, la città portuale di Mocha, che gli Houthi erano riusciti a prendersi il mese scorso, erano entrati in città il 10 settembre. Sembra che gli Houthi si siano ritirati sulle colline circostanti. Il ministro della difesa afferma che la città sia tornata nelle loro mani, ma di questo non c'è alcuna conferma indipendente. Bab el Mandeb, lo ricordiamo, era diventato di importanza strategica per il transito marittimo commerciale con il blocco di Hormuz, lo stretto sull'altro lato della penisola arabica. Le forze governative stanno anche cercando di riprendersi il porto di Hodeida più a nord, sempre sul Mar Rosso. Sull'altro fronte invece gli Houthi hanno ripreso l'iniziativa colpendo direttamente l'Arabia Saudita, hanno attaccato l'aeroporto internazionale della capitale Riyadh, giornalisti della France Press lo hanno confermato, e un altro scalo internazionale più a sud, e hanno di nuovo colpito una raffineria del gigante petrolifero Aramco, mentre l'oleodotto est-ovest era già stato danneggiato nel fine settimana. Gli Houthi, inoltre, da giorni stanno assediando Taiz, la terza città più importante dello Yemen.
1: Il conflitto si sta quindi ulteriormente allargando, i paesi del patto della Mecca sembra siano anche pronti ad intervenire, è davvero così?
9: Sì, dopo una riunione a Riyadh, Turchia, Pakistan e Arabia Saudita si sono messi d'accordo per mettere in atto, e per la prima volta, l'accordo di mutua assistenza siglato lo scorso agosto. Forniranno e subito mezzi militari e soldati a sostegno dell'Arabia Saudita, in difesa delle città religiose della Mecca e di Medina già colpite dagli Houthi e delle installazioni economiche e petrolifere. Come si diceva, è la prima volta che il patto entra in azione, un patto che include un importante membro della NATO e una potenza nucleare.
1: Grazie Manjula Bhatia per questi aggiornamenti in diretta. E noi ci spostiamo in Canada, dove gli indipendentisti del partito Québécois hanno vinto nella notte le elezioni legislative tenutesi nella provincia francofona e formeranno quindi il prossimo governo. Si tratta di un risultato che rispecchia le previsioni della vigilia, ma che rappresenta un grattacapo per il premier Mark Carney, proprio mentre il Canada è impegnato in un braccio di ferro commerciale con gli Stati Uniti. Da Washington, Andrea Vosti.
10: L'annuncio della televisione di Stato canadese arriva alle 20:18 ora della capitale Ottawa. I sondaggi della vigilia si sono rivelati profetici.
11: The CTV News Decision Desk has declared the Parti Québécois the winner.
10: Il partito Québécois, formazione indipendentista guidata da Paul Saint-Pierre Plamondon, ha vinto con quasi il 30% delle preferenze delle elezioni nella provincia francofona di 9 milioni di abitanti. A scrutinio non ancora completato, non è chiaro se il partito indipendentista, che mancava al potere dal 2014, potrà formare un governo di maggioranza oppure di minoranza. Quindi una coalizione di governo con altre forze separatiste. Ma il segnale politico è comunque forte, in particolare per il premier canadese Mark Carney, già confrontato con una guerra commerciale senza esclusione di colpi con l'amministrazione Trump, e che deve affrontare le velleità separatiste anche di un'altra provincia, quella dell'Alberta, dove si trovano i più importanti giacimenti petroliferi del paese.
12: E mon message est tout simple aujourd'hui. Vous avez entre vos mains le changement que vous souhaitez.
10: Il leader del partito Québécois e futuro premier della provincia francofona ha comunque già detto di non avere fretta di convocare un referendum sull'indipendenza, e di volere in ogni caso aspettare la fine del secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca.
1: E il Radio Giornale si ferma qui, io vi lascio allo sport. A più tardi.
0: Lo sport.
13: Con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
14: Botelli finalmente titolare, anche a Zurigo si festeggia la prima da titolare di Pestoni. Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calcio con la Svizzera che torna in campo a Lucerna alle 20.45 contro la Macedonia del Nord, a chiusura di questa ampia finestra dedicata alla Nations League e dove, come preventivato, Yashari non è ancora riuscito a riempire appieno la casellina lasciata vuota da Capitan Giaca nel cuore del centrocampo, mentre davanti, possiamo dire anche a sorpresa, le grandi aspettative sono state in qualche modo ribaltate. Sentiamo l'inviato Omar Gargantini.
15: Ricordate qualche settimana fa? Romano e Botelli, Botelli e Romano. Fiumi di parole, un po' di irritazione per il futuro azzurro, sollievo e gioia per il bomber del Sion che ha finito col scegliere la Svizzera. Sembrava dunque tutto apparecchiato per un'immediata esplosione anche in nazionale dopo l'avvio di stagione tutto gol e fuochi d'artificio in Vallese, soprattutto dopo che Embolo si è chiamato fuori da questa Nations League. Invece là davanti la scena se l'è presa Mdouni. Per Botelli solo briciole, 4 minuti all'esordio assoluto di Skopje con anche un'occasione da gola, poco più di un quarto d'ora sabato sera. Il ventenne sperava ovviamente di giocare di più e ci è rimasto anche male, ma ormai abbiamo imparato a conoscerlo, Mura di Achina, che non fa sconti a nessuno, chiedere ad Okafora per conferma. E proprio il commissario tecnico ieri in conferenza stampa ha in fondo fatto capire, pur senza mai fare nomi o cognomi, perché fin qui la maglia di centravanti titolare l'abbia sempre indossata Mdouni. Conosciamo le qualità e i punti di forza di Zeki. Chiaro, tutti pensano subito alla sua capacità di far gol e a trovare ha sempre gli spazi giusti tra le linee appoggiando la manovra, ma io voglio sottolineare che a rendermi felice è anche la sua attitudine e la predisposizione al lavoro difensivo. Boom! Se non è una sentenza, poco ci manca. Un avvertimento indiretto che la gloria passa anche da quel che un giocatore è disposto a dare al servizio della squadra, in ogni momento. Ed evidentemente, per Yakin, Botelli, da questo punto di vista, ancora ampi margini di miglioramento, per cui pure stasera è molto probabile che inizierà dalla panchina.
14: Svizzera-Macedonia del Nord in diretta su queste frequenze in Sport e Musica e in TV sulla 2. Alle 20.45 dovessero pareggiare Scozia-Slovenia e la Svizzera imporsi secondo logica, i rossocrociati sarebbero promossi anticipatamente nella Lega A, dove stasera si affrontano Inghilterra-Cecchia e Croazia-Spagna. Ieri 3-1 dell'Italia alla Turchia e 4-1 in rimonta della Francia ai danni del Belgio. E allora Francia 10 punti, Italia 7, Belgio 6 e Turchia 0. La nazionale under 21 invece al dentro fuori nelle qualificazioni all'europeo, Svizzera impegnata in Francia alle 19 con i transalpini già qualificati, mentre i rossocrociati per centrare i playoff dovranno difendere i 2 punti di vantaggio sull'Islanda impegnata nelle isole Faroe. E siamo all'hockey su ghiaccio in Champions League, doppia sfida in Svezia per il Davos contro il Rögle, mentre il Ginevra affronta il Vaxio. Il Friburgo riceve invece gli slovacchi del Nitra. Mentre con il campionato che avanza a singhiozzo, ieri sera nel consueto approfondimento di tempi supplementari abbiamo avuto modo di fare il punto di un campionato che non ha ancora esaurito un turno completo ma che vede già in fuga lo Zurigo. E anche da Zurigo c'è chi ha esultato nel rivedere Inti Pestoni scendere in pista questo weekend nella vittoria contro il Friburgo. Sentiamo il giornalista del Tages-Anzeiger, Marco Keller.
16: Io mi ricordo che da sempre quando vedo Inti Pestoni per me è uno dei artisti, è sempre stato uno dei artisti, a me mi piace tantissimo con tutto il rispetto per tutti gli altri giocatori, però vedere questi artisti che anche in altri sport ci sono pochi, allora vedere, avere uno come Inti Pestoni poi col cuore bianco-blu, avere le stesse un po' difficoltà come a Zurigo, però adesso con alcuni anni di più, non è che mi rende felice. Dicendo lì, se il figlio della valle in quel momento è andato nella unica sola città un po' grande, Svizzera diciamo, era tutta un'altra realtà. Lì ha dovuto anche adattarsi, nuova lingua, nuova cultura, non dico, però molto realtà molto diversa. E lì comunque si è dato, Giovanni lo sa ancora meglio di me, si è dato un grande affare, poi è riuscito anche a togliersi alcune soddisfazioni, anche se magari non così tante come io l'avrei preferito per lui personalmente soprattutto, ma adesso il suo ruolo adesso non è che mi sta facendo tanto piacere.
14: Il giornalista Marco Keller, Tempi Supplementari, al solito potete ritrovarlo sui principali portali podcast e sul Play RSI. Restando l'occhio su ghiaccio, in Swissliga alle 20:15 Bellinzona Snakes contro Turgovia, infine il tennis a Tokyo alle 11:00 finale tra Alcaraz e Lechka, mentre a Pechino alle 13:00 ultimo atto tra Djokovic e De Minaur.
17: Buongiorno Svizzera, sono le 7:20, noi siamo quelli di 7:20.
18: Francesca Margiotta, Marcello Fusetti, buongiorno.
17: Buongiorno a tutti, è mercoledì 6 ottobre.
18: Fisica.
17: Ah sì, certo.
18: Oggi la fisica.
17: Oggi il Nobel per la fisica, dopo parliamo di premi Nobel. Io oggi ho una cosa da segnalare che mi sta molto a cuore, perché siamo pieni di giornate mondiali, la giornata del tiramisù, la giornata del bacio. Qualcuno si dice, ma che senso ha, no? Questa per me invece ha molto senso, mi è molto cara. Oggi è la giornata mondiale della paralisi cerebrale, che è una condizione, non una malattia, che comporta un danno al sistema nervoso centrale e disturbi permanenti del movimento causati durante la gravidanza, durante il parto o nei primi anni di vita. È la forma di disabilità più comune nell'infanzia, ci sono al mondo 17 milioni di persone colpite da paralisi cerebrale, nel nostro paese sono circa 15.000, mi risulta più o meno dai dati di chi si occupa di questo che siano 12.000 adulti, ormai adulti, e 3.000 bambini. Persone che hanno problemi nel muoversi, nello stare in una posizione che noi definiremmo composta, che spesso hanno spasmi e problemi nel parlare, ma non per tutte le persone colpite da paralisi cerebrale c'è una condizione anche di disabilità cognitiva. Quindi per me oggi è molto importante che tutti ci rendiamo conto che incontrare una persona con questa condizione non significa incontrare una persona incapace di capire e di comprendere. Ci sono persone con paralisi cerebrale che studiano, si laureano, conseguono risultati nella vita, e ciò nonostante il pregiudizio. Quindi cerchiamo di ricordare che una condizione fisica non è un limite al dialogo tra persone, esseri umani che hanno lo stesso valore. E quindi mi piaceva iniziare la giornata sottolineando un aspetto positivo, che è quello del riuscirsi a capire nonostante tutto.
18: Locarno Monti, Luca Panziera, buongiorno.
19: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi ci attende una giornata che sarà su gran parte del paese in prevalenza soleggiata, vale a dire al nord delle Alpi. Per quanto riguarda il sud, un po' più di nuvolosità già da questa mattina, ma una mattinata che comunque ci farà vedere un po' di sole, quindi abbastanza soleggiata. Poi pomeriggio più nuvoloso con sviluppo di cumuli, soprattutto verso le vallate meridionali dei Grigioni, in Engadina, anche qualche rovescio sparso, probabilmente un qualche rovescio possibile anche in Ticino, accompagnato a tratti da qualche breve temporale. Questo perché una depressione in quota si sposta oggi dal nord Italia verso la Germania, con questa traiettoria un po' inconsueta, però come dicevo gran parte del paese resterà sotto condizioni prevalentemente soleggiate. Temperature ancora miti, con 22 gradi circa di massima sia a nord sia a sud delle Alpi, anche in montagna dove a 2000 metri ritroviamo la temperatura di circa 9 gradi.
18: Luca, grazie, buon lavoro.
17: Grazie Luca.
19: A voi, buona giornata.
17: Ho detto che è mercoledì, è martedì, No, era giusto perché qualcuno scrive, ma oggi è martedì. Scusate, se avevate un impegno mercoledì, tranquilli.
18: Diana Gatto, bien, buongiorno.
20: Buongiorno a tutti. Al momento rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano. Traffico congestionato anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio e tra Ponte Trese e Magliaso in direzione di Agno.
21: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Ah, ma questo è un pezzone storico, un bel modo di cominciare la nostra giornata con i Dire Straits e Sting che gli fa le seconde voci, che comunque non era uno che passa di lì, il corista qualunque. Questa canzone parla di come è bella la vita da rockstar mentre gli altri portano su i frigoriferi dalle scale.
1: E lo sguardo della classe operaia verso il mondo delle rockstar.
0: Esatto, voi

0: presentato come il film dell'anno. La Warner Bros. Ci ha investito tantissimo.
1: Ma poi hanno detto Tom Cruise questo Oscar se lo prende adesso.
0: L'hanno detto perché
1: all'inizio.
0: Il primo fine settimana negli Stati Uniti è andato male, ma molto molto molto male. Puntano comunque, continuano a promuoverlo perché hanno speso così tanto che se gli va bene nell'andare male perderanno dai 120 ai 150 milioni.
1: Ma sì.
0: Che anche, no, anche per la Warner Bros. È una cifra importante. Sembra che all'inizio questo film era destinato a Netflix. Soltanto Netflix aveva fatto un altro film di questo tipo qua col miliardario inquinatore e quindi il regista ha deciso di spostarlo. Non doveva essere con Tom Cruise inizialmente, ma con DiCaprio. Quindi budget un po' più basso. Dici Tom Cruise, arrivano i soldoni veri.
1: Mi costa di più Tom Cruise che DiCaprio?
0: Ti costa di più Tom Cruise che DiCaprio.
1: Questa è già una notizia.
0: E quindi sono arrivati tanti, tanti, tanti soldi che adesso dovrebbero rientrare, perché quelli non sono soldi della Confederazione o dello Stato americano, non è il fondo per il cinema, sono i soldi veri di chi investe e vuole vederli tornare. E rischia di essere
1: All'inizio c'è stata tutta una sorta di querel su questa cosa del film presentato sia come appunto grande potenza ma anche come un film floppone, perché sembra che fosse un po' una manovra di marketing che voleva incuriosire a maggior ragione dicendo no, non andate, però andate, insomma, no? E invece però questa volta i dati sembrano poco manipolati, insomma la gente va, paga il biglietto e vede il film. Se volete salvare dal fallimento e dall'oblio Tom Cruise sapete che il film si chiama Digger,
0: la notizia del povero Tom. Adesso c'è anche la notizia del povero Daniel.
1: Ma povero, lui povero per davvero, dai. Parliamo di tennis.
0: Lui è l'ATP numero 5, stava perdendo la sua partita contro l'inossidabile Djokovic, che comunque sempre il numero 11, che stava servendo per vincere il match. Lui è un po' fumino.
1: Medvedev è nervosetto
0: e ha tirato una pallinata, quando ti sfoghi tira la pallina e ha beccato uno in prima fila, un povero spettatore in un occhio,
1: e
0: il regolamento alla mano gli hanno detto via, fuori,
1: ciao, perché
0: fuori,
1: sei stato maleducato.
0: E quindi
1: pensa, è come se
0: Djokovic è nuovamente in finale.
1: Quando McEnroe spaccava le racchette sul campo è come se una scheggia della racchetta di McEnroe avesse colpito uno nella prima fila lì e sarebbe andata allo stesso modo.
0: Sì, era già successo a Djokovic di aver colpito senza volerlo, ovviamente, non è che stanno lì a puntare quello che chiacchiera di più e lo colpiscono, che potrebbero, con la mira che hanno potrebbero.
1: Certo.
0: E anche lui si è detto vicino al povero Dani.
1: Vabbè, ascoltiamo Malika Ayane e poi cambiamo ancora argomento perché a noi piace così.

0: Sembra ieri che c'eravamo ed è già di nuovo quel periodo dell'anno, quello in cui a giorni alterni più o meno, o insomma in una fila di giorni, ci viene detto quali sono gli scienziati più degni di essere premiati con questo riconoscimento
1: supernobile. Scienziati, scrittori, certo. Economisti.
0: Ieri è arrivato il Nobel per la medicina.
1: Fisiologia e medicina.
0: Ecco, che già... già col titolo del riconoscimento non si capiva noi comuni mortali, però diciamo che fanno degli studi sul cervello questi tre scienziati premiati.
1: Sì, gira un video molto carino dell'annuncio che quello che aveva la parte psichiatrica di questo studio fa in casa, dice ai figli di aver vinto il Nobel. È un interno normalissimo, perché tu dici il Nobel, chissà che casa, una casa normalissima,
0: d'oro,
1: con i figli in pigiamissimo, la moglie in vestaglia, una cosa molto molto carina.
0: Il papà ha vinto il Nobel, okay, ciao.
1: Io oggi devo fare judo, mi porti
0: esatto. Tu.
1: Allora, 5 ottobre fisiologia, oggi la fisica, domani la chimica, poi arriverà la letteratura, che di solito è un nome che forse a Rete 2 conoscono, forse.
0: Sì.
1: Il 9 ottobre la pace e il 12 ottobre si passano qui, passi il weekend, scienze economiche. Allora, dura pochissimo la comunicazione,
0: l'annuncio,
1: perché
0: sì.
1: Si apre una porta, esce un signore, dice un nome, nel frattempo lo stanno chiamando al telefono e lì
0: fine.
1: È finito.
0: E
1: dietro,
0: se non risponde?
1: E se non risponde glielo danno comunque, prima
0: certo.
1: O poi lo troveranno. E semmai mandi...
0: è un po' come Bob Dylan.
1: Mandi Patti a ritirare il premio.
0: Esatto.
1: Dietro quei pochi minuti c'è un lavoro lunghissimo che comincia praticamente l'anno prima. Ovviamente Alfred Nobel, che aveva fatto i soldi con dei brevetti, soprattutto quello sulla dinamite, aveva lasciato una cifra importante da destinare alle persone che maggiormente si occupavano di portare avanti, far migliorare il nostro pianeta. Allora, dicevamo che dietro questi pochi minuti c'è un lavoro molto grande che comincia nel settembre dell'anno prima, ovviamente, quando i diversi comitati Nobel o Nobel inviano migliaia di lettere a dei ricercatori, a dei professori universitari, a degli ex premi Nobel, dicendo loro: segnalateci qualcuno di meritevole, ma non segnalatevi, perché non potete autosegnalarvi,
0: certo.
1: Quello non si può fare. Entro il 31 gennaio, quindi come i bandi di concorso, entro il 31 gennaio tu devi dire: secondo me Francesca Margiotta per la letteratura quest'anno è il nome giusto. Da febbraio poi, 31 gennaio arrivano le candidature, da febbraio ci sono una marea di esperti nelle varie categorie che analizzano le candidature, tutto in un segreto di quelli che devi firmare, mm-hmm. Ovviamente, che per 10 anni non puoi dire niente, però tu stai lì, poi mandano le loro considerazioni e poi
0: c'è il comitato.
1: Avviene il comitato, sì. Che sceglie, non è sempre lo stesso comitato che sceglie, a dipendenza del tipo di premio c'è un comitato diverso, che sia a Oslo, che sia a Stoccolma.
0: Ecco, c'è questa cosa particolare che il premio Nobel per la pace, a differenza degli altri che vengono assegnati con cerimonia a Stoccolma, al municipio di Stoccolma, viene assegnato al municipio di Oslo, che tra l'altro sono due municipi che si somigliano molto fisicamente, le sale interne si somigliano, ma perché i tempi di Nobel Svezia e Norvegia erano una cosa sola, anche se erano denominate in modo diverso, ma era Svezia e Norvegia, e Nobel pare che avesse una stima particolare per il grado di civiltà dei vicini di casa norvegesi e quindi abbia deciso così.
1: Allora vincono il prestigio eterno, vincono una medaglia d'oro, vincono il diplomino e una somma in denaro che non è sempre uguale. Quest'anno è il montepremi, diciamo così, è 11 milioni di corone svedesi, quindi circa 1 milione di euro. Se, quando vinci ti danno circa 1 milione,
0: sì.
1: Di franchi, 1 milione di, 1 milione di euro. Gli 11 milioni vengono suddivisi ovviamente tra tutti quelli che concorrono, se vincono in 3 se lo dividono in 3,
0: sì.
1: Oppure il comitato può dire: no, la Margiotta ha fatto la parte principale, quindi
0: sì,
1: le diamo il 50%,
0: soldi,
1: gli
0: certo.
1: Altri due si prendono il
0: sì,
1: 25%.
0: Sì,
1: inizialmente 1901 il primo Nobel, poi la chiudo qua perché sennò divento noioso, 150.000 corone svedesi, che equivalevano a 3 volte il premio odierno. Quindi prendevano molto di più.
0: C'è l'inflazione anche nel Nobel.
1: Eh sì, perché lui comunque ha lasciato dei soldi che devono fruttare, mm-hmm. E se non fruttano abbastanza,
0: certo.
1: Poi
0: bisogna...
1: non puoi tutte le volte dargli 3 milioni di...
0: Ricordatevi queste parole di Fusetti e vedremo fra qualche anno quanto ammonterà il premio. Comunque, bella da sapere sta cosa.

0: Sono le 7:42 minuti, ma direi 7:43. Sono arrivati Johnny Canonica e Omar Meshal, quelli buoni, mentre quello cattivo, Marcello Fusetti.
1: Johnny Canonica, che ha letto i quotidiani in edicola oggi, come si diceva una volta. Nessuno compra praticamente più i quotidiani in edicola. Pochi, pochi. Iniziamo con la politica, Johnny, con il tema che è quello della successione di Parmenà in Consiglio federale.
2: Sì, segnalo due, diciamo anche notizie, ma una di sicuro. Allora, quotidiani del gruppo Tamedia, quindi Tagesanzeiger e affini, i Verdi non intendono attaccare il seggio lasciato libero dall'attuale presidente della Confederazione Guy Parmenà, che appunto si ritirerà alla fine dell'anno. Lo dice la capogruppo ecologista Palazzo Federale Greta Giesing, ma spiega anche che questo non significa che i Verdi rinuncino a un seggio nell'esecutivo, ma che quello dell'UDC è il seggio sbagliato. Loro puntano a uno del PLR quando sarà il momento, magari già a fine dicembre 2027, dopo le elezioni federali. Staremo a vedere. Altra cosa sulla Neue Zürcher Zeitung: quando c'è una vacanza in Consiglio federale ci sono i cosiddetti tiri obbligatori. Uno di questi riguarda la distribuzione dei dipartimenti. Sì. Io l'ho fatto tante volte quando ero a Berna. Ebbene, sulla Neue Zürcher Zeitung si dice che Beat Jans sarebbe interessato al Dipartimento federale dell'economia, cosa che avrebbe anche una certa logica, visto che degli attuali cosiddetti sette saggi è l'unico laureato in economia, quindi perché
1: potrebbe
2: no?
1: Servire
2: potrebbe essere una base interessante,
0: aiuta, diciamo.
2: Ecco, la cosa sembra non essere contestata neanche dall'UDC, che a sua volta sembra puntare al Dipartimento di Giustizia e Polizia, appunto quello che attualmente è comandato da Beat Jans. La cosa particolare di Beat Jans al Dipartimento dell'Economia sarebbe la prima volta in assoluto che un rappresentante socialista va alla testa di questo Dipartimento. Di solito questo era un bastione PLR. Poi negli ultimi, diciamo, 20 anni ci sono state così un po' meno granitica la cosa. C'è passato Dice, che era del PPD, adesso c'è un UDC, ecco, però sempre in ambito borghese.
1: Socialisti e l'economia
2: non ne abbiamo mai visti.
0: Occupiamoci di sport, Omar. C'è il pallone che tiene banco.
3: Sì, questa sera si chiude l'ampia finestra di Nations League con la Svizzera che affronta la Macedonia del Nord, ed è una Svizzera in fase di transizione in cui le certezze che c'erano forse prima di questa finestra, non dico che sono state ribaltate, però allora i risultati sono arrivati stasera, battendo la Macedonia. Ed eventualmente, se Slovenia e Scozia dovessero pareggiare, la Svizzera sarebbe anticipatamente promossa in Lega A. Però ecco, mancavano Giaca ed Embolo e c'era già qualche dubbio, ma Yashari non è ancora diciamo pronto a coprire interamente la casellina lasciata vuota dal capitano, da Giaca, mentre davanti c'era grande attesa per Boteli, e invece è stato Amduni a prendersi insomma la casella lasciata libera da Embolo. Insomma, una Svizzera che prova a svernare. Manzambi deve ancora riprendere dall'infortunio al ginocchio grave che lo aveva fermato al mondiale. Vedremo se stasera, ecco, Boteli verrà titolarizzato per la prima volta. Al momento solo qualche scampolo di gioco con Iachin, che è stato piuttosto chiaro, deve ancora crescere. Insomma, i tanti gol trovati in Super League non sono ancora sufficienti per costruirsi uno status internazionale, diciamo.
1: Johnny, so che cercherai di rassicurarci, ma la prossima storia, se immaginiamo di avere una casa di proprietà, se immaginiamo di avvicinarci all'età della pensione, la storia che hai trovato sulla Tribù de Genève è abbastanza preoccupante.
2: È inquietante, più che preoccupante.
1: Io allora, sì.
2: No, qui, beh, mettiamo le carte in tavola e vale per tutti. Allora, è una storia che riguarda una signora che vive nel Canton Ginevra, 64 anni, è architetto e abita in una casa di sua proprietà, o meglio abitava, suppongo, perché la banca con la quale aveva acceso un'ipoteca le ha imposto di vendere la proprietà.
1: No, ha pagato il mutuo.
2: No, no, il mutuo l'aveva pagato, l'ha sempre pagato tutto, ma facendo i calcoli la banca ha reputato che il suo reddito fosse troppo basso. Allora vado a controllare. Le regole della capacità finanziaria prevedono che gli oneri teorici non superino un terzo del reddito lordo del debitore. Allora il suo problema è che negli ultimi anni il suo reddito è calato del 30%. Lei ha sempre pagato,
0: però la banca la considera non più sostenibile.
2: Esatto, non sostenibile.
0: Cioè, lei ha ancora il mutuo in corso, la casa non è ancora
2: no la casa è stata venduta.
0: È stata venduta, però dico, la signora in quel momento non aveva già risolto la questione mutuo, aveva ancora pendente
4: con la banca. Della banca,
0: sì,
4: la casa.
0: La banca ha potuto fare questa, prendere questa decisione.
2: L'edificio è stato venduto per 4 milioni, quindi anche una bella sommetta. Aveva un mutuo di 800.000 franchi, che rappresenta il 20% al momento della vendita, no? Quindi
0: capiamo perché fa notizia questa cosa.
4: Ecco. Però ti obbligano a vendere una casa che sul mercato ha un valore di 4 milioni quando hai chiesto 800.000,
2: quando
4: a suo tempo 20, hai chiesto
2: 800.000
4: franchi.
2: Il consiglio che emerge dall'articolo è: cercate di avere abbastanza liquidità in banca, in liquidità o degli investimenti finanziari che possono essere trasformati velocemente in liquidità, perché questo aiuta a far sì che le banche magari non ti obblighino a vendere la tua proprietà.
4: Ma dietro c'è una spinta alla speculazione da parte delle banche, cioè io ti obbligo a vendere una casa che tu stai pagando?
2: No, è che teoricamente credo che calcoli che loro fanno si basano su tassi ipotecari del 5%, cose alle quali al momento siamo abbastanza lontani, però i calcoli sono quelli, anzi la FINMA è pure vagamente preoccupata dicendo che le banche stanno dando anche troppe ipoteche, quindi diciamo che una certa giustificata preoccupazione c'è in questo caso.
0: No, capiamo il perché è finita sui giornali questa cosa. Solvibilità ne ha invece il prossimo protagonista, non gli mancano gli investimenti nei contanti, ma questa sera gioca la sua ultima partita, poi vedremo.
3: Esatto, Lionel Messi, e mi sa che qualcuno dovrebbe aprire un'ipoteca per comprare questa ultima maglietta che Messi indosserà questa notte, Argentina contro Benin, Buenos Aires, Stadio Monumental, sarà davvero la celebrazione di un campione eterno che va a chiudere la propria carriera. Ne abbiamo parlato ieri sera a Tempi Supplementari, trasmissione che potete andare a ripescare insomma sul Play RSI. È un momento che segnerà comunque un'epoca, soprattutto perché dall'altra parte in Portogallo c'è questa diatriba con Cristiano Ronaldo e arrivano anche a fine carriera, fra virgolette, a braccetto, insomma, a lasciare le rispettive nazionali in modo diametralmente opposto. Sì. Cristiano Ronaldo non si è ancora capito se andrà avanti, non andrà avanti e quant'altro, però ecco, Messi questa sera chiuderà davvero un cerchio infinito, quindi stanotte alla una, ecco, questa partita sicuramente iconico.
4: Johnny, ultima segnalazione, uno dei temi di cui discutiamo sempre da automobilisti.
2: Sì.
4: La benzina, il costo della benzina, del diesel, di tutto quello che
2: sappiamo permette. Adesso è molto alto.
4: Molto alto.
2: Molto alto. Ho trovato un articolo interessante sulla Südostschweiz che si pone la domanda quando conviene fare una deviazione per andare alla stazione di servizio più economica. Allora, fanno diversi esempi basandosi sulla realtà grigionese e quindi su prezzi di stazioni di servizio precise del canton Grigioni, non so, partendo da Coire e andando a Lanquart piuttosto che partendo da San Maurizio e andando a Schuol, eccetera eccetera. Ebbene, allora, se uno fa il calcolo basandosi unicamente sulla differenza di prezzo della benzina, dicono, beh, da Coira ce n'è una a Lanquart che costa un tot meno, 10 centesimi al litro in meno, tra andata e ritorno sono 32 chilometri, sì, il gioco vale la candela, ecco, però il gioco vale la candela non tenendo conto di quelli che sono i costi occulti
4: di consumo della macchina.
2: Sì, che il Touring Club quantifica in 74 centesimi al chilometro. Quindi questi 32 chilometri, se ci aggiungi questo, a questo punto non vale più.
5: questa differenza di prezzo. Allora, su una differenza di 10 centesimi, tenendo conto di questi costi occulti, si arriva a una tratta massima di 7 km, che è decisamente meno di 32.
4: E arrivi a pareggiare.
5: E arrivi a, sì, a quanto meno a pareggiare o a... sì, a... se no, guadagnarci molto poco.
4: Poi, visto che magari devi fare una deviazione, rischi di andare magari di guidare in modo più aggressivo, quindi vai consumare più benzina.
5: Esatto, quindi... infatti loro dicono: andate, il consiglio per pagare meno la benzina e consumarne di meno, e quindi fate controllare regolarmente la pressione degli pneumatici, non portate in giro nel vostro baule casse piene di piombo, e cercate di far girare il motore fate girare il motore in maniera regolare, cambiare marcia al massimo a 2500 giri.
4: Mezzi pubblici. Grazie Johnny,
0: grazie a voi. A voi.
4: Diana Gatto, a bien.
6: Sulle autostrade svizzere segnaliamo code e forti rallentamenti sui seguenti tratti. A Zurigo, prima della galleria del Gubrist, a partire da Dietikon e da Urdorf Nord in direzione di San Gallo. Nel Canton Soletta, sulla A1 tra Erkingen e Wangen an der Aare in direzione di Berna. Nel Canton Giura, sulla A16 tra Sonsbo e Evilach in direzione di Bien. Nel Canton Vaud, sulla A1 tra Esserpite e La Sarra in direzione di Losanna, così come tra Aubonne e Morges in direzione sempre di Losanna a causa di un incidente, e infine nel canton Ginevra sulla A1 tra Nyon e Le Vongeron a causa di un altro incidente in direzione della Francia. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: una canzone bella piena di energia che ci invita ad esprimerci, a esprimere noi stessi, a rispettarci. Dobbiamo tornare a dare l'aggiornamento su chi invece non ha rispettato la povera tartaruga.
1: Sì, questi due, uno in particolare, influencer ucraino che in Oman avevano fatto dei video seduti su delle tartarughe marine verdi che stava deponendo le uova. Si sperava in una pena maggiore perché visto quello che hanno fatto, 300
0: hanno preso
1: 300 franchi di
0: 300
1: multa.
0: 300 franchi, no, di meno, 240 franchi di multa, anche meno.
1: E un mese di carcere.
0: E un mese di carcere sospeso. Ma sospeso, quindi tutti quelli che si auguravano di vederli almeno dietro le sbarre per 5 minuti, a quanto pare dovranno aspettare, o anzi dovranno sperare che nessun altro si macchi di tale idiozia, perché è quello che era. Dunque, salutiamo chi ci ha scritto. Siamo partiti alle 7:20 con i primi messaggi. Buon viaggio a chi sta andando verso i parchi di divertimento, perché qualcuno lo fa nonostante sia il 6 ottobre, che tra l'altro sta
1: non
0: facendo belle giornate. No,
1: precisa per divertirsi.
0: Buon compleanno a Tullio Zietto, dalle nipoti Barbara, Simona e Giovanna. Quando ci segnalano dei compleanni va giustamente fatto.
1: La meteo.
2: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Oggi a sud solo in parte soleggiato con sviluppo di cumuli e nel pomeriggio rovesci isolati, a nord più sereno e asciutto, le minime tra 10 e 13 gradi, massime sempre miti per la stagione attorno ai 22.
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Vera Pellandini. Sale la tensione in Arabia Saudita, colpita una raffineria e l'aeroporto di Riyadh, in Yemen. Le forze governative avanzano verso il Mar Rosso per contrastare gli Houthi. Manifestazioni in oltre 30 città francesi oggi. La giornata di proteste degli studenti è sostenuta anche da una parte di partiti politici e insegnanti in un clima sempre più teso. Visita in India del consigliere federale Parmelan ad un anno dall'accordo di libero scambio, sempre tesi dossier sulla protezione di investimenti e proprietà intellettuale. È entrata in una nuova intensa fase la guerra nello Yemen. Sia le forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita, sia gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno lanciato reciproche offensive per riprendersi i territori perduti. Il conflitto sta portando anche sviluppi rilevanti sul piano internazionale. Sentiamo Manjula Bhatia per gli aggiornamenti.
5: È in pieno dispiegamento la vasta controffensiva annunciata domenica dalle forze governative dello Yemen, una campagna militare per riprendersi dagli Houthi non solo i territori che i ribelli filo-iraniani hanno conquistato di recente, ma per riprendersi il controllo dell'intero paese. Le truppe di terra yemenite, appoggiate da intensi bombardamenti aerei dei sauditi, avanzano nella regione dello stretto di Bab el-Mandeb, all'imboccatura del Mar Rosso, per rioccupare la città portuale di Mocha, che gli Houthi erano riusciti a prendersi il mese scorso. Il ministro della difesa afferma che la città è nelle loro mani, ma di questo non c'è alcuna conferma indipendente. Lo stretto di Bab el-Mandeb era diventato strategico per il transito marittimo commerciale con il blocco di Hormuz causato dalla guerra statunitense contro l'Iran. Sull'altro fronte, anche gli Houthi hanno ripreso l'iniziativa, hanno colpito in Arabia Saudita l'aeroporto internazionale di Riyadh, un altro scalo internazionale nel sud e ancora una raffineria del gigante petrolifero Aramco. Un conflitto che sta trascinando nella mischia altri paesi. Dopo una riunione a Riyadh, il patto della Mecca ha deciso di mettere a disposizione subito dell'Arabia Saudita uomini e mezzi per difendere le città religiose La Mecca e Medina e le installazioni petrolifere del Regno Saudita. I paesi membri del patto, siglato lo scorso agosto, sono appunto Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. È la prima volta che il patto diventa operativo, un accordo di mutua difesa che include un membro della NATO e una potenza nucleare.
4: In Francia prosegue la protesta degli studenti. Oggi è il giorno della grande annunciata manifestazione di piazza in almeno una trentina di città. I giovani sono supportati anche da partiti, sindacati, insegnanti e genitori e il clima è sempre più teso, con un bilancio di arresti e feriti in crescita continua. I dettagli da Parigi con il nostro collaboratore Alessandro Grandesso.
3: Sono almeno 5.060 le persone arrestate dall'inizio del movimento di protesta dei licei e di queste l'87% sono dei minorenni. Questo è l'ultimo bilancio del Ministero della Giustizia, a cui si affianca quello sui feriti, 215 in tutto tra gli studenti, alcuni gravi come un quindicenne che a Lens, nel nord del paese, ieri ha perso la mano per l'esplosione di una granata lacrimogena, mentre un quattordicenne è stato colpito al volto in regione parigina da un proiettile di gomma sparato dalla polizia. La famiglia del ragazzo ha sporto denuncia per tentato omicidio. Si tratta di fatti gravi che alimentano le polemiche sull'uso sproporzionato della forza da parte degli agenti, tanto che sono state aperte una decina di inchieste interne e anche la Lega dei diritti umani ha denunciato una deriva globale dello Stato di diritto.
6: Come vous le savez, notre pays voit se déployer le plus puissant mouvement de jeunesse lycéenne et étudiante qu'il ait connu. Depuis 1968.
3: Per il leader dell'estrema sinistra e candidato all'Eliseo Jean-Luc Mélenchon, il movimento di protesta è ormai comparabile a quello del maggio del 68. Il suo partito oggi scenderà in piazza al fianco dei liceali e del Partito Socialista e con loro ci saranno anche i sindacati. In molte scuole pure i genitori si organizzano per supportare gli studenti e in qualche modo garantirne la sicurezza. Dopo i licei anche le università sono in stato di agitazione e la protesta potrebbe allargarsi da Parigi, dove oggi il corteo degli studenti partirà da Place de la République, in attesa di risposte concrete da parte del governo, che per ora si è limitato ad aprire una piattaforma online per accogliere lamentele e proposte per migliorare una scuola in rivolta.
4: E della mobilitazione dei licei in Francia si parlerà fra poco anche a Modem, puntata in cui si allargherà poi lo sguardo anche ad altre proteste di piazza in Europa, in particolare quella in Spagna legata alla crisi dell'alloggio che ha portato il premier Sanchez a indire elezioni anticipate. Appuntamento con Modem come sempre alle 8.30 su Rete 1. Un aggiornamento di cronaca regionale adesso. Restano molto gravi le condizioni del giovane accoltellato ieri in via Bellinzona a Biasca, nei pressi della stazione, verso le 3 del pomeriggio. Si tratta di un giovane di 21 anni, cittadino italiano, residente in Valle Ventina. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale ieri sera, la sua vita è tuttora in pericolo. Secondo informazioni di stampa, il giovane conoscerebbe gli aggressori e avrebbe fatto i loro nomi alla polizia prima di essere ricoverato all'ospedale San Giovanni anni di Bellinzona. Secondo la regione, gli agenti avrebbero anche già fermato e interrogato i sospetti. Per il momento la polizia non conferma. Circostanze e responsabilità del ferimento rimangono da chiarire. E noi parliamo adesso di una notizia dalla Svizzera. Dopo aver annunciato venerdì scorso che lascerà il governo a fine anno, il responsabile dell'economia elvetica Guy Parmelin è in questi giorni in India. Occasione per stilare un bilancio dell'accordo di libero scambio siglato un anno fa a New Delhi, tra New Delhi, scusate, e i paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio, di cui fa parte la Svizzera. Grande rilevanza viene data alla questione della proprietà intellettuale e della protezione degli investimenti. Da Berna, Alessio Veronelli.
7: Visita ufficiale per il presidente della Confederazione Guy Parmelin in India, paese da un anno legato alla Svizzera con un accordo di libero scambio, anche se, secondo lo stesso Parmelin, non tutto è perfetto. Se da parte delle aziende elvetiche c'è grande interesse a investire in India, ha dichiarato il capo del Dipartimento dell'Economia, che ha incontrato i massimi esponenti del governo indiano, Berna chiede di più per stimolare ulteriormente gli investimenti. Investimenti che nel primo anno di accordo, fra realizzati e previsti entro il 2030, raggiungono già i 24 miliardi di franchi. I paesi dell'ALS si erano detti pronti a investire in India un centinaio entro 15 anni, con la controparte impegnata però a creare e mantenere un contesto favorevole agli investimenti e a non venir meno a standard ambientali e di protezione dei lavoratori. Se l'India confida in nuovi investimenti svizzeri, per esempio nel settore bancario, assicurativo e della trasformazione alimentare, vorrebbe aumentare le proprie esportazioni di prodotti agricoli, farmaceutici, tessili e di ingegneria. proprietà intellettuale, per esempio nel settore farmaceutico, dossier che necessita invece ulteriore lavoro, mentre sulla protezione degli investimenti si auspica un accordo che prevede che in caso di controversie tra imprese e lo Stato indiano ci sia una via di ricorso sicura e un giudizio affidabile. Qui si è parlato di stadio avanzato dei negoziati.
4: Una notizia di sport prima di chiudere: la nazionale svizzera di calcio chiude l'ampia finestra di Nations League affrontando questa sera alle 20.45 a Lucerna la Macedonia del Nord. Ieri nella Lega A Italia-Turchia 3-1 e Francia-Belgio 4-1. Grazie e a più tardi.
2: Via Radio con l'Arancione, il posteggio all'aperto sorvegliato in via Balestra 14 a Lugano.
8: In Ticino, traffico congestionato sui seguenti tratti: tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno, tra Gravesano e Manno nella direzione opposta e infine tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
9: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Sono le 8:09, questo è sempre 7:20 e questi due sono sempre Marcello Fusetti e Francesca Margiotta.
1: Ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato velocemente della questione dei Nobel, visto sì. Che è la settimana dei Nobel, oggi consegneranno quello per la fisica e abbiamo detto anche a quanto ammonta
0: il premio in denaro.
1: Circa 1 milione, circa, dipende quanto fruttano i soldi lasciati da Alfred Nobel nel 1901. Cosa ne fanno di questi danari coloro che vincono? Ci sono delle storielle curiose sull'utilizzo di questi soldi. Forse la più curiosa è quella di Einstein, che vinse quello della fisica e usò quei soldi da accordo matrimoniale per il divorzio dalla prima moglie.
0: Cioè sembra che aspettasse quel premietto.
1: Erano d'accordo, così ho vinto, gli ha lasciato la
0: somma. Puoi entrare nel dettaglio, è un po' complicato.
1: Feynman, fisica,
0: punto.
1: 1965. Lui ironicamente, quando gli chiesero cosa farai dei soldi che hai vinto, gli ha detto: li tengo lì perché l'anno prossimo mi danno una sberla quelli delle tasse, visto che ho vinto questo premio.
0: Sapeva guardare avanti.
1: Allora Modigliani, anche lui l'economia, nel 1985 ha aggiornato la sua barca a vela. Perché poi l'utilizzo è libero.
0: Certo, le barche costano.
1: È carina anche la storia di Cary Mullis, quello della PCR, quello
0: del test sul sangue per trovare le infezioni.
1: Sì, lui disse esplicitamente che il denaro era importante. Quel denaro, lui aveva vinto metà Nobel, avevamo vinto in due, quindi mezzo milione da lì, e poi nello stesso anno aveva vinto un premio in Giappone, anche lì di 400 e passa mila franchi. Io smetto di fare il ricercatore in biomedicina, e ha iniziato a ballare nudo nei campi nella mente, cioè il libro che ha scritto. Sì. Poi si è dedicato al surf, si è dedicato
0: alla scrittura,
1: a tutte le cose belle che i soldi gli hanno permesso di fare, perché i soldi non danno la felicità, però aiutano
0: molto. Cioè lui ci ha dimostrato che si può anche fare un lavoro con grande dedizione per poi abbandonarlo quando arriva il frutto del proprio lavoro. È andato con il surf e il camper a vivere sulla spiaggia, ha fatto bene.
1: Paul Nurse, medicina 2001, aveva la passione delle motociclette, si è comprato una moto carissima. Perché tu li vedi come personaggi, sono delle menti magnifiche questi uomini, però hanno delle passioni come quelle che abbiamo tutti noi.
0: Sì, è che con questi premi possono permettersele. Va bene, ascoltiamoci i Level 42 e poi c'è ancora qualcosa da raccontare.
1: No, questo è carino, lui ha vinto nel 1993 Richard Roberts per la medicina, si è fatto un campo da croquet professionistico nel giardino di casa.

0: oggi non abbiamo ancora parlato di mondo animale e c'è una cosa da aggiornare. Colgo l'occasione per farle tutte insieme. Ricordate, forse qualche tempo fa, magari ricorderete, abbiamo parlato di questo problema dei corvi nel canton Lucerna, a Emmen. Una colonia si è insediata in una zona residenziale nell'area di Tanwald e i residenti erano piuttosto stressati dal gracchiare continuo, soprattutto durante la stagione riproduttiva primavera, e poi dalle deiezioni che trovano sui balconi, sugli veicoli, sugli spazi comuni, dai sacchi della spazzatura beccati e strappati. Ecco, questo
1: perché mi è animale furbo, eh?
0: Allora, corvi e cornacchie sono animali
1: intelligentissimi.
0: È stato dimostrato che sono persino addomesticabili.
1: E la deiezione è volontaria su di te, proprio la pensano.
0: Sì, la pensano. Allora, secondo le misurazioni comunali, il gracchiare di questi corvi era corvi o cornacchie o entrambi, era comunque più basso del traffico, ma le persone erano più infastidite chiaramente da questo suono più acuto e più intollerabile. E tra l'altro i problemi segnalati già dal 2010 ci si erano fatti negli ultimi anni sempre più pressanti. Perché? Perché questi uccelli che nidificavano nelle aree agricole, vista la carenza di alberi sempre maggiore, hanno visto bene di spostarsi sugli alberi dei parchi, nei boschi urbani, nelle zone residenziali, no? E trovano anche maggior protezione dai predatori. Cosa ha provato il comune di Emmen in questi mesi e anni? Anni, perché ha prima provato con dei gufi artificiali che i passanti potevano azionare tirando una cordina, e questi gufi muovevano le ali, no? E quindi creavano più angoscia nella cornacchia. Ma siccome passano meno persone,
1: non mi attivano il gufo.
0: E quindi poi diradamento e abbattimento di alberi nidi. Sappiamo quanto è problematico abbattere gli alberi, e comunque anche un poco negli interessi della collettività, soprattutto perché le zone verdi tengono fresco d'estate, abbiamo capito, no? Però comunque, quando sono intervenuti sugli alberi più carichi, e cosa hanno fatto i corvi? Sono andati sugli altri,
1: hanno fatto uno sgombero e loro si sono spostati,
0: sono rimasti in quella stessa area residenziale. Non si può sparare alle cornacchie, quindi vige la protezione di uccelli adulti, nidi, uova e piccoli. Anche fuori dal periodo che va da metà febbraio a fine luglio, sparare dove ci sono delle persone che abitano non è proprio una cosa che si può fare, e comunque effetto duraturo pochissimo. Hanno anche cercato di rimuovere i nidi, le hanno ricostruiti rapidamente. Questo problema alla fine ha visto il comune di Emmen arrendersi e
1: si spostano loro.
0: No, hanno detto la convivenza, cioè l'obiettivo non è eliminare il problema, ma gestirlo e limitare i danni. Impareremo a convivere con il loro disturbo, riducendolo dove possibile, ma senza illusione di soluzioni definitive.
1: Perché hanno fallito e quindi hanno trovato questa,
0: sì,
1: questa via d'uscita.
0: Esatto, la via d'uscita è convivenza.

0: un saluto. Convivenza equivale a una grande vittoria dei pennuti. Dice a proposito dei colvi di cui parlavamo prima. Ma chiudiamo questa puntata di 7:20 parlando di una questione assai annosa.
1: Sì, se ne sta parlando in queste settimane perché da quasi 30 anni a 8500 metri di quota sull'Everest giace il corpo di un alpinista che si trova in una nicchia di roccia. È un po' come la teca di un santo. Nel corso degli anni il corpo di questo alpinista, di cui si vedono le gambe e gli scarponi, il resto del corpo è coperto dal ghiaccio, si trova esattamente a 350 metri sotto, in verticale, sotto la vetta dell'Everest.
0: È uno dei 200 corpi che si trovano sull'Everest.
1: Sì, diciamo. Gli scalatori lo conoscono perché se fai quella via, la rete nord-est, da lì passi. E quindi è diventato un macabro punto di riferimento. Quando comunicano con i campi base dicono sono ai Green Boots.
0: Gli scarponi verdi,
1: perché quest'uomo, la cui identità non è ancora sicura, si crede sia un alpinista indiano, ma finché non verrà portato a valle non lo si può sapere. Portarlo a valle è l'impresa che vogliono compiere nelle prossime settimane, la prossima finestra temporale utile per fare questo genere di lavoro. Vorrebbero riportarlo a valle. Vuol dire spendere sui $150,000, vuol dire avere almeno una squadra di 6 Sherpa abituati a stare nella zona della morte, quindi questi 8000 e passa metri,
0: in cui dell'aria estrema,
1: un terzo dell'ossigeno hai, certo, in quella zona. Tutte le decisioni possono essere, anche le più semplici, possono diventare estremamente complicate, e soprattutto portare a valle questo corpo. Hanno calcolato che con l'abbigliamento e il fatto che sia completamente congelato potrebbe pesare attorno ai 200 kg.
0: Mamma mia.
1: Quindi già è brutto da dire, sì, però staccarlo da quella nicchia può essere molto complicato, anche perché gli Sherpa che saliranno sono tutti buddisti e hanno un rapporto molto particolare con i corpi dei defunti. E per portarlo a valle, come è già capitato in passato, visto che la posizione in cui muori non è sempre la più comoda per il trasporto a valle, potrebbero essere costretti a staccargli dei pezzi per poi ricomporlo una volta arrivati a valle. Sì. Quindi c'è anche il rischio che non siano in grado, per credo, per convinzione rispettabilissima, di effettuare tutte queste operazioni. La famiglia vorrebbe tanto, quella che crede essere la famiglia del defunto,
0: indiano,
1: se
0: sì,
1: probabilmente è lui, vorrebbe tanto fare questa operazione. Non è detto che ci riescano, non si può arrivare con gli elicotteri a quella quota, no, lì, solamente
0: nel 2017 già avevano annunciato Urbi et Orbi che il recupero era vicino, sono passati 9 anni ed è ancora lì. Staremo a vedere. Intanto noi, salutandovi, cioè almeno io salutandovi, tra poco arrivano i colleghi di Modem, vi ripresentiamo questa canzone nuova che è un'operazione molto carina, in cui dall'altra parte dell'oceano due giovani artisti hanno ripreso un capolavoro di Bruno Lauzi.

0: Amanda Fendler, ben arrivata, buongiorno Modem.
1: Buongiorno.
0: Modem oggi si occupa di disordini, di manifestazioni, di strade.
1: Di piazze, sì, andiamo, cioè parleremo della Spagna, sappiamo che sono scese in piazza migliaia di persone per la questione della crisi dell'alloggio e il premier Pedro Sanchez ha sciolto il Parlamento ieri, ma daremo uno sguardo anche alla Francia, anche qui ci sono gli studenti invece in piazza e oggi è stata indetta una nuova giornata di mobilitazione.
0: Buona trasmissione a voi tutti, buon ascolto.
2: Modem.
3: La lucha tiene que seguir.
4: La lotta deve continuare con chiunque sia al potere. Nemmeno il partito che comanda adesso si è dato molto da fare per regolare il tema della casa. Per questo siamo arrivati a questo punto.
3: Regolarizzare il tema della vivienda, entonces hasta aquí hemos llegado.
5: Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar.
6: La verità è che per fare di più abbiamo bisogno di rinnovare e ampliare il sostegno della gente.
5: Debemos movilizarnos.
6: Dobbiamo mobilitarci e dobbiamo fare in modo che in Parlamento ci sia una maggioranza progressista molto più ampia con cui controllare le élite, ottenere nuovi progressi sociali e continuare a trasformare la Spagna.
5: Y seguir trasformando España.
7: Por fin España dirá lo que piensa.
8: Finalmente la Spagna dirà ciò che pensa.
7: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos.
8: Finalmente può andarsene chi non avrebbe mai dovuto arrivare così lontano. Finalmente voteremo e finalmente la Spagna potrà scegliere il paese che vuole essere.
7: Y por fin España podrá elegir el país que quiere ser.
9: So benissimo che ci sono altri licei a Parigi dove ci sono state comunque delle violenze. Non è quello che cerchiamo. Trovo che la violenza screditi la nostra causa. Non è picchiandoci che ci faremo sentire. Al contrario, avrebbero un motivo in più per frenarci. Ma non è certo quello che cerchiamo. Noi vogliamo essere ascoltati.
1: Vogliono essere ascoltate le piazze in Spagna e in Francia, due paesi scossi negli ultimi giorni da proteste diverse, ma che in fondo chiedono cose simili, bisogni elementari, diritti di base. In Spagna decine di migliaia di persone sono scese in strada per difendere il diritto all'alloggio, chiedono di ridurre gli affitti, contratti stabili, lo stop alla speculazione dei grandi fondi. In Francia la miccia si è accesa tra i giovani, giovedì scorso, giornata di scontri, ieri molti licei chiusi, elezioni saltati e oggi un'altra giornata di mobilitazione. Lì si protesta per una scuola pubblica degna, per aule sicure, contro i tagli previsti dal governo. Siamo di fronte a crisi dai molti volti, ma collegate da un filo rosso, la rottura tra la piazza e le istituzioni. Tanto che nel caso della Spagna, il presidente del governo Pedro Sanchez, dopo la bocciatura venerdì al Congresso a causa del muro delle destre dei suoi decreti sull'accesso all'alloggio, ha annunciato ieri lo scioglimento del Parlamento e anticipato quindi le elezioni generali a fine novembre, 9 mesi prima del tempo. Ma cosa ci dicono queste crisi in Spagna e Francia? Quanto sono simili e cosa aspettarsi nei prossimi mesi, visto che oltre alla Spagna anche la Francia ad aprile andrà al voto per le presidenziali, considerando che nei sondaggi a volare sono le destre e i partiti populisti? Ne parliamo a Modem, un benvenuto a chi è all'ascolto da parte della redazione. Oggi ad assicurare la regia c'è Franco Cristini, garantisce la messa in onda Andrea Colosio, io sono Amanda Fendler. Con noi oggi 3 ospiti: Steven Forti, professore di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona, Giovanni Orsina, storico e politologo, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della LUIS, autore di Controrivoluzione, una storia politica nel nostro tempo. Ci raggiungerà poi nel corso della puntata anche Annalisa Cappellini, giornalista e collaboratrice RSI da Parigi. Iniziamo dunque allora con la crisi spagnola per Pedro Sanchez. Quella sull'alloggio non è la prima crisi in realtà da gestire. Ricordo brevemente, negli ultimi mesi c'è stata quella di Ceuta con l'exclave spagnola in Nord Africa, collassata sotto una fortissima pressione migratoria, scatenando uno scontro istituzionale tra il governo centrale e le comunità autonome, guidate principalmente dalle destre, contrarie alla ripartizione dei minori non accompagnati sul territorio nazionale. Poi ci sono le accuse di

0: corruzione che coinvolgono esponenti del PSOE, il Partito Socialista Operaio Spagnolo di Sanchez e l'inchiesta per traffico di influenze e corruzione a carico della moglie del presidente del governo. Infine, come detto, è scoppiata la crisi dell'alloggio, la miccia e il caso di Mari Carmen, un'anziana di 87 anni, sfrattata a fine settembre dalla sua abitazione nel centro di Madrid. La casa era stata acquistata da un fondo immobiliare speculativo dopo averci vissuto per oltre 70 anni. Dunque, allora, Steven Forti, innanzitutto buongiorno. Sanchez era già in una posizione di debolezza, dicevamo del caso Ceuta e degli scandali di corruzione. Allora, perché sciogliere il Parlamento ora?
1: Buongiorno, perché questa tematica è una tematica molto importante per un governo progressista che aveva la volontà e ha tentato di approvare delle leggi che cerchino di limitare la speculazione sulla questione della casa, del diritto all'abitare, e non ci è riuscito perché non ha una maggioranza in Parlamento. E quindi, visto che la legislatura sta avvolgendo al termine, sarebbe terminata nel luglio del prossimo anno, Sanchez ha fatto due conti. Innanzitutto che sarebbe stato impossibile approvare la legge di bilancio, visto che la maggioranza in Parlamento non c'era più, o era impossibile quasi da raggiungere, e dunque approfittare anche di una tematica in cui le sinistre possono sentirsi più comode in una campagna elettorale. Credo che questo sia l'elemento principale di cui tenere conto. Non dimentichiamoci che i sondaggi non sono favorevoli alle formazioni che sono ora al governo, soprattutto la sinistra, alla sinistra dei socialisti. Sembrerebbe che il PSOE di Sanchez, bene o male, riesca a tenere, almeno i sondaggi fino a ieri, perché adesso è cominciata la campagna elettorale, vedremo anche come cambieranno le cose, se c'è questa possibilità. E le destre sarebbero a un passo dal palazzo della Moncloa, ossia un passo al ritorno del governo. Sicuramente in una situazione così di debolezza di Sanchez, di incapacità di approvare i progetti che erano anche delle bandiere del suo governo, di un governo che ha approvato molte cose per migliorare le condizioni di vita delle classi lavoratrici e medie in Spagna, dalla riforma del lavoro a tante altre questioni, scioglie il Parlamento, va ad elezioni e spera quindi anche di recuperare nei sondaggi. Non sarà facile per lui.
0: Quindi Sanchez che si gioca il tutto per tutto. Abbiamo sentito, la questione abitativa è un elemento essenziale per il programma, per il governo di Sanchez, ma con Giovanni Orsina, a cui do il benvenuto, vorrei evidenziare anche un altro aspetto. Scendere in piazza per la casa non è come mobilitarsi su questioni di principio, su battaglie valoriali come i diritti civili o la parità di genere. Qui la posta in gioco è materiale, tangibile, non si discute di come vogliamo vivere insieme, ma delle condizioni primarie per poter semplicemente vivere e arrivare a fine mese. E questo lo ritroviamo anche, ne parleremo più nel dettaglio nella seconda parte della puntata, in Francia, con gli studenti che chiedono alla fine aule dignitosi, servizi igienici funzionanti nelle scuole, supplenti quando i docenti mancano, per esempio. Giovanni Orsina, si scende in piazza per servizi e diritti che in fondo si ritenevano acquisiti in Europa occidentale.
2: Sì, buongiorno e grazie per l'invito. Ma quella che stiamo vedendo in realtà, se cerchiamo di collegare i puntini di queste crisi, ma penso anche ai risultati elettorali in Germania, in particolare nei Länder dell'ex Germania Est, quello che noi stiamo vedendo è un po' la crisi del modello sociale europeo, che, se vogliamo, sta all'interno di una crisi generale di centralità dell'Occidente. Cioè, è una trasformazione di portata storica, stanno cambiando rapidamente i rapporti di forza fra quello che chiamiamo mondo occidentale e il resto del mondo, e questo naturalmente mette sotto pressione enorme sempre quello che chiamiamo il mondo occidentale, quindi l'Europa e gli Stati Uniti, ma l'Europa in particolare, perché l'Europa ha un welfare state particolarmente importante, particolarmente generoso, e questo viene messo sotto pressione. Noi abbiamo sognato per qualche decennio che i processi di globalizzazione fossero destinati a risolvere quasi spontaneamente, automaticamente, queste difficoltà diffondendo il benessere. In realtà la pressione sulle risorse sta crescendo e le fasce più deboli in Europa stanno cominciando a sentire il peso di questa trasformazione o temono di vederlo nel futuro, perché c'è sia una dimensione presente sia una dimensione invece di visione del futuro. Questo si sente particolarmente nelle metropoli, perché le metropoli, essendo diciamo i nodi del mondo della rete globale, sono i luoghi dove si accumula di più il denaro, ma questo vuol dire però che aumenta sempre più il costo della vita, e per le fasce meno fortunate che però vivono nelle metropoli questo diventa particolarmente gravoso.
0: Ecco, Stephen Forti, quindi una difficoltà nel quotidiano che tocca sempre più persone. Tornando alla decisione di Sanchez di sciogliere il Parlamento, questa decisione è stata accolta, l'abbiamo sentito anche nella copertina con le parole del leader del Partito Popolare, il partito di centrodestra, Alberto Núñez Feijóo, con soddisfazione. I sondaggi, come diceva lei, danno questa formazione per vincente, per stravincente, ma solo se si considera per acquisita un'alleanza tra il Partito Popolare e la destra estrema di Vox, un partito che chiede per esempio la remigrazione. Ecco, perché la gente, perché per esempio in questo caso gli spagnoli ritengono che questi due partiti possano dare risposta ai loro problemi?
1: Ma direi che una parte degli spagnoli pensavano già nel 2023, quando ci furono le scorse elezioni legislative, che questi partiti potessero dare delle risposte ai loro problemi. Ecco, la questione è che l'elettorato di destra da il 2020-23, ossia da quando si è formato il primo governo Sanchez di coalizione, all'epoca con Unidas Podemos, insieme all'allora leader di Unidas Podemos, Pablo Iglesias, è ipermobilitato. È ipermobilitato contro le sinistre, utilizzando addirittura i termini di una dittatura comunista in Spagna. L'ha detto la presidenta dei Popolari della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quando insomma sappiamo che la Spagna è un governo progressista. Poi la destra potrà non essere d'accordo con alcune delle politiche, ma di certo non è una dittatura comunista o castrochavista. Si sentono questa terminologia. Con questo voglio dire che c'è una parte della Spagna conservatrice di destra che è ipermobilitata contro Sanchez, considerato una specie di dittatore. E questo spiega perché le destre mantengano, come anche in altri paesi, l'abbiamo visto anche in Brasile in un contesto diverso nel voto a Flavio Bolsonaro. Ecco, lì c'è un voto antipetista, anti-Lula, molto con una grande mobilitazione dei settori conservatori. Ecco, la differenza sembrerebbe ora che c'è una parte dell'elettorato che invece ha avuto fiducia in Sanchez, ha avuto fiducia nei partiti che hanno appoggiato il governo Sanchez, che ora invece non è più, diciamo, così contento. C'è un po' per una ragione o per l'altra, di malcontento anche in una parte del votante progressista, che quindi sembrerebbe, secondo i sondaggi, che non tornerebbe a votare i partiti ora al governo, e questo faciliterebbe un governo delle destre. Detto questo, io credo che qui il punto importante anche da sottolineare è che ricordiamo che la Spagna fino al 2019 insieme al Portogallo era un'eccezione in Europa, perché non aveva formazioni di estrema destra con rappresentanza nei parlamenti. Due paesi che sono usciti relativamente non da troppo da dittature autoritarie alla metà degli anni 70. Ecco, se il 29 novembre, quando ci saranno le elezioni in Spagna, il Partito Popolare e Vox avranno la maggioranza assoluta nelle Cortes di Madrid, avremo l'estrema destra al governo in Spagna proprio 50 anni dopo la fine della dittatura franchista. E anche questo, per quanto ovviamente si inserisce in un contesto internazionale in cui le estreme destre stanno arrivando al governo di molti paesi, tanto europei come americani, beh, comunque sarebbe una svolta davvero importante e dal mio punto di vista molto preoccupante, visto ciò che difende Vox e quali sono le sue alleanze internazionali per il paese iberico.
0: Ma quindi, resto con lei Stephen Forti, abbiamo detto Pedro Sanchez si gioca il tutto per tutto, cercherà in questi giorni, che questi 50 e oltre giorni che lo separano la Spagna dall'appuntamento elettorale, di capitalizzare anche questa protesta di piazza sulla questione degli affitti. Ma questa scelta, visto anche quanto dice diceva lei poco fa, cioè questa disaffezione anche di una parte dell'elettorato progressista, non rischia questa scelta di rivelarsi un boomerang?
1: Ma diciamo che vista la situazione, in ogni caso sono le migliori condizioni per Sanchez, tenendo conto della questione di Ceuta che sembrerebbe poco a poco risolversi, ma ci sono molte incognite, tenendo conto anche dei processi per presunti scandali di corruzione che si protrarranno nei prossimi mesi, tenendo conto della probabile impossibilità di approvare una legge di bilancio o altre legislazioni progressiste, perché ricordo una cosa: Sanchez non ha la maggioranza in Parlamento, il suo governo, quindi deve appoggiarsi su vari partiti regionalisti e nazionalisti, tra cui quelli catalani e baschi, che non sono tutti progressisti, come appunto Junts per Catalunya, che ha votato insieme ai popolari a Vox contro i decreti della settimana scorsa sul diritto all'abitare e per ridurre la speculazione immobiliare, sono partiti di centrodestra o di destra. Ecco, quindi approvare in questo finale di legislatura, con le elezioni in ogni caso alle porte, leggi, proposte politiche, misure fortemente progressiste, sarebbe stato nella pratica impossibile per Sanchez. Dunque, meglio cercare di capitalizzare ora una situazione che potrebbe in ogni caso facilitare le sinistre, potrebbe facilitare il governo Sanchez, che ha dimostrato che quelle misure le vorrebbe applicare, però non essendoci numeri in Parlamento non ce l'ha fatta. Ciò non toglie che, come diceva lei, ci sono persone che stanno manifestando nelle piazze di Madrid, di Barcellona e di altre città della Spagna, che sono molto critiche anche con il governo e dicono: beh, in 8 anni Sanchez non è riuscito a cambiare radicalmente le cose. In parte questo è vero, in parte dipende appunto dalla risicata maggioranza nel Parlamento, e dall'altra dipende anche perché parliamo di una questione molto complessa. Lo stiamo vedendo in città dove anche, o in altri paesi dove si sono approvate delle misure che teoricamente dovevano limitare la speculazione, penso a Berlino, penso in altre città europee, e poi a medio e lungo termine si vede che ci sono anche delle difficoltà per trovare una misura più adeguata rispetto alla questione del diritto all'abitare. Chiudo dicendo che in ogni caso il governo Sanchez, per quando ci sia una certa disaffezione, ha approvato una serie di misure importanti. Prima ricordavo la riforma sul lavoro, che diciamo ha posto fine in pratica alla precarizzazione, cercando di rafforzare, riuscendoci in questi anni, negli ultimi 4 anni, i lavori a tempo determinato, a tempo non determinato. E dall'altra, per esempio, l'aumento del salario minimo, che in 6 anni è aumentato del 66%. Voglio dire, io credo che volontà politica ci sia stata, incapacità per non avere una maggioranza in Parlamento, anche questo è un elemento di cui tenere conto, e ciò non toglie che ovviamente in una parte della popolazione, soprattutto tra molti giovani che non possono uscire di casa e avere, no, un appartamento da soli, sia in affitto sia comprandoselo, ci sia della disaffezione, ci sia del malcontento verso in generale la politica.
0: Ecco, una disaffezione verso la politica. Giovanni Orsina, Sanchez, rivolgendosi ieri al paese, ha detto: la Spagna deve scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra che sta causando regressione ovunque governi, oppure dare al paese una maggioranza progressista più ampia. Ecco, chi sia, per così dire, il nemico per Sanchez è chiaro, ma per le piazze, quella spagnola, ma non solo, qual è invece il nemico? E non è un po' riduttivo considerare il voto a favore di movimenti populisti di estrema destra o di estrema sinistra solamente un voto contro qualcos'altro?
2: Ma guardi, se riprendo il filo, diciamo, del ragionamento che si faceva prima, e cioè che siamo di fronte a una protesta contro dei processi di integrazione globale, economica prevalentemente, ma anche giuridica e, se vogliamo, anche culturale, che avevano promesso di diffondere il benessere e non hanno mantenuto questa promessa. Ecco, se partiamo da questo assunto, allora quelli che chiamiamo movimenti di destra, che sono sostanzialmente dei movimenti nazionalisti, cominciano ad apparirci sotto una luce diversa, nel senso che se la mia protesta è contro un mondo che si sta integrando, contro quelli che chiamiamo i processi di globalizzazione, beh, allora è ben evidente che la mia risposta me la vado a cercare da un movimento nazionalista, cioè da un movimento che si propone di difendere o proteggere o richiudere il paese di fronte ai processi di integrazione globale. La risposta di per sé è sensata, che poi la risposta sia praticabile o che sia desiderabile, questo ovviamente è tutto un altro discorso, però quando poi una parte importante dell'elettorato dice, beh, di fronte a questo noi chiediamo di essere protetti, lo chiediamo allo Stato nazionale, di per sé la reazione è una reazione che è comprensibile, quantomeno. Questo secondo me, diciamo, è anche parte della crisi e delle difficoltà della sinistra, perché se la sinistra vuole rispondere a queste domande, che sono domande economiche, fatica a rispondere all'interno appunto di un'economia integrata globalmente che pone tutta una serie di vincoli all'azione economica dei singoli stati. Quando noi parliamo di crisi del welfare state o di welfare state in generale, beh, welfare state, cioè un qualcosa che storicamente è agganciato allo Stato nazionale, il che vuol dire che le sinistre, per rispondere a certe domande sul piano economico, dovrebbero prima di tutto proteggere l'economia nazionale o cercare relativamente di isolarla dall'economia globale, che vorrebbe dire sostanzialmente che per arrivare a sinistra bisognerebbe passare a destra. È un paradosso, naturalmente la cosa non è così semplicistica, però qualcosa c'è, nel senso che diciamo il primo riflesso è quello di proteggersi, di chiudersi dentro casa propria, ed è un riflesso che si vede a destra, ma appunto un riflesso che per certi versi si vede anche a sinistra.
0: Ecco, riflesso che si vede anche se si considera l'altro paese di cui volevamo parlare oggi, cioè la Francia. Se guardiamo ai sondaggi, ai primi sondaggi in vista delle presidenziali che si terranno ad aprile in Francia, vediamo che il Rassemblement National di Marine Le Pen, formazione di estrema destra o di destra a destra della destra, diciamo è in testa in questi sondaggi. Poi però appunto abbiamo una piazza che torna torna a chiedere una risposta ai bisogni essenziali. Sono gli studenti in Francia che sono scesi in piazza, non solo chiaramente, e ci sono state delle manifestazioni la scorsa settimana, alcune anche con delle azioni di violenza, e oggi è stata indetta un'altra grande giornata di mobilitazione. A questo proposito saluto Annalisa Cappellini, che lo ricordo è giornalista e collaboratrice RSI da Parigi. Qual è la situazione allo stato attuale? Ieri già molti istituti scolastici erano rimasti chiusi, oggi appunto ci si aspettano grandi manifestazioni.
3: Sì, buongiorno a tutti. In realtà è da settimane che c'è questo malcontento tra gli studenti francesi. La situazione resta abbastanza complessa. Ieri, quindi lunedì, erano più di 400 gli istituti coinvolti con dei blocchi, delle manifestazioni, certo molto meno rispetto al culmine della protesta che è stato giovedì scorso. Ecco, in quel momento c'erano stati 1000 istituti coinvolti. In realtà arriviamo oggi a una giornata assolutamente cruciale, diciamo la vera prova di forza nazionale, perché per oggi i sindacati liceali studenteschi francesi hanno indetto una grande giornata di mobilitazione in tutta la Francia, e sono sostenuti anche da una parte dei sindacati, diciamo, tradizionali, dei sindacati dell'istruzione. E il movimento, ricordiamolo, è nato in realtà da delle rivendicazioni molto molto concrete. I ragazzi chiedevano la sostituzione dei professori assenti, chiedevano delle classi meno piene, chiedevano degli edifici in migliori condizioni. A volte mancano semplicemente le carte, la carta igienica, il sapone nelle classi, quindi la rivendicazione è veramente su delle problematiche molto concrete. In realtà in questi ultimi 10 giorni queste rivendicazioni hanno assunto una dimensione politica e una dimensione politica nazionale.
0: Questa dimensione politica è guidata dagli studenti. Ecco, quanto è importante la mobilitazione di questa parte di società, dei giovani? Sappiamo che in genere in Francia il malcontento si coagula storicamente intorno al lavoro, ai servizi pubblici, all'istruzione, eccetera. Ma in questo caso questa presenza così massiccia di studenti a guidare un po' anche questa mobilitazione, che cosa significa, anche considerando appunto, come dicevamo, che la Francia andrà al voto tra qualche mese?
3: Sì, beh, hai riassunto benissimo. I giovani sono la scintilla, no, di questo movimento, quindi restano il motore di questo malcontento. Però bisogna anche dire che attorno a loro si sta creando in realtà qualcosa davvero di più largo. È la peculiarità di questa protesta, no? È che nasce non dai sindacati tradizionali né dai lavoratori, come hai detto tu. È questa di solito la maniera tradizionale in Francia, ma nasce proprio direttamente dai licei, dal basso, vi dicevo, con delle problematiche veramente molto molto concrete e quotidiane. Per esempio, oggi sono ancora gli studenti che stanno dettando il calendario, che stanno dettando le rivendicazioni. Sono loro che hanno scelto la data di oggi per la grande manif, e poi i sindacati dei lavoratori si sono aggregati. Però quello che bisogna sottolineare, secondo me, è che le richieste dei ragazzi coincidono sempre di più con le richieste dei lavoratori, dei dipendenti pubblici. Quindi più personale, più finanziamento, più spazio in generale per i servizi pubblici, l'opposizione ai tagli di bilancio. E tra l'altro è proprio questo che preoccupa oggi molto Parigi, è la possibilità di una convergenza delle proteste, quindi un autunno che potrebbe essere molto molto caldo. Ed è vero, e hai detto anche tu, che la Francia ha una storia di movimenti sociali che nascono da una categoria in particolare e che poi si allargano. L'abbiamo visto con gli agricoltori, l'abbiamo visto con i gilet gialli che sono nati per la benzina. Quindi la vera domanda adesso, a cui per il momento non abbiamo risposta, è: riusciranno gli studenti a catalizzare tutti gli altri malcontenti che ci sono attorno? Questo lo vedremo nelle prossime settimane.
0: Ecco, Giovanni Orsina, proprio su questo allargarsi di questi movimenti, come vengono utilizzati o monetizzati, se vogliamo utilizzare questo termine, dalle forze politiche? Soprattutto adesso penso alle opposizioni, però abbiamo detto Sanchez in Spagna conta di, diciamo, capitalizzare le manifestazioni in piazza per il diritto all'alloggio. In Francia, per esempio, c'è l'opposizione, in particolare la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, il partito di sinistra radicale, che ha espresso sostegno ai manifestanti. Ecco, le forze politiche come cercano di utilizzare queste proteste?
2: Ma la politica strumentalizza sempre, parte della sua natura, quindi è ben evidente che nel momento in cui c'è un moto di difficoltà, un moto di protesta sociale, ovviamente tutte le forze politiche in un modo o nell'altro cercano di strumentalizzarlo, possono cercare di strumentalizzare direttamente il movimento oppure strumentalizzare l'opposizione o l'indignazione o la reazione che il movimento crea. Questo ovviamente rende diciamo questa situazione storica particolarmente complessa, perché non è solo che le forze politiche strumentalizzano i movimenti, ma che noi abbiamo già una situazione politica di polarizzazione. Nel caso francese è straordinariamente evidente, il ballottaggio alle prossime presidenziali potrebbe essere, è una delle possibilità, un ballottaggio fra Mélenchon e Le Pen, fra la France Insoumise e Rassemblement National, quindi un ballottaggio che vede protagonisti i leader dei due partiti, diciamo, più radicali, o di due partiti comunque molto ai poli estremi, esattamente. E quindi noi già abbiamo una situazione di polarizzazione. Ovviamente nel momento in cui questa situazione di polarizzazione politica si appoggia a proteste sociali, è chiaro che la situazione diventa particolarmente difficile da gestire. Nel caso francese, poi, per aggiungere soltanto una chiosa ulteriore, insomma, anche lì noi stiamo parlando in realtà in questo momento della crisi di un intero modello. La Francia è un paese che ha una spesa pubblica altissima, ha dei servizi pubblici estremamente costosi, che negli ultimi anni ha finanziato con un debito sempre crescente, facendo un deficit pubblico importante, e oggi la Francia è al centro delle pressioni sul debito sovrano. Quindi stiamo parlando di una piazza che chiede più servizi, appoggiata a movimenti politici estremisti, in una situazione nella quale le finanze pubbliche sono già vicine al collasso, insomma una situazione oggettivamente estremamente complessa.
0: Una situazione estremamente complessa che rischia di portare a una situazione anche di stallo nei paesi se non si dovessero raggiungere delle maggioranze sufficienti per poter governare. Lo abbiamo visto nel caso di Pedro Sánchez in Spagna. Vedremo come andranno i prossimi appuntamenti elettorali. Lo ricordo, la Spagna andrà al voto il 29 novembre, la Francia a metà aprile, e vedremo anche come riuscirà l'intero continente a reagire ai risultati dei voti in questi paesi. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, il tempo a nostra disposizione è concluso. Da parte mia e della redazione, l'augurio di un'ottima giornata.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Vera Pellandini. La sinistra fa sempre più ricorso ai referendum. 3 raccolte firme consegnate in pochi giorni, quando la democrazia diretta diventa anche strategia elettorale. Sale la tensione in Arabia Saudita, colpita una raffineria e l'aeroporto di Riyadh. In Yemen le forze governative avanzano verso il Mar Rosso per contrastare gli Houthi. Manifestazioni in oltre 30 città francesi oggi. La giornata di proteste degli studenti è sostenuta anche da una parte di politici e insegnanti in un clima sempre più teso. Pressing da sinistra sulla politica federale. In questi giorni vengono inoltrate le firme per ben 3 referendum lanciati da alleanze con socialisti e verdi in prima fila. Un po' certo è frutto del caso, ma ad un anno dalle elezioni federali c'è anche molta tattica. Gli schieramenti politici puntano a mobilitare e allargare la propria base di sostenitori. Sentiamo Alan Crameri.
6: Sono molti gli scatoloni pieni di formulari firmati che tra ieri e domani vengono consegnati alla Cancelleria federale. Contro l'accordo di libero scambio con la Malaysia, contro la costruzione di nuove centrali nucleari e contro l'aggiramento dei salari minimi cantonali.
7: Selbstverständlich geht es um Aufmerksamkeit.
6: Al di là delle battaglie politiche sui punti concreti, questi referendum servono anche a conquistare l'attenzione dell'opinione pubblica, ci dice Mark Balziger, esperto in comunicazione politica. Permettono ai partiti di profilarsi, di aumentare le donazioni e anche di attivare la propria base chiamata a dare una mano. Un esercizio particolarmente utile a un anno dalle elezioni federali. I partiti di sinistra hanno una lunga esperienza con la raccolta di firme. Balziger definisce un vero e proprio regalo per socialisti e verdi 3 referendum a ridosso dell'anno elettorale. La sinistra ha mostrato di saper vincere con iniziative referendum per la 13ª AVS o contro alcune riforme fiscali. L'UDC, da parte sua, tiene regolarmente alto il tema dell'immigrazione con varie iniziative. Meno abituati invece a ricorrere alla democrazia diretta, i partiti di mezzo. Dopo decenni ai vertici del potere federale svizzero, PLR e Centro solo negli ultimi anni si sono profilati in questo modo. La tassazione individuale voluta dal PLR è stata accettata a marzo. A novembre invece si voterà sulla fiscalità del matrimonio proposta dal Centro, entrambe con una tempistica un po' meno fortunata, perché i temi saranno un po' sbiaditi durante la fase calda della campagna per le elezioni federali dell'ottobre 2027.
5: Un aggiornamento di cronaca regionale. Adesso restano molto gravi le condizioni del giovane accoltellato ieri in via Bellinzona a Biasca, nei pressi della stazione, verso le 3 del pomeriggio. Si tratta di un giovane di 21 anni, cittadino italiano e residente in Valle Ventina. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale ieri sera, la sua vita è in pericolo. E secondo informazioni di stampa, il giovane conoscerebbe gli aggressori e avrebbe fatto i loro nomi alla polizia prima di essere ricoverato all'ospedale. all'ospedale San Giovanni di Bellinzona. Secondo la regione, gli agenti avrebbero anche già fermato e interrogato i sospetti. Per il momento la polizia non conferma, circostanze e responsabilità del ferimento rimangono da chiarire. Dall'estero ora è entrata in una nuova fase la guerra nello Yemen. Sia le forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita, sia gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno lanciato reciproche offensive per riprendersi i territori perduti. Il conflitto sta portando anche sviluppi rilevanti sul piano internazionale. Sentiamo Manjula Bhatia per gli aggiornamenti.
8: È in pieno dispiegamento la vasta controffensiva annunciata domenica dalle forze governative dello Yemen, una campagna militare per riprendersi dagli Houthi non solo i territori che i ribelli filo-iraniani hanno conquistato di recente, ma per riprendersi il controllo dell'intero paese. Le truppe di terra yemenite, appoggiate da intensi bombardamenti aerei dei sauditi, avanzano nella regione dello stretto di Bab el-Mandeb, all'imboccatura del Mar Rosso, per rioccupare la città portuale di Mocha, che gli Houthi erano riusciti a prendersi il mese scorso. Il ministro della difesa afferma che la città è nelle loro mani, ma di questo non c'è alcuna conferma indipendente. Lo stretto di Bab el-Mandeb era diventato strategico per il transito marittimo commerciale con il blocco di Hormuz causato dalla guerra statunitense contro l'Iran. Sull'altro fronte, anche gli Houthi hanno ripreso l'iniziativa, hanno colpito in Arabia Saudita l'aeroporto internazionale di Riyadh, un altro scalo internazionale nel sud e ancora una raffineria del gigante petrolifero Aramco. Un conflitto che sta trascinando nella mischia altri paesi. Dopo una riunione a Riyadh, il patto della Mecca ha deciso di mettere a disposizione subito dell'Arabia Saudita uomini e mezzi per difendere le città religiose La Mecca e Medina e le installazioni petrolifere del Regno Saudita. I paesi membri del patto, siglato lo scorso agosto, sono appunto Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. È la prima volta che il patto diventa operativo, un accordo di mutua difesa che include un membro della NATO e una potenza nucleare.
5: Ampio attacco ucraino la notte scorsa contro la regione di Mosca. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, ha affermato che la Russia ha abbattuto la maggior parte dei 650 droni lanciati dall'Ucraina. Almeno due persone sono rimaste uccise. Secondo l'agenzia di stampa statale TASS, si tratta del secondo attacco più massiccio contro Mosca, situata a centinaia di chilometri dal confine ucraino, degli ultimi mesi. Anche la Russia non ha risparmiato attacchi contro l'Ucraina, dove sono stati presi di mira i centri di elaborazione dati in varie città. E nella Russia orientale, intanto, un sospetto caso di peste ha portato le autorità a mettere in isolamento 5 strutture sanitarie della zona. Il caso è scoppiato dopo la morte una settimana fa di Daria Shipilova, una tecnica di laboratorio dell'Istituto di ricerca sulla peste di Irkutsk in Siberia. Secondo i media locali, la donna avrebbe rotto una provetta contenente agenti patogeni. La 28enne è poi deceduta per una polmonite, la cui origine non è accertata dalle autorità russe, che hanno però messo 200 collaboratori e cittadini sotto osservazione. OMS, Unione Europea e ora anche la Casa Bianca dicono di monitorare la situazione. E ci spostiamo in Francia, dove proseguono le proteste degli studenti. Oggi è il giorno della grande annunciata manifestazione di piazza in almeno una trentina di città. I giovani sono supportati anche da partiti, sindacati, insegnanti e genitori. E il clima è sempre più teso, con un bilancio di arresti e feriti in crescita continua. I dettagli da Parigi con il nostro collaboratore Alessandro Grandesso.
9: Sono almeno 5.060 le persone arrestate dall'inizio del movimento di protesta dei licei e di queste l'87% sono dei minorenni. Questo è l'ultimo bilancio del Ministero della Giustizia a cui si affianca quello sui feriti, 215 in tutto tra gli studenti, alcuni gravi come un quindicenne che a Lens, nel nord del paese, ieri ha perso la mano per l'esplosione di una granata lacrimogena, mentre un 14enne è stato colpito al volto in regione parigina da un proiettile di gomma sparato dalla polizia. La famiglia del ragazzo ha sporto denuncia per tentato omicidio. Si tratta di fatti gravi che alimentano le polemiche sull'uso sproporzionato della forza da parte degli agenti, tanto che sono state aperte una decina di inchieste interne e anche la Lega dei diritti umani ha denunciato una deriva globale dello Stato di diritto.
10: Come vous le savez, notre pays voit se déployer le plus puissant mouvement de jeunesse lycéenne et étudiante qu'il ait connu depuis 1968.
9: Per il leader dell'estrema sinistra e candidato all'Eliseo Jean-Luc Mélenchon, il movimento di protesta è ormai comparabile a quello del maggio del 68. Il suo partito oggi scenderà in piazza al fianco dei liceali e del Partito Socialista e con loro ci saranno anche i sindacati. In molte scuole pure i genitori si organizzano per supportare gli studenti e in qualche modo garantirne la sicurezza. Dopo i licei anche le università sono in stato di agitazione e la protesta potrebbe allargarsi da Parigi, dove oggi il corteo degli studenti partirà da Place de la République, in attesa di risposte concrete da parte del governo, che per ora si è limitato ad aprire una piattaforma online per accogliere lamentele e proposte per migliorare una scuola in rivolta.
5: Io mi fermo qui, grazie per l'attenzione e buona giornata.
11: Lo sport.
12: Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calcio con la Svizzera che torna in campo a Lucerna alle 20.45 contro la Macedonia del Nord a chiusura di un'ampia finestra dedicata alla Nations League che dopo 4 delle 6 giornate previste potrebbe consegnare anticipatamente la promozione nella Lega A qualora Scozia e Slovenia dovessero pareggiare questa sera e gli elvetici secondo logica battere nuovamente l'avversario odierno. Sentiamo l'inviato Omar Gargantini.
13: Quando gli opposti si toccano, spiegava il filosofo Eraclito già nella notte dei tempi, il punto d'incontro è la realtà stessa. Sembra proprio vero, pensando a cos'era successo a Skopje 10 giorni fa, tra Macedonia del Nord e Svizzera, che sono per l'appunto gli opposti di un girone di Lega B in cui si sono ritrovati un po' per caso, non ci fu partita, perché la realtà dei fatti è proprio questa, tra le due formazioni c'è un abisso. Ci aspettiamo che la teoria trovi conferma anche stasera, dipenderà soprattutto dalla capacità della nostra nazionale di fare le cose per bene, nella approccio, nell'attitudine e nella cattiveria agonistica. Dopo 3 vittorie e la promozione ad un passo, ci potrebbe anche stare un seppur involontario calo di tensione. Dovrà allora essere bravo Mura Diachina a toccare le corde giuste e a ridisegnare la formazione per trasmettere nuovi stimoli e nuovi impulsi, come peraltro ha promesso di voler fare ieri in conferenza stampa, dopo 3 uscite in cui invece si è limitato ad una sorta di copia e incolla dell'11 titolare. Una bella spinta dovrebbe poi arrivare dal tutto esaurito di Lucerna, l'amore del pubblico a compensare l'inadeguatezza del campo. Tema scottante questo, visti i precedenti di Ginevra, a sottolineare cioè come, dovendo convivere con tanti sintetici, ci sia il rischio che la Svizzera debba poi ritrovarsi a giocare sempre a Basilea piuttosto che a San Gallo. Ma questo è un tema su cui chinarsi in futuro. Prima va battuta la Macedonia del Nord, così da rendere lo slot di novembre una dolce discesa verso la Serie A.
12: Appuntamento allora con la Svizzera Macedonia del Nord alle 20.45 in Sport e Musica su Rete 1 oppure in TV sulla 2. Nella Lega A della Nations League stasera alla stessa ora si affrontano Inghilterra, Cecchia e Croazia, Spagna. La nazionale Under 21 invece al dentro fuori nelle qualificazioni all'Europeo. La Svizzera impegnata in Francia alle 19 nell'ultima giornata appunto delle qualifiche con i transalpini già qualificati, mentre i rossocrociati per centrare i playoff dovranno difendere i 2 punti di vantaggio sull'Islanda impegnata da parte sua nelle isole Faroe. E restiamo al calcio perché ieri sera a tempi supplementari si è approfondito il caso Ronaldo, che durante questa finestra di Nations League ha strappato il rapporto con la propria nazionale ed in particolare il tecnico portoghese Jesus, reo di averlo panchinato. Sentiamo la giornalista portoghese Claudia Garcia.
14: Tutta la federazione portoghese in questi ultimi anni ha avuto una gestione che loro hanno creato anche questa situazione qua, perché la gestione di Roberto Martinez è stata una gestione solo per Ronaldo, fondamentalmente sempre solo pensando a Ronaldo, mettendolo sempre, non contestandolo mai. Già con il Mondiale 2022 non era stato molto positivo, perché lui arrivava da un periodo negativo al Manchester United, dove comunque giocava e non giocava, ha avuto anche alcuni, diciamo, sappiamo, problemi con Ten Hag, ma comunque dove non ha avuto una continuità anche a livello fisico. Già il periodo alla Juve nell'ultimo anno è stato un pochino in caduta. Poi questo, parlando oggettivamente, il periodo al Manchester United, dove ha segnato comunque tanti gol, è vero, però è andato in caduta. Il Mondiale 2022 non è stato molto positivo. Poi in Arabia lui comunque ha raggiunto alcuni momenti di picco di forma, dove ha giocato molto bene, ha fatto una buonissima Nations League l'anno scorso, dove è stato comunque importante, e poi in questo mondiale ci è andato, ci sta, però è stato sempre titolare, sempre inquestionabile. Gonzalo Ramos, che arrivava anche da una conquista di Champions, non ha giocato praticamente mai. E poi la questione è: perché partire questo ciclo? Perché già a 41 anni bisogna iniziare questo ciclo? Nessuno ha avuto questo coraggio di interrompere questo suo ciclo, e anche lui non ha voluto farsi da parte.
12: La giornalista portoghese Claudia Garcia è intervenuta ieri sera a Tempi Supplementari, puntata che al solito potete ritrovare sui principali portali podcast e sul Play RSI. Ok su ghiaccio in Champions League, doppia sfida in Svezia per il Davos contro il Rögle ed il Ginevra che affronta il Vaxio. Il Friburgo ospita invece gli slovacchi del Nitra, mentre in Swiss League nel torneo svizzero cadetto alle 20:15 Bellinzona Snakes contro Turgovia. Infine il tennis a Tokyo alle 11 finale tra Alcaraz e Lechka, mentre a Pechino alle 13 ultimo atto tra Djokovic e De Minaur.
15: In Ticino traffico congestionato sui seguenti tratti: tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio e a Lugano su via Sorengo in direzione del centro. In Romandia sulla A1 in direzione di Ginevra, code di almeno un'ora sulla A1 tra Nyon e Le Vergeron a causa di un incidente. E questa è la musica che accompagna tutte le mattinate, le vostre, quelle belle, all'interno di Casa Svizzera. Da una parte Alice Pedrazzini, dall'altra Fabrizio Casati, ma soprattutto voi e questa nostra casetta mobile, che ormai abbiamo definito così, che si sposta, Alice.
16: Che si sposta insieme, bentornato Fabri.
15: Ma ciao, buongiorno.
16: Ti sei rilassato, hai festeggiato. Ti vedo...
15: anziano.
16: Ma è un numero, 50 è un numero, Fabri.
15: Tra poco ti dimostrerò che non è solo un numero, perché a 50 anni delle cose possono cambiare, ve lo dico già.
16: Abbiamo un ospite,
15: spoiler.
16: Un ospite dopo che arriva.
15: Due.
16: Loro, quanti di noi dicono: beh, io cambio vita. Queste due persone lo fanno.
15: Ma va,
16: ti hanno dato
15: mica
16: un'idea.
15: Quelli che dicono: apro il ciringhito sulla spiaggia e me ne vado.
16: Piedi nella sabbia, cambio vita. Da Lodrino, Lodrino partono a fine anno, ma sono qua per raccontarci questa storia.
15: Aspetta, apri la finestra.
16: Ma che bello.
15: Ma qua è bello.
16: C'è il sole anche.
15: E non c'è il mare però.
16: Non c'è il mare, c'è altro. Dove atterriamo prima di andare a raccontare questa storia? Atterriamo in un posto che si chiama Lenk.
15: Okay.
16: Lenk im Simmental. Siamo nell'Overland bernese.
15: Sì.
16: Qui siamo venuti a cercare una giovane donna che potremmo presentarvi come un'artista.
15: Sì, ma anche un po' come una sportiva, mettiamola così.
16: Beh, effettivamente sì, perché è in una squadra composta da 8 persone,
15: sì.
16: Ha degli allenatori, 5 coach.
15: Sono tanti.
16: Quale sarà la disciplina? Vi aggiungiamo che si allena oltre al suo lavoro, che già va un po' in quella direzione.
15: Sì.
16: 12 ore a settimana le dedica a questa disciplina.
15: Mamma mia, pensate che roba. E indossa ovviamente la casacca svizzera, anche se nel suo caso più che una maglia è veramente una giacca, mettiamola così.
16: Con la crocetta svizzera sul colletto.
15: Mancherebbe, sì.
16: Tra poco sta per partire per rappresentare effettivamente il nostro paese in una competizione internazionale, una delle più importanti. Noi siamo molto contenti di averla
15: noi. Allora, presentiamo a tutti voi Fabia Lardi dalla Val Poschiavo e lei, la sua disciplina è molto dritta. È la cucina! Fabia, benvenuta, bentornata sulle frequenze di Rete 1. È un grande
17: come
15: onore
17: stai?
15: E piacere. Come va?
17: Buongiorno, tutto bene?
16: Allora, dici cosa vedi guardandoti attorno, perché noi siamo atterrati, ci svegliamo con te, dove siamo? Abbiamo detto Lenk, ma dove sei tu precisamente? Cosa stai vedendo attorno a te?
17: Allora, al momento sono sul mio posto di lavoro, quindi Lenkerhof Urme Spa Resort. Se mi giro alla mia destra ho tante montagne, una bellissima vista, c'è anche il sole. È bellissimo, magari lo sentite in sottofondo, a sinistra c'è un ruscello, si sente un po' come a casa, le prese, ma dall'altra parte della Svizzera.
15: È vero, ti immagino e ti vedo veramente molto bene nonostante tutte queste ore di allenamento e nonostante quello che ti sta per succedere, tra poco ci arriviamo.
16: Esatto, tu hai detto tra l'altro che sei legata alla Val Poschiavo, diciamo che sei molto giovane, sei la quarta generazione di una famiglia di ristoratori e albergatori, quindi questo è importante da dire, lo ricordiamo, ma a differenza di tante persone tu hai detto: no, io in Val Poschiavo sto benissimo, ma adesso voglio viaggiare un po' nel mondo anche attraverso la cucina, voglio vivere altre esperienze, poi un giorno magari tornerò. Sei venuta a raccontarcelo a mille voci, ma per chi ci ascolta oggi, che rapporto hai con la tua terra, se dovessi spiegarlo, dire: ma perché non sei lì adesso?
17: Ho assolutamente un bellissimo rapporto con la Valposchiavo, con casa, diciamo così, perché è tutto come una grande famiglia. Io come cuoca principalmente sono molto appassionata di tutto ciò che è il cibo in generale, quindi diciamo che ho il macellaio di fiducia e poi vado al panettiere e quelle cose lì, e poi sai che se cammini per quella strada vedrai il maiale che poi un giorno o l'altro diventerà i salami che potrai fare con la famiglia. Diciamo che è tutto bellissimo, perché è tutto collegato, è tutto molto personale, e quindi mi piace moltissimo.
16: Sì, tu hai lavorato tra l'altro anche in una macelleria, ricordo che mi avevi detto: beh, a un certo punto io devo trovare lavoro, ho detto bene, c'è una macelleria, non è quello che vorrei, ma devo imparare anche questo, se lo mangio devo affrontarlo. Hai fatto anche quello e poi sei arrivata dove sei adesso.
17: Esatto. Cercavo, diciamo, un po' quello che c'ho di casa, le montagne, la tranquillità, l'essere in una comunità piccolina come un paese. Cercavo però anche, diciamo, un po' questa possibilità di poter lavorare in un albergo di lusso, che ti dà delle possibilità, insomma, a livello di ingredienti, di cucina, di spazi che ti lascia la creatività, e sono finita a Lenk. Appunto, è un po' come a casa, ci sono le mucche dappertutto.
15: E soprattutto
17: è molto,
15: immagino,
17: molto familiare, però allo stesso momento.
15: Dicevo, immagino anche che per te sia una bella scuola di vita, perché sei lontana da casa, papà ti guarda da lontano e lo salutiamo tra l'altro perché lo conosciamo molto bene, ma soprattutto stai imparando un sacco di cose, perché come hai detto fai parte di una brigata di cucina pazzesca, in un posto incredibile da tanti punti di vista, e forse proprio questa cosa ti può fare ancora un po' quello scalino che ti porterà ancora più in alto, perché è là che vogliamo vederti, là che vogliamo assolutamente ti farti. Tra poco ne parliamo.
16: Anche
15: stai
16: perché,
15: con noi.
16: Stai con noi anche perché tu fai parte della Swiss Junior National Culinary Team. Tra poco parleremo della Coppa del Mondo che ti aspetta, perché ti stai allenando. Prima ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo a scoprire come ci si allena, tra quanto è, perché noi saremo con lei.
15: Sappiamo tutto e la seguiamo. E beh, certo, siamo lì apposta. Io vorrei anche degustare. Detto questo, però, andiamo con Stress e con Zian, con il loro nuovo brano. Si chiama How to Heal.

0: Torniamo a Lenk, torniamo nella Simmental, dove tanto ci sono scatolette che vanno in giro, una roba incredibile.
1: Oh,
0: bello,
1: volevo
0: dirlo dal momento uno volevo dirlo, ma soprattutto torniamo da Fabia Lardi, l'abbiamo detto, nazionale svizzera junior dei cuochi, davanti a lei c'è il campionato del mondo, ma soprattutto se diciamo nazionale junior vuol dire quanti anni hai tu adesso, Fabia?
2: Ho 22 anni.
0: Pensa a te.
2: E per far parte dei juniori bisogna avere meno di 25 anni.
0: Ecco, quindi ci sei ancora dentro a pieno prima di arrivare nella squadrona nazionale che già ti aspetta. Tra l'altro, un attimo fa abbiamo parlato di te anche un po' come un artista, ma soprattutto una sportiva. Forse non è così sbagliato dirlo, anche perché prima Alice diceva 12 ore alla settimana, oltre comunque al tuo lavoro, che non è esattamente, essendo in una cucina super lusso, la cosa più facile del mondo, sia in quello che è la mise en place, sia in quello che è proprio il rapporto definitivo con i vari piatti.
2: No, assolutamente, è proprio un po' uno sport, ma diciamo che penso che qualsiasi cuoco sia anche un po' uno sportivo. Dico sempre, una cucina che funziona bene, un bel servizio, quindi quando viene mandato il piatto è come una bella partita di hockey, succede sempre qualcosa, tutti stanno correndo e ognuno sa dove stanno i suoi compagni di squadra. Questa adrenalina che è un po' quello che cerca qualsiasi cuoco, diciamo. E il fatto che sia poi ci sia anche una nazionale in cui fai gli allenamenti e così, è diciamo questa cosa volte 10. Questo stress, questa pressione e poi ancora con delle aspettative di dover portare il tuo paese a livello internazionale, insomma.
1: Tra l'altro, Fabio, anche per chi ci guarda su RSI La 2, ti abbiamo chiesto di mandarci una fotografia o delle fotografie della competizione e tu hai detto non posso mandarne nessuna perché abbiamo chi ci osserva anche da altri paesi e non vorremmo che vedessero i piatti. L'unica che ci hai mandato è questa, la descriviamo. Chi siete? Siete tutti abbracciati come veramente uno sport quando c'è il momento dell'incoraggiamento. Racconta un po' che momento è questo.
2: Allora, prima di ogni Probelauf, diciamo ogni prova che facciamo appunto prima dei campionati mondiali, ci prendiamo 2-3 minuti per ascoltare la nostra canzone. Abbiamo una canzone che abbiamo definito come la nostra canzone, quella in cui se chiudo gli occhi ci possiamo immaginare su un palco con in mano la coppa, che è quello l'obiettivo e quello che dobbiamo tenerci davanti agli occhi, è la nostra canzone.
1: E come fa la canzone?
2: Prima di ogni...
1: Qual è?
2: Non so se gli conviene che li metto a cantare.
1: La canta il Fabri, tu di
2: Wonders.
1: Wonders.
2: Wonders in Helix è la nostra canzone.
0: Adesso guarda, Andy Colosio la cerca, vogliamo sentirla perché non ci dice niente. Wonders. Vediamo un po', grazie Andy. Tra
2: Wonders.
0: L'altro.
1: E tu dicevi
2: ci
1: quella.
2: Siamo in cerchio. E ci abbracciamo tutte, l'ascoltiamo. Ognuno ha un po' il suo rito, io principalmente quando chiudo gli occhi ho tipo un film che va velocemente, che mi immagino le prossime 5 ore in cui appunto cucinerò 6 ore, dipendenze di qual è il programma,
1: wow.
2: Me le immagino esattamente cosa prendo in mano, come lo taglio, cosa faccio come prossimo step, proprio
0: guarda,
2: ogni minimo dettaglio me le immagino.
0: Certo, ma in più è proprio un po' come gli sciatori che si immaginano il percorso, che tu li vedi, no? Che iniziano a fare questa cosa mentalmente. E soprattutto un'altra cosa che mi viene da dire, che riesco a capire anche grazie al tuo racconto, che non si tratta di una squadra mista, cioè è una competizione, quindi in questo caso al femminile. Tra l'altro un'altra cosa che mi piace ricordare, che mi ha ricordato Alice prima, è che proprio anche Alenk, la tua capa, la cuoca, la chef, è una donna, quindi mi piace molto dirla questa cosa.
2: Esattamente, la mia chef Anya Jungo è una donna e diciamo che in un periodo in cui era un po' buio per me prima di arrivare qui come donna, non sentivo il mio valore in una cucina, poter vedere un diciamo così un bel esempio di una donna che sta in cucina e riesce a gestire una cucina così grande è stato per me diciamo un nuovo inizio, è stato adesso ce la faccio pure io. E quello che invece riguarda le squadre miste, lì ti devo correggere, perché in realtà siamo una squadra mista, perché sarebbe proprio misto, però siamo solo donne,
0: cioè okay.
2: È un caso.
0: Vedi che roba!
2: Le competizioni sono miste, ma siamo una squadra di donne.
0: Ma interessante questa cosa, non lo sapevo, vedi, mi piace. Tanto qua stiamo impazzendo per cercare la canzone Wonders, me lo dici ancora una volta?
2: Sì.
0: No, troviamo mica.
2: Wonders.
1: Wonders.
2: Non la trovate?
0: Zero.
1: La dovrai cantare te, Fabri.
0: Sì, siamo a posto.
1: Ma giusto, oppure te a sto punto, Fabia, è tra i tuoi talenti. Dicevamo prima, la cucina. Allora, io forse una cosa che volevo chiederti anche: cucina, competizione, ti stai allenando da quanto tempo? Abbiamo detto 12 ore a settimana, da quanto tempo vi state allenando e quando è l'obiettivo, cioè quando inizia questa competizione? Quanto manca?
2: Allora, non manca tanto perché abbiamo due programmi, appunto, uno il 21 e uno il 24 di novembre, e ci stiamo allenando dall'estate 2024.
1: Wow, quindi a tutti gli effetti, abbiamo detto artista ma anche sportiva.

0: Diciamo che è difficile perché bisogna proprio trovare qualcosa in mezzo alle due cose. Abbiamo bisogno di qualcosa che stupisce il giudice, di qualcosa di nuovo, di qualcosa di innovativo, di qualcosa di complesso. Non possiamo portare un Rösti o un Zürcherschnetzel, non sarebbe proprio ideale. Però allo stesso momento dobbiamo portare delle cose che ci identificano come la nazionale svizzera. Adesso posso dirvelo perché è proprio uscito settimana scorsa.
1: Ok.
0: Per esempio, il nostro antipasto della competizione che abbiamo il 21 sarà celery, quindi sedano, sedano, Belpre Knolle, che è un formaggio regionale di Berna, Timo e. Quando bisogna parlare,
2: Parla solo tedesco,
1: Certo,
2: normale. E
1: ma
2: Rafa, no, hai detto?
0: c'è tutte le ricette in testa, ma in italiano è
1: diventa
0: sempre ancora una
1: difficile.
0: sfida.
2: Dillo che non vuoi dirlo, ma effettivamente c'è questa cosa che hai paura. Adesso hai detto gli ingredienti, ma chiaramente non sappiamo come sarà il piatto. Ma c'è un po' il timore che effettivamente, cioè hai delle avversarie o degli avversari che sai che ti guardano, che ascoltano, guardano il tuo profilo Instagram. Ci sono, c'è un po' questa cosa, anche tu sbirci da loro?
0: Allora, noi cerchiamo di non farlo per non metterci questa pressione che poi alla
1: Bravo.
0: fine è quello che potrebbe anche farti fare l'errore. Però devo dire che da quando ho cominciato in nazionale ho ricevuto alcuni inviti di amicizie su Instagram di altre genti che fanno parte di altre squadre, soprattutto le squadre nordiche, sono molto forti, di quelli abbiamo un po' paura. No, però bisogna comunque fare attenzione perché conta tutto.
1: Eh beh, ogni cosa conta. Tra l'altro, Andy è riuscito a trovare la canzone. Adesso la usiamo come
2: Grande.
1: sottofondo, poi la facciamo salire, anche perché stiamo per salutarti. Ma con due domande. La domanda 1: con quale risultato vuoi tornare a casa? Me lo domando. E la domanda 2: chi temiamo di più? Cioè, chi è la nazionale più, insomma, tosta da quel punto di vista là?
0: Allora, diciamo che come dice il nostro motto, perché quando ascoltiamo la canzone che siamo in cerchio, poi ci urliamo sempre. Diamo sempre il nostro grido, il nostro urlo, il nostro motto che è Mit Liebe zum Weltmeister.
2: Wow,
0: Quindi
2: con amore.
0: con l'amore per la cucina, per la nostra squadra, per quello che facciamo, zum Weltmeister, quindi all'obiettivo di diventare i campioni del mondo. Quindi l'obiettivo è
1: Wow.
0: quello ed è sempre quello da tenerci davanti agli occhi. E diciamo che quelli da temere siamo noi.
1: No, così mi
0: Devi
1: piace.
0: tenerti le
1: Grande
0: braccia da
1: Fabia.
0: tenere.
1: Tu sei forte. Alziamo, alziamo. Adesso qua mi vedo loro che si abbracciano. Senti, senti. Cioè, te la vedi? Adesso parte.
2: Ma è questa?
1: È
2: Io non so
1: questa
2: se è
1: qua,
2: questa.
1: Fabia. È questa, vedi? Io
2: Guarda.
1: me le vedo che si abbracciano e soprattutto non diciamo niente per non gufare, ma soprattutto quando sarà la data
2: 21.
1: e dove?
0: A Lussemburgo, al REC Culinary World Cup,
1: Sì.
0: quindi all'Expo Gast, che è un'esposizione
1: Enorme.
0: internazionale, il 21 e il 24 di novembre.
1: E noi ci saremo, vogliamo sapere tutto, ovviamente non vogliamo disturbare, ma ci saremo, saremo con te. Fabia, a te e a tutte le tue compagne d'avventura, un grandissimo abbraccio, avanti così e non vediamo l'ora di venirti a trovare anche a Lenk, magari facciamo una diretta proprio da lì.
2: Chi lo sa?
1: Può essere un'idea, può essere un'idea.
0: Benvenuti.
1: Grazie.
2: Ciao Fabio, buon
1: Ciao,
2: lavoro, grazie del tuo
1: ciao,
2: tempo prezioso, ciao.
0: ciao. Ciao,
1: ciao, ciao. E noi andiamo avanti con Elisa e con Kintsugi.
2: E poi si cambia
1: E
2: vita,
1: poi si cambia vita, ma è il momento
2: eh.
1: giusto
2: Ding
1: per me poi
2: dong,
1: per entrare in questo
2: entrano,
1: mondo qua. Mamma mia,
2: entrano.
1: che
2: Non
1: ansia.
2: mi lasci per un
1: Ma,
2: ciringhito.
1: ma,
2: No, no.
1: ma, ma.

0: dimentica. Novità anche per quanto riguarda Elisa, ce la siamo sentita, bella, bella, mi ricorda molto Cremonini, poi sai che ultimamente sono molto amici. Detto questo però, io effettivamente l'ho pensato, soprattutto questo weekend, Alice.
1: Cosa hai pensato?
0: Ho detto, mollo tutto, me ne vado.
1: E dove vai?
0: E apro un ciringhito sulla spiaggia.
1: Ma tu vivi a casa svizzera che si sposta ovunque, puoi atterrare dove vuoi, Fabri.
0: L'unico problema che vedo è un po' l'insolazione, perché divento rosso come un gambero, il giorno dopo sono bianco, però sto male.
1: Però come cantava Elisa, dimentica, quanti di noi lo dicono e poi dopo si dimenticano, magari è lunedì mattina e dici ma io non c'ho più voglia di questa vita, io cambio, poi arrivi a fine giornata non ti ricordi neanche più chi sei e vai avanti anche un po' per inerzia. Però c'è chi quella frase l'ha detta per anni e adesso lo fa davvero.
0: È vero.
1: A 50 anni, dopo una vita costruita qui, con un'attività, una famiglia, amici, abitudini, un posto anche che è casa per tantissime persone, un locale, a un certo punto decide che è arrivato il suo momento. E noi quando abbiamo letto la sua storia su Tio, abbiamo detto no, questa persona deve arrivare qua perché deve raccontarcelo, signore e signori. Noi, lui e la sua compagna abbiamo detto devono essere a casa svizzera, passare qui per poi andare noi da loro, esatto, quando se ne andranno, quando molleranno tutto. Quindi adesso li abbiamo qua con noi
0: e siamo molto contenti. Manuela, benvenuta. Johnny, ciao. Bentrovato, come va?
2: Bene, bene.
0: Sei sempre convinto di sta cosa?
2: Convintissimo.
0: È fatta.
2: Contiamo i giorni.
0: Credo, adesso ci arriviamo. Ma Alice, simpatico umorista?
1: Molto divertente.
0: Ha preparato un piccolo regalo
1: no,
0: per voi.
1: Non sapevo cosa regalare. Di solito chi viene a trovarci riceve un gadget di Rete 1. Sì. E ho detto, beh, si avvicina l'inverno e quindi gli diamo le calze di Rete 1, esatto. Queste sono è giusto darvele,
0: calze Rete 1, questa perché serve ancora per qualche giorno,
1: ma poi ho pensato a dicembre gli serviranno piuttosto queste che sono delle Infradito e bellissima, quindi vi dobbiamo dare entrambe
0: le mitiche Infradito di Rete 1, andranno direttamente a Torremolinos, eccole qua, ce le
1: da Lodrino, da Lodrino, Lodrino, dov'è Torremolinos, dove andate a finire, cosa succede?
2: Succede?
1: Come si guardano?
2: Sì, chi parte? E Torremolinos è praticamente attaccato a Malaga, si vola a Malaga e 10 minuti di macchina siamo lì a Torremolinos. È una cittadina di 70.000 abitanti,
0: sì,
2: con un lungomare di ben 6 chilometri e in questi 6 chilometri in mezzo c'è il Delfin.
0: Ah, oh, il Delfin che sarà un po' la vostra nuova vita rispetto a quella vecchia. Non cambia tra virgolette il lavoro, perché già adesso appunto Johnny, insomma, avete a che fare però con la ristorazione in generale, insomma, questo sicuramente un po' rimane, sei d'accordo?
2: Ma non sono stato d'accordo con quello che hai detto. Cambia il lavoro nel senso che nel senso che adesso praticamente noi siamo entrati dopo 18 anni un po' in una routine tra virgolette noiosa, nel senso che io ti elenco dalla mattina alla sera chi
0: quello
2: entra,
0: che fai,
2: dove
0: chi
2: si
0: entra,
2: siede, come
0: certo,
2: si beve, se mette lo zucchero, se non mette lo zucchero, invece lì sarà un po', io ti conosco per 10 giorni e poi ne arrivano altri, quindi sarà tutto un'altra lingua, altre lingue,
0: però il caffè e il panino le fai lo stesso,
2: il
0: insomma,
2: caffè, il panino, le birre, certo, le gin toniche,
1: certo. Però scusa Manuela, una vita qua, io penso a Lodrino, sono già stata da voi, e lì è casa per tantissime persone, ma anche per voi, è una famiglia, lasciare tutto questo per andare verso l'ignoto, perché conoscete qualcosa lì, piano piano?
3: Ma piano piano in questi 2 anni che siamo stati un po' tante volte lì, qualcosina già sappiamo, però Lodrino comunque mancheranno tante cose.
1: Cosa ti mancherà di più?
3: Ma beh, a parte i figli, la famiglia, ma anche, cioè soprattutto, ma anche la nostra comunque clientela che li vediamo tutti i giorni, si instaura un rapporto non solo come cameriera cliente, ma qualcuno che è diventato tanto amico. La routine comunque secondo me mancherà un po'. Sì, tante cose mancheranno.
1: Piedi nella sabbia è una cosa che era calcolata, perché qua abbiamo due persone di 50 anni da una parte. Ti guardo Fabri. A 50 anni succede qualcosa? Succede qualcosa? Spiegatecelo.
2: No, siamo in formissimo, sempre spettacolari.
0: Sempre Johnny, sempre.
2: Non abbiamo paura.
0: Sì, ma perché? A parte gli scherzi, adesso scherzi a parte, magari sono in tanti ad averla vissuta sta roba qua. Arriva quel momento, la famosa mezza età, si dice la crisi di mezza età. ed è quella che ti ha portato un po' a cambiare, cioè nel senso, io ci sono in mezzo, io vorrei tornare ad andare in skate con, quando andavo a 18 anni, ascolto solo quella musica lì, mi piacerebbe tornare ai tempi del liceo. Intanto stiamo vedendo anche le immagini che arrivano da, dal tuo bar di adesso, per poi andare ovviamente a spegnere tutto quello che stai facendo per andare poi a Torremolinas.
2: Ma diciamo che è sempre stata un po' staffista, no? Però nel 2006 sono stato in vacanza a Maiorca,
0: okay,
2: e andavo spesso in un barettino da, di fronte al nostro hotel in spiaggia,
0: sì,
2: una coppia di inglesi sui 50 anni col figlio grande,
0: okay,
2: e parlando con loro, noi siamo qui da 10 anni, abbiamo mollato tutto l'Inghilterra, e questa cosa mi ha sempre affascinato, no?
0: Ah, vedi.
2: E ho detto, un giorno a 50 anni mi piacerebbe farlo anch'io.
0: Sì.
2: E me lo ripetevo ogni tanto, anche mio papà, ti ho avuto un darno, mi diceva in dialetto veneto. E per questa cosa però non ci credeva nessuno. Quando mi ho iniziato a stringere, e che si avvicinava sempre di più, anche mia mamma fa, ma andate ancora in Spagna? Ma ti ho detto che stiamo comprando un bar, non ci volevano credere. E alla fine, quando abbiamo messo le carte sul tavolo, piano piano l'idea gli ha presi anche loro.
0: Eh beh, ci mancherebbe.
2: Adesso siamo tutti entusiasti, non vediamo l'ora di cominciare.
0: Poi arriverà giù un sacco di gente, insomma, dalla Svizzera italiana, immagino, per trovarmi, anche perché poi Torremolinos è uno di quei posti abbastanza conosciuti dai ticinesi.
1: Ma mi chiedo, poteva essere qualsiasi posto? Oppure
2: sì,
1: cosa avete guardato? Cioè, poteva essere ovunque.
3: Sì, abbiamo girato prima anche in Italia, cercavamo, siamo stati in Albania, in Portogallo, e poi siamo capitati a Malaga parlando appunto con un nostro cliente, mm-hmm, che ha detto, ma perché non provate la Spagna?
1: Quindi voi prendete l'aereo?
0: Arrivato
3: così
0: a Malaga?
3: Andiamo a Malaga con mio fratello e mia cognata,
0: sì,
3: così per 3-4 giorni.
1: E dove vai? C'è Malaga?
2: Ma noi ci siamo imbattuti, fortunatamente, e questo è segno del destino, vuol dire che è cominciata.
0: Deve andare così.
2: Deve andare così. E dovevamo andare in un posto, perché Malaga è abbastanza estesa. Dietro. E sto taxista sui 70 anni, uno di quelli che gli piace parlare, no?
0: Sì.
2: E noi gli diciamo, siamo qua, vorremmo trovare qualcosa, ci piacerebbe trasferirci. E lui quasi scocciato, ma non devi stare qui a Malaga, devi andare a Torremolinos. Io guardo la mano e dico, Torremolinos, mai sentito nominare? E fa, ti porto io. Ha girato il taxi, ci ha portato a Torremolinos, noi ci guardavamo nel taxi,
0: dove ci porta questo qua?
2: Ha parcheggiato, è sceso a piedi con noi,
0: sì,
2: ci ha messo in direzione del passeo marittimo e ci ha proprio detto, adesso voi camminate,
0: sì,
2: per 6 chilometri, questo è il mio biglietto da visita, stasera mi chiamate, vengo a prendervi, vedrai che trovi quello che cerchi.
0: Ed è andata veramente
2: è
0: così?
2: Andata veramente così.
0: Ma com'è andata? Raccontami anche quella cosa lì, perché insomma, comunque sei davanti al passeo marittimo, giusto per capire, per far capire a tutti, c'è questa enorme spiaggia molto lunga, sulla spiaggia, tra l'altro la state vedendo proprio in questo momento su RSI la 2, c'è questo grande passaggio e soprattutto arriva a un certo punto questo bar, il Delfin, El Delfin.
2: Praticamente, dopo tutta la giornata che ci divertivamo, anche è stata una bella giornata di aperitivi, pranzi, passeggiate
0: a cercare.
2: Comunque siamo arrivati e a un certo punto gli faccio, Manu, guarda, mi sono girato verso il Delfin di fronte, no? E gli faccio, ecco, questo è quello che ho in mente io,
0: quello
2: le
0: voglio,
2: dimensioni,
0: sì, però era in affitto, era in vendita,
2: non era assolutamente in vendita,
0: ecco.
2: Cioè, non potevo neanche saperlo, perché
0: sì, non c'era fuori il cartello.
2: Sono entrato, ho guardato dappertutto, infatti mi squadrano come per dire, questo qui cosa sta facendo?
0: Ma sono il nuovo capo, sono il nuovo capo.
2: E tornando in Svizzera mi è rimasta sta pulce in testa, finché ho scavato,
0: sì,
2: sono riuscito a trovare sto Delfin, mi sono appoggiato a un'agenzia immobiliare per trovare qualcuno, perché non rispondeva mai nessuno.
0: Sì, sul posto poi, no, chiaramente.
2: E finché sta agente immobiliare, a furia di insistere, è riuscita a trovarmi un appuntamento con Hans, che è un olandese di 82 anni.
0: Ma già lui era uno che aveva mollato tutto
2: lui,
0: però per andare lì, immagino.
2: Esatto,
0: questo
2: lui
0: qua
2: è arrivato,
0: ma vedi,
2: a Torremolinos nell'84 con,
0: sì,
2: sua moglie, ha costruito il Delfin, non c'era niente,
0: ah,
2: era proprio in costruzione,
0: sì,
2: e lui è stato proprio
0: la vista.
2: E ci ha raccontato, tra l'altro, che passeggiando, quei primi mesi che erano lì, c'erano i delfini che saltavano.
0: Ah, per quello che si chiama così?
2: E lui ha detto alla moglie, il bar si chiamerà El Delfin.
0: Ah, e voi non avete deciso di non cambiare nome?
3: All'inizio
0: volevamo immagino
3: cambiarlo.
0: Sì?
1: Come volete chiamarlo?
3: Anaconda.
0: Anaconda?
3: Sì, anche lì c'è una storia.
0: Non so, si può raccontare?
3: Era un po' lunga. No.
1: È lunga. Sì.
0: Sì. Quindi è rimasto il Delfin.
3: E poi invece quando Hans ci ha raccontato la storia, il nome del perché abbiamo visto del Delfin che lui ci teneva. Sì. Infatti, quando gli abbiamo detto che tenevamo il Delfin come nome, aveva i lacrimoni. Si è emozionato.
0: Beh, certo, sì, una vita, pensa a te.
1: E sì, anche voi con lui, magari.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ti stai emozionando ancora adesso, sì. Manu. Allora, prendiamoci un attimo, lo facciamo in musica con gli Scissor Sisters e la loro Only the Horses. Solo i cavalli, qua sono dei cavalli.
1: Delfini.
0: Ah, scusa, Only the Dolphins, allora. The Dolphins.

0: insomma l'hanno fatto davvero, loro l'hanno fatto, tra l'altro stanno arrivando un sacco di messaggi, chi dice complimenti, altri dice che coraggio, sì ma te lo puoi permettere, insomma grazie davvero per far parte come sempre della nostra casa svizzera, però qua è successo.
1: Johnny e Manuela, lasciate Lodrino a fine anno, andate vicino a Malaga per capirci.
0: Torre
1: fate
0: Mios.
1: Quella famosa cosa che tanti dicono di voler fare e poi non la fanno. Vado a prendere un ciringhito in spiaggia, apro un ciringhito in spiaggia, è quello che farete. Io però ho una domanda, nel senso che mi chiedo come si fa a lasciare una vita se tutto sommato va bene, 18 anni anche che gestite questo locale a Lodrino. È perché tutto sommato non funziona così come sembra da fuori, oppure sta funzionando talmente bene che è troppo una routine, oppure scappate da qualcosa? Che cosa? Come si fa a lasciare tutto e perché?
2: Ma un motivo forse è perché dopo tanti anni al servizio della gente, dei nostri amici, adesso pensiamo un po' a noi, nel senso abbiamo questo sogno e lo realizziamo malgrado tutti ci dicono come mai, come hai detto te, il JJ World è 18 anni che esiste, funziona, non c'è nessun motivo per chiudere perché stiamo andando in fallimento come tanti che vogliono, no, noi è proprio una scelta di vita e poi la fortuna che abbiamo programmato tutto in dettagli un paio d'anni, adesso che siamo dietro abbiamo affittato la nostra attività molto bene, è un'azienda importante ticinese. Abbiamo affittato la nostra abitazione a un'altra famiglia, abbiamo veramente calcolato tutto. Non andiamo a rischiare niente.
0: Certo.
2: Noi restiamo sempre coi piedi in Svizzera per il momento, finché non siamo sicuri al 100% di come andrà, anche se io non ho dubbi.
1: Manuela, ne hai?
3: No,
0: bene.
3: Ho dubbi. No, io penso che vada bene.
0: Ma sì. Certo che andrà bene, sì. Ma ovvio.
3: Sì, poi appunto è un'avventura, io la prendo come un'avventura.
0: E lo sarà.
3: Poi se andrà bene, bene. Se non andrà come dovrà andare, cioè, c'è sempre un ritorno.
0: E poi
3: però almeno
0: un bagaglio
3: uno
0: pazzesco.
3: Si è provato.
1: È un sano egoismo, è giusto dirlo? Per una volta avere un po' quella cosa di dire non per i figli, non per i genitori, non per gli amici che ti
2: giusto.
1: Vogliono.
2: Ma è un po' quello, è un po' quello, ma senza nessuna malizia, senza.
3: Sì.
2: No, proprio fare qualcosa. Allora, abbiamo un'età dove abbiamo davanti a noi, se siamo fortunati, almeno una ventina d'anni buoni,
1: sì.
2: Di salute, a star bene.
1: Hai sentito Fabri?
0: Sì.
2: Facciamo del mio anno, lui.
0: Facciamo anche 30, bro.
2: Comunque, o lo fai adesso o non lo fai più. Tanti aspettano la pensione, poi dicono in pensione in Svizzera è un po' precario, cioè che andiamo in Spagna, andiamo in Thailandia.
0: Sì, costa tutto tanto, me ne vado per quello. Insomma,
2: ma però lì sei già, tra virgolette, vecchiotto.
0: Pensionato. Sì, sì,
2: noi
0: sì.
2: Abbiamo entusiasmo, abbiamo tanto da dare e io voglio godermela.
0: Sì.
2: E Manuela mi ha seguito in questa cosa. All'inizio è stata dura, anche lei fa no, qui no, non mi piace.
0: Era un po' più dubbiosa. Beh, ma ci sta.
3: Perché è vero che io un po' più con i piedi.
0: Lui è più sognatore.
3: Lui è più quello che parte in quinta, che si vede. Io sono quella che lo tiene un po' più.
1: Quindi ci quando vuole. Lui ha detto il delfin, tu cosa dicevi?
3: All'inizio ho detto non partire in quinta come
2: anche
3: sempre, ho detto facciamo ancora qualche giro, ci guardiamo ancora qualcosa intorno, però quando siamo tornati la seconda volta a Torremolinos, il delfino ha detto sì, qui
0: è fatta.
3: Sì.
1: Che cosa ti ha fatto dire è questo il posto? Ci sarà stato un click?
3: Ma a parte il mare che io adoro, per me il mare è un toccasana,
0: sì.
3: Il mare.
0: La cittadina è carina, bella?
3: La cittadina,
0: c'è tutto.
3: Le persone comunque molto aperte, disponibili, è un po' tutto l'insieme.
1: Il fatto di i ritmi qua come sono, lì come saranno, perché comunque andate a lavorare, diciamocelo,
3: sì,
1: vanno comunque
3: sì.
1: A lavorare.
3: Sì, sì. Sarà un modo di lavorare, a me piace lavorare, però sarà un modo di lavorare
2: diverso
3: sì. Con più
0: non parte alle 5 del mattino insomma con le colazioni
3: no.
0: Che lì.
3: No.
0: Vabbè.
2: Noi apriamo alle 6 meno un quarto a Lodrino
0: appunto per
2: da
0: quello dico
2: anni.
0: Certo
2: del film lo apriamo alle 9
0: già
2: lì
0: ti cambia un po' la vita
2: ma a parte quello sai noi abbiamo conosciuto la famiglia di Hans sua figlia che è un architetto
1: Hans è l'82enne che
2: esatto,
1: vi ha venduto il locale
2: e loro sono veramente di cuore io l'ho percepito subito
3: sì.
2: Poi anche la mano lei lo vede subito mi fa sì mi piacciono la pelle e loro ci hanno introdotto in questa avventura ci hanno proprio accompagnato. Non è che siamo andati alla cieca, abbiamo analizzato gli ultimi 5 anni della loro contabilità, abbiamo visto tutto, certo, quello che c'è da vedere
0: o da fare, cioè, anche
2: per da fare. Roba di, ma è un locale che posto, a parte che lavora, ma poi cioè, a gennaio quando abbiamo firmato sono 18 gradi.
0: Vabbè, ciao. Certo, boh, adesso anche qua devo dire che sta andando più o meno in quella direzione. Sì. Tra l'altro, per chiudere, ovviamente, due cose. La cosa numero uno: voi due, come vi vedete, sarete delle antenne di Casa Svizzera, perché noi vogliamo seguire la vostra storia. Poi noi arriviamo con Axel Belloni dai Sognatori, che è un po' un discorso legato anche a quello che state vivendo. Noi vogliamo seguirvi, quindi sì, ci siete?
2: Sarà fatta.
0: Oh, primo. Secondo, e chiudiamo con questo messaggio di Piero, dice: ecco, grazie a voi ho scoperto la prossima meta delle mie vacanze. Mi presenterò parlando Veneto, auguri a voi. Quindi direi che ci siamo, Streghetta. Hai già dei clienti.
1: E anche auguri, abbiamo scoperto che vi sposate anche dai messaggi. Allora, qualcuno che ha detto, grazie, che verrà a trovarvi. Fate una grande festa lì per il matrimonio,
2: sì,
1: giusto? Quello
2: il 17
1: che dicono.
2: Aprile.
1: Ecco.
2: In spiaggia, coi piedi nella sabbia.
0: E allora, grazie ancora davvero a voi.
3: Grazie a voi.
0: A molto presto.
3: Grazie.
0: Sigla, a domani.
3: Ciao, ciao.

0: Rete 1.
1: In studio Sofia Pelosi. Disoccupazione stabile in Svizzera nel mese di settembre. Il tasso dei senza lavoro è rimasto al 3%, invariato rispetto ad agosto e luglio. Secondo la Segreteria di Stato dell'Economia, i disoccupati iscritti agli uffici regionali di collocamento erano circa 140.500. In Ticino il tasso si è attestato al 2,9% e nei Grigioni all'1,1%. Restano molto gravi le condizioni del 21enne accoltellato ieri pomeriggio a Biasca, vicino alla stazione. Si tratta di un cittadino italiano residente in Leventina ed è in pericolo di morte. Secondo informazioni di stampa, conosceva gli aggressori e ha comunicato i loro nomi alla polizia prima del ricovero all'ospedale di Bellinzona. Accertamenti sulle responsabilità sono in corso. Sempre in Ticino, il Gran Consiglio ha accolto ieri diverse richieste di credito, a iniziare dal milione di franchi per sostenere una festa federale di ginnastica che si terrà nel 2031. Un altro 1.200.000 franchi andrà invece al fondo Film Plus fino al 2028, per il cinema indipendente regionale. Stanziato inoltre un sussidio di oltre 2,3 milioni per un campeggio da realizzare a Brione Verzasca. Si intensifica da entrambe le parti il conflitto nello Yemen. I combattenti Houthi affermano di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria e altri siti nel sud dell'Arabia Saudita. Intanto, le forze governative yemenite sostenute da Riyadh hanno annunciato un'offensiva contro la capitale Sana'a, controllata dagli Houthi. Un ampio attacco ucraino ha preso di mira nella notte la regione di Mosca. Le autorità russe affermano di aver abbattuto una parte dei circa 650 droni lanciati sulla capitale dall'esercito ucraino. I media locali riferiscono pure di 2 morti e 10 di feriti alla periferia di Mosca. E sempre in Russia preoccupa un focolaio di peste identificato nella remota regione siberiana di Irkutsk, sede di un laboratorio. Nei giorni scorsi è morta una donna che potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. Già 200 persone si trovano in quarantena. Stati Uniti e Unione Europea monitorano la situazione. Mattinata abbastanza soleggiata a sud delle Alpi. Nel pomeriggio più nuvoloso con qualche possibile rovescio. A nord invece tempo in prevalenza sereno. Domani mercoledì molto coperto al sud e sulla Romandia, con deboli precipitazioni da metà giornata. Sulla Svizzera tedesca abbastanza soleggiato, con qualche banco di nebbia al mattino.

0: storia vera, intensa, toccante, che racconta il coraggio di un bambino, la forza della famiglia e la lunga strada per ritrovare la libertà. Buongiorno da Alessandro Bertellotti a Mille Voci, buongiorno a Roberto Conti in regia. Quel bambino di allora è Luca Locci, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, sabato 17 ottobre, negli spazi della Biblio Baobab, mi pare sia alle 4:30 del pomeriggio a Bellinzone, in via Magoria 10, gli spazi ospiteranno la presentazione del libro Il sequestro di un bambino dello scrittore Luca Locci. L'evento è promosso dal Circolo Culturale Sardo Coghignas di Bodio in collaborazione con la Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera e con la cooperazione di Biblio Baobab. Lei è stato il primo bambino rapito dall'anonima sarda quando aveva 7 anni nel 1978. Poi racconteremo parte della storia, ma la faremo raccontare a lei. Ma innanzitutto una piccola curiosità: nel libro lei appare in copertina tenendo in mano un giornale con la data, tra l'altro c'era pure lei nella fotografia nel giornale, c'era mezza prima pagina dedicata al suo rapimento, e quello serviva, era un modo molto tradizionale dei sequestratori in Italia e non solo, per dimostrare che lei era ancora vivo. Ci racconta quella foto, com'è stata scattata?
1: Sì, quella foto è stata scattata con una Polaroid, con una di quelle macchine istantanee di allora. Quella è la prova in vita che chiese mio padre prima di pagare il riscatto. Quella oltretutto è la prima volta dove dopo 93 giorni io sono senza il cappuccio, perché chiaramente per farmi la foto mi hanno tolto il cappuccio. E quella è la prova in vita col giornale del giorno, dove appunto si leggeva anche Luca libero forse questione di ore, perché proprio si sapeva delle trattative, e quella appunto fu la fotografia che i sequestratori mandarono a mio padre per dare la prova che io fossi ancora in vita.
0: Allora, Luca Locci fu rapito dall'anonima sarda quando aveva 7 anni, era il 1978, è un sequestro che è durato 3 mesi, la liberazione avvenne dopo il pagamento di un riscatto. Il tema dei sequestri sembra un tema quasi dimenticato anche in Italia, ma rimane nella memoria delle vittime e di chi è stato coinvolto in quei drammi, come scopriremo nel corso della trasmissione. Non è un fenomeno sconosciuto nel mondo. Ospite di Mille Voci sarà anche la direttrice di un'associazione romanda che si occupa di assistere le vittime di tratta e di sfruttamento, e domani è il 3° anniversario dell'attacco di Hamas in Israele. Se ne parlerà diffusamente negli spazi informativi, ma bisogna ricordare che il gruppo terroristico palestinese sequestrò oltre 250 persone e 80 morirono nel corso della prigionia. Avremo anche la possibilità nel corso della prima ora di questo Mille Voci di proporvi le considerazioni di una docente universitaria e ricercatrice, Alessandra Montalbano, che ha appena pubblicato per Einaudi un saggio intitolato I sequestri di persona in Italia. Torniamo a quei giorni, era il 24 giugno 1978, è una data che per il calcio è una data importante, infatti la nazionale italiana disputava a Buenos Aires la finale per il terzo posto ai campionati del mondo di calcio contro il Brasile, due grandi deluse di quel mondiale. Per la strada non c'era nessuno, perché tutti si apprestavano a mettersi davanti al televisore per seguire quell'incontro. Ci racconta, ha il coraggio, dove trova, poi glielo chiederò, ma ci racconta quei minuti.
1: Sì, allora intanto mio padre era a Macerata per disputare una gara automobilistica, io, mia madre e mio fratello eravamo a Bosa, una località marittima vicino a Macomer, e facevamo rientro a casa. C'era appunto la partita, per cui io, non essendo diciamo appassionato di calcio, dico a mia madre che nel frattempo che preparava il bagno, diciamo così, io sarei rimasto lì 10 minuti a giocare con i miei amici in bicicletta. Furono appunto i 10 minuti fatali, perché io appunto vidi nel giro di 5 minuti, vedo arrivare questa Giulia color amaranto a forte velocità verso di me, uno di loro scende dalla macchina, mi strappa dalla bicicletta, mi mette in macchina sotto i suoi piedi un cappuccio in testa, e da lì andiamo verso una località che si chiama Badesaligas di campagna, dove praticamente camminiamo per tutta la notte. Chiaramente io ero mi portavano a spalle, abbiamo camminato a dorso di un asino, abbiamo camminato con un furgone fino a che ha fatto appunto l'alba. Da lì poi ci siamo fermati e io lì ho preso coscienza, diciamo, di quello che realmente dove realmente ero. Purtroppo mi sono svegliato appunto con questo cappuccio in testa, oltretutto con un fastidio terribile, perché era un cappuccio, era caldo, era estate, quindi il sole passava attraverso questi micro fori di questo cappuccio, c'era un prurito bestiale. Oltretutto loro mi levano il cappuccio per farmi mangiare qualcosa, bere qualcosa, ma io lì per lì non riuscii neanche a mangiare nulla. Lì rimaniamo tutto il giorno fino a che non torna il tramonto, e da lì iniziamo a camminare per di nuovo tutta la notte, questo per 3 giorni, fino a che siamo arrivati poi a un posto, diciamo, dove siamo rimasti per più tempo. Io ho cambiato fondamentalmente 3 posti principali e eravamo sempre all'aperto, quindi io dormivo per terra, sempre all'aperto, mai al coperto.
0: Senta, erano gli anni dei sequestri di persona quelli. Tanti ascoltatori sicuramente ricordano un evento che ha segnato la storia dell'Italia moderna, ovvero sia il rapimento Moro, che viene trovato senza vita poche settimane prima del suo sequestro. Avevate paura, avevate il timore che potesse succedere qualcosa anche a voi?
1: Sì, infatti io capì subito cosa da lì a... quando vidi quella Giulia Amaranto arrivare, capì subito cosa sarebbe successo da lì a qualche secondo, perché in casa si parlava spesso di questo, si parlava spesso di sequestri, soprattutto spesso e volentieri le forze dell'ordine, chi per loro ci avvisava, cioè magari ricevevano delle soffiate o una voce per cui si stava organizzando un sequestro nella zona, ed essendo noi fra i papabili sequestrabili eravamo costantemente avvisati, per cui cambiavamo spesso abitudini, non eravamo mai abitudinari. Se c'era una strada, se andavamo in un posto, c'era una strada da fare, una all'andata e una al ritorno, facevamo una all'andata e l'altra per il ritorno, insomma cercavamo di essere il meno abitudinari possibile. Purtroppo non è servito.
0: Ecco, questo coinvolgeva anche persone, i vostri vicini di casa, persone nel paese. Macomer non è certamente una megalopoli, però tutti eravate consapevoli in quel periodo storico che chiunque poteva finire nelle mani dell'anonima sarda.
1: Ma guardi, Macomer è un paese di 10.000 abitanti, 12.000 allora. Consideri che erano allertate 3 famiglie, noi, Toniuti e Vinci. Tutti e 3 le famiglie poi sono state sequestrate, un membro della famiglia è stato sequestrato, per cui insomma, no, pur essendo una piccola cittadina, 3 sequestri è un numero sconvolgente.
0: Resto a lei e poi ci fermeremo un attimo, ma una delle impressioni che ho avuto leggendo il suo lavoro, che verrà presentato appunto il 17 ottobre a Bellinzona, ho avuto l'impressione che lei abbia perso l'infanzia in quei giorni. È solo un'impressione?
1: No, non è un'impressione, è proprio così, anche perché io lo scrivo anche nel retro della copertina del libro, c'è una frase dove io dico l'estate in cui diventai grande, perché sono costretto, io avevo 7 anni e mezzo, però ripeto, ho vissuto quell'esperienza, cioè io, come scrivo anche nel libro molte volte, se mi chiede una cosa riferita a qualche giorno fa devo far memoria per ricordare, ma di quella storia io ricordo tutto nei minimi particolari, nonostante l'età. Ci sono anche dei passaggi nel libro dove io descrivo dove appunto sono stato costretto ad agire e a ragionare non come un bambino di 7 anni e mezzo, ma come una persona più matura, per cui diciamo sono stato costretto a diventare grande appunto in quei 3 mesi.
0: Prima di fermarci un attimo per un brano musicale, una domanda che arriva allo 076-321-1113 per mandare i vostri WhatsApp e per partecipare alla trasmissione e rivolgere domande anche al nostro ospite Luca Cocci. Dove trova il coraggio di raccontare quell'esperienza? Perché tante persone che subiscono traumi, soprattutto da bambini o assistono a eventi drammatici, spesso vogliono rimuovere quei giorni, quei momenti, lasciarli alle spalle, non ricordarli e non parlarne. Dove trova il coraggio, la forza, come farà Bellinzona tra pochi giorni, la forza di raccontare quella sua esperienza?
1: Ma sinceramente non lo so, nel senso che per me non è un problema, non è un, come dire, non mi crea un problema raccontarlo, anzi qualcuno del mestiere che magari mi ha visto in qualche presentazione del libro mi ha anche detto che probabilmente questo che io faccio involontariamente è anche, come dire, una sorta di cura, è una sorta di esorcizzazione della storia, è un qualcosa che probabilmente mi aiuta a chiudere un cerchio. Questo è un'analisi fatta da chi diciamo del mestiere. Invece io più banalmente dico non lo so, per me non mi dà un problema, nonostante la verità l'unica cosa di strano che dico ogni tanto è che quando faccio queste presentazioni, che non faccio, si può dire, nessun tipo di sforzo apparentemente, però poi rientro a casa e sembra che abbia fatto una corsa di 10 chilometri perché sono stanco. L'unica cosa è questa, però non mi crea problemi a livello, diciamo, mentale.
0: Allora ci fermiamo un attimo, 076-321-1113, siamo con Luca Cocci, che fu rapito quando aveva 7
1: Locci.
0: Anni. Luca Locci, perdoni, che quando
1: Locci.
0: Sì, che fu rapito quando aveva 7 anni dall'anonima sarda, era il 1978, a tra poco.

0: Era il 1978, Luca Locci, lei quindi se aveva 7 anni era del 1971, non siamo coetanei ma quasi, e tanti della nostra generazione ricordano quei giorni drammatici. Senta, una domanda che poi rivolgerò a una ospite registrata, ma quando lei presenta il suo libro e racconta la sua esperienza, racconta una parte dimenticata oramai dalle nuove generazioni della storia, una parte dimenticata della storia della Sardegna, della storia d'Italia, e tra poco vedremo anche, almeno alcuni ascoltatori sicuramente ricorderanno, anche una parte di storia che coinvolse in qualche modo la Svizzera. Insomma, questa parte dimenticata, lei come riesce e cosa osserva nelle persone che l'ascoltano mentre lei parla?
1: Ma come dice lei, è una cosa ormai dimenticata, nel senso che l'ultimo sequestro di cui abbiamo memoria avvenne nel 1997. La cosa particolare è che ci piaccia o no, nel bene o nel male, purtroppo la Sardegna è stata caratterizzata dal fenomeno dei sequestri, nel bene o nel male, più che altro nel male ovviamente. E io mi rendo conto che è importante tenere vivo questo discorso, soprattutto quando vado a parlare nelle scuole con dei ragazzi, con dei ragazzi che sono nati anche 10-15 anni dopo l'ultimo sequestro, quindi non conoscono il fenomeno del sequestro di persona, e mi rendo conto quando vado a parlare con loro che si crea questa tensione incredibile. Fanno appunto delle domande, delle cose specifiche, come se abbiano vissuto appieno la storia, nonostante non sappiano neanche cos'è un sequestro e come funziona, perché sono nati appunto fortunatamente 10-15 anni dopo.
0: Alessandra Montalbano è docente di italianistica all'Università dell'Alabama e autrice di un saggio pubblicato da Einaudi e uscito proprio in questi giorni, intitolato I sequestri di persona in Italia, crimine, memoria e violenza. Le chiedo la cortesia di restare all'ascolto e poi le farò qualche domanda su quanto stiamo per ascoltare. Alessandra Montalbano, ho chiesto: la vicenda dei sequestri in Italia sembra qualcosa di quasi dimenticato dall'opinione pubblica, perché allora la decisione di scrivere questo saggio?
2: In realtà è stata per me un modo di probabilmente reagire alle notizie. Io vivevo a New York quando ho iniziato a lavorare su questo progetto, perché stavo studiando lì, ero presente all'11 settembre e a tutte le conseguenze che ci sono state dopo, perciò le due guerre in Afghanistan e in Iraq, ma soprattutto c'è stata una serie di sequestri di persona in Medio Oriente, diciamo, ad arrivare le notizie, e mi si è un po' come aperta una memoria mia e di tutti gli italiani di un periodo che ha visto in Italia quotidianamente notizie di questo tipo. Perciò, parlando con colleghi a New York, dicevo: ma vi ricordate quando, mentre crescevamo, ogni giorno ricevamo queste notizie? Loro mi hanno detto no, perché erano americani la maggior parte. Perciò mi sono resa conto di quanto fosse una memoria che, crescendo in Italia, potevi avere. E perciò quanto fosse un fenomeno italiano, però legato insomma a esperienze che si stavano diffondendo anche negli anni in cui stavo appunto vivendo a New York. Perciò ho iniziato ad occuparmi delle memorie delle vittime, perché stavo lavorando sulla testimonianza e ho visto che avevano pubblicato. Perciò sono partita da lì e poi ho iniziato appunto a guardare il fenomeno nei media e a livello storico, e mi sono resa conto della proporzione che questo fenomeno ha avuto in Italia. Perciò insomma una memoria traumatica che si è riaperta e che secondo me è presente nell'immaginario italiano.
0: Presente nell'immaginario italiano, ma non solo, anche la Svizzera fu coinvolta. La professoressa cita un rapimento preciso che cambiò la percezione dell'opinione pubblica italiana, quello della giovane Cristina Mazzotti, avvenuto in provincia di Como. Non era più un fatto di cronaca isolato, ma un'attività criminale con precise modalità.
2: Il rapimento di Cristina Mazzotti è stato un po', tra i vari racconti che hanno preceduto questo fatto, anche il modo in cui è stato narrato, il modo in cui è successo, è stata una vera e propria tragedia si trattava di una persona molto giovane, di una ragazza che non c'entrava proprio nulla chiaramente col mondo criminale, che non aveva avuto nessun tipo di visibilità prima di quel fatto, e è stato proprio il modo in cui anche è avvenuto il ritrovamento del suo corpo, perché Cristina Mazzotti è stata sequestrata e morta a causa di una overdose di calmanti che le sono stati somministrati durante la prigionia. Insomma, quando sono venuti fuori anche i dettagli di questa prigionia, la violenza efferrata di questi gruppi criminali è diventata veramente visibile, e il contrasto, diciamo, con quello che Cristina rappresentava, nel senso di una quotidianità della gente, una studentessa di liceo che era uscita uno dei primi giorni di vacanza, insomma, c'era stata tutta questa dimensione di una sorta di innocenza quasi, no? Della vita quotidiana degli italiani attaccato da questa violenza inaudita. Il problema è anche che gli italiani hanno seguito passo per passo anche questo rapimento, se ne sono occupati giornalisti, come Enzo Biagi se ne è occupato molto, per esempio, ma non solo. E si aspettava verso la fine del sequestro, in realtà, la liberazione di Cristina. Perciò era come se ci si aspettasse davvero l'esito finale di contrario di quello che è successo. E poi i dettagli che sono emersi anche dal fatto che il padre di Cristina, la famiglia di Cristina, avesse pagato la somma richiesta dai suoi sequestratori, probabilmente quando lei era già morta. Ma un altro aspetto che ha installato una precarietà nell'immaginario italiano è stato il fatto che non si sa neanche quando Cristina sia stata uccisa. Perciò era come se ci fosse una zona non conosciuta a casa di tutti. Cristina ha rappresentato veramente la ragazza della porta accanto, attaccata dall''ndrangheta. E io penso che tutta una serie di eventi che sono stati legati, tra l'altro lei è diventata il racconto però di una realtà che stava coinvolgendo sempre più persone, soprattutto anche persone giovani. In quel periodo noi dobbiamo tener conto che tra le centinaia di sequestri che sono accaduti proprio in quegli anni, perché 75 e anche fino al, diciamo, tra il 73 e il 77 il numero di sequestri è stato elevatissimo. Molte persone non sono più tornate, 81 persone non sono mai tornate a casa, e lei chiaramente è stato il racconto che ha mostrato anche questo aspetto. Perciò l'Italia è diventato un paese dove potevi essere rapito e non tornare più nell'arco di poco tempo. Perciò secondo me c'è stata un'enfasi mediatica in questo caso particolare proprio per gli elementi anche che hanno circondato questo caso. È stato il momento di presa di coscienza da parte del paese di cosa significasse convivere con la presenza delle organizzazioni criminali, perché andava anche un po' a spezzare quell'immaginare che spesso si legano al crimine organizzato, del fatto che si pensi che sia una violenza che venga agita tra bande criminali, tra gruppi criminali. Questa era una realtà invece in cui l'Italia veniva coinvolta senza avere nulla a che fare. Poi tra l'altro è successo in Lombardia, perciò è successo nel nord, perciò ha spezzato anche quell'altro aspetto dell'immaginario italiano, che si colloca sempre il crimine organizzato al sud. Insomma, ci sono parecchi elementi perché il caso di Cristina Mazzotti sia ancora presente, tra l'altro, nell'immaginario italiano.
0: Luca Locci vuole commentare quanto appena ascoltato.
1: Sì, giustamente come dice la giornalista, ci sono dei sequestri dove purtroppo le vittime non sono mai tornate, sono purtroppo tanti, anche ricorderete anche l'ingegner Buzzi della Ferrari nel 78 che venne rapito in Sardegna e non fece mai ritorno, l'ultimo sequestro della signora Vanna Licheri che non fece mai ritorno, fu uno tra l'altro degli ultimi sequestri di persona. Noi dall'altro canto per fortuna siamo qui a raccontarlo, ed è per questo che dico molte volte che ognuno di noi appunto dovrebbe mettere su carta, diciamo così, perché più che libro lo chiamo un racconto, quello che è stata la nostra esperienza.
0: Barbara allo 0763211113 le rivolge una domanda. Mi fa molto piacere che i giornalisti, i colleghi ascoltatori, come sono io in questo momento, prendano l'iniziativa, e spero che siano parecchi, ce n'è un altro già in arrivo. Allora, Barbara chiede: dopo un'esperienza così devastante, come si ricostruisce la percezione e la fiducia verso ciò che ci circonda?
1: Diciamo piano piano, diciamo che sono quelle esperienze dove molte volte ci si dice quello che non ti uccide ti fortifica, ed è proprio vero, soprattutto in questo caso, per cui piano piano si ricostruisce quella che è la vita normale. Io chiaramente essendo stato rapito a 7 anni e mezzo non posso dire se questa esperienza ha cambiato completamente o no il mio carattere, perché a 7 anni e mezzo diciamo ancora si sta formando, però posso dire che sicuramente da una parte mi ha fortificato e dall'altra probabilmente mi ha dato delle cose che sono un po' più delicate, che magari non spariranno mai.
0: Una delle conseguenze, secondo la professoressa Montalbano, fu il crollo di fiducia nelle istituzioni,

0: a questi fenomeni. Dall'altro, chiaramente, parlando di crimine organizzato, vediamo uno Stato che non è in grado di gestire la cosa e di proteggere i suoi cittadini. Dall'altro, però, è anche una tipologia, questo crimine, che va a scardinare tanti aspetti di quello che sono il contratto sociale, quelli che sono anche i modi di poter trattare, diciamo, questo tipo di reato. Un esempio, quando si parla di linea dura, noi pensiamo sempre al sequestro Moro, al rapporto tra lo Stato con il terrorismo, però il discorso sulla linea dura è in realtà iniziato con il crimine estorsivo. Perché lo Stato, volendosi presentare come Stato forte che impedisse il diffondersi dei sequestri, aveva, come dire, proprio legato al caso di Cristina Mazzotti, questo è molto importante. Ci siamo trovati di fronte a un caso in cui il riscatto era stato pagato, ma l'ostaggio non è stato salvato. E perciò si è come innescata un'immagine, un tentativo da parte dello Stato di dare un'immagine forte di sé, cercando di risolvere la questione, impedendo alle famiglie di pagare il riscatto. È qui che è nato in realtà il discorso della linea dura, cioè impedire alle famiglie di negoziare con il crimine organizzato. In realtà i problemi erano altrove, c'era ad esempio il discorso del riciclaggio del denaro, il discorso di come affrontare questi gruppi, di come fornire anche a chi doveva investigare queste cose gli strumenti adatti e necessari a una reazione del genere. E tra l'altro lo Stato italiano comunque, noi sappiamo, da un lato aveva da affrontare questo problema criminale, dall'altro però il crimine organizzato attaccava lo Stato stesso, voglio dire, io mi occupo nel libro di una sezione dove si parla di cadaveri eccellenti, insomma, legato al fenomeno dei sequestri di persona ci sono stati degli omicidi da parte dell''Ndrangheta, i due giudici che proprio sono stati quelli che si erano maggiormente occupati dei sequestri di persona. Perciò il discorso è molto ampio e complicato, cioè non è solo la tipologia di crimine e come risolverla, ma insomma è un crimine che è stato portato avanti da organizzazioni di un certo tipo che hanno sempre minacciato lo Stato italiano. Io direi che con il crimine dei sequestri di persona vediamo quanto anche la società civile italiana sia stata coinvolta in questo scontro o in questo problema, diciamo, di avere una realtà presente nel proprio territorio di questa dimensione. Perciò lo Stato si è trovato ad essere impreparato, ma lo era proprio anche nel dover affrontare il macro problema, secondo me, del crimine organizzato.
1: Era Alessandra Montalbano, docente di italianistica all'Università dell'Alabama. Questa è la ragione per cui è una registrazione. La differenza di fuso orario è 7 ore, quindi vi rendete conto. I sequestri di persona in Italia è il suo lavoro, Crimine, Memoria e Violenza, pubblicato da Einaudi. Voleva commentare Luca Locci, mi sembra.
2: Lei ha toccato tre punti molto importanti che ci vorrebbe una risposta troppo lunga. Cerco di sintetizzare il più possibile. Primo, le forze dell'ordine non erano in grado di agire e probabilmente nel 78 fu proprio così, anche perché l'allarme venne dato nell'immediato, perché alcune mamme dei miei compagni erano affacciate e diedero anche il numero di targa della macchina, eccetera, eccetera, però i soccorsi partirono molto, con molto ritardo. Per quanto riguarda la giustizia, anche lì c'è un buco enorme, perché considerate che fino a qualche anno fa il sequestro di persona era considerato un reato contro il patrimonio, non contro la persona, e soprattutto per quanto mi riguarda, quindi parlo del mio caso, tenete presente che tutti i sequestratori sono stati assicurati alla giustizia, venne fatto un maxi processo. Vennero date le pene detentive di 25, 26, 27 anni, però qui c'è un buco enorme fra la pena data e la pena espiata, perché chi ha fatto più galera di tutti ne ha fatto 12 anni e poi diciamo erano fuori. Poi, sintetizzando sempre al massimo, ha parlato anche della linea dura. La linea dura è il blocco di beni per quanto mi riguarda, una mia idea personale, non è servito assolutamente a nulla, anzi è servito semplicemente ad allungare la detenzione dei sequestri, perché vi dico solo un dato velocissimo, dal 1991 che è stata prima dagli anni 70 al 1991, data in cui è stato istituito il blocco dei beni, la media di detenzione dei sequestri era da 2 a 4 mesi. Dal 91 in poi, se voi andate a vedere, tutti i sequestri iniziano a durare dai 4 mesi ai 10 mesi.

0: E questo è quello che ha portato il blocco dei beni, secondo me.
1: Barbara, al 0763211113 sottolinea: un risvolto perverso è stato che tutti i capitali dei sequestri hanno permesso a queste organizzazioni di infiltrarsi finanziariamente nella realtà immobiliare e amministrativa del paese. Ha sicuramente ragione, almeno per un caso molto curioso: quando fu rapito Paul Getty Jr., che era figlio di un petroliere, la famiglia Getty, quella dei musei negli Stati Uniti, del museo soprattutto negli Stati Uniti, c'è un quartiere in campagna, se non sbaglio, che è popolarmente soprannominato quartiere Paul Getty, perché i soldi vennero davvero utilizzati per costruire abitazioni. I soldi del riscatto vennero utilizzati per costruire abitazioni. Do il buongiorno a Angela Oriti. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Direttrice dell'associazione ASTRE, ovvero l'associazione di sostegno alle vittime di tratta e sfruttamento, è una ONG svizzera molto attiva in Romandia e non solo. A lei chiedo: com'è cambiata dal suo punto di vista la dimensione dei sequestri, o meglio della privazione della libertà, della cancellazione delle basi della dignità umana?
2: Allora, già il reato di tratta è un crimine molto specifico che può includere o no dei fenomeni appunto di coercizione come il sequestro. Le persone che sono vittime di tratta, secondo la definizione internazionale contenuta nella Convenzione del Consiglio d'Europa, sono delle uomini, delle donne e anche dei minori, che sono spesso reclutate con false promesse di alloggio, di lavoro, e per poi subire delle coercizioni, spesso soprattutto sul piano psicologico, violenze verbali, pressioni finanziarie, in alcuni casi anche l'uso di pratiche come la magia nera, appunto per mantenerle sotto controllo e costringerle a lavorare nella prostituzione o in altri settori come il lavoro domestico o la ristorazione. Quindi in realtà noi vediamo che gli strumenti di coercizione in questi fenomeni criminali, che cambiano a una velocità impressionante, sono spesso degli strumenti invisibili, e quindi è ancora più importante che le forze dell'ordine, le organizzazioni, i professionisti che sono in contatto con le vittime potenziali di questo reato abbiano appunto gli strumenti per identificare i criteri appunto di questo reato e poter venire in aiuto alle vittime.
1: Ci può dare una dimensione del fenomeno, se in Svizzera e in Europa?
2: In Svizzera le organizzazioni specializzate che si occupano di tratta già non sono moltissime, perché in molti cantoni non ci sono delle strutture appropriate di supporto. Comunque queste organizzazioni prendono in media in carico quasi 500 vittime di tratta ogni anno, di cui 200 sono le persone che sono identificate per la prima volta come vittime appunto durante l'anno in corso. Queste organizzazioni però riescono a entrare in contatto con delle vittime, ma questo non rappresenta per forza, non dà per forza la dimensione del fenomeno. Ci sono moltissimi casi che non riescono a emergere, diciamo che siamo piuttosto, vediamo che soltanto la punta dell'iceberg. Ci sono moltissime situazioni che restano invisibili proprio perché mancano da una parte degli strumenti di sensibilizzazione, di formazione dei professionisti sul territorio, e anche degli strumenti di consulenza specifica per permettere appunto a queste persone di essere identificate e poi di ottenere una protezione, un aiuto adeguati.
1: Ecco, ci racconta a questo punto l'attività di ASTRE, della vostra associazione.
2: La nostra organizzazione, allora intanto preciso, non è veramente un ONG, nel senso che le sue attività sono integrate in una politica pubblica del cantone di Vaud, che appunto ha deciso con un'iniziativa politica di mettere in piedi queste prestazioni per le vittime una decina d'anni fa. Allora i casi che erano, che emergevano sul territorio erano due o tre ogni anno. Oggi ASTRE prende in carico 150 più o meno, 130 persone ogni anno, di cui 40 o tra 40 e 50 sono dei nuovi casi appunto che sono identificati durante l'anno in corso. Il nostro intervento prevede delle formazioni, diamo in media 40 appunto formazioni per i professionisti del settore ogni anno, e anche delle consulenze specifiche per le vittime, perché appunto abbiamo il mandato di identificare queste persone sulla base dei criteri giuridici, e possiamo dar loro delle prestazioni anche finanziarie secondo la legge sull'aiuto alle vittime di infrazione di Stato, e poi possiamo proporre delle soluzioni di alloggio, ma anche e soprattutto un accompagnamento globale a livello dell'accesso alla salute, per ottenere per esempio un permesso di soggiorno se si tratta di vittime straniere. Poi le sosteniamo anche nella procedura penale, la formazione e l'accesso a delle soluzioni di lavoro e di alloggio, per permettere a termine di lasciare questa presa in carico e ritrovare un'autonomia. Ecco, si tratta proprio di fare in modo che le persone possano ritrovare la loro capacità di azione e quindi poi proseguire un percorso indipendente e autonomo.
1: Ho un'ultima domanda rivolta da un ascoltatore, non so se sa rispondermi, se può rispondermi, io gliela rivolgo, casomai definiremo più avanti una risposta per quanto chiede Piero allo 076 321 1113. Penso che sia noto, sostiene Piero, il sequestro di bambini per trapianti di organi, dove non ci sono dati ufficiali, ma purtroppo con esiti fatali, per non parlare poi della scomparsa di bambini da parte di gruppi di nomadi. È in grado di rispondere a questa domanda?
2: Allora, per adesso non sono stati identificati in Svizzera dei casi di tratta a dei fini appunto di prelevamento di organi, però di nuovo il fenomeno è molto legato alle collaborazioni che riusciamo a mettere in piedi sul territorio, a casi che quindi i professionisti possono già rilevare e poi orientare verso le organizzazioni specializzate. Quindi non posso dire che sicuramente non esista, ma fino adesso non sono stati identificati. Invece, rispetto allo sfruttamento di minori, abbiamo dei fenomeni che emergono sia nell'ambito di alcune comunità in cui i minori sono costretti a mendicare, ma anche più recentemente, non riguarda per niente i minori stranieri ma piuttosto anche delle giovani ragazze, ragazzi svizzeri, abbiamo dei giovani che sono piuttosto reclutati attraverso i social network per svolgere della prostituzione, per esempio in Francia, quindi attraverso delle false promesse si ritrovano appunto in queste reti criminali dove sono sfruttati nell'ambito della prostituzione. È un fenomeno che ci inquieta molto, perché anche in questo caso l'abbiamo visto emergere in pochissimo tempo e riguardare sempre più ragazzi e ragazze.
1: Era Angela Oriti, direttrice dell'associazione Astrea, associazione di sostegno alle vittime di tratta e di sfruttamento. Grazie per la sua presenza al Mille Voci.
2: Grazie a voi, a presto.
1: Eravamo sempre in aperta campagna, sotto un albero. Mi dissero che erano andati all'incontro con gli emissari, i signori mandati da tuo padre, come li chiamavano, e che li avevano dovuti picchiare perché non avevano portato i soldi. Tuo padre non vuole pagare, non ti vuole bene, fu questa la considerazione che mi presentarono. È un piccolo estratto dal libro di Luca Locci, Il sequestro di un bambino. Abbiamo ascoltato poco fa, dalle parole di Angela Oriti, la pressione psicologica. Ecco, Luca Locci, lei che pressione ha subito? Questa era una pressione formidabile per un bambino di 7 anni e mezzo, il papà non ti vuole bene.
0: Sì, questa è una cosa che non ho mai capito e mai capirò. Io dico sempre che loro aggiungevano cattiveria al male. Il male è quello che stavano facendo, la cattiveria era questa. Cioè loro, quando andavano agli incontri che avvenivano appunto durante la notte, chiedevano ai sequestratori, agli emissari, avete portato i soldi? No, giù li riempivano di botte. Poi arrivavano da me l'indomani mattina e iniziavano per tutto il giorno, ogni volta che ci furono gli incontri, a dirmi questa cosa qua. Era un disco continuo: tuo padre oggi è venuto, ha detto che non frega niente di te, ha detto che preferisce tenersi i soldi piuttosto che liberarti, pensa che era al mare con gli amici, era in giro, figurati, proprio non ne frega niente. E questo me lo ripetevano per tutto il giorno. Dove sta la cattiveria? La cattiveria sta che io ero bambino di 7 anni e mezzo, è ovvio che uno dice, ma è normale, è ovvio che non ci credi, è normale, però il tempo passava, le cose non si risolvevano, loro che continuavano a dirmi questa cosa, a un certo punto a me era anche venuto il dubbio, non è che questi hanno ragione. E dove sta la cattiveria? Che se io fossi caduto in questo loro vortice, probabilmente sarei uscito da questa situazione in modo nettamente diverso e devastante.
3: E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione.

ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo.

0: avrete sicuramente riconosciuto, era Fabrizio De André, che con la compagna Dori Ghezzi fu rapito nel 1979, era la fine di agosto, a Tempio Pausania, in Gallura. Fu un sequestro di 117 giorni e 2 anni dopo venne pubblicato questo disco. Ora non me ne vogliano i grandi fan di Fabrizio De André, ma secondo me è il disco più bello, quello più intimo, quello più difficile, prodotto da Oscar Prudente. Abbiamo una piccola intervista anche all'interno del nostro archivio, è sicuramente recuperabile anche dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici, dove racconta la difficoltà umana nel realizzare quel lavoro. Fabrizio De André dichiarò pubblicamente che aveva perdonato i suoi sequestratori, ma non i mandanti, erano figure completamente diverse e lui comprese benissimo cosa stava succedendo. Luca Locci, lei è riuscito a perdonare? Ha mai pensato di perdonare? La parola perdono fa parte della narrazione di questa vicenda?
1: Ma credo assolutamente no, e sfido chiunque, anche la persona più cristiana al mondo, a perdonare una situazione del genere, dove appunto si toglie la libertà, che è il bene più prezioso che abbiamo, dove appunto un uomo, una persona si arroga il diritto di prendere la libertà, che è il diritto più importante che abbiamo a un'altra persona, soprattutto se si parla di un bambino di 7 anni e mezzo.
0: Lei ha incontrato altre persone che sono state sequestrate. Avete un sacco di punti in comune, anche se le vicende personali erano probabilmente differenti. Lei ha parlato per esempio con Soffiantini, che fu sequestrato in Toscana, se non ricordo male. Ci racconta l'esperienza vissuta con altre persone che hanno avuto la sua stessa avventura, disavventura, sorte?
1: Sì, più o meno ci conosciamo tutti, con tanti di loro ex sequestrati siamo anche molto amici, e con alcuni anche amici prima della disavventura. Sì, con Soffiantini avevo parlato qualche giorno dopo il suo rilascio, eravamo a cena insieme, parlavamo insomma uno dell'altro, ci raccontavamo a vicenda le storie, e lui mi raccontò appunto i due tagli delle orecchie, quindi il primo come è avvenuto, poi come è avvenuto il secondo, e lui continuava a dirmi di questa cosa, che mi chiedeva: ma tu avevi sette anni e mezzo, alla quarta volta che me lo chiede mi disse anche: guarda che non sono rimbambito, lui usa un altro termine, non sono rimbambito, te lo chiedo per la quarta volta, ma tu avevi 7 anni e mezzo, e io gli dissi: sì, ma tu stai uscendo da 10 mesi di sequestro con 2 orecchie tagliate, eccetera, eccetera, eccetera, e faccio scalpore io che avevo 7 anni e mezzo, ormai il tempo è passato. E lui mi disse: no, vedi, sai qual è il problema? Il problema è che se quello che avessi passato, che ho appena passato io, l'avesse passato mio nipote di otto anni, io non me ne capacito, non riesco a capacitarmene. Questa è una piccola cosa. Ecco. Con gli altri, ripeto, ci conosciamo abbastanza bene.
0: Passa mai davvero questa esperienza? Lei prima ha raccontato che ogni volta che si presenta in pubblico e presenta il suo libro, poi ricorderemo in chiusura di questa ora insieme, ricorderemo l'appuntamento a Bellinzona tra pochi giorni, ma passa mai davvero? Prima ha accennato al fatto che è come correre 10 chilometri, la stanchezza che la attanaglia e che la prende è come quella di un corridore di una gara di fondo.
1: Allora, passa mai davvero? No, è impossibile, non potrà mai passare. Si riesce a lasciare alle spalle quei giorni? È un obbligo, si deve per forza fare questo per far sì che il passa mai davvero non prenda sopravvento. Cioè, nel senso, è una cosa che rimane stampata nella mente di chi la subisce, però il segreto è riuscire ad accantonarla e a richiamarla al momento in cui serve. Non deve essere un pensiero ossessivo.
0: Ecco, per concludere ricordo che sabato 17 ottobre alle 16.30 gli spazi della Biblio Baobab di Bellinzona in via Magoria 10 ospiteranno la presentazione del libro Il sequestro di un bambino di Luca Locci, che è stato nostro ospite. L'evento è promosso dal Circolo Culturale Sardo Coghinas di Bodio in collaborazione con la Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera e con la cooperazione di Biblio Baobab. L'impressione per chiudere questo intervento, signor Locci, è che le comunità sarde siano molto attive nel dare spazio a questo genere di appuntamenti e di testimonianze. Perché, secondo lei?
1: Assolutamente sì, è vero, sono molto attive ed è giusto che questo rimanga nella nostra memoria, perché nonostante sia un qualcosa che per noi è pesante, perché quando noi i sardi veniamo identificati come banditi, questo ci dà fastidio, ci crea molto problema, però è giusto che questo che ha fatto sì che venisse rovinata questa splendida regione, perché di questo si tratta, venga ricordato, perché la Sardegna oltretutto è tanto altro e i sardi sono tanto altro.
0: Grazie a Luca Locci, lo ritroveremo come detto sabato 17 ottobre a Bellinzona a presentare Il sequestro di un bambino. Grazie davvero per la partecipazione a Mille Voci.
1: Grazie a voi, ci vediamo il 17.
0: Per approfondire questo tema vi suggerisco Edizione straordinaria di Lorenzo Buccella e Lorenzo Mammone, dove si parla del sequestro di Cristina Mazzotti e il coinvolgimento di Libero Ballinari, che fu nel gruppo di persone che partecipò a quel rapimento, e vengono anche ricordati Renzo Nespoli, che aveva 12 anni nel 77 quando viene rapito a Grandate, ragazzo svizzero, figlio di un imprenditore di Chiasso, e anche il ruolo delle banche. Non era il tema di questa trasmissione, ma secondo me vale la pena approfondire questo argomento con gli speciali e con la documentazione e l'archivio che trovate nel nostro sito. Tra poco il notiziario, ci ritroviamo tra pochi minuti a Mille Voci.

0: Rete 1.
1: Le notizie con Alberto Andreani. Arrestato un 17enne per l'accoltellamento avvenuto ieri a Biasca. Si tratta di un cittadino siriano dimorante in Riviera. Lo confermano la polizia ticinese e la magistratura dei minorenni. Il giovane sospettato di aver ferito con un'arma bianca un 21enne italiano residente in Leventina durante una lite. La vittima ha riportato una grave ferita all'addome, ma la sua vita non è più in pericolo. Il 17enne è accusato in particolare di tentato omicidio. Ancora stabile la disoccupazione in Svizzera. Il mese scorso, come in luglio e agosto, il tasso dei senza lavoro è rimasto al 3% a livello nazionale. I dati forniti dalla Segreteria di Stato dell'Economia mostrano una situazione invariata anche in Ticino e nei Grigioni, con una disoccupazione al 2,9% e rispettivamente all'1,1%. Due navi mercantili sono state colpite da droni di ignota provenienza al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, lo annuncia il governo di Sofia. Una delle due imbarcazioni è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Le autorità bulgare hanno convocato una riunione d'emergenza. Nelle scorse ore uno sciame di droni ucraini aveva invece colpito la regione di Mosca, uccidendo anche due persone, secondo le autorità russe. I media locali parlano del secondo attacco più massiccio contro la capitale russa. E sempre in Russia preoccupa il focolaio di peste identificato in Siberia dopo un presunto incidente avvenuto in un laboratorio. La morte di una collaboratrice dell'istituto ha messo in allerta Stati Uniti e Unione Europea. Da parte sua, l'Organizzazione Mondiale della Sanità minimizza il rischio di una diffusione della malattia infettiva. In Francia continua la mobilitazione studentesca con nuove manifestazioni previste oggi a Parigi, Lione, Marsiglia e in una trentina di altre città. Alla protesta aderiscono anche diversi sindacati. Gli studenti chiedono tra le altre cose più risorse e migliori condizioni di studio. Diverse centinaia di licei sono già chiusi nel timore di nuovi disordini. Durante le prossime ore aumento della nuvolosità a sud delle Alpi, nel pomeriggio anche qualche rovescio, a nord in prevalenza soleggiato. Domani cielo molto nuvoloso a sud sulla Romandia con deboli precipitazioni a partire da metà giornata. Altrove abbastanza sereno ma con qualche banco di nebbia nelle prime ore.
2: Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Anche tu puoi contribuire a dare forma alla lingua e a farla vivere. Hai un'età tra i 13 e i 20 anni? La risposta è no. Allora mandaci la tua parola giovanile dell'anno o diventa membro della giuria che sceglierà la parola. Insomma, sono un Matusa, ma Matusa mica l'unico. In studio c'è un altro Matusa. Do il buongiorno a Angelo Ciampi, docente dell'Università di Scienze Applicate a Zurigo e supervisore nella Svizzera italiana per la parola dell'anno. In che cosa consiste questa cosa?
3: Beh, la parola dell'anno consiste nella scelta, appunto, da parte di una giuria composta da docenti, giornalisti, interpreti, traduttori, scrittori, drammaturghi, della parola, o meglio, delle tre parole ordinate gerarchicamente che rappresentano in un certo senso lo spirito del tempo, o almeno lo spirito di quell'anno.
2: Parole del passato che hanno segnato, se è possibile.
3: Ecco, sì. Le parole sì, perché allora l'anno scorso avevamo scelto al primo posto la parola dazi.
2: Dazi, certo,
3: insomma,
2: come no.
3: Ovviamente tutti si ricordano, no? Quindi dazi imposti dall'amministrazione Trump. Al secondo posto permacrisi e al terzo la parola riarmo. Nel 2024, per esempio, avevamo scelto la parola non binario, legata alla vittoria, se non ricordo, del cantante non binario, appunto,
2: certo,
3: all'Eurofestival. Al secondo posto allerta meteo, c'era stato proprio due anni fa il disastro non solo nei Grigioni e anche in Valle Maggia, il disastro ambientale praticamente. E poi al terzo posto nomofobia. Ancora nel 2023 la parola dell'anno, una sigla, no? GPT. Mm-hmm. Sì, era che... legato proprio al fatto che a fine 2022 nel novembre 2022 si cominciava a parlare di ChatGPT, e quindi in quell'anno, nell'anno successivo, nell'anno seguente, nel 2023, quindi questo termine, questo sistema proprio, no, di intelligenza artificiale cominciava veramente a diffondersi, a espandersi ovunque.
2: Abbiamo diverse parole, dazi è anche interessante perché ogni tanto si scivolava nel termine tariffe, che non è esattamente corretto, ma è una ripresa dall'inglese, che però rendeva comunque l'idea che avremmo comunque pagato di più per lo stesso bene con delle imposte, appunto, dei dazi. Do il buongiorno a Nina Gambone. Buongiorno. Aiuto, non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Buongiorno.
0: Buongiorno, mi sentite?
2: La sentiamo benissimo. Allora, Nina Gambone è coordinatrice per la parola giovanile dell'anno ed è il riferimento che ho fatto all'inizio. Se avete o conoscete amici, parenti, figli, nipoti che hanno un'età tra i 13 e i 20 anni, possono partecipare alla giuria e fare parte della giuria che sceglierà la parola. Ci spiega come funziona proprio tecnicamente questa possibilità, signora Gambone?
0: Sì, molto volentieri. Allora, magari inizio con la struttura del progetto, così spiego poi la giuria. La scelta della parola avviene in tre fasi. Per il momento ci troviamo ancora nella fase di raccolta delle parole e invitiamo i giovani a inviarci le loro proposte tramite il nostro sito web, e lì trovano un modulo per proporre le parole e spiegare perché una determinata parola è particolarmente rappresentativa. Per trovare il modulo basta cercare parola giovanile dell'anno svizzera su internet e dovrebbe uscire. Ecco. E poi nella seconda fase una giuria composta da circa 10 giovani seleziona le tre parole finaliste e poi infine la parola vincitrice. E poi ci sarà anche una terza fase dove la giuria avrà la possibilità di raccontare attraverso delle interviste radiofoniche che cosa significano queste parole per loro e come le usano.
2: Ce ne sono alcune che sono favorite oppure non possiamo raccontare niente?
0: Angelo, aiutami, non so se possiamo già anticipare qualcosa.
3: No, non si può raccontare niente, come per esempio posso immaginare che il signor Bertellotti mi abbia potuto chiedere quali sono le sue parole favorite dell'anno in generale, e io ce le ho, ma non posso dire, anche per non condizionare insomma il pubblico e i giovani o altri, insomma, ecco.
2: Tra poco ascolteremo un'intervista dove ci sono alcune parole favorite, altre no, anche un'intervista di un certo rilievo, perché avremo ospite una registrazione, avremo ospite Walter Veltroni, esponente politico italiano, è stato segretario del Partito Democratico, sarà ospite a Sconfinare tra pochi giorni, poi vi racconteremo anche i dettagli. Ma una domanda al professor Ciampi. Il ruolo delle parole, per noi antenati, giusto per ricordarlo, per noi Matusa il ruolo delle parole ha sempre avuto un senso preciso, però è vero se torniamo indietro, quando eravamo giovani, due generazioni fa, forse avevano meno peso. Qual è il ruolo delle parole nei giovani d'oggi e nella società? Hanno ancora un ruolo le parole?
3: Beh, le parole hanno sempre avuto un ruolo. Possiamo dire in un certo senso, per usare quasi una frase fatta, no? Che noi siamo le parole che usiamo, cioè le parole condizionano i nostri comportamenti e noi siamo condizionati dalle parole. Voglio fare semplicemente un esempio che
2: volentieri
3: ho fatto, insomma, mi ero messo un po' a capire quali sono, no, i verbi, gli aggettivi che ruotavano a suo tempo intorno al Covid. E per esempio ho trovato combattere il virus, lotta al virus, guerra contro il Covid, prima linea, riferito per esempio ai medici che erano in prima linea nella lotta, nella lotta appunto, i medici, infermieri, insomma tutto il personale sanitario che è impegnato, no, nello sconfiggere, ancora una volta, ecco, sconfiggere, sì, difendersi dal virus. Le armi per esempio erano i vaccini, le mascherine, i test che dovevamo, cui eravamo sottoposti. Sconfiggere la pandemia, contenere l'avanzata del virus. E poi c'era anche questa espressione che mi è piaciuta purtroppo, no? Il nemico invisibile, cioè il virus quasi personificato come un nemico che non si era in grado di vedere, no? Ma che c'era. Quindi, come vede, sono tutte parole legate quindi al concetto di lotta, di guerra, e noi siamo condizionati da questo, tra l'altro proprio in una fase storica in cui le guerre condizionano il nostro vivere, i nostri comportamenti, anche la nostra psiche.
4: Sono termini che erano, è vero, non abbiamo nemmeno a un certo punto fatto più caso neanche all'utilizzo, sì, di questi termini legati a guerre, a eventi diversi. È vero, il nemico invisibile era quasi utilizzato quasi quotidianamente in quel periodo.
3: È qui ma non lo vediamo, no?
4: È qui ma non
3: però
4: lo vediamo,
3: ci uccide.
4: Nina Gambone, siamo in una realtà multilingue. Immagino che ci siano quattro giurie, e come parlano? Parlano tra di loro le quattro giurie, o i termini scelti in Romandia o scelti nella Svizzera tedesca sono termini che noi nella Svizzera italiana probabilmente non conosceremo nemmeno?
0: Sarà da vedere, cioè nel senso, noi facciamo la giuria per la Svizzera italiana e ci saranno 10 ragazze che scelgono appunto la parola per la Svizzera italiana, poi ci saranno 10 ragazzi e ragazze per la Svizzera francese, Svizzera interna, eccetera. E poi cerchiamo di fare un paragone, vedere se ci sono differenze, però ecco, non penso che i ragazzi per esempio di Zurigo parlano con i ticinesi, però cerchiamo sicuramente di vedere se ci sono similitudini o differenze.
4: Ok, il profilo richiesto per partecipare, in parte l'ho già accennato, ma per fare parte di questa giuria cosa bisogna fare tecnicamente e qual è il profilo che preferite per utilizzare per arrivare all'obiettivo?
0: Allora, per far parte della giuria bisogna avere tra i 13 e i 20 anni e vivere in Svizzera ed essere interessati alle lingue. E ci si può candidare appunto online sul nostro sito, e inoltre la riunione della giuria si terrà il 23 ottobre negli studi radio dell'RSI, quindi bisogna essere disponibili in quella data. E poi cos'altro vi posso raccontare? Non è necessario essere cresciuti con l'italiano come madrelingua. È sufficiente avere un legame con la lingua e utilizzarla spesso per poter far parte della giuria. Magari posso fare un esempio.
4: Certo.
0: Uno studente o una studentessa ticinese che magari studia a Losanna e parla francese con i suoi amici potrebbe senza problemi partecipare alla giuria francese, anche se ovviamente preferirei che facesse parte della mia giuria italiana. Però per dire, se uno ha un legame con un'altra lingua, può senza problemi far parte in diverse giurie.
4: 0763211113, abbiate il coraggio di raccontare agli ascoltatori e a noi ascoltatori qui in studio la vostra parola preferita e perché, o quella di cui c'è bisogno in questo momento nella società svizzera e non solo. Il ruolo delle scuole, professor Ciampi, qual è, come funziona, sono coinvolte in qualche modo? Abbiamo sentito è coinvolta la RSI, ma in che modo e se sono coinvolte anche le scuole?
3: Certamente, abbiamo fatto un po' di pubblicità, abbiamo nelle varie scuole superiori, nelle scuole professionali, e ecco, la speranza è che poi ecco partecipino direttamente o indirettamente, quindi tramite appunto la partecipazione nella giuria oppure ecco, proponendo la loro parola, il maggior numero di ragazzi. Teniamo presente che questa è la prima volta che viene scelta la parola giovanile dell'anno in Svizzera. Soltanto in Europa, soltanto in Germania c'è la parola giovanile dell'anno, che tra l'altro viene scelta in occasione della Fiera del Libro di Francoforte ed è gestita dalla casa editrice Langenscheid, famosa, nota diciamo per il dizionario, vari sì. Dizionari Langenscheid.
4: Ecco, sono curioso a questo punto, credo come tutti, cioè, deve essere una parola allora che non è nel dizionario, perché se i giovani decidono che la parola è pace, cosa succede?
3: Non succede niente, nel senso che hanno scelto quella parola. Diciamo che sono molto legati adesso ad espressioni, ecco. e inglesi. Faccio un esempio, proprio è collegato a questa, al caso della Germania, no? Perché in Germania ci sono già tre candidate alla parola dell'anno giovanile 2026 e sono queste: crash out, che significa perdita, diciamo, è un'estrema forte reazione emotiva a qualche fatto. Poi c'è picco, no? È dall'inglese picco, che significa il massimo di qualcosa, no? Peak. E poi c'è rage bait, che letteralmente potremmo tradurre con un'esca per la rabbia, che significa, diciamo così, contenuti provocatori in internet, che hanno lo scopo di rendere qualcun altro rabbioso, violento. Ah, okay. Come vede, sono tre parole che usano i tedeschi, giovani ragazzi tedeschi, parole che comunque sono molto legate, diciamo, all'inglese, che è in fondo, come possiamo dire, la lingua dell'impero, la lingua dominante.
4: Abbiamo un capitolo dolorosissimo e difficile che tanti conoscono oramai. Sì, qualche settimana fa un ascoltatore via WhatsApp allo 0763211113 mi aveva fatto presente, e giustamente devo dirlo, che utilizzavo, ma era il senso della trasmissione, purtroppo era quello il titolo, prevedeva un termine in inglese e l'abbiamo nel corso della trasmissione anche in parte italianizzato. Ed è vero che la radio televisione svizzera di lingua italiana dovrebbe, lo facciamo, non c'è nessun problema, ogni tanto ci scappa il termine, l'inglesismo purtroppo è così, ma cerchiamo di fare di tutto per evitare che questa cosa succeda, cioè invece di augurare un buon weekend, per esempio, lo lasciamo ai colleghi di Rete 3, questo ci permettiamo di augurare un buon fine settimana.
3: Ai nostri tempi, secoli fa, più o meno secoli fa, qualche decennio fa, diciamo, okay. Probabilmente quei giovani ragazzi, noi appunto, non usavamo termini inglesi nei nostro, diciamo, slang giovanile, ma probabilmente parole legate o all'italiano oppure ai vari idioletti.
4: Sì.
3: Che è presente, quindi ecco molto.
4: Che è una pratica che è ancora diffusa, mi pare di comprendere.
3: Sì, certo.
4: Un'ultima domanda per Nina Gambone prima di lasciarla. Le scuole, abbiamo parlato delle scuole nella Svizzera italiana, nella Svizzera interna in Romandia e quando si parla in romancio. Qual è stato il ruolo delle scuole? C'è, e qual è il ruolo vostro come università di scienze applicate a Zurigo?
0: Il ruolo delle scuole per quanto riguarda la scelta della parola?
4: Certo, come sono state coinvolte?
0: Ah, allora sì, Angela ha fatto un giro dei licei in Ticino e abbiamo distribuito i volantini, poi siamo anche sui social, abbiamo collaborato con i vostri colleghi di RSI Spam. Hanno realizzato un video intervistando alcuni giovani del liceo di Lugano, chiedendo loro quale fosse la loro parola dell'anno, e sono bravissimi, andate a guardare il video. E, sì, cerchiamo di coinvolgerli il più possibile, perché ci interessa cosa dicono i giovani e possiamo raggiungerli proprio nelle scuole.
4: Ok, allora ringrazio Nina Gambone, che è coordinatrice per la parola giovanile dell'anno. A questo punto sono curioso anch'io di scoprire quale sarà, perché sarà sicuramente un termine che non ho la più pallida idea di cosa significhi, ma sicuramente se esco e lo racconto in una scuola media sicuramente più o meno tutti capiscono. Grazie a Nina Gambone dell'Università di Scienze Applicate da Zurigo, grazie per la partecipazione al Mille Voci. Chiedo al professor Ciampi di restare all'ascolto, perché le parole che restano è il tema dell'evento che ospiterà Walter Veltroni a Sconfinare a Bellinzona sabato 10 ottobre alle 20:45 in Piazza del Sole. Walter Veltroni è esponente politico italiano di rilievo, è stato segretario del Partito Democratico, vicepresidente del Consiglio dei Ministri quando capo del governo era Romano Prodi, sindaco di Roma, parlamentare europeo, ora è opinionista, scrittore e regista cinematografico. Vi anticipo una parte dell'intervista realizzata a Roma che sarà diffusa dal programma televisivo Cliché di Lorenzo Buccella. Le parole veicolano la memoria, ma ci sono anche parole che descrivono la nostra contemporaneità. Crisi può essere considerato una parola chiave degli ultimi decenni? Sentiamo la risposta.
5: Sì, perché purtroppo da quando è iniziato questo millennio si sono susseguite una serie di crisi drammatiche, a cominciare dall'11 settembre per continuare poi con la crisi finanziaria del 2008 e poi con il Covid e poi ora con il caos nel quale il mondo sembra immerso. Per cui direi di sì, direi che naturalmente la parola crisi, come sappiamo, ha dentro di sé un doppio significato di rischio e di opportunità, no? Quindi lo sforzo delle persone di buona volontà è cercare di prendere la dimensione di opportunità per trasformare le crisi in motivi per cambiare in meglio. Però è una sfida, è la sfida nella quale l'opinione pubblica è chiamata a esercitare un ruolo.
6: Oggi si parla molto di crisi della democrazia. Lei la definisce una crisi oggettiva. Come mai questa definizione e qual è la prospettiva che ci aspetta allora?
5: Oggettiva nel senso che questo appunto inizio di millennio è stato caratterizzato, oltre dagli eventi dei quali parlavamo prima, è stato caratterizzato dalla rivoluzione digitale, dall'arrivo dello smartphone e con lo smartphone dei social e da un mutamento che è persino di carattere antropologico, che riguarda il nostro modo di sapere le cose, di comunicare, di conoscere, la nostra dipendenza da una tecnologia. Non c'è mai stata una tecnologia dalla quale siamo stati tanto dipendenti come siamo dal cellulare. E tutto questo ha comportato una velocità nei processi cognitivi e sociali che la democrazia, vorrei dire quasi per sua natura, non riesce a fronteggiare, perché la democrazia è fatica. È mediazione, discussione, decisione, e tutto questo in una società veloce rischia di produrre un attrito e probabilmente, se non ci sono degli anticorpi dei quali c'è un grande bisogno, può apparire a un cittadino di questa società digitale più agevole la decisione rapida di un autocrate piuttosto che la complessità della democrazia.
6: L'attualità ha messo in luce una lentezza intrinseca, lei ne ha appena accennato, una lentezza intrinseca della democrazia. Può essere considerata ancora la migliore forma di politica o di sistema politico allora?
5: Assolutamente sì, assolutamente. Non solo per la famosa frase di Churchill sul fatto che non se ne sono trovate di migliori, ma perché la democrazia è la libertà. Nella storia umana la democrazia e la libertà sono un'eccezione, perché per la maggior parte del nostro cammino su questa terra noi abbiamo conosciuto monarchie, sistemi dittatoriali, autocrazie, imperi religiosi, guerre conseguenti all'uno all'altro. Dalla seconda metà del secolo scorso, dopo prima la liberazione dal fascismo e dal nazismo, poi nell'89 la liberazione dai sistemi comunisti, il mondo sembrava aver scelto la democrazia. Però non era la fine della storia, come disse Fukuyama, era purtroppo l'inizio di una fase turbolenta che avrebbe richiesto guide politiche istituzionali, tecnologiche, scientifiche, religiose di altissimo profilo. E oggi noi siamo in una fase nella quale la democrazia viene pericolosamente revocata in discussione. Ma l'alternativa alla democrazia è la dittatura, e la conseguenza delle dittature sono le guerre. Quindi mi verrebbe da dire che l'unica garanzia di non precipitare in una spaventosa guerra è proprio la salvaguardia della democrazia.
6: La crisi che stiamo vivendo oggi a livello globale, non solo europeo, ha già fatto alcuni riferimenti a momenti storici decisivi della storia recente europea e mondiale, ma la crisi è dovuta anche a una mancanza di memoria, al fatto che non ricordiamo più le conseguenze di quei momenti storici.
5: La società digitale è fondata sulla rimozione della memoria. La società digitale sostanzialmente presuppone l'annegamento del futuro in una sorta di stagno carico di inquietudine e di paura. La speranza è qualcosa che è stata sottratta progressivamente. E al tempo stesso del passato come una sorta di esercizio di chincaglieria. E siamo costretti a vivere in un presentismo stupido che si consuma in 24 ore concitate, nelle quali le cose vengono divorate una dopo l'altra, e in una totale perdita di senso. Ecco, se io dovessi dire, noi viviamo il tempo del frammento e invece avremmo un grande bisogno di ricondurre tutto ciò che accade al senso.
6: E la parola dialogo, l'impressione, ascoltando le sue parole, che la parola dialogo non ci sia nella società contemporanea. Come affrontiamo questo momento senza dialogo?
5: Anche qui torniamo alla società digitale. Se lei ci pensa, in fondo Facebook è strutturata con il pollice su e il pollice giù. Nella mia città, nella città di cui sono stato sindaco, pollice su, pollice giù, ce lo ricordiamo dai tempi del Colosseo. Ma funzionava esattamente così, cioè al popolo veniva consentito di alzare o abbassare il pollice, ma l'unico pollice che contava era quello dell'imperatore. Ecco, noi stiamo andando verso una società così. Il dialogo è l'antidoto a tutto questo. Poi lo dico alla televisione di un paese che ha fondato sul dialogo e sul rispetto delle identità diverse, la sua stessa storia. Oggi c'è la tendenza a pensare che se hai un'opinione politica, culturale, religiosa, un comportamento sessuale, una scelta sportiva diversa dalla mia, tu non abbia il diritto di esistere. L'esito di tutto questo non può che essere la violenza. E quindi, anche qui torniamo all'argomento di prima, l'antidoto al rischio della violenza e della guerra è esattamente il dialogo, lo è sempre stato.

0: Il tema è la parola e le parole sono in costante evoluzione. Noi sappiamo benissimo che le parole... abbiamo parlato di dazi all'inizio ed è una parola che ha cambiato il senso, o tariffe, cambiano il senso a seconda del momento storico in cui vengono scritte e pronunciate. Professor Ciampi, le parole sono in costante evoluzione, come cambiano i vocabolari? Come cambia il nostro modo di percepire la stessa parola?
1: Ecco, prima abbiamo ascoltato le parole di Veltroni, no? In relazione proprio alla parola crisi, quanto ha detto in relazione alla parola crisi. E noi oggi pensiamo automaticamente che crisi abbia un'accezione semplicemente negativa, ma in realtà la parola deriva dal greco crisis, legata al verbo poi crino, che significa scegliere, giudicare.

0: troverete sul nostro sito web e una parte verrà riproposta anche da prima ora, proprio a ridosso dell'incontro di Veltroni previsto a sconfinare tra pochi giorni. Ma abbiamo un minuto e mezzo. Una domanda che ho rivolto a Veltroni è stata un'affermazione che abbiamo fatto, è stato: le parole sono pietre. Concorda?
1: Sì, sì, in un certo senso purtroppo sì, perché spesso, ecco, sulle parole ci accaniamo, le parole le facciamo poi talmente nostre per cui poi non siamo più in grado, ecco, prendiamo proprio appunto la parola crisi, di riuscire a capire che magari sciogliendole, dandole, diciamo così, un po' più di liquidità, è possibile anche valutarle in una maniera meno assoluta.
0: Ma lei le pietre le utilizza per tirarle o per soppesarle? E lo stesso fa con le parole. Come utilizziamo allora a questo punto il confronto, il paragone con la pietra?
1: La pietra può servire, ecco, proprio, no? Per costruire una casa, un edificio, ma la pietra può servire per essere lanciata. Ancora una volta, appunto, il problema della direzione, della responsabilità, dell'uso che ne facciamo.
0: Lasciamo agli ascoltatori sull'uso che fanno, alle ascoltatrici, sull'uso che fanno delle pietre. Ringrazio il professor Angelo Ciampi, docente all'Università di Scienze Applicate a Zurigo e supervisore nella Svizzera italiana, per la parola dell'anno. Vi invito a seguire, seguiremo anche noi di Mille Voci a Rete 1 lo sviluppo sia della parola dei giovani, che è alla prima edizione, sia le parole che segnano la nostra società nell'anno, nel 2026. Concludo ricordandovi, con la seconda parte dell'intervista a Walter Veltroni, che a sconfinare tra pochi giorni a Bellinzona, il tema principale sarà la parola e il silenzio. Le parole, in effetti, sono pietre, o almeno lo erano oggi in letteratura, in politica, al cinema, in settori in cui Walter Veltroni ha lavorato molto con le parole. Qual è dunque il ruolo della parola? Sono ancora pietre oppure no? Sentiamo.
2: Sono pietre, il problema è che oggi lo sport principale è scagliarle, le pietre. Le pietre si possono levigare, no? Le parole sono meravigliose perché riescono a dare una sfumatura, la lingua nella quale io mi esprimo è una lingua ricchissima, è una lingua che consente di nominare qualsiasi sentimento, qualsiasi luogo, qualsiasi atmosfera. Eppure noi stiamo riducendo il nostro vocabolario e stiamo imparando a scagliare le parole come pietre invece che accogliere le pietre degli altri. E questo è molto rischioso. Le parole non sono meno importanti dei silenzi. Io sono anche un grande esteta del silenzio. Penso che il silenzio, che è una conquista, no? In fondo noi, quando troviamo un luogo silenzioso, restiamo stupiti, mentre dovrebbe essere la normalità. Siamo circondati dal rumore che mangia il nostro tempo, la nostra concentrazione, la nostra capacità di riflettere, ma persino nei rapporti affettivi, no? La mia opinione è che il momento, la prova dell'armonia, per esempio in una coppia, è quando c'è il silenzio. Il rispetto del silenzio dell'altro è una forma di armonia. Il bisogno di non costantemente occupare di questa verbosità spesso vuota la vita. Siamo costantemente al cospetto di un telefono che produce parole. Vivevamo benissimo senza mandarci WhatsApp fino a qualche anno fa. C'è un bisogno e questo genera ansia, genera un desiderio permanente di conferma della propria autostima. È tutto concitato, è tutto un po' bulimico. E quindi io penso che il rispetto delle parole, l'uso, la scelta delle parole che si scelgono, sia nel senso delle parole che si usano, ma anche delle parole che si decide di non usare, anche quella è una scelta importante, e il silenzio siano parte di una forma armonica di comunicazione. Anche il miagolio della mia gatta in qualche modo lo è.
0: Le parole, l'aveva già in parte accennato, le parole non sono mai vuote, non sono mai neutrali.

0: possono ferire, possono però anche comunicare verità, giustizia, conforto, speranza. Lei vive a Roma, dove c'è anche un capo di Stato che queste parole come conforto e speranza le usa, credo, praticamente tutti i giorni. Di quali parole abbiamo allora bisogno nella nostra società oggi?
1: Lei ha citato giustamente il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Le sue parole sono ago e filo. Le sue parole cuciono dove tutti gli altri strappano. E noi abbiamo bisogno di parole che uniscano, di parole che armonizzino, di parole che puntino alla costruzione di un punto di rugiada, diciamo, tra le diversità. E invece siamo sommersi di parole violente, di parole ultimative, asseverative, di parole prive di dubbio, di parole prive di voglia di ricerca, di viaggio. Sono tutte parole ferme, no? E anche in questo la società digitale ci ha portato, perché la società digitale sostanzialmente spinge tutti a stare dentro dei recinti nei quali siamo tutti uguali. Se hai un pensiero politico, la società digitale non ti consiglierà mai tra i tuoi amici uno che ha un pensiero politico diverso, perché vogliono che ci siano recinti unitari nei quali precipitare messaggi pubblicitari o estrarre informazioni, eccetera. Quindi tutto quello che costruisce ponte, tutto quello che unisce, tutto quello che fa dialogo, tutto quello che si sottrae alla logica dello strappo violento, secondo me in questo momento è balsamico. Ecco.
0: Quali parole vale la pena tramandare? Quali parole vale la pena ricordare in questo momento e comunicare alle giovani generazioni? E quali è meglio lasciare indietro, non cancellare dal vocabolario, che non è un bel esercizio, ma pronunciare meno?
1: La parola odio è quella che bisogna pronunciare meno. Quando io ho sentito il Presidente degli Stati Uniti, si fa per dire...
0: Si fa per dire Presidente degli Stati Uniti.
1: Dire dopo la morte di un uomo, Charlie Kirk, ucciso dalla violenza politica, dire io odio i miei avversari il giorno del funerale, ecco, la parola odio andrebbe bandita, perché la parola odio è un bastone che si mette nelle mani delle persone che l'ascoltano. La legittimazione dell'odio è un'irresponsabilità. Le parole da tramandare, ma se gliene dicessi una sbaglierei. Vorrei dire tutte le parole del mondo. Io ho recentemente comprato un libro nel quale ci sono le parole che in tutte le lingue del mondo esprimono dei sentimenti in una maniera diversa da come per esempio si esprimono in italiano. Le parole sono infinite, sono una scoperta permanente, no? Sono stati d'animo che si fanno, che si codificano, per cui non le sceglierei le parole, proprio perché mi piace il dialogo e non mi piace. So quella che scarterei, ma per il resto che tutto venga.
0: Lei è stato uno dei primissimi a riconoscere il valore di Barack Obama, che vinse un Nobel per la pace, che ha scritto libri anche decisamente interessanti sulla sua esperienza politica e sul mondo. Cos'è successo? Com'è che siamo passati da Obama a Trump? Se posso chiedere un parere di una persona che da sempre è impegnato nella politica globale.
1: 2007 arriva lo smartphone e cambia tutto. Con l'arrivo dello smartphone e dei social è cambiato il mondo. Se lei guarda, non solo, c'è un bellissimo libro scritto da un psicanalista e sociologo americano, si chiama Jonathan Haidt, il libro si chiama La generazione ansiosa in italiano, che racconta e testimonia come a partire dall'arrivo dello smartphone la quantità di infelicità tra gli adolescenti americani sia cresciuta enormemente, istinti suicidari, forme di autolesionismo, depressione, ansia, eccetera. E questo su un versante. Sul versante politico, a partire dal 2008 si è invertita la tendenza e si sono fatte strada tutti i populismi, tutte le demagogie, tutte le semplificazioni, tutte le rozzezze, tutti gli odi, tutti i nazionalismi, cioè proprio tutto quello che avvelena la vita di una comunità si sono fatte strada. Per cui la mia risposta alla sua domanda è questa: Obama ha conquistato l'America e il mondo con le parole, col valore delle parole. E oggi siamo di fronte a chi è succeduto a Obama, che pensa che sia giusto mettere la sua faccia sul dollaro o rovesciare con l'intelligenza artificiale l'etame su persone che vengono riprese mentre manifestano contro di lui, che sarebbe invece il sale della democrazia.

0: Antonio Bolzani, un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente. Oggi parliamo di aviazione con il futuro di Lugano Agno. Il Ticino e Lugano hanno ancora bisogno di un loro aeroporto? La domanda è chiara, è estremamente semplice. Parliamo dunque di voli da e per il Ticino. Ricordando le stagioni altalenanti di Lugano Agno, i saliscendi politici e soprattutto finanziari degli ultimi anni, la posizione geografica dello scalo luganese, molto vicino alla Malpensa, e quindi si va spesso alla Malpensa, e anche i cambiamenti però negli spostamenti, nei viaggi e nell'utilizzo dei mezzi pubblici, complice anche la crisi climatica, cambiamenti della nostra società, della popolazione. Allora, questi cambiamenti giustificano che si mantenga una struttura oramai utilizzata soltanto da pochi viaggiatori che utilizzano dei jet privati? Perché parliamo dell'aeroporto di Lugano Agno, di questo aeroporto che era importante in passato, perché ci agganciamo alla notizia giunta negli scorsi giorni che riguarda il Dipartimento Federale dei Trasporti, che ha rinnovato la concessione all'aeroporto di Lugano per 30 anni, dunque fino al 2056. Questo ampio lasso di tempo offre comunque allo scalo ticinese un po' di tranquillità per portare avanti gli investimenti fermi da decenni ed eventualmente anche, lo si è detto, lo si è spiegato, riposizionarsi all'interno del mercato dell'aviazione che sta attraversando, come detto, dei mutamenti importanti. Allora, come sempre, per i vostri commenti e le vostre opinioni potete telefonarci allo 0848 03 08 08, oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e, se sono lunghi, vocali, molto meglio, via WhatsApp allo 076 321 11 13. La notizia, appunto, che riguarda l'aeroporto, lo scalo di Lugano Agno, e che si apre un orizzonte certo per quanto riguarda il rinnovo della concessione, che è, come dicevo prima, un'opportunità, un'occasione per riposizionarsi sul mercato. Allora, per saperne di più, vi propongo di riascoltare il servizio di ieri sera, che è andato in onda in 6 di sera, servizio nel quale appunto si fa un po' la storia dell'aeroporto di Lugano Agno e si guarda al presente e soprattutto al futuro.
1: Negli scorsi giorni il Dipartimento Federale dei Trasporti, e siamo un'altra notizia, ha rinnovato per 30 anni fino al 2056 dunque la concessione all'aeroporto di Lugano. Questo offre allo scalo ticinese un po' di tranquillità per portare avanti gli investimenti fermi da decenni e eventualmente riposizionarsi all'interno di un mercato, quello dell'aviazione, che sta attraversando cambiamenti importanti. E proprio di questo parleremo tra poco con il nuovo direttore Cristian Castelli. Prima però, con Gian Robbiani, ricordiamo quanto accaduto negli ultimi anni.
2: Quanto accaduto e quanto non accaduto. Iniziamo dai voli di linea, che ad Agno non ci sono più dal 2019. Nel 2018 una compagnia aerea pronta ad offrire il volo Lugano-Ginevra finisce in bancarotta praticamente il giorno prima del volo inaugurale. È la compagnia bernese Skywork. Ad Agno dunque resta solo un volo, quello per Zurigo. Ma anche quello crolla nel 2019, quando fallisce Adria Airways, che volava su quella tratta per conto di Swiss.
3: Problemi finanziari hanno spinto Adria Airways a sospendere temporaneamente i voli. Gli aerei della compagnia slovena, che fa parte dell'alleanza di Lufthansa, sono a terra da ieri sera e lì resteranno.
2: In quel periodo, in una nota stampa, Swiss invitava i suoi clienti ticinesi, in sostanza, a prendere il treno, vista l'apertura di AirTransit. Nel 2020, in piena pandemia, la società che gestiva l'aeroporto, l'ASA, viene messa in liquidazione. Lo scalo, prima in mano a Città di Lugano e Cantone, viene municipalizzato a tutti gli effetti. Sempre nel 2020 il municipio lancia una call of interest, una ricerca a livello internazionale di gruppi interessati a investire in una partnership pubblico-privato, investire per esempio negli hangar, in un nuovo terminal, e chi più ne ha più ne metta, un processo che però viene abbandonato nel 2023, da una parte perché l'aeroporto finanziariamente sta in piedi da solo, dall'altra perché contro la procedura, contro la call of interest, alcuni gruppi presentano ricorso. Le ultime notizie sono piuttosto recenti. C'è appunto il prolungamento della concessione federale fino al 2056 e poi la decisione di un paio di settimane fa da parte del Consiglio degli Stati di permettere a compagnie aeree estere di offrire voli interni alla Svizzera. Qualora il nazionale dovesse dare a sua volta l'ok, è possibile che il volo Lugano-Ginevra diventi attrattivo per delle società straniere.
1: Questo dunque in breve quanto accaduto a Lugano Airport negli ultimi anni. Adesso, come anticipato, sentiamo l'intervista al nuovo direttore Christian Castelli.
2: E partiamo dal rinnovo appunto della concessione federale. 30 anni. Che impatto hanno questi 30 anni sulla possibilità di investire nell'aeroporto e apportare modifiche strutturali?
4: È chiaro che il fatto di avere il rinnovo della concessione dà un orizzonte certo, perché si può programmare su 30 anni una pianificazione migliore.
2: C'era appunto alcuni anni fa questo piano di rilancio, la partnership pubblico-privato, la call of interest. A Castelli chiediamo se può dirci di più sull'indirizzo che la città potrebbe ora seguire.
4: Il gruppo di lavoro presieduto dal capo di Castero sta ultimando una proposta da sottoporre al municipio e successivamente questa proposta verrà sottoposta sul consiglio comunale. Come direzione aeroportuale nel frattempo ci concentriamo su manutenzione, sicurezza e conformità.
2: Abbiamo chiesto alla municipale responsabile del dossier, Filippo Lombardi, se può dirci di più sui contenuti di questo messaggio. Ha preferito non anticipare nulla. Stando a nostre informazioni, comunque l'ipotesi di una partnership pubblico-privato resta sul tavolo. Ma torniamo al direttor Castelli e parliamo della possibilità molto avanzata che il Parlamento federale permetta a compagnie straniere di effettuare voli interni alla Svizzera. Lugano ha sempre detto che sarebbe stato fondamentale per poter ripristinare il volo verso Ginevra.
4: La norma di per sé toglie un ostacolo, ma di per sé la norma non crea ancora il collegamento. Il nostro compito come aeroporto è quello di farci trovare pronti. In questi ultimi mesi ci sono stati dei contatti informali, si susseguono, però non è ancora arrivata una proposta concreta sul tavolo. Probabilmente è legato anche al fatto che il cabotaggio è ancora in essere.
2: Come mai dopo Crossair sostanzialmente i voli di linea a Lugano non ce l'hanno fatta? È solo colpa della pista troppo corta e dunque dell'impossibilità di far atterrare aerei di una certa dimensione?
4: Posso al massimo formulare alcune ipotesi. Il dato di fatto è che i voli di linea sono finiti nel 2019 e da allora non è tornato nessuno. Anche perché la legge riserva queste tratte a compagnie svizzere al momento non interessate. Nel frattempo lo scalo, diciamo così, si è riposizionato, ha visto crescere in modo abbastanza importante quella che è l'aviazione d'affari, i voli quelli Rega, piuttosto che i voli istituzionali.
2: Quindi il destino di Lugano Airport è quello di concentrarsi sulla business aviation?
4: Non la vedo come un destino, ma una base su cui costruire il futuro dell'aeroporto. Lo scalo negli ultimi 5 anni ha chiuso 4 volte inutile.
2: Chiudiamo tornando sulla lunghezza della pista, è ancora un tema.
4: In questi mesi quello che credo di aver capito, ma ancora una volta non ho una presunzione di aver capito tutto, è che i costruttori di aerei sono orientati verso un certo tipo di standardizzazione e hanno lasciato un po' perdere quelli che erano degli aerei adatti all'aviazione regionale. Con l'innovazione tecnologica sembra che questo segmento stia tornando un fattore di interesse per questi costruttori.
2: Dunque non è più un fattore determinante, stanno arrivando aerei in grado di atterrare su piste più corte.
4: Diciamo la pista è un fattore, gli ostacoli, siamo in una regione montagnosa, ne rappresenta degli altri, abbiamo comunque anche la vicinanza con Malpensa. Da Lugano dopo 30 secondi da quando si è decollati si entra nello spazio aereo italiano e c'è bisogno di un coordinamento.
0: Le considerazioni del nuovo direttore dell'aeroporto di Lugano, Christian Castelli, intervistato da John Robbiani nel servizio, nell'approfondimento, andato in onda ieri alle 18, dalle 18 in 6 di sera. Vi ho proposto questo servizio proprio perché stiamo parlando del futuro di Lugano Agno, dello scalo luganese, e la domanda è: il Cantone Ticino e la città di Lugano hanno ancora bisogno di un loro aeroporto? È un tema che fa discutere, fa dibattere, e se ne parla da anni. Sul futuro, sulle incertezze, vi dicevo prima, le stagioni altalenanti di Lugano Agno e soprattutto i saliscendi politici e finanziari degli ultimi anni, poi la posizione geografica dello scalo luganese molto vicino alla Malpensa e anche i cambiamenti negli spostamenti, nei viaggi e nell'utilizzo dei mezzi pubblici della nostra società. Ebbene, tutto questo giustifica che si mantenga una struttura oramai utilizzata soltanto da pochi viaggiatori che utilizzano dei jet privati? Ci state e mi state già scrivendo via WhatsApp allo 076 321 11 13. Come sempre lancio anche il tema di Controcorrente sulla mia bacheca in Facebook. Se avete voglia e tempo di scrivere i vostri commenti, fatelo. Ci scrive Marzio: se Malpensa fosse collegata in modo efficiente con Lugano dal punto di vista del trasporto pubblico, dei trasporti pubblici, sarebbe l'ideale. Non è normale metterci poco meno che non andare a Kloten. Per quel che concerne Lugano, può benissimo rimanere un aeroporto per l'aviazione privata, certo allungare un po' la pista, anche se abbiamo sentito che il tema dell'allungamento della pista può essere anche risolto con le nuove tecnologie di aerei che non necessitano più di piste lunghissime. Comunque Marzio scrive: certo, allungare un po' la pista e creare anche un traffico commerciale a prezzi accessibili con voli diretti per le maggiori città europee, cosa che si faceva già, certo, soprattutto con i voli Crossair, sarebbe il top. Questo è il messaggio che è arrivato su Facebook da parte di Marzio. Andiamo su WhatsApp e allora leggiamo cosa arriva su WhatsApp da parte vostra. Siamo ancora convinti che Lugano sia il centro del mondo? Un superstadio, nuove spese per la circonvallazione e, mentre dovremmo occuparci di altre spese utili per la collettività, buttiamo soldi per gli spostamenti dei soli VIP o di soli VIP? Malpensa è a 50 minuti di strada. Stiamo con i piedi per terra, che è meglio. Ma alla fine è un regalo che si fa forse al turismo, ma poco ai cittadini. Poi alla fine bisogna anche capire chi viene, chi verrebbe a Lugano con l'aereo, al di là di coloro che insomma lavorano e sono attivi nell'ambito affaristico, insomma, degli investimenti, dei soldi, insomma, in ambito bancario. Altro messaggio: inquinamento e basta spendere soldi pubblici per un'opera che non ha senso. Abbiamo Malpensa che è molto vicina, ci scrive Giorgio, mentre Paolo scrive: e certo, sì che ci vuole l'aeroporto di Lugano Agno, così posso viaggiare verso gli aeroporti principali senza prendere il treno per Zurigo, che mi costa il triplo del viaggio soltanto il treno. Beh, bisognerà vedere, qualora ci fosse nuovamente un collegamento verso Zurigo, un collegamento aereo, quanto costerebbe il biglietto aereo. Doris, buongiorno e benvenuta.
5: Buongiorno. Io ho partecipato a tutto il filone che riguarda i progetti che sono poi stati sempre abbandonati per motivi di campanilismo o di contrarietà tra fazioni. Adesso quello che a me dispiace è che con la nuova proposta mondiale, Lugano, dopo aver perso la piazza finanziaria, ovviamente deve pensare a come riproporsi, perché ritengo che sia una città splendida per qualsiasi proposta. E l'aspetto congressuale trovo che sia una buona carta da visita. Il problema sta che non sono state costruite le strutture necessarie al momento giusto e di conseguenza siamo in ritardo sulla tabella di marcia. Io trovo che i collegamenti che potrebbero esserci con Agno, con le grandi città, che porterebbero congressi importanti a Lugano, con il rifacimento anche del tram e di tutte queste cose, creerebbe una città insomma al sud delle Alpi di un certo profilo. Se si continua a rimandare, togliere, fare, si cammina sul posto e poi ci si lamenta, che la città muore, ma è un, come posso dire, è direttamente proporzionale secondo i miei punti di vista.
0: Sì, però mica tanto muore, abbiamo visto quanta gente c'era alla festa d'autunno domenica, sabato e venerdì scorsi. Si è detto che quella festa rappresenta l'identità luganese, qui si può discutere. In questo caso però, tornando all'aeroporto, abbiamo Malpensa vicino, si potrebbero comunque organizzare dei congressi, si potrebbero organizzare degli eventi con un aeroporto a 50 minuti di bus, di pullman da Lugano. Quindi è necessario, secondo lei, investire soldi, investire denaro pubblico per un aeroporto che probabilmente non ha più quel valore, non ha più quell'importanza che aveva una volta.
5: Ma secondo me aiuterebbe anche, ci sono tanti studenti che partono, che vanno a Ginevra, che vanno a Zurigo, la tratta specialmente Lugano-Ginevra è lunghissima, se la si fa in auto o la si fa in treno.
0: Quindi lei dice per Ginevra avrebbe senso, soprattutto perché in treno, beh certo, lo spostamento è molto più lungo. Grazie Doris, buona giornata, vi aspetto dopo lo 0848 030808. Stiamo parlando del futuro di Lugano Agno, stiamo parlando di aviazione e dell'aeroporto luganese. Sono le 12, è il momento dei titoli del radiogiornale. La parola a Giuseppe Bucci.
6: Buongiorno da parte mia, quindi da Giuseppe Bucci. Ci sono novità importanti per quanto riguarda l'accoltellamento avvenuto a Biasca ieri sera. C'è un arresto, si tratta di un 17enne cittadino siriano. Il giovane ferito nel frattempo non è più in pericolo di morte. Rispetterò la collegialità, ma in governo non nasconderò le mie opinioni. Sentiremo un'intervista da noi realizzata a Piero Marchesi, domani il suo insediamento nell'esecutivo ticinese. Pest in Siberia, una ricercatrice muore maneggiando alcune provette, 200 persone in quarantena, l'OMS monitora sulla vicenda, ci sono diversi interrogativi. E poi il Nobel per la fisica appena assegnato va al belga Francis Alsen dell'Università del Wisconsin per le sue scoperte legate ai neutrini ad alta energia. Cercheremo di capire qualcosa di più all'interno dell'RG. Il calcio di Nations League, stasera la Svizzera ancora in campo contro la Macedonia del Nord. Altro test a centrocampo per Yashari, sostituto di Capitan Giacca.
0: La viabilità sulle nostre strade, traffico congestionato tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Per quanto riguarda i cantieri, questa notte la galleria del San Gottardo sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 20 alle 5.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Torniamo in diretta con Controcorrente, la vostra trasmissione, le vostre opinioni, i vostri commenti e soprattutto i vostri punti di vista. Oggi parliamo di aerei, parliamo di voli, parliamo di aviazione con il futuro di Lugano Agno. La domanda è questa: il Canton Ticino e la città di Lugano, secondo voi, anche secondo un po' le vostre abitudini, hanno ancora bisogno di un loro aeroporto? Le stagioni altalenanti di Lugano Agno, i saliscendi politici e finanziari, poi anche la fine dei voli di linea, soprattutto della leggendaria e mitica Crossair, tutto questo e tutto ciò che è capitato negli ultimi anni, poi ancora la posizione geografica dello scalo luganese, uno scalo molto vicino all'aeroporto internazionale della Malpensa, e i cambiamenti, anche complice la crisi climatica, negli spostamenti, nei viaggi e nell'utilizzo dei mezzi pubblici, probabilmente molte persone non prendono più l'aereo. Ebbene, tutti questi cambiamenti della nostra società e delle persone giustificano, secondo voi, che si mantenga una struttura oramai utilizzata soltanto da pochi viaggiatori che utilizzano dei jet privati? Ci agganciamo alla notizia giunta negli scorsi giorni che riguarda il Dipartimento Federale dei Trasporti, che ha rinnovato, e questa è una notizia importante, ha rinnovato la concessione all'aeroporto di Lugano per 30 anni, dunque fino al 2050. 1996. Questo ampio lasso di tempo offre allo scalo ticinese un po' di tranquillità per portare avanti gli investimenti fermi da decenni ed eventualmente, appunto è questo il dibattito, è questo il discorso, ed eventualmente riposizionarsi all'interno del mercato dell'aviazione che sta attraversando dei mutamenti importanti. Vi ho proposto il servizio di John Robbiani, andato in onda ieri in 6 di sera, nella prima parte di Controcorrente si diceva che l'ipotesi di una partnership pubblico-privato, secondo indiscrezioni, resta sul tavolo e c'è la possibilità, questa è un'altra notizia importante, che il Parlamento federale permetta a compagnie straniere, dunque non soltanto svizzere, di effettuare voli interni alla Svizzera, quindi anche per quanto riguarda o potrebbe riguardare l'aeroporto di Lugano Agno. Questo, come sottolineato da sempre da Lugano, sarebbe fondamentale per poter ripristinare il volo verso Ginevra. Ed è quello, insomma, di cui si parlava prima con l'ascoltatrice Doris, che diceva: ma in fin dei conti un volo da e per Ginevra sarebbe importante. Abbiamo anche detto che la lunghezza della pista, altro tema controverso degli ultimi anni, emerso negli ultimi anni, non sarebbe più un fattore determinante. E va detto ancora, va ricordato, che lo scalo ticinese di Lugano Agno ha perso i voli di linea tra il 2018 e il 2019, poi tante discussioni, tante ipotesi, molte incertezze, si sono valutate diverse opzioni, però diciamo che per quanto riguarda l'aeroporto di Lugano Agno, il futuro, insomma, è ancora molto molto incerto, anche se si apre un orizzonte certo, e questo va assolutamente detto, per quanto riguarda la cronaca e soprattutto l'attualità fattuale, che c'è questo rinnovo della concessione da parte del Parlamento federale all'aeroporto luganese. Allora, c'è un aggiornamento, in questo caso non per quanto riguarda i cieli, ma per quanto riguarda le strade. Andiamo con l'aggiornamento. Raccomandiamo prudenza sulla 2 a Wassen in direzione del San Gottardo a causa di oggetti sulla carreggiata. Ritorniamo a Controcorrente, ritorniamo con l'eventuale rilancio dell'aeroporto di Lugano Agno. Tra l'altro abbiamo sentito anche sempre nella prima parte l'intervista al nuovo direttore Christian Castelli, che ha così fatto un po' il punto alla situazione sul passato, sul presente, ma anche su quelle che potrebbero essere le possibilità, le opzioni future. Allora, molti messaggi, diversi messaggi allo 076 321 11 13 sull'aeroporto di Lugano Agno. Chiamateci anche in diretta, è sicuramente più vivace e anche potete spiegarvi meglio. 0848 030808 08, o eventualmente, se mandate dei messaggi lunghi, mandateli via voce tramite appunto la messaggeria vocale, così propongo la vostra voce, la metto in onda, ed è anche meglio che non leggere messaggi lunghi. Allora Marco scrive: Lugano è stata uccisa da chi negli anni ha pensato soltanto alla piazza finanziaria senza mai dare una contropartita ai cittadini. Due festicciole turistiche non cambiano la realtà. Io parlavo della festa d'autunno, ho letto ieri sul Corriere del Ticino che si parlava di identità luganese, di questa festa d'ottobre, bah, non lo so. Poi, dopo una vita a Lugano, siamo scappati da una città divenuta invivibile. L'aeroporto non serve, usate i soldi per progetti a favore dei cittadini. Ecco, in questo caso qui, se Marco ci avesse chiamato, è un messaggio chiaro, un messaggio anche molto esplicito. Gli avrei chiesto a Marco quali sono, secondo Marco, i progetti a favore dei cittadini. Questo per quanto riguarda Lugano. Però è vero che lo scalo di Lugano Agno potrebbe servire anche a tutto il Ticino, e dovrebbe servire a tutto il Ticino. Non è soltanto Lugano che organizza eventi, ve ne sono anche a Locarno, ve ne sono anche a Bellinzona, ve ne sono anche nel Mendrisiotto. Quindi diciamo che un aeroporto cantonale, che potrebbe essere quello di Lugano Agno come lo è stato in passato, servirebbe tutta la Svizzera italiana. Anzruedi ci scrive: come ha avuto uno sviluppo formidabile, come ha avuto uno sviluppo formidabile che fa ampiamente leva sulla Malpensa. Noi invece dobbiamo sempre avere tutto nostro senza collaborare con la vicina Italia, con la vicina Lombardia. No, l'abbiamo detto, molti di coloro che si spostano in aereo dal Ticino, dalla Svizzera italiana, prendono l'aereo alla Malpensa. Quindi la domanda è proprio questa: servirebbe un aeroporto a Lugano Agno ancora con voli commerciali dal momento che abbiamo la Malpensa così vicina? Poi, tenere la pista, così almeno ci sarà poco movimento aereo. Comunque è meglio un piccolo aeroporto che non uno sfacelo di cemento con enormi supermercati, perché bisognerà domandarsi cosa ne farebbero di quel terreno. Un bel parco verde. L'aeroporto di Agno diventa un parco verde a disposizione delle cittadine e dei cittadini. Un parco naturale. Ne abbiamo bisogno. Potrebbe essere un'idea, eh? Poi si potrebbe fare qualsiasi cosa. Però ad esempio un bel parco verde. Però è vero che effettivamente, giustamente, vi chiedete cosa ne sarebbe poi dell'aeroporto di Lugano Agno se non ci fosse l'aeroporto. E questa è una domanda assolutamente pertinente. Inquinamento poi ancora, basta spendere soldi pubblici per un'opera che non ha senso. Abbiamo una Malpensa molto vicina, quindi parità, diciamo che ci sono i sì, ci sono i no e ci sono i ni. 50-50, però più o meno la percentuale di chi dice sì, ci vuole un aeroporto, ha senso un aeroporto, ha comunque la sua importanza, ha il suo valore. Si pensa ai valori commerciali, si pensa agli eventi che potrebbero essere organizzati soprattutto a Lugano, manifestazioni, a un traffico anche di persone, a quella che è la cosiddetta aviazione affaristica, e c'è invece chi dice di no, soldi buttati via. 076 321 11 13, oppure 0848 03 08 08. Mi piacerebbe sentire magari qualcuno che si spostava tanto da Agno, da Lugano Agno, che prendeva spesso l'aereo, che utilizzava l'aeroporto e adesso ha cambiato magari abitudini, prende il treno, va in auto, si sposta da Zurigo, si sposta dalla Malpensa. Ricordiamoci che Lugano Agno, nella sua quasi centenaria storia, è nato credo intorno agli anni 30, è servito e ha servito un'infinità di persone. Attenzione, c'era un traffico importante finché c'erano i voli di linea e i voli commerciali, non dimentichiamo questo. Quindi chi prendeva l'aereo una volta da Lugano per andare in vacanza o per spostarsi per motivi professionali di lavoro, manca oggi questo tipo di servizio? Ci vorrebbe, occorrerebbe ripristinarlo? Vi mancano i voli interni? Ma anche i voli internazionali. Allora Sandro scrive: per i voli interni e anche a breve raggio Lugano va benissimo e può essere messa in concorrenza anche con alcuni o con altri operatori su alcune tratte. Per tutto il resto, anche su alcune tratte, dice Sandro, quindi è concorrenziale. Poi dice: per tutto il resto il Berlusconi è ottimale per noi. Il Berlusconi è il nuovo aeroporto di Milano Malpensa, intitolato a Silvio Berlusconi, si chiama Silvio Berlusconi, aeroporto Silvio Berlusconi, vabbè. Poi andiamo con il messaggio di Massimo: se generasse perdite si potrebbe discutere di una chiusura, ma visto che genera utili e dà lavoro a molti, non vedo perché chiudere. Questo è il messaggio di Massimo, che poi aggiunge: la Malpensa è vicina, ma devo andarci in auto o in treno. Le tratte con i bus non hanno il permesso di esercitare, il treno ci impiega, torniamo alla lunga distanza, insomma più che alla lunga distanza, no, è corta la distanza ma ci vuole tanto, il treno ci impiega molto più di un'ora e c'è sempre e ha sempre qualche disguido, insomma ci sono sempre dei ritardi. Quindi questo è il messaggio di Massimo, che va un po' sulla scia di quello che scriveva prima Marzio, che diceva: purtroppo lo spostamento dal Ticino alla Malpensa è uno spostamento piuttosto complicato e dispendioso e soprattutto troppo lungo. Poi Gaetano da Bellinzona: trasformare l'aeroporto come mobilità aerea avanzata con droni passeggeri? Non male, vero? Allora, i droni e non gli aerei all'aeroporto di Lugano Agno, altra idea, altro spunto. un aeroporto per dei droni passeggeri. Qui siamo già nel futuro, eh? La tecnologia dei droni, beh, prima o poi ci saranno anche quelli. Poi, no, ci sono già, ma vedremo se poi trasporteranno anche dei passeggeri. Io se volo preferisco 100 volte, questo è il messaggio di Eric, andare a Zurigo. È sicuramente più affidabile come aeroporto. Ricordiamo che comunque Lugano-Agno ai tempi d'oro, ai tempi gloriosi di quando c'erano i voli di linea, insomma prima del 2018-2019, era un aeroporto comunque affidabile e di qualità, insomma si volava bene e soprattutto aveva un senso mantenerlo così, ma c'era anche poi effettivamente un traffico di passeggeri importanti, c'era ancora una piazza finanziaria a Lugano che era importante e aggiungo c'erano anche altre abitudini negli spostamenti, nel fatto di prendere l'aereo piuttosto che il treno o l'automobile. 0848 030808, l'aviazione con il futuro di Lugano Agno, il Ticino e Lugano hanno ancora bisogno di un loro aeroporto, sì, no o ni? 0848 030808, le vostre voci volano in questo caso, come gli aerei, verso Comano e quindi le mettiamo volentieri in onda, oppure i vostri messaggi allo 076 321 11 13. Il treno per Malpensa, Paola scrive, è comodissimo. Perché dobbiamo tenere in piedi un aeroporto per ricchi? Per i ricchi che inquinano con i loro aerei personali e privati? Pensiamo all'estate torrida di quest'anno, alle altissime temperature, alla crisi climatica. Bisogna prendere dei provvedimenti anche impopolari. Poi ancora in Ticino siamo rimasti dietro la coda del merluzzo, non siamo capaci di gestire una spianata di 1500 metri di cemento che creerebbe un indotto importante per tutti i settori ticinesi. Va bene Elena, ma come vorrebbe trasformare questa spianata di 1500 metri che oggi è occupata dall'aeroporto di Lugano Agno? Poi Franco, buongiorno Antonio, in questi ultimi anni l'aeroporto di Lugano pare non interessare a nessuno, se non per voli privati accessibili a pochi, pochi benestanti, e per un paio di aerei di acrobazia che svolazzano sopra Lugano facendo un baccano insopportabile inquinando. Quindi torniamo all'inquinamento ambientale e acustico, insomma spese per tutti, vantaggi per pochi. Un caro saluto Franco. Sebastian, buongiorno, grazie per averci chiamato, benvenuto.
8: Buongiorno, sto ascoltando la trasmissione, spesso sento che Milano è vicino, Milano Malpensa, però chi come me o altri abitano tra Biasca, Faido, Airole, così non è poi così vicino. Io ci ho messo 2 ore e 45 da Bellinzona per arrivare a Milano Malpensa. Il primo punto, perché è importante l'aeroporto anche per noi qua a Lugano Agno. Il punto due è anche un lavoro molto molto importante, perché potrebbe dare molto lavoro a tanti altri. Parlandone con alcuni in Italia, ho visto che veramente sta creando tanto lavoro avere l'aeroporto attivo. È tutto.
0: Quindi ci sarebbe, secondo lei, il personale che ci lavora, certo, quindi la mano d'opera. E poi lei dice, non pensate soltanto a Lugano o al Mendrisiotto vicini alla Malpensa, ma il Ticino è ben altro.
8: Mi dispiace dare l'accento su questo, però ecco, Lugano non è il Ticino, non è Lugano,
0: giusto.
8: Il Ticino è diverso.
0: Giusto,
8: quindi,
0: giusto, ci sta.
8: Insomma, io che da Airolo devo partire e arrivare fino a Malpensa ci metto 3 ore e mezza, e quindi una giornata intera per arrivare, non so, fino in Sardegna o da qualche parte che devo prendere l'aereo, è un po' tanto.
0: Grazie mille, buona giornata.
8: Prego.
0: Grazie, ciao, buona giornata. Allora, c'è Alberto Cotti, si firma così, quindi si chiama Alberto Cotti, che scrive: aeroporto di Agno, chiaro che ci vuole, ma perché si affronta un tema così importante senza sentire il capo di Castello di Lugano? Risposta del sottoscritto: perché lo abbiamo già sentito diverse volte, tra l'altro ieri non ha, diciamo, accettato di approfondire il tema con il collega John Robbiani. E poi aggiungo che nella prima parte di Controcorrente, signor Alberto Cotti, ho mandato in onda il servizio di oltre 6 minuti di John Robbiani con l'intervista, un'intervista molto interessante al nuovo direttore dell'aeroporto di Lugano Agno, Cristian Castelli, e appunto questo servizio ha contestualizzato un tema che ora tratto con il pubblico, perché il pubblico è composto anche da viaggiatori, da liberi cittadini, E quindi giustamente tutti hanno il diritto di esprimersi e di dire la loro sull'aeroporto di Lugano Agno. Filippo Lombardi, lo abbiamo già sentito in più di un'occasione, per quanto riguarda il suo pensiero, il suo punto di vista, il municipale di Lugano, sull'aeroporto di Lugano Agno. Però le suggerisco di poi andare sul sito di Controcorrente e riascoltare l'intervista, l'approfondimento di ieri sera di 6 di sera, che è estremamente interessante, con l'intervista a Cristian Castelli, che dice delle cose assolutamente pertinenti sul presente, sulle possibilità eventuali future dello scalo luganese. C'è Romeo in linea. Buongiorno Romeo.
9: Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
9: Lugano merita molto, molto di più. Lugano io la definisco una Monte Carlo della Svizzera, dell'Europa, dopo la Monte Carlo di Monaco, eppure non è valorizzata. L'aeroporto è uno strumento, un mezzo per portare gente di un certo livello, ovviamente, perché ci sono molti ricchi che viziati che hanno bisogno di andare nei posti belli, eccetera, eccetera. Lugano si presta benissimo. Però c'è un particolare. Nel 1983, adesso l'aeroporto, diciamo la pista vera e propria dell'aeroporto non è stata modificata, non è stata cambiata, giusto?
0: Giusto, ma a quanto sembra la lunghezza della pista non sarebbe più un grosso problema.
9: Ecco, allora le spiego una cosa. Nel 1983 ho incontrato un manager di una multinazionale americana. E in quel periodo lì c'era la mostra von Thyssen delle miniature, e gli ho spiegato miniature, è stato un bellissimo museo, eccetera eccetera, e questi manager dell'America volevano scendere dall'America con 5 jet privati ad Agno. Risultato: troppo pericoloso. L'aeroporto di Agno giudicato uno dei più pericolosi, quello che purtroppo non si dice, cioè tutti parlano di tanti problemi eccetera eccetera, ma dietro le quinte e a livello pratico la gente non viene perché è giudicato pericoloso. Questa è una realtà che tanti non conoscono. Allora io direi che dovremmo focalizzarsi su questo punto, cosa si può fare o cosa non si può fare, perché altrimenti stiamo girando intorno in giro e non troviamo nessuna soluzione, perché il problema è quello: se non arrivano gli aeroplani perché è giudicato pericoloso, siamo lì.
0: Allora, la lunghezza della pista non sarebbe più un fattore determinante, stanno arrivando aerei in grado di atterrare su piste più corte, come ha detto Castelli, la pista è un fattore, ma ci sono altri ostacoli, come il fatto di essere in una regione montagnosa. Castelli diceva: abbiamo comunque anche la vicinanza con la Malpensa. Da Lugano, dopo 30 secondi di decollo, da quando si è decollati, si entra già nello spazio aereo italiano e quindi c'è bisogno di un coordinamento. Però a me interessava, Romeo, mi scusi, focalizzarmi su quello che lei ha detto in apertura del suo collegamento. Lei ha detto: Lugano è un po' la Monte Carlo, giusto, della Svizzera?
9: Esattamente.
0: Ma è un bene o un male?
9: Esattamente.
0: È un complimento o un'offesa, Lugano?
9: Cioè, non è un complimento perché non l'ha costruito nessuno, è la natura che ha fatto tutto questo.
0: Ma è un bene che sia la Monte Carlo della Svizzera, secondo lei, Lugano, come l'ha definita? Lei cosa pensa quando pensa a Lugano Monte Carlo? Cosa le viene in mente?
9: Ma c'è una somiglianza, no? La bellezza, la straordinarietà della terra, dell'acqua, delle colline. L'unica differenza è che Lugano è ancora più bella del Monte Carlo. Il Monte Carlo ha un fascino, una storia, jet set, eccetera eccetera, e Lugano però c'è una descrizione che aleggia su Lugano, perché arrivano i presidenti degli Stati Uniti d'America del passato, ministri eccetera eccetera, ma non si sa niente, è tutto con discrezione, ma effettivamente arrivano, e qui c'è più discrezione, più tranquillità, e in apparenza sembra irrilevante Lugano, in realtà è molto molto di più. Apro una parentesi: quando hanno deciso di non accettare la corsa di Formula E, la Formula 1 elettrica a Lugano, lì Lugano e l'intero Ticino ha Questa è un'occasione d'oro, perché se avessero organizzato
0: la formula elettrica, ma tornando a, sì, mi ricordo quando ci fu il dibattito della possibilità di fare un gran premio per auto elettriche a Lugano, poi però le strade non lo permettevano e anche la conformazione proprio delle strade luganesi. Però il fatto che Lugano diventi o è già Monte Carlo, ci sarebbero anche delle conseguenze molto negative. Pensi agli affitti, nessuno più abiterebbe Lugano, dovrebbero scappare tutti in altri cantoni o in altre città?
9: Sì, io abito e arrivano i luganesi a Bellinzona, si sta riempiendo Bellinzona.
0: Eh sì, perché alla fine se diventa Monte Carlo, Lugano, ce ne andiamo tutti.
9: Però è un prezzo che dobbiamo pagare, secondo me. Perché,
0: secondo lei è il prezzo che dobbiamo pagare?
9: Però deve essere ben pianificato, coordinato, urbanizzato correttamente, non aspettare che si riempi, si intasi come Bellinzona, che non si può più, si esce dal posteggio di casa, non si può più, non si può, si è bloccati, si è incolonnati. Questa è la realtà di Bellinzona e è avvenuto nel giro di 2 o 3 anni. Lugano è una situazione cronica che c'è già.
0: Quindi lei dice facciamo di Lugano una Monte Carlo. Una Monte Carlo un po' più piccola, per una questione di spazi, ovviamente. Questo sarebbe il suo sogno, giusto Romeo?
9: Sinceramente sì, ribadisco.
0: Va bene, grazie Romeo, buona giornata. Grazie mille per aver esposto il suo pensiero. E qualcuno, anzi più di una persona, dice: sono nata a Lugano e ci vivo da quasi 80 anni. È Giovanna che scrive: che sgomento pensare che sia Monte Carlo, che dovrebbe diventare come Monte Carlo. Però vedete, poi le idee, i punti di vista sono molto diversi. Era interessante sentirli a controcorrente. C'è chi vorrebbe Lugano come Monte Carlo, che diventasse una Monte Carlo un po' più piccola, ma su quel modello, insomma, di vita, di usi, di consumi, di abitudini, di scenografie, insomma, e anche di poi popolazione che ci potrebbe vivere e che sarebbe una popolazione molto benestante. Ascoltiamo il vocale di Massimo.
10: Non so se si sente, ma adesso ho cominciato a sentire la radio adesso, mi chiamo Massimo, e andavamo a scuola insieme al liceo, ma fa niente. Volevo dire che Lugano in realtà è un posto estremamente provinciale che si sopravvaluta da solo e pensa di essere grande quando invece non è quel granché. E il Ticino in generale è un paese di poveri, mi spiace dirlo perché ci abito, ma è un paese di poveri.
0: Beh, ci sono anche molte Ciao. Persone che hanno difficoltà, grazie a Massimo, ex compagno di liceo. Ombretta, buongiorno, benvenuta.
11: Sì, buongiorno, buongiorno. Allora, io volevo intervenire anche positivamente per dire che secondo me vale la pena di investire ancora sull'aeroporto di Lugano. Anche perché abito vicino, vedo il traffico, secondo me non c'è questo traffico rumoroso, inquinano più le macchine che passano sotto casa, diciamo. E poi penso che ci sta il discorso per i VIP, eccetera, eccetera, ma anche per la gente comune, perché io mi ricordo quando c'era la Crossair, quando c'erano i voli, io ne usufruivo. Adesso, per esempio, ho un esempio, mia suocera viene una volta all'anno a trovarci, ecco, e va a Zurigo, ed essendo lei una persona che ha difficoltà un po' con le ginocchia, eccetera, e tutto, dobbiamo andare a prenderla, venire col treno, cambiare, insomma, prima veniva con la Crossair fino a qua ed era ideale, e non è una persona ricca, ecco, è una persona che ha piacere di stare con la famiglia, ecco. E quindi trovo
0: il treno
11: che...
0: però è veloce, da Ticino a Zurigo adesso, questo va
11: sì,
0: detto.
11: Sì, però guardi che cambiare, bene o male bisogna cambiare Zurigo, con una persona che per fare il binario ci mette comunque i suoi 15 minuti, eccetera, pienissimo, dobbiamo sempre prendere la prima classe per poter avere il posto da seduti, quindi non è evidente. La Malpensa poi non diciamo che è vicina, appunto, come dice, io abito a 7 chilometri da Lugano, però mezzi pubblici sono abbastanza rari, diciamo, e quindi per la Malpensa ci vogliono, se non vado con la macchina propria, sì, lasciarla quindi ancora
0: ci vuole un po' di tempo.
11: ci vuole un po' di tempo. Secondo me va bene il discorso, sì, però... Monte Carlo tra virgolette, ma anche per la gente comune, sì, potrebbe, sì, sì, no, come diceva la signora, per Ginevra e tutto,
0: per le persone, ecco, come noi, come me, come lei, Ombretta,
11: sì,
0: grazie,
11: sì, sì, sì,
0: gente,
11: esatto,
0: comune, bene, che non ambiscono, gente, ad andare comune, ad abitare a Monte Carlo, e non ambiscono ad avere una Lugano, no, che, no, sia come Monte Carlo. Buona giornata, grazie, purtroppo
11: grazie
0: per Moreno
11: lei,
0: non c'è,
11: sì,
0: più tempo, grazie mille Ombretta. Leggo soltanto in chiusura un messaggio veloce di Raniero, perché scrive una cosa secondo me pertinente: Ascona ha rinunciato o ha perso l'aeroporto, ma non mi sembra che stia soffrendo, anzi a Magadino aeroporto ludico sportivo con l'intenzione, però a mio avviso agghiacciante, di ampliare il reparto militare, peraltro sul parco naturale delle bolle di Magadino si può fare un super aeroporto Lugano, e che si tengano anche i militari con gli F-35, un saluto Ran. Diciamo 50% sì all'aeroporto, 50% no, e siamo in parità oggi. A domani, grazie, buona giornata e a presto.
12: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. Al sud delle Alpi nuvoloso con possibili rovesci, mentre al nord in prevalenza soleggiato. Temperature massime intorno ai 22 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, mercoledì 7 ottobre. Al sud e sulla Romandia molto nuvoloso con deboli precipitazioni da metà giornata. Sulla Svizzera tedesca invece sarà abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia mattutino. Temperature al sud comprese fra 13 e 17 gradi, al nord fra 10 e 21 gradi. Per il momento è tutto, a voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12.30. Il radiogiornale.
6: Buongiorno da Giuseppe Bucci. C'è un arresto per l'accoltellamento di Biasca avvenuto ieri. Si tratta di un 17enne cittadino siriano. Il giovane ferito nel frattempo è fuori pericolo. Sì, rispetterò la collegialità, ma in governo non nasconderò le mie opinioni. Intervista Piero Marchesi domani il suo insediamento nell'esecutivo ticinese. Peste in Siberia. Una ricercatrice muore maneggiando alcune provette. 200 persone in quarantena. L'OMS monitora la vicenda, solleva alcuni interrogativi. Il Nobel per la fisica va al belga Francis Alsen dell'Università del Wisconsin per le sue scoperte legate ai neutrini cosmici ad alta energia. Spiegazioni nell'RG. Calcio di Nations League. Stasera Svizzera ancora in campo contro la Macedonia del Nord. Altro test a centrocampo per Yashari, sostituto di Capitan Giacca. Apriamo dunque questa edizione del radiogiornale con il fatto di sangue avvenuto ieri pomeriggio a Biasca, perché ci sono delle novità. La polizia, in un comunicato di aggiornamento questa mattina, ha fatto sapere che è stato effettuato un fermo. Si tratta di un 17enne cittadino siriano. I dettagli con Ale Melchionda.
13: Mancavano pochi minuti alle 15. In via Bellinzona a Biasca scoppia una lite. Improvvisamente

0: Grazie a questa segnalazione e al dispositivo di ricerca messo in atto dalla polizia cantonale, nelle ore successive è stato possibile individuare, interrogare e far scattare il fermo sul 17enne. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato omicidio, subordinatamente di lesioni gravi e lesioni semplici. Al momento non si esclude la presenza o la collaborazione di almeno un'altra persona. Per questo gli approfondimenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e chiarire le responsabilità proseguono. Per prestare il sostegno psicologico alle persone coinvolte è stato richiesto l'intervento del Care Team.
1: In Svizzera la proposta di vietare il gruppo sciita libanese Hezbollah trova il sostegno della maggioranza dei partiti. La consultazione sul progetto di legge del Consiglio federale si è chiusa ieri per il centrodestra. È un passo logico dopo che il Parlamento aveva già vietato gli alleati palestinesi di Hamas. Riserve arrivano invece da sinistra. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
2: Cosa significa vietare in Svizzera un'organizzazione attiva in Medio Oriente? Che le sue attività o operazioni finanziarie saranno più facilmente rintracciabili e perseguibili ai sensi degli articoli del codice penale sul terrorismo. Per il Parlamento, la milizia sciita libanese Hezbollah rappresenta una minaccia paragonabile a quella di Hamas, responsabile degli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele. Le Camere avevano perciò incaricato il governo di integrare nella legge che vieta Hamas anche gli alleati sciiti sostenuti dall'Iran, proposta che solleva dubbi a sinistra. Nella legge ci sono definizioni come organizzazioni di copertura o che succedono a Hezbollah che sono troppo vaghe, lasciano troppo margine di discrezionalità alle autorità, ha detto a Radio SRF la consigliera nazionale dei Verdi Anna Beatrice Schmalz. Per lei si rischia un effetto dissuasivo sulla aiuto umanitario alla popolazione civile. Se i Verdi si oppongono, il Partito Socialista si astiene. Teme che troppi divieti limitino il ruolo di mediatore neutrale della Svizzera. Dal centrodestra arriva invece un chiaro sì. Il centro non vede in pericolo l'aiuto umanitario. Per PLR e UDC si tratta di impedire che sostenitori di Hezbollah possano trovare rifugio in Svizzera. Per il consigliere nazionale UDC Mauro Tuena non è escluso che la Svizzera sia colpita da attentati. Lui ne fa una questione di sicurezza interna. Il Consiglio federale valuterà ora le posizioni dei partiti prima di portare la legge in Parlamento.
1: Disoccupazione stabile in Svizzera. In settembre il tasso dei senza lavoro si è attestato al 3%, invariato rispetto ai mesi di agosto e luglio, lo ha comunicato questa mattina la Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO. A fine settembre le persone iscritte agli uffici regionali di collocamento erano 140.500 e il tasso è rimasto invariato anche nei nostri due cantoni di riferimento, nei Grigioni all'1,1% e in Ticino al 2,9%. E in Ticino domani mattina alle 9 Piero Marchesi presenterà giuramento quale nuovo consigliere di Stato. Subentra al leghista Claudio Zali, travolto da due inchieste penali. Con Marchesi l'UDC entra formalmente per la prima volta nel governo cantonale 99 anni dopo l'uscita dell'unico rappresentante del Partito Agrario Ticinese mai eletto in Consiglio di Stato, Partito Agrario poi confluito nell'UDC. Luca Berti ha incontrato Piero Marchesi ieri, allora sentiamo la sua intervista.
3: Piero Marchesi, siamo a Tresa, Ponte Tresa, sotto l'ufficio dove era sindaco fino a qualche giorno fa. Che effetto le fa?
4: Vabbè, fa parte di un percorso della mia carriera politica. Il periodo da sindaco è stato molto bello, l'ho fatto per 15 anni, prima a Monteggio, poi nel nuovo comune di Tresa. Una bella funzione di esecutivo, di presidente d'esecutivo, che ti permette di avere in contatto con la popolazione e soprattutto di fare, ecco, questa è la differenza tra il legislativo e l'esecutivo. Spero questa esperienza di portarla nel governo cantonale, che è un livello più in alto, ma dove i funzionamenti di base rimangono più o meno quelli.
3: Lei ha fatto politica nel legislativo cantonale, in Gran Consiglio, poi al nazionale, quindi a Berna. Adesso torna in Ticino dall'altra parte. Sappiamo che i rapporti del Consiglio di Stato e Gran Consiglio non sono idilliaci. teme un po' la politica ticinese dopo aver vissuto quella di Berna?
4: Ma d'altronde la politica ticinese è fatta così. Quello che bisognerà fare è, a mio avviso, come consigliere di Stato e come consiglio di Stato, dunque come gremio, è tornare a ristabilire un buon contatto, un buon rapporto con il Gran Consiglio, avendo probabilmente anche più uno scambio con i vari partiti, facendo un po' quello che fanno magari i consiglieri federali a Berna, che hanno scambi molto più serrati con i presidenti capigruppo di partito.

0: partito. A proposito dei rapporti con Berna, ultimamente il Consiglio di Stato ha dimostrato un po' di insofferenza verso alcune decisioni o non decisioni a Berna. Il suo subingresso potrà in qualche modo cambiare qualcosa e se sì in che direzione?
1: Ma nell'intensificare quello che sono le relazioni, i rapporti con il Consiglio federale, perché evidentemente non basta scrivere lettere al Consiglio federale sperando che ritornino delle risposte, ma bisogna andare a Berna come consiglieri di Stato, come funzionari dirigenti e poi anche essere consapevoli che siamo uno di 26 cantoni dove non tutte le nostre richieste possono essere accettate.
0: Citiamo due temi: perequazione finanziaria, da questo punto di vista il Ticino è penalizzato, se sì come cambiare?
1: Quando il Canton Valese percepisce 800 milioni, il Ticino 100 milioni, è evidente che c'è un problema. Poi però dal lamentarsi bisogna anche capire quali possono essere le soluzioni. Dunque se il Ticino vuole portare a casa più soldi, come anche giusto e evidente, bisogna convincere gli altri cantoni a pagarne un po' di più o qualcuno prenderne di meno.
0: Il blocco dei ristorni deve restare?
1: Ma io non ho negato che ero contrario a questo blocco dei ristorni, non per altro, ma anche perché non vedevo una logica conseguenza di quello che era la tassa sulla salute che le regioni, in modo particolare Lombardia, non ha ancora attivato. Dunque se il motivo era di bloccare i ristorni per compensare questa tassa sulla salute, temo che entro fine anno il governo dovrà decidere di liberare questi fondi, perché non c'è più il motivo per trattenerli.
0: Questo sarà forse una discussione anche all'interno della casa della destra, chiamiamola per adesso così in attesa del nome, perché la Lega invece lo vede molto bene il blocco dei ristorni.
1: Sì, beh, evidentemente non bisogna essere d'accordo su tutto, noi abbiamo i nostri motivi. Se l'Italia mette una misura antidumping in favore dei lavoratori ticinesi, io non mi scalderei troppo.
0: A proposito di casa della destra, con lei in governo abbiamo due rappresentanti della casa della destra o un leghista e un UDC?
1: Ma abbiamo sicuramente due persone di destra che condividono molti temi e che hanno il piacere e la voglia di collaborare assieme. Con Norman Gobbi ho sempre avuto un buon rapporto anche personale, sicuramente cercheremo di lavorare assieme agli altri per portare a casa dei risultati.
0: Lei, ma in generale l'UDC, ha sempre definito questo governo un governo del mulino bianco, vuol dire che sarà pronto a discutere di più oppure magari si adatterà?
1: No, ho detto chiaramente che rispetterò quello che è la collegialità, perché queste sono le regole del gioco e secondo me è ancora la formula migliore del far politica. Evidentemente mi occuperò anche dei dossier degli altri dipartimenti e quando non sarò d'accordo lo dirò in modo molto chiaro, perché credo che questo sia il ruolo di un governo, cioè discutere e non unicamente ratificare le proposte, le decisioni dei singoli dipartimenti.
0: Bisognerà decidere innanzitutto i dipartimenti, ne avete già discusso?
1: Sì, c'è stata una discussione informale e nessuna decisione è stata presa.
0: Lei cosa vorrebbe e poi cosa verosimilmente dovrà prendere?
1: Guardi, conferma che sono collegiale, le posso dire che sono pronto a prendere qualsiasi dipartimento.
0: Sarà subito in campagna elettorale, appena entrato, e allora cosa le preme dimostrare agli elettori per chiedere la riconferma?
1: Ma accettando questa carica ho necessariamente dovuto lasciare il Consiglio nazionale, le mie funzioni di sindaco, ma anche tutte le mie attività private, le due aziende di cui ero coproprietario. Questo l'ho fatto perché ci credo, sono convinto che si possa fare bene in Consiglio di Stato e si possa meritare la fiducia e la riconferma da parte delle ticinesi e dei ticinesi. E chiaramente in sei mesi non si può rivoluzionare il mondo, ma quello che voglio fare è avere un atteggiamento propositivo, cercare di essere attento alle esigenze dei ticinesi, a dipendenza del dipartimento che prenderò, fissare chiare priorità e soprattutto cercare di portare a casa anche dei piccoli risultati, ma dimostrare che l'UDC in Consiglio di Stato può fare la differenza.
0: L'UDC preme tantissimo sulla spesa, vuol dire che uno di questi risultati saranno decidere i primi tagli?
1: Il preventivo 2027 è già stato licenziato senza che io potessi ovviamente metterci mano, perché è stato deciso prima, ma all'interno del mio dipartimento vorrà certamente far vedere che si possono operare dei risparmi.
2: L'intervista di Luca Berti a Piero Marchesi, da domani nuovo consigliere di Stato ticinese. Passiamo all'estero. C'è molta incertezza attorno alla vicenda della giovane ricercatrice morta forse di peste in Russia dopo aver maneggiato delle provette in laboratorio. Circa 200 persone entrate in contatto con lei restano in isolamento, mentre Stati Uniti, Europa e anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità stanno monitorando la situazione. Con il nostro collaboratore a Mosca, Alberto Zanconato, cerchiamo di capire la portata di questo incidente.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto sapere nelle ultime ore di giudicare basso il rischio per la salute pubblica, almeno ha sottolineato il portavoce Christian Lindmeier, parlando con l'agenzia russa TASS, sulla base delle notizie ancora non ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie di Mosca, ma la stessa OMS ha fatto sapere di avere chiesto ulteriori chiarimenti. Mosca ha ammesso per il momento la morte della ricercatrice 28enne che lavorava nell'Istituto Antipeste della Siberia nella regione di Irkutsk, ma parlando di una polmonite non meglio precisata. Media locali hanno invece affermato che si tratta appunto di peste. Tutti i contatti della paziente sono stati identificati e vengono monitorati e al momento, secondo quanto riferito, nessuno ha mostrato sintomi di malattia, ha fatto sapere ancora l'OMS, sottolineando che rimane in contatto con le autorità russe sia per verificare le circostanze dell'eventuale incidente di laboratorio, sia per i test sulla salute delle persone che sono venute in contatto con la ricercatrice e ovviamente le possibili implicazioni per la salute pubblica a livello internazionale. Anche l'ospedale della città di Sherekhov, dove la giovane donna è morta, è stato messo in quarantena, secondo quanto ha reso noto il sindaco, e il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha invitato la popolazione a non dare ascolto alle voci, ma solo alle comunicazioni delle autorità sanitarie.
2: In Germania un ex capo dei servizi segreti esteri è sotto indagine, secondo quanto riportato stamane da alcuni media tedeschi. August Hanning, alla guida degli 007 tedeschi fino al 2005, è accusato di vari reati legati ad attività di spionaggio per conto di un paese straniero, ma non solo. Anche un altro ex funzionario dell'intelligence è stato fermato, per ora le autorità giudiziarie non hanno fornito dettagli e attesa una comunicazione ufficiale in giornata. E in Francia invece è il giorno della grande annunciata mobilitazione studentesca. Molti licei sono chiusi da stamani in vista delle manifestazioni previste a partire da inizio pomeriggio, a cui partecipano anche i sindacati. Tutto questo al culmine di una settimana di agitazioni che hanno provocato quasi 200 feriti fra gli studenti e più di 5.000 arresti. Ma quali sono le rivendicazioni degli studenti? Quali le possibilità che il movimento si allarghi? Stamane a Modena ne hanno parlato la nostra collaboratrice a Parigi, Annalisa Cappellini, e Giovanni Orsina, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche alla LUIS.
4: Le richieste dei ragazzi coincidono sempre di più con le richieste dei lavoratori, dei dipendenti pubblici, quindi più personale, più finanziamento, più spazio in generale per i servizi pubblici, l'opposizione ai tagli di bilancio. E tra l'altro è proprio questo che preoccupa oggi molto Parigi, è la possibilità di una convergenza delle proteste, quindi un autunno che potrebbe essere molto molto caldo. La Francia ha una storia di movimenti sociali che nascono da una categoria in particolare e che poi si allargano. L'abbiamo visto con gli agricoltori, l'abbiamo visto con i gilet gialli che sono nati per la benzina. Quindi la vera domanda adesso, a cui per il momento non abbiamo risposta, è: riusciranno gli studenti a catalizzare tutti gli altri malcontenti che ci sono attorno? Questo lo vedremo nelle prossime settimane.
5: Noi stiamo parlando in realtà in questo momento della crisi di un intero modello. La Francia è un paese che ha una spesa pubblica altissima, ha dei servizi pubblici estremamente costosi, che negli ultimi anni ha finanziato con un debito sempre crescente, facendo un deficit pubblico importante, e oggi la Francia è al centro delle pressioni sul debito sovrano. Quindi stiamo parlando di una piazza che chiede più servizi, appoggiata a movimenti politici estremisti, in una situazione nella quale le finanze pubbliche sono già vicine al collasso, insomma una situazione oggettivamente estremamente complessa.
2: Giovanni Orsina, professore alla LUIS, e la collega Annalisa Cappellini. Ed è da qualche giorno intense proteste sono in corso anche in India, proteste organizzate dal nuovo movimento dei giovani detto degli scarafaggi. Questa volta sono in piazza contro la commissione elettorale che ha cancellato 13 milioni di elettori dalle liste, spesso in maniera ingiustificata. E ora a scendere in campo sono anche Rahul Gandhi e la sorella Priyanka, principali leader dell'opposizione. Poco fa i due sarebbero anche stati arrestati, come ci racconta la nostra collaboratrice Chiara Rite.
6: Questa mattina a Delhi la protesta che imperversa da giorni è un fiume in piena, non solo davanti al Jantar Mantar, luogo designato per tutti i sit-in e manifestazioni, ma da svariate parti della città verso i palazzi di governo e specialmente la sede della commissione elettorale. È qui che si trovano Rahul e Priyanka Gandhi, non ancora formalmente arrestati, ma accerchiati dalle forze dell'ordine che stanno portando via ad uno i sostenitori del partito del Congress che cantano slogan contro il governo. L'arresto dei due leader, se messo in atto, sarebbe un arresto preventivo per impedire loro di guidare la manifestazione, e Rahul Gandhi è stato bersaglio di dozzine di questi provvedimenti in passato. Quello che conta è che il movimento, nato come grido di ribellione di una generazione tradita, si allarga ora a partiti politici come il Congress e movimenti sindacali di tutti i tipi, società civile, giuristi. Non è più uno sfogo della rabbia giovanile. Che cosa ha scatenato questa rabbia? Un esercizio di sfoltimento delle liste elettorali portato avanti da mesi dalla commissione elettorale che ha eliminato 130 milioni di elettori. Una inchiesta del quotidiano The Indian Express ha messo in luce come la maggior parte delle cancellazioni sono errate e contro settori della società che avrebbero votato contro il BJP, il partito di governo. Ora, questa commissione è formata da 3 membri. 2 di loro avevano denunciato queste false cancellazioni, ma il terzo membro li ha ignorati ed è andato avanti. Ora i dimostranti chiedono le dimissioni di costui, Ganesh Kumar. Il governo ha fatto quadrato e ha scelto la linea dura, arrestando centinaia di dimostranti. Durante la precedente protesta, gli scarafaggi erano riusciti a far dimettere il 26 luglio il ministro dell'educazione. Questa volta l'attacco punta al cuore del governo di Narendra Modi. La sua ripulitura delle liste sta infatti alla base della vittoria elettorale. Il giornale ha dimostrato che senza queste cancellazioni il BJP avrebbe perso in moltissimi seggi.
2: Dopo quello della medicina, oggi è stato assegnato il premio Nobel per la fisica. Il riconoscimento è andato al belga Francis Alsen per il suo decisivo contributo nel campo dell'astrofisica riguardo la ricerca sui neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo, ricerche fatte all'osservatorio Ice Cube. Lo scienziato 82enne lavora presso l'Università del Wisconsin Madison negli Stati Uniti. E allora noi ritroviamo la nostra collaboratrice, la divulgatrice scientifica Sara Urbani. Allora, che cosa ci puoi dire, tanto per cominciare, sul vincitore?
7: Sì, buongiorno. Il vincitore del premio di oggi è appunto il fisico belga Francis Alsen, che è una nota di colore, pare che oggi non si aspettasse per nulla di vincere, infatti l'hanno raggiunto al telefono mentre in questo momento è in viaggio in Italia. Comunque Alsen fin dagli anni 80 aveva sviluppato l'idea di usare i ghiacci del Polo Sud come strumento per catturare le particelle cosmiche, e guidando queste ricerche fino alla creazione nel 2011 del gigantesco osservatorio antartico che si chiama Ice Cube. E grazie a Ice Cube, Alsen e i suoi colleghi sono riusciti a tracciare per la prima volta i neutrini ad alta energia che provengono dallo spazio profondo.
2: Ecco, cosa sono questi neutrini ad alta energia e magari cosa puoi dirci in più di questo osservatorio Ice Cube?
7: I neutrini ad alta energia sono delle particelle subatomiche prive di carica elettrica e quasi prive di massa, e sono generate nell'universo da fenomeni come i buchi neri supermassicci. Sono spesso anche chiamati particelle fantasma perché riescono ad attraversare alla velocità della luce quasi tutta la materia, compresi interi pianeti, senza interagire e senza essere deviate. Quindi, per riuscire a intercettarli, Alsen ha ideato questo osservatorio Ice Cube, che è una gigantesca struttura al polo sud che sfrutta circa 1 km³ di ghiaccio, nel quale sono immersi in profondità migliaia di rilevatori sensibili alla luce, e quando un neutrino ad alta energia collide con una particella dentro il ghiaccio, che è un evento rarissimo, genera un impercettibile campo luminoso che viene registrato dai sensori dell'osservatorio. E tra l'altro questa impresa scientifica è una collaborazione internazionale. Ci lavorano più di 450 persone da circa 60 istituzioni di 14 paesi, e tra cui c'è anche l'Università di Ginevra.
2: Ecco, un'ultima domanda, un po' un classico in queste circostanze: in che modo questa scoperta è importante, ci sarà utile o perlomeno ci riguarda?
7: Beh, l'osservatorio IceCube e Alsen hanno inaugurato proprio una nuova disciplina scientifica che si chiama astronomia dei neutrini, e dato che i neutrini viaggiano nello spazio praticamente in linea retta senza essere bloccati da niente, quando riusciamo a captarli ci permette di risalire con precisione alle loro sorgenti anche se sono lontanissime, e così in questo modo possiamo scoprire e capire meglio i giganteschi fenomeni cosmici che producono queste particelle che sono le più energetiche dell'universo.
2: Grazie dunque a Sara Urbani, divulgatrice scientifica, per queste spiegazioni. Ti risentiremo per il Nobel della chimica. Adesso è tempo di sport.
8: Lo sport.
9: Buongiorno da Omar Meshal. Subito al calcio di Nations League alle 20:45 nella Lega A Inghilterra, Cechia e Croazia, Spagna, mentre nella Lega B la Svizzera con una vittoria contro la Macedonia del Nord alle 20:45 a Lucerna, combinata con un pareggio a Glasgow tra Scozia e Slovenia, potrebbe venire anticipatamente promossa, con alcuni dei dubbi sorti prima di questa campagna ancora in attesa di una risposta definitiva.
10: Atecame può raccogliere l'eredità di Widmer, mancando Embolo e aspettando l'esplosione definitiva di Boteli. Amdouni è di nuovo pronto per reggere il peso dell'attacco. Senza Giacca, Yashari ha la stigmate del leader che prende in mano il gioco della Svizzera. Alla vigilia di questa Nations League erano parecchie le domande sul tavolo di Yakin, col focus inevitabilmente puntato soprattutto sulla mediana, dove il vuoto lasciato dal capitano ha spianato finalmente la strada per la titolarizzazione di Yashari, il centrocampista del Milan, ha fin qui giocato 3 partite e 250 minuti complessivi. Nessun acuto particolare, ma anche dinamismo e sostanza. La sensazione però che possa anche crearsi un equivoco che lui stesso, peraltro, già alla vigilia dell'esordio in Macedonia aveva provato a spiegare. E allora andiamo a ripescare quella dichiarazione che dice molto.
11: Es ist immer schön auch für mich, wenn Leute mich mit ihm vergleichen, aber schlussendlich denke ich, habe ich wie auch er komplett einen anderen Spielstil. Vielleicht denke wir würden uns beide zusammen gut ergänzen, also probiere ich selbst zu sein und nicht irgendwie Granit zu ersetzen.
10: Già, Yashari lo aveva appunto detto in tempi non sospetti. Bello essere accostato a Giacca, ma le caratteristiche sono diverse. Diverse al punto che penso si possa essere piuttosto complementari. Più che sostituirlo, devo cercare di essere me stesso. Insomma, più che il possibile nuovo Giacca, Yashari pare poter diventare un nuovo Freuler. Non lo dice, ma si può anche provare a leggergli nel pensiero. Di sicuro, per continuare a crescere e robustire il proprio status in nazionale, è fondamentale che tornando nel club riesca finalmente a trovare più spazio, come sottolinea anche Mura Diakin.
12: Ardon muss spielen, also jeder Spieler bei uns muss Rhythmus haben.
10: Ardon deve giocare, tutti i nazionali devono arrivare qui con ritmo e minuti, non importa in quale club giochino. Certo, imporsi al Milan è complicato, c'è tantissima concorrenza, riuscirci in una squadra di quel livello sarebbe perfetto, e Ardon ha di sicuro le qualità per farcela, sta dimostrando in questi giorni quanto è bravo sul piano del dinamismo, del power e dei duelli, dice il tecnico rossocrociato. Può ancora invece crescere nell'imporsi come play che costruisce, ma per noi è prioritario che arrivi qui in fiducia e giocando con regolarità, dove non ha nessuna importanza, conclude Mura Diakin. Insomma, se al Milan continuasse ad essere chiuso, il suggerimento nemmeno tanto velato del commissario tecnico sembra quello di cambiare aria a gennaio, per il suo bene, ma anche della nazionale.
9: E questo era un contributo dell'inviato Omar Gargantini. Intanto la partita d'andata, valida per il playoff verso il prossimo mondiale tra la nazionale femminile ed Israele, è stata anticipata a questo venerdì alle 15:30, ovvero 3 ore prima del previsto. Ricordo, si gioca in campo neutro in Ungheria. Siamo all'hockey su ghiaccio, giornata di vigilia per il Lugano in attesa della trasferta domani di Losanna. Lugano che già nel primo pomeriggio, a dir la verità, partirà verso la Romandia senza però Lorenzo Canonica, uscito di scena già nel secondo tempo della partita persa in casa della Joie. L'attaccante ticinese non si è allenato stamattina per un infortunio alla parte bassa del corpo che viene valutato settimanalmente. Assente a Losanna anche l'ammalato Van Pottelberghe, con Beglieri allora che farà da portiere di riserva a Schlegel. Per il resto Mitel ha nascosto un po' le carte stamattina, ma sembra orientato a riproporre i 2 stranieri di difesa. Vedremo allora domani a discapito di quale dei 5 imports d'attacco. In Champions League, trasferta in Svezia per il Davos, che alle 19 affronta il Rögle, e per il Ginevra impegnato alla stessa ora contro il Vaxio, mentre il Friburgo riceve gli slovacchi del Nitra. In Swiss League alle 20:15 Bellinzona contro Turgovia. Serbia. Infine ci occupiamo di tennis perché si libera la via verso il trono ATP per Alexander Zverev.
13: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
9: Le parole dell'attuale numero uno mondiale Jannik Sinner, che ha annunciato che l'infortunio al ginocchio destro lo costringe a mettere fine alla stagione 2026, un'assenza che permetterà così ad Alexander Zverev di salire per la prima volta in carriera sul trono mondiale entro fine anno. Intanto Carlos Alcaraz, il numero 3 delle classifiche ATP, ha da pochissimo fatto suo il torneo di Tokyo battendo in finale 7-6-6-4 il ceco Lechka, mentre a Pechino fra qualche minuto, ultimo atto tra Djokovic e De Minaur.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

intenerisce ad ogni mio difetto. Tu che ridi solamente insieme a me, insieme a chi sa ridere, ma ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso, e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trascese il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo

Rete 1. Nel mese di settembre il numero delle persone senza lavoro in Svizzera è rimasto stabile, cioè non è aumentato e non è diminuito. Il tasso delle persone senza lavoro è del 3%, uguale a quello del mese di agosto e del mese di luglio. Questo significa che 3 persone su 100 non hanno un lavoro. Nel Canton Ticino il tasso delle persone senza lavoro è del 2,9%, mentre nei Grigioni è dell'1,1%. Il Gran Consiglio Ticinese è il Parlamento del Canton Ticino. Il Gran Consiglio Ticinese ha approvato diverse richieste di credito. Questo vuol dire che il Gran Consiglio Ticinese ha detto sì a dare soldi per alcuni progetti. 1 milione di franchi sarà dato alla Festa Federale di Ginnastica che si svolgerà nel 2031. 1,2 milioni di franchi andranno al Fondo Film Plus fino al 2028 per aiutare il cinema indipendente della regione. Oltre 2,3 milioni di franchi saranno usati per costruire un nuovo campeggio a Brione Verzasca, che si trova vicino a Locarno. Nello Yemen c'è una guerra. Lo Yemen è un paese del Medio Oriente che confina con l'Arabia Saudita e con l'Oman. La guerra è tra i combattenti Houthi, cioè un gruppo armato, e il governo dello Yemen. La guerra continua a peggiorare. Gli Houthi dicono di aver colpito l'aeroporto di Riyadh. Riyadh è la capitale dell'Arabia Saudita, una raffineria di petrolio, altri luoghi nel sud dell'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita aiuta le forze del governo dello Yemen. In Siberia, che si trova in Russia, è stato scoperto un focolaio di peste, cioè una malattia infettiva. Un focolaio è un posto dove iniziano ad ammalarsi tante persone. Nei giorni scorsi è morta una donna che potrebbe aver preso la malattia perché una provetta di vetro si è rotta in un laboratorio. 200 persone sono state messe in quarantena. Quarantena vuol dire che queste persone sono state isolate per non far ammalare altre persone. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea controllano la situazione in Siberia.

Attenzione, segnaliamo un pericolo causato da oggetti sulla A2 a Vassen in direzione del San Gottardo. Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono code di un chilometro tra Quinto e Airolo e attese fino a 10 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta.

0: Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi vogliamo parlare di salute mentale, un tema che riguarda davvero tutti a qualsiasi età. Diciamo che la salute mentale è qualcosa che comunque ci accompagna ogni giorno, proprio come la salute fisica. Eppure, mentre non esitiamo a parlare di un mal di schiena, di una gamba rotta, facciamo ancora molta fatica a raccontare le nostre fragilità emotive, le nostre ansie, il nostro stress, i momenti in cui viviamo delle difficoltà, proprio perché viviamo in una società che corre veloce tra impegni, aspettative, pressioni sempre più intense, e spesso dimentichiamo quanto sia importante fermarsi ad ascoltare ciò che accade anche dentro di noi. Ma quindi cosa significa davvero avere una buona salute mentale? Come possiamo riconoscere i segnali di un disagio e soprattutto quali strumenti abbiamo a disposizione per prenderci cura del nostro benessere emotivo senza paure, senza pregiudizi? Ne vogliamo parlare oggi, proprio anche un po' in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale che cade il 10 ottobre, con la dottoressa Sara Fumagalli, che è psichiatra, psicoterapeuta ed è anche la direttrice sanitaria della clinica Santa Croce di Orsellina. Buongiorno dottoressa.
1: Buongiorno.
0: Grazie mille per
1: Buongiorno
0: essere
1: a tutti.
0: Venuta. Allora, io direi, cominciamo proprio dalle basi. Che cosa intendiamo esattamente quando parliamo di salute mentale?
2: Io direi che dovremmo parlare di una situazione di equilibrio, ovvero non un dato di fatto statico, ma la capacità dell'essere umano di far fronte alle perturbazioni della vita, fermandosi, ascoltandosi e trovando la capacità di avere un nuovo equilibrio, quindi trovare nella situazione che crea difficoltà la possibilità di trovare strategie nuove e equilibri diversi.
0: Ecco, forse un errore, spesso la salute mentale viene associata ad una malattia, no? Invece è un errore.
2: Sì, nel senso che si può arrivare molto prima della malattia, per fortuna, prima degli specialisti anche. La cosa importante è quella di lavorare con se stessi in una società che non sempre ci facilita questo lavoro, in un ascolto che può fare la differenza poi nella nostra vita.
0: Ecco, diciamo che negli ultimi anni si parla molto più di salute mentale, si è molto più attenti, si sa di più, anche le persone si informano, leggono. Secondo lei è aumentata la consapevolezza oppure sono aumentati i problemi?
2: Allora, sicuramente in questo equilibrio, e possiamo immaginarcelo come un treppiedi fatto di una parte somatica, psicologica e ambientale, forse quello che è cambiato è il terreno su cui poggiamo, quindi è un terreno un po' più impervio, meno rassicurante, non perché lo sia oggettivamente, ma perché veniamo bombardati da comunicazioni di pericolo ambientale e quindi questo impatta sulla nostra capacità di affrontare le difficoltà.
0: Ma secondo lei siamo diventati comunque più fragili, visto che siamo più consapevoli?
2: No, non direi proprio così. Io credo che la fragilità fa parte dell'essere umano. Forse siamo diventati meno abituati ad accettare la nostra fragilità e quindi in questo, quando poi ci confrontiamo violentemente con essa nelle famose perturbazioni, che possono essere cose belle, la nascita di un figlio, un matrimonio, teniamo conto che il matrimonio è uno degli eventi traumatici della vita, intesi come di scombussolamento della propria vita, facciamo un po' fatica a accettare che in quel momento ci sentiamo in difficoltà, ci sentiamo disorientati, spaesati, ma questo è un bene, è l'uomo. Viceversa, la nostra società o comunque il nostro stile di vita attuale fa un po' fatica ad accogliere e a valorizzare anche questi momenti della vita.
0: Beh, momenti della vita che forse avrebbero bisogno anche di un'educazione, di un sostegno, fin da quando si è piccoli, se in qualche modo fossimo aiutati a capire che si può anche essere fragili, che abbiamo questi momenti che fanno parte di noi e ci facessero capire che va bene, ci sono, li sentiamo, li riconosciamo, in qualche modo ne possiamo venire fuori, forse aiuterebbe.
2: Assolutamente sì, possiamo pensare a una guida che non è una guida data soltanto dai genitori, ma è data anche dagli ambienti. Adesso alcuni studi parlano dei parco giochi che sono venuti a mancare, che rappresentavano un momento di gioco libero fondamentale per le generazioni o comunque per la crescita armonica del bambino. Parliamo dei nonni, delle famiglie allargate, che comunque rappresentavano uno spazio sicuro per i figli dove crescere. Quindi effettivamente la parte di accompagnamento a una crescita armonica e a una mente resiliente, quindi capace effettivamente di affrontare ciò che arriva, compresa la propria vulnerabilità e fragilità, è un po' messa alla prova, è un po' meno rappresentata.
0: Io voglio ricordare immediatamente i nostri numeri di telefono al pubblico, così chi da casa volesse fare delle domande, approfittando appunto della sua presenza, oppure se qualcuno vuole fare delle considerazioni, vuole raccontarci qualcosa della propria esperienza, noi siamo qui molto volentieri per raccogliere i vostri messaggi. Potete scriverci allo 076 321 1113 usando appunto la solita formula del messaggino WhatsApp, oppure se volete chiamare, parlare con la dottoressa, potete farlo digitando lo 0848 03 08 08. Quanto conta il benessere psicologico nella qualità di vita di una persona?
2: Beh, è decisamente importante. Ora, chiaro che dobbiamo sempre pensare a due piani, quello della salute fisica, quella della salute psichica, che non dobbiamo però confondere, ripeto, con uno status, ovvero attenzione a non pensare che se sono felice allora sto bene, e far diventare lo star bene una performance invece che non una capacità. Intendiamoci, se devo essere in forma, devo lavorare bene, avere un sacco di successo, ci aggiungiamo il devo pure essere felice, invece che diventare qualcosa di sostenibile, di utile nella nostra riflessione quotidiana, diventa soltanto uno stress in più.
0: Qualcuno ci scrive: il problema è che noi dobbiamo sempre fare i conti con quello che ci viene richiesto dalla società, dalla famiglia, dalla moglie, dal datore di lavoro, e spesso ci dimentichiamo di quello che vorremmo noi.
2: Sono molto d'accordo con questo spettatore, io lo chiamo un po' un processo di anestesia graduale, come dire che pian piano ci dimentichiamo di sentire o non possiamo più sentire le cose brutte ma anche le cose belle, perché dobbiamo corrispondere comunque a un'agenda sempre piena e a delle aspettative incalzanti, quindi varrebbe la pena ogni tanto deludere il mondo, la vita, la società, noi stessi, perché anche noi ci diamo spesso delle aspettative a cui corrispondere che non sono sempre in armonia con la propria salute mentale, e vedere cosa succede.
0: Beh, vediamo un po' quali sono le condizioni per cui noi dobbiamo sempre accontentare gli altri, però in un certo senso cercare di mantenere il nostro equilibrio. Sicuramente abbiamo già detto le richieste della famiglia, del datore di lavoro, ma non sono le sole.
2: Le richieste interiori, ahimè, oggi giocano un peso specifico importante, nel senso che i peggiori nemici di noi stessi a volte siamo noi, nella misura in cui non ci concediamo la possibilità di sbagliare, fallire, rallentare, inciampare, stare un po' in una situazione di malessere che in realtà è funzionale a una crescita, che non vuol dire che la sofferenza di per sé è sempre bene, a volte può diventare malattia e disgregazione, ma comunque è una fase della vita che ci può aiutare a comprendere qualcosa di noi che altrimenti non comprenderemmo, e ci aiuterà.
0: Beh, sicuramente negli ultimi anni, comunque ne abbiamo già parlato anche qui in consulenza, ci sono tutta una serie di stimoli nuovi, l'iperconnessione, i social, queste vite più o meno perfette che pubblicano gli altri, sembrano che tutti siano felici tranne noi, perché continuano a uscire, fanno delle belle serate, fanno delle belle vacanze, noi vediamo solamente queste fotografie e pensiamo alle loro vite perfette, e ci rende molto fragili, vulnerabili, ci chiediamo perché la nostra vita non è così, anche se molte volte non è così neanche quella degli altri.
2: Assolutamente sì, questo è un tema, viene anche un po' a mancare il dato di realtà a volte, quindi il confronto con l'interconnessione fisica con le persone invece che non quella digitale crea dei problemi e crea anche comunque una vulnerabilità aumentata. Teniamo conto che la condivisione con altre persone, il rispecchiamento, sono fattori terapeutici, diciamola così, e se vengono a mancare, come viene a mancare nella connessione digitale, oltre a quello che dice lei, l'immagine di sé ipertrofica e onnipotente, ci confrontiamo anche col fatto che ci viene a mancare l'altro, che è la miglior cura che possiamo chiedere alla nostra salute mentale.
0: Ecco, molto spesso da soli ci rendiamo conto magari di essere in un momento in cui siamo stressati, proviamo dell'ansia, magari anche un po' di depressione. Questi sono dei termini entrati abbastanza nel linguaggio comune. Quante volte un amico, no, gli dici come stai? Ah, sono stressatissimo. Ah, no, tu non sai, sono depresso. Ecco, ce le sentiamo tutti i giorni. Quanto c'è il rischio di utilizzare questi termini un po' in senso improprio?
2: Beh, allora sì, ne parliamo tanto e a volte ne parliamo in modo improprio, tuttavia ben venga che ne parliamo con gli altri di nuovo, quindi ben venga che se anche non lo usiamo in modo completamente specifico e a volte si ignora un po' qual è effettivamente l'ansia patologica da quella che è quella fisiologica, rimane comunque che la possibilità di esprimerlo è già un valore aggiunto nella nostra vita. Poi dovremmo fare il passo successivo, essere più consapevoli, comprendere di più e far sì che questa non diventi solo un'esternazione sfogo, ma possa diventare uno scambio, un confronto, quindi uno step successivo.
0: Anche perché se da un lato si usa abbastanza facilmente questa terminologia, dall'altra in realtà si tende un po' a comprimere la famosa pentola a pressione, no? A buttare tutto verso il basso finché poi esploderà, per cui si continua a lavorare, ad occuparsi della famiglia, a rispettare gli impegni lavorativi. Apparentemente sembra che tutto sia normale, stia funzionando, in realtà non è proprio così.
2: Sì, e di fatto come chiamiamolo campanello d'allarme, anche se rende l'idea ma non è quello che preferisco usare, invece che pensare al allertiamoci quando non c'è più il funzionamento, quando ci sono dei sintomi che assolutamente dobbiamo riconoscere e vedere, possiamo fermarci un step prima, quando ci diciamo ok, ma nella mia vita io desidero ancora, mi ci riconosco, abito una vita che mi rappresenta, desidero fare quello che sto facendo. O sto andando avanti in modo un po' automatico e quando mi accorgo che sono più stanco, sono più in sofferenza, invece al contrario mi impegno, metto più impegni, così ci penso di meno. Ecco, più di fretta, più saturi, invece che non darsi la possibilità del dire mi fermo a riflettere se questa vita mi rappresenta.
0: Beh, diciamo che a volte si tratta solamente di un piccolo periodo, a volte invece si protrae appunto nel tempo, forse questa è la differenza. Quindi come faccio, in parte ha già detto degli elementi, a capire se si tratta di un vero disagio psicologico che richiede anche un'attenzione magari professionale, oppure se è solo un momento.
2: Allora, volendo essere molto concreti, giusto per farci capire, il tema è: ho perso slancio vitale nel mio quotidiano, ma questo riguarda soltanto quando vado al lavoro o riguarda anche quando sto in famiglia, quando esco con gli amici? Quindi si è allargato e ha contaminato questo sentimento anche altre sfere. Ecco, più diventa duraturo, più diventa trasversalmente, come dire, intossicante i diversi campi della vita, dobbiamo essere un po' più attenti a dare importanza a quello che sta succedendo, a starci attenti.
0: A volte forse sono gli altri che si accorgono più di noi della situazione, chi ci sta molto vicino, il compagno, la compagna, un parente, l'amico, il collega di lavoro, che nota dei cambiamenti e magari a volte velatamente cerca di comunicarceli.
2: Assolutamente sì, per arrivare a questo però bisogna fare un passo indietro, ovvero se non ci legittimiamo la sofferenza, che non vuol dire essere malati, ma il momento di disorientamento, difficilmente poi riusciremo a mostrarlo all'altro e quindi effettivamente far sì che l'altro si accorga di qualcosa che è cambiato e a far sì che l'altro diventi utile nel senso umano del termine, naturalmente, o comunque il rispecchiamento che mi permetterà di trovare una soluzione, di comprendere meglio, quindi quello che sembra incomprensibile, perché a volte la malattia mentale o comunque la sofferenza mentale appare non comprensibile, in realtà ha solo bisogno di tempi e modi diversi, quindi il confronto con l'altro, quindi più tempo, ma poi trova le sue strade.
0: Beh, diciamo che comunque è anche difficile fermarsi, analizzare la situazione. In generale le persone tendono a continuare a correre, sembra che se non fanno loro quelle cose non le fa nessuno, comunque tu non capisci tutte queste scadenze, lo so, sono sotto stress, però in fondo sono tutti i miei colleghi nella stessa barca, contano su di me, perché non riusciamo a fermarci, a valutare la situazione, a rallentare?
2: È faticoso e, come dicevo, nel momento in cui mi fermo e dovessi vivere o sentire qualcosa che va al di là del mio controllo, come spesso è quando si prova sofferenza e disorientamento, a quel punto la tentazione è quella di riempirsi nuovamente per non pensarci. In realtà la cosa che è importante sapere è che se pur in quel momento ci rompiamo un ginocchio, abbiamo subito la chiarezza del perché è capitato e cosa devo fare per. Con la sofferenza e gli aspetti mentali questo non è possibile, ma non vuol dire che non c'è una soluzione. Quindi è più faticoso perché ci sono meno risposte immediate, ma non vuol dire che non ci siano risposte.
0: Ecco, Piero ci dice, ma non state un po' esagerando, nel senso tutti viviamo dei momenti dove siamo estremamente sotto pressione e non vuol dire necessariamente poi ammalarsi.
2: Assolutamente, certo. Il tema è proprio la qualità di come tengo impegnato il tempo. Se in quel tempo impegnato io sento che ho slancio vitale, energia, assolutamente possiamo solo essere soddisfatti. Viceversa, se quell'essere impegnato vuol dire evitare di confrontarmi con i momenti di difficoltà, di stanchezza e disorientamento, questo diventa, ha un altro significato.
0: Un altro ascoltatore ci dice, ma la prevenzione della salute mentale comincia da giovani? È possibile che le nuove generazioni vittime dei social pagheranno poi lo scotto in età adulta?
2: La prevenzione inizia in età assolutamente, anche infantile, mi viene da dire. Non darei tutta la colpa ai social, sicuramente non danno una mano, soprattutto perché non sono facili da governare neanche per gli adulti, però in questo momento della nostra storicità viviamo in un contesto dove l'ambiente, la società, gli adulti sono un po' in difficoltà ad accompagnare i giovani per tanti motivi diversi, per un'incomprensione generazionale, per dei linguaggi troppo distanti o comunque per uno stile di vita che ha anche l'adulto, che lo mette nella difficoltà di essere sufficientemente presente alla vita del proprio figlio, insomma.
0: Ci ascoltiamo le Spice Girl con la loro Stop e poi continuiamo a parlare di salute mentale.

0: Oggi alla consulenza stiamo parlando di salute mentale con la dottoressa Sara Fumagalli, che è psichiatra, psicoterapeuta, ma soprattutto è la direttrice sanitaria della clinica Santa Croce di Orselina. Dottoressa, stanno cominciando ad arrivare diversi messaggi. Qualcuno ci chiede: ma il lavoro eccessivo può compromettere la salute mentale?
1: Di per sé direi di no. Quello che può succedere è che la salute mentale non venga favorita dal essere incapace di fermarsi rispetto al lavoro. Quindi se il lavoro diventa una saturazione del tempo che mi toglie la possibilità di avere dei momenti in cui entro in contatto con me, anche quelli belli, intendo dire, sì, allora dobbiamo chiederci se forse l'equilibrio che stiamo vivendo non è più un equilibrio, ma sta diventando una fuga da noi stessi. Poi ci sono i classici consigli del nostro medico di famiglia, quindi dormire bene, mangiare bene. È chiaro che se io lavoro anche di notte facendo dei turni spaventosi, questo non faciliterà il mio equilibrio e la mia salute. Quindi sempre lavorare su due piani e chiederci quanto compromette la mia salute fisica quello che sto facendo con il lavoro e quanto mi lascia degli spazi per entrare in contatto con me. Se questo viene preservato, quindi buone regole di vita quotidiana per la salute fisica e contatto con me, direi che possiamo lavorare anche tante ore al giorno.
0: Qualcuno ci chiede anche come distinguere lo stress quotidiano da un vero disturbo poi di ansia.
1: Allora, c'è uno stress che può essere anche positivo, che è quello che ci permette di essere concentrati, focalizzati, soddisfatti di quello che facciamo. Laddove questo diventa patologico è la misura in cui non ci sentiamo effettivamente non più capaci di gioire, di appassionarci a quello che ci dà un po' di stress, quindi non siamo più nel nostro flow, siamo in una situazione dove quello che chiediamo a noi stessi è oltre quello che possiamo dare e quindi questo ha un prezzo psichico importante che pagheremo magari non nell'immediato ma nel medio termine sì. E quindi è buona cosa ed è una buona domanda quella dell'ascoltatrice. Quindi fermiamoci a chiederci: ma lo stress che sto vivendo è ancora uno stress fisiologico sano che mi porterà ad avere più soddisfazioni e ad avere più vitalità o il contrario?
0: Un'ascoltatrice ci dice: mio marito da tanti anni ha talmente l'ansia di non riuscire a svolgere tutti i suoi compiti lavorativi sull'arco della giornata che da diversi anni ha cominciato ad andare al lavoro anche una, due ore prima. Dice che così riesce a fare tutto con calma e questo lavoro non viene comunque né riconosciuto né retribuito. Lui continua, insomma, di sua spontanea volontà. Abbiamo litigato tantissime volte su questo argomento, ma che cosa ne pensa lei?
1: Ma allora, mi piacerebbe parlare col marito intanto, perché naturalmente il dialogo è quello che permette la comprensione. Da quel che racconta l'ascoltatrice mi verrebbe da dire che sicuramente c'è da interrogarsi, non tanto in termini di è giusto o sbagliato, quanto cosa significa per suo marito questo momento di difficoltà, questo andare di più al lavoro è solo per controllare il lavoro e anche, ripeto, mi ripeto un po', ma spero che arrivi il messaggio, per scappare da qualcosa che mi crea malessere. Quindi è una scelta o è una fuga?
0: In questi casi forse bisognerebbe anche rivolgersi ad uno specialista.
1: Sì, io credo che già che si rivolge alla moglie, e spero che questo avvenga, è positivo. Rivolgersi ad altri è un primo step per creare una maggior confidenza e comprensione di quello che sta capitando. Si può provare a chiedere al proprio medico di famiglia se spaventa la parola psichiatra, psicoterapeuta, assolutamente sì, perché poi sarà comunque il proprio medico di famiglia che ci conosce nella continuità della nostra vita, spesso e volentieri, a dirci: effettivamente faccio fatica a riconoscerti, parliamone, vediamo, magari serve uno sguardo in più, uno sguardo che guardi da una postura diversa, come può essere uno psicoterapeuta o uno psichiatra.
0: Beh, diciamo che sicuramente negli ultimi anni si sono fatti tanti passi, non c'è più lo stigma di una volta nel affrontare i problemi, ammettere che ci sono delle fragilità, chiedere aiuto. Purtroppo non è ancora così in tutti i casi, no?
1: Non è ancora così, credo che sia un po' superato per alcuni aspetti lo stigma inteso come il giudizio negativo sulla persona fragile. Facciamo fatica tuttavia a legittimarlo fino in fondo, noi con noi stessi, quindi a darci la possibilità che esista qualcosa che non abbiamo, ripeto, un po' fuori controllo, un po' dobbiamo comprenderlo meglio e che non possiamo risolvere andando due ore prima al lavoro, dobbiamo trovare un'altra strategia. Quindi quello che succede è che la malattia mentale o comunque la sofferenza, quando non è ancora malattia, necessita dei tempi, dei modi di riflessione che non ci permette di risolvere in tempi rapidi, e questo spaventa.
0: Diciamo che forse siamo più bravi a dire: certo, se tu vai dallo psicologo, figurati, capisco, non c'è niente di male, ma faccio più fatica a dire: io ho un problema

0: gli strumenti, con le armi per poterci aiutare veramente.
1: A volte è necessario, a volte è utile anche ed è un sollievo, nel senso che purtroppo il ritardo nell'arrivo a un confronto con delle persone che hanno ampia esperienza rallenta un po' anche i processi di legittimizzazione, quindi avere la possibilità di confrontarsi con uno specialista che dà un nome o comunque dà un significato che ti permette di farti sentire parte di una società che vive queste sofferenze, questi malesseri, questo stress, e questo non rappresenta un problema, è veramente molto importante.
0: Diciamo che spesso c'è comunque un po' di confusione tra psicologo, psicoterapeuta, psichiatra. Evidentemente, come consigliava prima, forse vale la pena parlare con il proprio medico di famiglia perché ci conosce, perché ci può consigliare, però possiamo fare un po' di chiarezza su queste figure.
1: Allora, sì, credo che ormai sia condiviso collettivamente che il medico psichiatra è il medico che può prescrivere anche delle terapie farmacologiche, comunque osservare dei sintomi ed eventualmente valutare se ci sono anche degli aspetti somatici da tenere in considerazione, e lo psicologo, psicoterapeuta è la persona che ti accompagna in un percorso di crescita personale e acquisizione sia di strategie che di consapevolezze relative al tuo malessere. Detto questo, io credo che il vantaggio di come funziona la sanità oggi è quella che il lavoro di rete, inteso come quello di integrare pensieri diversi che arrivano da posture diverse. Quindi il medico di famiglia che ha la storia di vita della persona, lo psichiatra che ha un'attenzione particolare anche a tutto ciò che è biologico, ma non solo, lo psicoterapeuta che fa particolare attenzione al percorso esistenziale di vita che hai vissuto, possono mettersi insieme in un pensiero condiviso che dia la possibilità alla persona di comprendere a 360 gradi la sua esperienza. Quindi non vorrei dire lo psicologo è perché per chi è meno grave o viceversa, lo psichiatra. No, ognuno può essere una figura importante che integra il quadro del puzzle di quello che ci sta capitando e ci dà la possibilità di avere chiarezza.
0: Un'ascoltatrice ci dice: io sono stata sempre un po' tesa quando viaggiavo in auto, seguivano gli altri, a volte anche seguidavo io. Ho smesso di guidare quindi da molto, adesso ho sempre ansia quando vado con mio marito. È per me proprio una vera tortura. Io ho 73 anni, capisco che così stresso anche mio marito, che cosa posso fare?
1: Beh, allora, stante che questo vissuto sta, fra virgolette, rovinando la qualità di vita, perché no? Parliamone con uno psicologo perché è facilmente superabile.
0: Beh, poi c'è qualcuno che ci chiede anche a proposito degli attacchi di panico, ci dice: io mi rendo conto di soffrire di questi attacchi non gravi, mi capita solamente un paio di volte all'anno, e chiede: è pericoloso? E anche se sono così rari, sarebbe necessario comunque chiedere un aiuto?
1: Non è necessario, io lo consiglio perché l'attacco di panico da un punto di vista anche esistenziale o comunque esperienziale è uno dei sintomi più faticosi da gestire, spesso ingenerano anche ansia anticipatoria, che vuol dire evito le situazioni che effettivamente mi hanno creato e mi hanno stimolato un attacco di panico. E qua parlo da psichiatra, la componente neurobiologica è molto significativa ed è veramente facilmente risolvibile. Quindi la domanda che mi farei se fossi l'ascoltatrice è: ok, 2 volte all'anno è poco, ma quanto evito tutto ciò che c'è intorno ai momenti dove normalmente ho attacco di panico? Quindi, come la signora di prima, evito di andare in macchina? È peccato, perché non posso permettermi di risolvere questa cosa. Quindi un attacco di panico vale la pena comunque un confronto almeno col proprio medico di famiglia.
0: Certo, anche perché molto spesso quando una persona ha gli attacchi di panico evita le situazioni nelle quali poi si sono manifestati. Quindi facciamo un esempio: se ero in ascensore e poi non vogliono più prendere l'ascensore, salgono dalle scale; se era al cinema, evitano di andare a queste proiezioni. Lei ha già detto della macchina, quindi poi ci si limita molto nella vita.
1: Sì, mi viene da dire un po' la vita si restringe, e non ce ne accorgiamo neanche perché è

0: automatico l'evitamento di situazioni che possono ingenerare quel tipo di ansia. È un peccato, perché una vita ristretta facilmente può andare poi incontro a quello che dicevamo prima, quindi una perdita di passione, slancio vitale, perché mi limito nelle scelte e quindi ovviamente non sono libero di andare dove posso trovare la mia gratificazione e la mia vitalità.
1: Riassumo un messaggio un po' lunghetto che ho letto. C'è una persona che dice: beh, soprattutto quando arriva l'autunno tutti siamo un po' vittime, no, di questi cambiamenti, chi è più meteopatico, chi meno, si tende a chiudersi in casa, a cambiare un po' le abitudini, ci si sente tanto svogliati, si ha più voglia di dormire, eccetera, e si dice sempre: ah, è la stagione, è il tempo, e agli amici diciamo: sono un po' depresso. E dice: però come faccio a capire se si tratta davvero di depressione o solo di un momento così che passerà?
0: Sì, allora ha detto una cosa vera, in realtà, nel senso che la stagionalità non è solo una caratterialità, ma ha a che fare con il fatto che va a determinare una luce durante il giorno, una cronologia nella giornata che effettivamente impatta sulla nostra salute. Userei sempre lo stesso parametro, che non è un sintomo ma è un sentire. Quanto sento, mi sento viva nella mia vita, quindi magari sono un po' più triste in alcuni momenti, ho meno voglia di fare alcune cose, ma mantengo comunque vitalità per altre. Laddove invece questa sofferenza, questa tristezza pervade più ambiti e mi toglie la possibilità di accedere a degli spazi ancora vitali, allora ci dobbiamo interrogare se forse posso parlarne con qualcuno che mi aiuti a capire intanto meglio cosa mi succede. E ripeto, io trovo molto positivo questo interrogativo, quindi non solo perché mi sto chiedendo: ma sono depresso, bisogna parlarne con qualcuno, ma anche perché sono curioso di capire come funziono, e questo è meraviglioso e può dare la possibilità di non solo prevenire ma anche avere una pienezza esistenziale maggiore.
1: Allora, un'ascoltatrice, io lo leggo questo messaggio, si dice: carissimi, voglio strapparvi un piccolo sorriso. Il mio ex marito, anche lui andava sempre ore prima al lavoro, io cominciavo veramente a stare male, dicevo che c'era davvero tanto da fare, bisognava lavorare su questa cosa, ma dopo molto tempo ho scoperto che in realtà aveva un amante, insomma un sorriso un po' amaro. E comunque, dice l'ascoltatrice, bella trasmissione. Invece un'altra persona ci scrive che ha constatato che spesso chi soffre di demenza senile oppure di burnout sono persone che secondo lui sono state molto iperattive durante la vita professionale, alla fine tornando a un ritmo minore, dice forse è un po' come se il cervello avesse uno stress al contrario.
0: Sì, allora è un po' quello che il telespettatore di prima diceva, la fretta non è sempre un danno, vero, però se diventa l'unica forma di vita, ovvero se non sono sempre saturo, se non sono sempre impegnato, se non ho l'agenda sempre stracolma, faccio fatica a sentire il senso di quello che sono e che faccio, allora a quel punto è verosimile che arriverò all'anzianità piuttosto che non al pensionamento, che è sempre una soglia molto complicata, vivendo dei sentimenti di disorientamento perlomeno, perché non mi ci ritroverò più in una vita non impegnata. E lì si apre la riflessione: perché no? Fermiamoci prima di arrivare al pensionamento, chiedendoci, al di là del lavoro, chi sono e cosa faccio, al di là del devo, dove mi ritrovo? E sicuramente potrò arrivare poi alla pensione, o comunque evitare il burnout e arrivare al momento del pensionamento, e quindi ad un'età, a una nuova fase di vita, vivendola come un nuovo inizio.
1: L'ascoltatore ci dice: è come se alla fine l'adrenalina mancasse un po' di colpo. E poi aggiunge: ci sono anche mogli che non prendono il pensionamento del marito come un regalo, hanno paura che lui non possa trovare una soluzione appunto per il suo pensionamento.
0: una soluzione intesa come di vita, di star male, intendo io. Beh sì, il pensionamento è un momento critico, bisognerebbe, ma proprio perché ci confronta con una parte di noi che a volte viene soffocata dalla parte iperattiva lavoratrice. Prendiamocene cura. Prima anche alle mogli lo dico, aiutate vostro marito a prendersi cura di loro stessi prima di arrivare al momento in cui potrebbe essere difficoltoso farlo, anche perché quando si ha 60 anni siamo comunque più stanchi, abbiamo meno energie, quindi è giusto che sia così e va da sé che può essere più complesso ritrovare un nuovo stile di vita.
1: Ecco, un altro ascoltatore dice: cosa ne pensa la dottoressa di chi invece dà sempre la colpa delle proprie sventure, dei propri mali a qualcun altro, perché il datore di lavoro è cattivo, la moglie non mi capisce, mio figlio mi fa tribolare, non sono mai io.
0: È un meccanismo di difesa anche questo, quello è un modo per tenere lontano da sé la sofferenza più profonda, che è quella del sentirsi da un lato in colpa, dall'altro impotenti. Non è né male né bene, è qualcosa che però allontana da noi stessi e varrebbe la pena fermarsi a riflettere con qualcuno di non giudicante per darsi la possibilità di osservarsi meglio.
1: Ecco, una domanda molto interessante, perché evidentemente l'ansia ha manifestazioni molto diverse, no? Qualcuno ci dice: buondì, che dire degli accumulatori seriali? Noi abbiamo scoperto recentemente di averne uno in famiglia, un cognato.
0: Ma allora, va contestualizzato, potrebbe essere una vera e propria patologia psichiatrica. Detto questo, oggi viviamo anche nella società dove è tutto online e passiamo spesso serate a fare shopping più o meno compulsivo. Quindi la riflessione potrebbe essere quella del dirci: l'ansia è fisiologica, ok? Partiamo da questo presupposto. Avere ansia è sano, perché se non avessimo ansia noi non potremmo difenderci nei pericoli, non potremmo scappare quando è necessario farlo. Diventa patologica quando supera una certa soglia, quindi quando non ci permette più, non è più funzionale allo scopo di vivere. Alcuni meccanismi di difesa per gestire questa ansia patologica sono proprio quello dell'accumulo o del ce ne sono più di uno, però alcuni meccanismi di difesa non sono propriamente così sani e non permettono poi una risoluzione dell'ansia patologica, e lì conviene rivolgersi sicuramente a uno specialista.
1: Ecco, abbiamo detto che molto spesso potrebbero essere le persone accanto a noi ad accorgersi prima di noi che qualcosa non funziona. Un ascoltatore ci dice proprio: ma come si può aiutare il proprio caro in punta di piedi se lui rifiuta comunque sia una qualsiasi forma d'aiuto che anche focalizzare il fatto che ci sia una difficoltà?
0: Esserci, nel senso che viviamo convinti di dover dare sempre risposte, a volte basta ascoltare, basta sedersi accanto e dare all'altro la possibilità di esprimersi o non esprimersi, anche stare in silenzio, nella serenità di sapere che l'altro comunque c'è per me anche quando e se io dovessi non star bene, quindi stiamoci vicini. E poi arriverà il momento in cui sarà possibile mostrarsi e quindi accogliere un eventuale aiuto.
1: Prima dell'ultima carrellata di domande, ci ascoltiamo Phil Collins.

0: E noi oggi stiamo parlando di salute mentale con la dottoressa Sara Fumagalli, che è psichiatra, psicoterapeuta ed è anche direttrice sanitaria della clinica Santa Croce di Orselina. Abbiamo ancora diverse domande, dottoressa, da parte del nostro pubblico. Qualcuno ci dice se la solitudine può diventare un fattore di rischio per la salute mentale.
1: Assolutamente sì. Rispondo secca, assolutamente sì. La solitudine, intendersi non necessariamente l'assenza di persone, ma proprio l'impossibilità di avere qualcuno, l'altro, che con cui abbiamo una relazione sufficientemente autentica, una parola che amo molto e credo che sia molto importante ai tempi moderni, con cui poterci confrontare, aprire ed esserci. Quindi assolutamente sì, e questo lo vediamo poi soprattutto nelle persone anziane, dove anche per motivi fisici piuttosto che non comunque di vita quotidiana la vicinanza con l'altro è più complessa, sicuramente questo ingenera una maggior sofferenza, riduce i fattori protettivi. L'altro è un fattore protettivo per la nostra salute mentale, quindi la prevenzione deriva anche da sane relazioni e legami con gli altri.
0: Anche perché a volte comunque ci sono persone che si sentono estremamente sole, anche se in apparenza sembrano completamente circondate da persone, sono magari anche in coppia.
1: Esattamente, diciamo che l'autenticità è quello che discrimina una vicinanza che sia un legame da una buona compagnia, e noi abbiamo bisogno di legami.
0: Qualcuno ci chiede: l'insonnia può causare ansia, depressione, problematiche, o al contrario è l'ansia che ci provoca l'insonnia?
1: Sono vere entrambe. Nel momento in cui io non dormo perché, per esempio, come signore di prima, devo lavorare anche di notte, o comunque non riesco a fare tutto nelle mie ore standard, questo può in generale, proprio perché la deprivazione di sonno ingenera un aumento dello stato di arousal, quindi di stressabilità, diciamola così. Viceversa, spesso il primo sintomo, uno dei primi sintomi di uno stress patologico, quindi quello che dicevamo prima, essere, come faccio a distinguerlo? Questo è un modo per distinguerlo. Se incomincio a non dormire bene, a non mangiare, a non aver più voglia di mangiare, allora a quel punto probabilmente sarà un sintomo dell'insonnia, sarà un sintomo dello stress, e ovviamente intuitivo diventa poi un circolo vizioso dove non si capisce più cosa è iniziato prima, ma sicuramente ci dobbiamo chiedere cosa sta succedendo.
0: Qualcuno ci fa ritornare all'argomento pensione, ci scrivono: una coppia che non ha mai fatto nulla insieme perché anche il marito era impegnato con la sua carriera e la moglie impegnata invece con famiglia e figli, come fa ad affrontare la pensione, insomma vivere insieme tanto tempo in uno spazio comune dove in fondo non c'è spazio?
1: Beh, io penserei che in realtà è un'occasione meravigliosa, probabilmente disorientante e quindi una vera e propria sfida esistenziale, però è anche l'occasione in cui iniziare un nuovo capitolo insieme. Quindi è complesso, probabilmente fa paura, non si può darlo per scontato e automaticamente portarlo avanti perché non lo conosciamo, ma è l'occasione per scoprire qualcosa di sé di nuovo, quindi ripartiamo.
0: Roberto invece ci scrive: buongiorno, mi fa un po' paura quello che state dicendo, ansia, angoscia eccetera, insomma io ho quasi 60 anni, lavoro 7 giorni su 7, una media di 14-16 ore al giorno e non ho il tempo di pensare a problemi esterni. Chiaramente anche io inizio ad essere un po' stanco, ma se penso a tutti i problemi del mondo, puntini puntini, allora sì che mi ammalo. Restate positivi, vivete la vita, magari prendete un animale con voi.
1: Beh, gli animali sono sempre una buona compagnia. Forse consigliere al signore, se ha intenzione di andare in pensione, di incominciare a solo a fermarsi qualche secondo in più per chiedersi cos'altro gli provo, gli dà soddisfazione e soprattutto passione.
0: Beh, noi siamo in conclusione, possiamo magari proprio finire dicendo che c'è bisogno davvero ogni tanto di essere un po' attenti, consapevoli di noi, di quello che stiamo facendo, e dovremmo fermarci un po' ad ascoltarci?
1: Sì. Fare attenzione a quello che ci accade e permettere agli altri di osservarlo insieme a noi.
0: Io ringrazio tutti i nostri ascoltatori per i messaggi davvero interessanti che ci hanno spedito, ringrazio lei dottoressa per le risposte e vorrei dire, proprio perché c'è stato tutto questo interesse, che se volete martedì prossimo viene organizzata una conferenza pubblica nell'ambito della prevenzione viva della clinica Sant'Anna, si parla proprio di salute mentale, il tempo di stare bene, è come sempre una conferenza gratuita, potete partecipare, basta che vi iscrivete, cercate il sito della clinica Sant'Anna e che dire, la dottoressa sarà una delle due relatrici, con lei ci sarà anche la dottoressa Vanessa Dietler che è specialista in medicina interna generale. Noi se volete ci risentiamo domani, buon pomeriggio.

0: Rete 1.
1: Sono le 14 in studio Alberto Andreani. È accusato di tentato omicidio il 17enne siriano arrestato nelle scorse ore per aver accoltellato un 21enne ieri pomeriggio a Biasca. Non escluso il coinvolgimento di una terza persona, come sentiamo nel servizio di Alain Melchionda.
2: Mancavano pochi minuti alle 15. In via Bellinzona a Biasca scoppia una lite. Improvvisamente spunta un coltello. A brandirlo un minorenne, un 17enne di origine siriana residente in Riviera. A farne le spese, come riferito ieri, un 21enne italiano domiciliato in Leventina. Per lui una profonda ferita all'addome. Ma il comunicato congiunto della polizia cantonale ticinese e della magistratura dei minorenni, arrivato a metà mattinata, specifica che nel frattempo il giovane, dopo essere stato in un primo tempo dichiarato in pericolo di morte, è ora fuori pericolo. Da testimonianze l'autore sarebbe stato indicato dalla stessa vittima, che lo avrebbe fatto presente al personale di Trevalli Soccorso arrivato per assisterlo. I primi soccorsi al 21enne sono invece stati prestati dalle impiegate dello CST di Biasca. L'uomo, dopo l'aggressione, si è rifugiato all'interno della filiale chiedendo aiuto. Grazie a questa segnalazione e al dispositivo di ricerca messo in atto dalla polizia cantonale, nelle ore successive è stato possibile individuare, interrogare e far scattare il fermo sul 17enne. Al momento non si esclude la presenza o la collaborazione di almeno un'altra persona. Per questo gli approfondimenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e chiarire le responsabilità proseguono.
1: Prima candidatura ufficiale in casa UDC per la successione di Guy Parmalin in Consiglio federale. La sezione di Svitto propone il suo consigliere di Stato André Rüegsegger, 50 anni e giurista di formazione, che siede nel governo svittese dal 2012. Dall'estero resta molta incertezza sulla morte di una ricercatrice russa che lavorava in un laboratorio siberiano. Sembra che la donna abbia contratto la peste maneggiando una provetta. Per questo circa 200 persone si trovano ora in quarantena. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, come pure gli Stati Uniti e l'Unione Europea, monitorano la situazione. Il premio Nobel per la fisica è stato assegnato questa mattina al belga Francis Alsen per il suo decisivo contributo nel campo dell'astrofisica e nella ricerca sui neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo, ricerche svolte in un osservatorio situato al Polo Sud e sviluppato dall'Università Americana del Wisconsin, in cui lavora lo scienziato di 82 anni. Per una spiegazione sul significato dei neutrini ad alta energia abbiamo sentito la divulgatrice scientifica Sara Urbani.
3: I neutrini ad alta energia sono delle particelle subatomiche prive di carica elettrica e quasi prive di massa, e sono generate nell'universo da fenomeni come i buchi neri supermassicci. Sono spesso anche chiamati particelle fantasma perché riescono ad attraversare alla velocità della luce quasi tutta la materia, compresi interi pianeti, senza interagire e senza essere deviate. Quindi, per riuscire a intercettarli, Alsen ha ideato questo osservatorio Ice Cube, che è una gigantesca struttura al Polo Sud che sfrutta circa 1 km³ di ghiaccio, nel quale sono immersi in profondità migliaia di rilevatori sensibili alla luce. E quando un neutrino ad alta energia collide con una particella dentro il ghiaccio, che è un evento rarissimo, genera un impercettibile campo luminoso che viene registrato dai sensori dell'osservatorio. E così in questo modo possiamo scoprire e capire meglio i giganteschi fenomeni cosmici che producono queste particelle, che sono le più energetiche dell'universo.
1: Fino a stasera a sud delle Alpi parzialmente soleggiato con qualche possibile rovescio, tempo generalmente bello nel resto del paese. Domani molto nuvoloso a sud e sulla Romandia con deboli precipitazioni da metà giornata. Oltre Alpe abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia al mattino.
4: La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo, segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia Cupra è aperta. Nei Grigioni segnaliamo la fine del pericolo sulla A13 tra Reichenau e Coira Sud, causato in precedenza dalla presenza di oggetti sulla carreggiata.

Buon pomeriggio, ben ritrovati. 5 minuti dopo le 14. È ancora momento di mangiare? No, perché? Perché? Come mai? Elisa Manca sta ancora pensando al cibo, perché tra poco voglio proporvi una notizia che sembra molto svizzera, anche se in realtà ci porta in giro, a che fare con un alimento molto amato nel nostro paese, del quale siamo fieri. Ma attenzione, anche questo mercato sta diventando sempre più sofisticato. Non voglio darvi troppi indizi, ma chissà se qualcuno di voi ci arriva già e me lo scrive allo 076 321 1113. Poi, come sempre, abbiamo tutta una serie di contributi, dai nostri archivi alle interviste di Rete 1 a riflessioni e storie indietro nel tempo e nella storia, grazie alle nostre rubriche del pomeriggio. Ma questa intro, secondo me, è inconfondibile. Eravamo nel 1990, i Depeche Mode tiravano fuori Enjoy the Silence. Ben arrivati in passaggi!

Love Sober, Comrade su Rete 1. Allora, stavo parlando del burro, lo so, non si vinceva niente in questa specie di gioco che ho fatto con voi allo 076 321 1113. La maggior parte di voi ha indicato il formaggio o proprio un tipo di formaggio specifico, qualcuno la nostra abitudine, il nostro amore per la fondue o per la raclette, quindi il condividere un pasto. Invece è qualcosa di molto più intimo. Parlo del burro e inizio a darvi qualche dato svizzero, e gli ultimi dati a disposizione sono quelli del 2024 e parlano di un consumo pro capite, quindi a persona, di burro in Svizzera di poco meno di 5 kg all'anno. È tanto? È poco? Ma allora vi do qualche altro dato da incrociare. Nel Regno Unito, dove comunque, se ci pensate, è molto utilizzato, ne usano poco più di 3 kg a persona all'anno, quindi decisamente meno di noi. Hanno provato a fare proprio la comparazione. Una fetta di pane tostato spalmata con moderazione ogni giorno. Poi la moderazione, ognuno dice, ma sì, non ne ho messo troppo, no? Di burro in questo caso. Quanto sarà? Boh, moderazione. Però sappiate che i belgi ne mangiano molto più di noi, 8 kg all'anno a persona, francesi e danesi quasi 9 kg all'anno a persona. Magari vi sorprendono questi dati, anche perché negli ultimi anni, si sa, c'è stata tutta una tendenza a considerare meno salutari i cibi grassi, come naturalmente anche il burro. E invece la notizia che mi offre più spunti da condividere con voi, che oggi ho trovato sul quotidiano britannico Guardian, ha a che fare sì con i chili, quanto burro mangiamo, dove lo usiamo, perché lo mangiamo, ma il fatto che il burro sembra essere diventato, soprattutto in Francia, ma non solo, una vera e propria moda, un boom, come si dice in questi casi. Nascono negozi appositi, a Parigi per esempio quest'estate ne è nato uno interamente dedicato a vendere panette di burro. Lo so, state pensando, se siete stati a Parigi, che siete stati a vedere dei mastodontici, meravigliosi negozi di generi alimentari che avevano anche delle belle pareti dedicate magari proprio a questo alimento specifico. Invece ci hanno pensato quest'estate delle persone a Parigi, vi ricordate, no? Quest'estate 40 gradi anche a Parigi, ecco, si sono detti che pessimo tempismo, non verrà nessuno, e invece questo posto è diventato immediatamente un posto dove bisognava praticamente andare, un must, come si dice in questi casi, un posto dove era obbligatorio andare, soprattutto se si era curiosi della cultura, in questo caso voglio dire europea, del burro. E quindi che genere di burro si può mangiare? 50 tipi diversi di burro, scaffali però anche pieni di oggetti che sono belli da vedere, pratici da utilizzare, ma anche stanno molto bene nelle fotografie sui social, i gadget tema burro, quindi il coltello, ma anche il cappello, ma anche la borsetta, eccetera eccetera. Voi immaginatevi tra l'altro che consumi elettrici devono aver avuto quest'estate per raffreddare tutti questi frigoriferi che venivano poi costantemente aperti. Chi ci andava in questo negozio, che naturalmente non ha chiuso ma sta andando molto bene, turisti che arrivano praticamente da tutto il mondo, dal Brasile come dalla Corea. Che cosa mangiano? Assaggiano, perché proprio come in una sofisticata pasticceria o gelateria si può assaggiare riccioli di burro al lampone e per esempio anche burro al cioccolato, che pare sia il vero e proprio vincitore di questo negozio. Però se ci pensate, così dice anche giustamente il quotidiano Guardian, è proprio classico della nostra infanzia, no? Un velo di burro, un panino fresco, magari un po' caldino, e un quadratino di cioccolato, in questi casi il cioccolato scuro fondente all'interno. Siccome però questo articolo ci porta anche su altre strade, oltre che sull'infanzia e sull'amore per il burro, ci torno ancora un attimo dopo Laura Pausini. Lo so, avete finito di mangiare e la pausa merenda è ancora lontana, però dite la verità, adesso vi è venuta un po' voglia.

Ancora qualche dato svizzero: il consumo all'anno totale e la domanda di burro supera di solito le 40.000 tonnellate all'anno. Insomma, il burro è proprio una delle cose che amiamo in Svizzera in generale. Poi ci sono persone che per motivi di salute, di gusto, motivi etici preferiscono non consumarlo, ma sicuramente è un po' dei simboli del paese. Vi dicevo che il giornale britannico Guardian oggi si è anche concentrato su questa tematica, raccontando di come in Francia il burro stia diventando una vera e propria tendenza e stia diventando un'ossessione gastronomica per molti turisti. Magari ci siete arrivati anche voi a pensare: sì, va bene, ma poi questi turisti stanno in giro per Parigi ancora qualche giorno, devono farsi dei voli intercontinentali per tornare nel loro Brasile o Corea, come se lo portano via questo burro? Allora, ci sono delle vere e proprie discussioni online per capire come si può trasportare un alimento così delicato. Sembra che i migliori consigli siano di portarlo congelato, sottovuoto e in sacchetti con chiusura ermetica. E poi naturalmente in tutti questi forum dedicati ai viaggiatori ci si confronta anche su dove acquistarlo, e voi direte: grazie Elisa, per noi è normale, si va al supermercato, nel negozio di fiducia e abbiamo già una bella scelta. Qui vi voglio, rimanete su questo concetto. Forse vi ricordate che ne abbiamo già parlato qualche tempo fa parlando di altri generi alimentari, parlavamo di questa pagnotta di segale super costosa che è stata messa in commercio a New York, e qui torniamo al fatto che in Europa in generale siamo molto fortunati. Questi vengono chiamati piccoli piaceri adesso, e su questi si spende anche tanto. Esempio su cui appunto torna il Guardian e che volevo condividere con voi. In questo periodo dove si sta un po' più attenti in generale a quanto spendiamo, pare sia un po' più facile magari acquistare un buon burro, farsi una piccola coccola che comunque ha un impatto sul borsellino, anche qui una parola un po' vintage, sul borsellino diverso che acquistare per esempio una buona bottiglia di vino. E appunto il burro sembra essere inserito in queste ultime tendenze, viene ormai servito anche insieme o al posto dei formaggi dopo cena, insomma in quei paesi dove si conclude anche con il tagliere di formaggi. C'è poi tutta un'altra categoria, non vi racconto naturalmente tutto l'articolo, ma che mi ha destato qualche perplessità. Ho scoperto che esistono collezionisti di burro, cioè a volte vengono prodotte delle confezioni talmente belle, il burro all'interno è talmente pregiato, che questi panetti non vengono veramente consumati, vengono presi e collezionati. Ecco, mi sono domandata il senso, però in effetti io non sono del settore, quindi magari qualcuno di voi persino all'ascolto può dirmi: ma no Elisa, c'è tutta quanta un ragionamento. Comunque, vi dicevo, gusti preferiti: cioccolato, gusto burro e pepe, interessante, oppure datteri, gusto datteri del burro, oppure datteri ripieni di burro, oppure un altro che secondo me si presta molto alla nostra cucina qui del nostro territorio: il burro con l'aglio selvatico, viene proprio servito su piccoli cucchiaini di legno per essere degustato. E insomma, mi piace sempre quando vedo che qualcuno si innamora o trova molto bello qualcosa che per noi è quotidiano, e mi sento molto fortunata.

0: Leoni, siamo pronti per tornare indietro nel tempo grazie ai nostri archivi con Sara Tognola.
1: Tracce.
2: E dopo il silenzio condiviso e collettivo di ieri, oggi ci avviciniamo a un silenzio molto diverso, quello che diventa linguaggio. Per oltre 25 anni l'uomo che stiamo per ascoltare è salito sul palcoscenico senza pronunciare mai una parola, eppure è riuscito a evocare personaggi, ambienti, emozioni e intere storie. Per lui il gesto non accompagna il significato, è il significato. E nel mondo del mimo, dice, non si può mentire. Questa è una riflessione sulla parola e sul silenzio del 1978.

0: Opinioni attorno a un tema. Serie dei testimoni. Marcel Marceau. La parola e il silenzio. Presenta Ruggero De Paz.
1: Marcel Marceau, il mimo, con i gesti e le movenze del corpo, crea situazioni e suggerisce idee, personaggi, ambienti. Riesce sempre a captare l'attenzione, l'interesse e direi la comprensione del pubblico. A prima vista, almeno, non sembra facile.
2: Vous avez raison, c'est un peu un langage universel, en effet, le langage du geste. C'est-à-dire que le geste, il y a deux dimensions, il y en a même plusieurs. Il y a la dimension géométrique.
3: Lei ha ragione. Effettivamente il linguaggio dei gesti è un po' un linguaggio universale. Voglio dire che nel gesto vi sono due dimensioni, anzi ve ne sono parecchie. C'è la dimensione geometrica, che è quella del movimento nello spazio. Una curva, una retta, un gesto, una coreografia, una mimografia. Ma c'è anche la risonanza del gesto attraverso il suo significato, attraverso quello che esso evoca e suscita nell'animo dello spettatore. Per questo occorre l'identificazione, perché solo essa crea il contatto con il pubblico. E il problema si pone invece quando questa identificazione non esiste.
1: Marcel Marceau, un mimo, vive continuamente in un mondo ovattato dal silenzio dei suoi gesti. Nella vita privata continua a rispettare questa religione del silenzio.
3: Si dice di me che sono chiacchierone. A me sembra invece di non parlare più del normale. Ma poiché taccio da 25 anni sulla scena, certo mi rifaccio un po' nella vita. Ho tuttavia molti momenti di silenzio e molti momenti di solitudine, anche con me stesso. Posso restare facilmente solo in casa per giorni interi, persino senza musica.
1: 25 anni sul palcoscenico del taciturno. Si può dire che anche il silenzio ha il suo linguaggio particolare, direi quasi il suo vocabolario, anche se comprensibile ai più.
3: Oh sì, per me personalmente lo scopo del mimo non è quello di sostituire i gesti alle parole, come fanno i sordomuti, bensì di calarsi nelle situazioni, che possono essere comiche o tragiche, e di introdurre dei simboli. I simboli che portiamo con noi fin dall'infanzia, le reminiscenze, le situazioni vissute, ritraducendole però con una determinata stilizzazione, per cui diventano dei segni. Credo che, in questo senso, l'arte del mimo si avvicini alla musica più che alla parola, perché quello che il pubblico riceve è ritmo, esalazione dell'anima. È un prolungamento del gesto, una vibrazione, un contatto anche carnale, fisico e spirituale, come una musica silenziosa.
1: Dunque, il rumore, anzi, i rumori del mondo fanno parte della sua avventura del silenzio. Ma non crede che alla fine, a forza di voler ricreare il mondo che lo circonda, il mimo arrivi al vero silenzio, a un mondo cioè ove tutto tace, in una parola, alla fuga?
3: Oh no, questo mai.
0: Voce italiana di Giancarlo Zappa.
4: Il silenzio, ci ha detto Marcel Marceau, morto nel 2007, può contenere migliaia di vite, di volti e di storie. Domani scopriremo invece come il silenzio possa diventare una presenza anche scomoda, capace di incrinare gli equilibri più ordinari.

questo è merito dei nostri colleghi del reparto musicale che sono riusciti ad abbinare al racconto che ci faceva Sara Tognola sul mimo, ce la riporta uno dei nostri ascoltatori, grazie a Piero. Il mimo non parla ma suggerisce all'anima, e la canzone di Ron è proprio azzeccatissima. Infatti ascoltavamo Ron qui, canta anche in coppia con Tosca questa canzone Anima del 1982, ma noi torniamo al 2026.

più abbiamo ascoltato Shakira quest'estate con la sua Dai Dai, canzone che ha fatto parte della manifestazione dei mondiali di calcio. Qui con Maluma, la canzone si chiama Agua. Ma andiamo a vedere adesso le strade. Sulla A2, a causa di un veicolo in avaria, la galleria del San Gottardo è stata momentaneamente chiusa in direzione del Ticino. Ripeto, veicolo in avaria nella galleria del San Gottardo, galleria momentaneamente chiusa in direzione Ticino. Ai portali, direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km, ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. La corsia Cupra è aperta.

pezzo 1993, Enrico Ruggeri, Mistero. Che anno che era stato? Questa è stata la seconda vittoria a Sanremo di Enrico Ruggeri. Aveva già vinto nell'87 in trio, no? Con Si può dare di più. Mistero, tra l'altro, per diverso tempo è rimasto l'unico brano rock ad aver vinto Sanremo. Poi sapete, sono arrivati i Maneskin pochi anni fa, insomma, hanno un po' portato via questo primato Enrico Ruggeri. Comunque era stato un grande anno, era proprio un classico Sanremo il 93, conduceva Pippo Baudo insieme con Lorella Cuccarini e al secondo posto era arrivato Cristiano De André, la canzone era Dietro la porta. Tra le novità aveva vinto una ragazza che si chiamava Laura Pausini, magari vi dice qualcosa. Lasciamo da parte Laura Pausini. Di Enrico Ruggeri c'è da dire che è ancora in tour col suo tour che si chiama Concerto Elettrico. Domani sera vedo che è in provincia di Reggio Calabria, insomma abbastanza lontano da noi per il momento. Comunque lui è uno che ha 40 anni di musica da portare in giro per i palchi. Abbiamo Be Her con Ella Langley. Dopodiché saremo con Michela Daghini con Pensieri e Libertà, si torna a parlare di infanzia.

0: quando sono gli artisti che si raccontano da bambini, dicono a volte certe cose che ritroviamo anche nelle nostre biografie, o se non sono le nostre, magari dei nostri genitori, di chi è venuto prima di noi. Passo la parola a Michela Daghini.
1: Pensieri in libertà.
2: Ben ritrovati da Michela Daghini. Pensieri in libertà oggi sono i ricordi d'infanzia a Torino di una grande artista, una voce molto amata, consacrata da milioni di dischi venduti in tutto il mondo. È Rita Pavone che ha scelto il Ticino per vivere, lo sappiamo, e di cui ama molto in particolare l'inverno, il camino, la neve sui monti,
3: le montagne innevate, i pini, il calore del cammino. Non me lo perderei mai, non è una cosa che, forse perché ho sempre vissuto appunto il Via Malta, il Borgo San Paolo adesso è città, ma quando ci sono stata a abitare io, quando ci ho vissuto fino nel 58, io mi ricordo soltanto grandi prati, grandi, eravamo in campagna, eravamo un'aperta campagna, non c'era nulla. Però mi è sempre piaciuto questo vedere i gelsomini, vedere le piante che buttavano i fiori che non conoscevo, piccole cose, piccoli ranuncoli che venivano fuori, ma avevano. E questi mi portavano un buon sapore. E io in una canzone ricordo questi odori, questi profumi, così come ricordo com'era piccola, brutta la mia casa, la casa dove vivevo io, che erano due stanze e diventavano praticamente un appartamento, perché c'era questa sala da pranzo che era tinello e poi diventava camera da letto per i miei fratelli, io che vivevo tra il bagno e la porta d'uscita di casa.
2: In un divanetto corto, divanetto piccolino.
3: Che però ho trattenuto la vecchia radio che avevamo una volta, che era, e il lettino ce l'ho, che non è un lettino, è proprio un divanetto che sta in camera di Giorgio, di mio figlio Giorgio, perché io penso che bisogna ricordare le cose che si sono amate. Lo odiavo quel lettino perché penso che sia per colpa sua che io non sono cresciuta, dovevo stare lì dentro
2: perché era piccolino, era stretto tra la cucina e l'ingresso,
3: tra il bagno, oltretutto io conoscevo come stava la mia famiglia fisicamente, perché ero proprio davanti al bagno con i piedi e alle spalle c'avevo l'uscita che dava sulle scale. Però io quel divano l'ho sempre amato, l'ho trovato che bisogna saper ricordare e saper amare anche qualcosa col quale hai condiviso molto tempo della tua vita, molto spazio.
2: Che bello. E poi ti ha portato comunque lontano, sì. Sei arrivata lontano.
3: Sì. Sono riuscita ad arrivare lontano lo stesso, ma non l'ho dimenticato. Il grosso grammofono che mi ha permesso di sentire ancora i vecchi dischi, quelli che si rompevano con la puntina di ferro, e di conservarlo, perché è comunque un particolare importante. Domani può essere, mio figlio lo venderà sicuramente e lo venderà sicuramente, ma per me, fino a che io ci tengo perché ricorda un momento della mia vita felice, perché io, nonostante una povertà dignitosa, ho vissuto una infanzia felicissima e anche un'adolescenza molto bella. Ma io non rammarico nulla. Poi è arrivato il successo e anche quello mi ha fatto gustare sapori diversi, conoscere Pelé, conoscere Maradona, vedere John
2: Elvis,
3: Charles,
2: Elvis,
3: i Beach Boys, Eric Burdon, The Animals, le Supremes, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, io la sorella di Kennedy, Pat Kennedy, c'ho una fotografia bellissima con lei, cioè la sorella del Presidente degli Stati Uniti, è stata la mia vita un vortice di cose belle, e io ho saputo gustarla, a differenza di quello che succede alle nuove generazioni, che perdono subito la testa. Devono sapere che arrivare è facile e rimanere che è difficile, perché bisogna che tu entri nella mentalità altrui e avere anche una vocalità che ti permette di farlo.
2: Grazie di cuore a Rita Pavone. Ricordo che una lunga intervista con l'artista è disponibile online nella pagina degli incontri di Rete 1. Da Michela Daghini un saluto.
1: Pensieri in libertà.

0: ricorda in un certo modo Michael Bublé. Lui si chiama Aaron, si firma anche col punto esclamativo, ha studiato classica e jazz e naturalmente un po' si sente nel suo stile con questa Wonderful Thing che abbiamo appena ascoltato e che ci ha portato alle 15.
1: Rete 1.
0: In studio Sofia Pelosi. È accusato di tentato omicidio, il 17enne siriano arrestato per aver accoltellato un 21enne ieri pomeriggio a Biasca. Lo hanno confermato in mattinata la polizia ticinese e la magistratura dei minorenni. Al momento non si esclude neppure il coinvolgimento di una terza persona. Fuori pericolo la vittima, che ha riportato una profonda ferita all'addome. Proseguono a Bellinzona i lavori del Gran Consiglio ticinese. Si prevede un acceso dibattito sul credito di circa 4 milioni di franchi, quale contributo cantonale per un evento internazionale in agenda a Lugano in dicembre. Si tratta della conferenza ministeriale dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, di cui la Svizzera è attualmente presidente. Per la successione del consigliere federale Guy Parmelin, la consigliera di Stato zurighese Nathalie Ricli prende tempo. Sui social ha spiegato di trovarsi bene nel governo cantonale e di voler riflettere ancora su un'eventuale candidatura a Berna. Una decisione è attesa dopo le vacanze autunnali. La sezione UDC di Svitto propone intanto il consigliere di Stato André Rüegsegger. In Germania, un ex capo dei servizi segreti esteri è sotto indagine. Secondo quanto riportato da alcuni media, August Hanning, alla guida degli 007 tedeschi fino al 2005, è accusato di vari reati legati ad attività di spionaggio per conto di un paese straniero, ma non solo. Anche un altro ex funzionario dell'intelligence è stato fermato. Per ora le autorità giudiziarie non hanno fornito dettagli. È attesa una comunicazione ufficiale in giornata. E sempre in Germania, un esponente dell'AfD è stato eletto alla presidenza del Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt. La nomina di Tobias Rausch segue il successo elettorale di Alternative für Deutschland, in questo land dell'ex Repubblica Democratica. È anche la prima volta che un rappresentante del partito di estrema destra accede a una simile carica. Intanto, nella capitale regionale Magdeburgo, centinaia di persone manifestano a margine della seduta costitutiva dell'Assemblea. Manifestazioni in corso anche in Francia, dove è ripresa la protesta degli studenti liceali. In alcune città si registrano i primi scontri tra dimostranti e polizia. Lezioni sospese in un quarto dei licei. Al sud il pomeriggio sarà parzialmente soleggiato con qualche possibile rovescio. Oltre Alpe, invece, il tempo sarà in prevalenza sereno. Per domani mercoledì al sud e sulla Romandia è prevista nuvolosità e da metà giornata deboli precipitazioni. Sulla Svizzera tedesca sarà abbastanza soleggiato, ma con qualche banco di nebbia in mattinata.
2: Informiamo che sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. Vediamo i portali della galleria. Sulla 2 direzione nord, tra Quinto e Airolo, segnalate code di 3 km, ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 2 km, i ritardi di circa 20 minuti.

Di nuovo buon pomeriggio, siete in passaggi, io sono Elisa Manca, siamo insieme fino alle 16.30. Parleremo di nuovo di geografia, lo faremo con Manuela Bieri in quest'ora e parleremo anche di un mezzo di trasporto che hanno avuto in moltissimi e che tanti ancora amano. Ma questa è la musica di Rete 1 e questi sono i Simple Minds.

Simple Minds, allora abbiamo aperto questa nuova ora insieme con la loro musica Alive and Kicking, bel tuffo negli anni Ottanta. Veniamo invece alle cose che ci sono da fare in questo periodo, in questa settimana in giro per la Svizzera italiana, in particolare in Ticino. Quest'ora mi concentro un po' a darvi delle notizie di questo genere. Ieri parlavamo del fatto che a Villa Ciani da ieri e per qualche giorno, due settimane, è visitabile una mostra che mette in luce la sartoria, i costumi dietro un film di Zeffirelli con nella trama c'è San Francesco, fratello sole, sorella luna. E faccio il paio oggi raccontandovi invece e portandovi in un'atmosfera completamente diversa per andare a Chiasso e ammirare un'esposizione di mini kimono in vera seta giapponese. È un progetto che ci porta con la testa molto lontano, ma la sartoria è quella locale. Sono 10 mini kimono, ci scrivono così, ci informano così. Le sete appunto sono vintage, quindi hanno un passato, provengono da autentici kimono giapponesi. Ci sono state le presentazioni a Bellinzona e anche alla Biennale di Venezia di questa collezione, si chiama Trame d'Oriente. Questa collezione arriva adesso a Chiasso e sarà esposta da dopodomani, quindi da giovedì, e fino al 22 di ottobre. Cosa c'entra però il territorio? Il progetto della Scuola d'Arti e Mestieri della Sartoria di Biasca è proposto con questo patrocinio del Comune di Chiasso, quindi la tradizione sartoriale nostra, locale, le nostre mani, con la cultura giapponese e questa arte sempre più significativa ai giorni nostri del recupero di tessuti di una volta, cosa che comunque le nostre nonne sapevano già fare, ma che poi nei decenni che ci hanno preceduto, che precedono il 2026, non abbiamo più sfruttato come si faceva una volta. Quindi 10 pezzi unici ispirati nei colori, nei simboli, proprio alla tradizione giapponese. Hanno quindi avuto questo processo di selezione, prima i tessuti, poi sono stati reinterpretati con nuove forme, le piegature, i dettagli sartoriali proprio offerti dalla Scuola d'Arti e Mestieri della Sartoria di Biasca. E questo lavoro ha potuto dare occasione alle studentesse di fare ricerca con creazioni ispirate al Giappone, quindi con tecniche e volumi diversi rispetto a quelli che si usano da noi. D'altro canto, se andiamo a pensare per esempio agli impressionisti parigini d'inizio Novecento, fine Ottocento, beh, anche lì c'era proprio la moda del Giappone, segno che l'amore che l'Europa ha per il Giappone c'è sempre stata, questa grande curiosità e anche in un certo senso affetto oltre che fascinazione. Quindi la mostra viene inaugurata questo giovedì alle 18 alla Sala Diego Chiesa a Chiasso. Ma perché ve ne parlo? Perché se volete andare al vernissage bisogna iscriversi, poi come dicevo l'esposizione rimane aperta al pubblico fino al 22 di ottobre. A me sembra sempre poi un bel modo di viaggiare rimanendo a casa nostra.

cercano di farci respirare momenti leggeri. Top Loader, Dancing in the Moonlight. Tra poco, anche qui sembra una canzone leggera, anche se le atmosfere a cui Franco Battiato ci ha abituato sono anche quelle pensose. E subito dopo Franco Battiato ospitiamo di nuovo Manuela Bieri. Si parla di geografia, se n'è parlato molto anche nelle scorse settimane per una revisione di una delle principali mappe che si utilizza in Occidente. Suo ospite e per tutta la settimana il geografo ticinese Claudio Ferrata.

0: stilabili.
1: Non si può parlare di geografia senza parlare di mappe. Disegnare il mondo su un foglio sembra un gesto semplice, ma non lo è affatto. Ogni mappa è una scelta e ogni scelta cambia ciò che vediamo. Dietro linee, colori e confini si nasconde quindi un'idea di mondo, del suo ordine e perfino della sua importanza. Ma allora, esiste davvero una carta geografica neutrale o ogni mappa racconta inevitabilmente il mondo attraverso uno sguardo? Ne parliamo con il geografo Claudio Ferrata.
2: Per rispondere alla domanda dovremmo forse prima chiederci che cos'è una carta, che cos'è una mappa, no? È una rappresentazione piana, semplificata, convenzionale di tutta o di una parte della superficie terrestre, no? Ha uno sguardo dall'alto, uno sguardo verticale, quindi è un importante strumento di lavoro, no? Uno strumento operativo per viaggiare, orientarsi, descrivere il territorio, anche uno strumento di comunicazione per testimoniare dei fatti spaziali. E di fatto noi siamo abituati a intendere la carta come fosse uno strumento di rappresentazione del mondo preciso, no? Ma è uno strumento che da una parte deforma il corpo della Terra per tutta una serie di motivi tecnici e dall'altra non è per nulla neutrale, perché risponde alle esigenze del suo committente, no? Sono due temi. Il primo tema è quello della trasposizione di una sfera su un piano, no? Della sua riduzione, della sua rappresentazione. Andiamo in mano una carta, vediamo, è fatta di simboli, si avvale di una proiezione su un piano, quella tecnica che permette di passare dalla sfera al piano, no? Ma questa comporta tutta una serie di distorsioni, no? E quindi una carta di fatto tecnicamente non può essere precisa. Forse la carta che ha una certa sua precisione è una planimetria, una riproduzione 1:1000, no? E questo è l'aspetto tecnico. Poi c'è l'altro aspetto, quando diciamo che la carta esprime un'autorevole verità, cioè una rappresentazione oggettiva del mondo scevra da interessi, da influenze. In realtà, mi pare l'avesse detto lei prima, veicola un pensiero sul mondo, comunica un punto di vista che è quello di chi l'ha realizzata e soprattutto di chi l'ha fatta realizzare, appunto del committente. Sono veramente numerosi gli esempi che potremmo portare, ne presento solo magari un paio. Pensiamo alla rappresentazione medievale del mondo. Dovremmo visualizzare la carta, il che in radio non è così evidente, ma la carta medievale era la carta cosiddetta T in O, no? Una T scritta in una O. Perché? Perché Don e Nilo costituivano la barra orizzontale della T, mentre il Mediterraneo era quella verticale e il mare che cingeva tutte le terre è la O, quindi T in O. Al centro di questa rappresentazione del mondo c'era Gerusalemme, quindi una visione mitologica del mondo, naturalmente per nulla oggettiva. Poi pensiamo alle carte realizzate durante il periodo del nazionalsocialismo in Germania, attraverso delle elaborazioni grafiche con dei colori molto forti, facevano apparire i paesi conquistati come paesi aggressori, no? Quindi un uso geopolitico della rappresentazione cartografica. O per portare qualche esempio più contemporaneo, prendiamo una carta turistica del Marocco e la carta turistica del Marocco si estende al di là del territorio marocchino abituale, annettendo di fatto la Repubblica Sahrawi. Quindi è una rappresentazione con una dimensione fortemente ideologica. Altri esempi potremmo trovarli nella geopolitica maga, no? Le rappresentazioni del mondo di Trump che sono da questo punto di vista estremamente interessanti. Però di fatto una mappa non può essere pienamente rispettosa. La sola mappa che potrebbe essere rispettosa sarebbe quella in scala 1:1, quella che aveva immaginato Borges, lo scrittore argentino, che è naturalmente un paradosso.
1: E a proposito di mappe, è di qualche settimana fa la notizia che l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato una risoluzione che raccomanda l'uso della mappa di Equal Earth al posto di quella del cartografo Mercatore del 1569, dove di fatto la Groenlandia sembra grande quasi quanto l'Africa. Ecco che sembra piuttosto evidente che la forma con cui rappresentiamo la Terra può davvero creare delle ingiustizie.
2: Perché il tema della giustizia cartografica non è un tema così nuovo, perché io ricordo che negli anni 70 uno storico tedesco, si chiamava Arno Peters, aveva proposto una carta equivalente, quindi che cercava di rispettare le superfici delle varie componenti del mondo, che aveva, oggi è un termine che non si usa più, ma allora si diceva, una dimensione terzomondista, no? Cioè rappresentava in modo ritenuto più corretto le superfici di quelli che erano i paesi del terzo mondo di allora. E l'operazione che si sta facendo con la rappresentazione, con la carta definita Equal Earth, è esattamente la stessa cosa. Si cerca di mettere a disposizione un tipo di rappresentazione del mondo che rispetti le dimensioni delle superfici dei paesi e quindi restituisca una certa giustizia spaziale, cartografica a determinati paesi. Chiaro l'esempio della Groenlandia, che nella carta classica, che è quella di Mercatore allestita nel 1569, ma che abbiamo continuato a utilizzare per secoli, ecco, alcune parti del mondo, tra cui la Groenlandia, apparivano straordinariamente ingigantite. Quindi il tema è proprio quello della proiezione.
0: Ciclostilabili. Hello.

Il fischiettio di Roxette con la loro Joyride. A proposito di ride, nel senso di percorso, andiamo a vedere le strade. Sulla A2 la Galleria del San Gottardo riaperta in entrambe le direzioni, ai portali permangono tra Quinto e Airolo code con ritardi di

0: Io ho davanti agli occhi, prima con la Pesce di Martino, musica leggerissima, vi ricordate 5 anni fa si ascoltava tantissimo. Dicevo, io ho sott'occhio tutta la programmazione di questa settimana di Marcello Fusetti per Storia e Storie e devo dirvi che tra tutti i mezzi di trasporto di cui parlerà, questo è quello che più probabilmente, con quello con cui più probabilmente avete avuto a che fare.
1: Storia e Storie.
2: Ben ritrovati da Marcello Fusetti. Se ieri abbiamo dato spazio, giustamente, alle quattro ruote forse più iconiche del mondo, quelle del Maggiolino, oggi dimezziamo le ruote, andando a ripercorrere la storia di un mezzo di trasporto che ormai sta nei musei del design, che è stato simbolo non solo di una nazione, ma di un concetto stesso di italianità e di dolce vita. Ovviamente, la Vespa. 23 aprile 1946. A Firenze viene depositato un brevetto. La descrizione è burocratica e poco poetica. Una motocicletta con telaio combinato con parafanghi e cofano che ricoprono la parte meccanica. Quell'oggetto ha già un nome: Vespa. L'Italia è uscita dalla guerra da meno di un anno. Le città portano ancora i segni dei bombardamenti, le ferrovie e le strade sono danneggiate. Il denaro è poco e soprattutto milioni di italiani hanno bisogno di muoversi. La Piaggio, fino ad allora, non era famosa per le motociclette. Era una grande industria aeronautica. Aveva costruito locomotive, navi e poi aeroplani e motori aeronautici. Lo stabilimento di Pontedera era stato gravemente colpito durante la guerra. Con la pace l'azienda deve praticamente reinventarsi. Enrico Piaggio capisce che l'Italia non ha bisogno di un prodotto prestigioso, ha bisogno di un mezzo economico, semplice, adatto a chi non ha mai guidato una motocicletta. Dopo il primo prototipo non convincente, Piaggio chiama Corradino D'Ascanio. D'Ascanio è un ingegnere aeronautico, progettista di elicotteri. Con un dettaglio che rende la storia quasi perfetta, le motociclette non gli piacciono. Le considera scomode, bisogna scavalcarle per sedersi, ci si sporca con la catena e con il motore, cambiare una ruota è complicato. Così non cerca di migliorare la motocicletta, cerca quasi di eliminarne i difetti. Disegna una scocca che protegge il guidatore. Lascia uno spazio libero davanti alle gambe, mette il cambio sul manubrio, la ruota anteriore è sostenuta solo da un lato, una soluzione che ricorda il carrello di un aeroplano, e permette di cambiarla facilmente. Il motore viene coperto, niente olio sui pantaloni, niente catena esposta. Quando Enrico Piaggio vede il prototipo, secondo il racconto diventato parte della leggenda aziendale, osserva la parte centrale stretta e quella posteriore più larga e dice: «Sembra una Vespa». E il nome resta. La prima Vespa ha 98 centimetri cubici. Non è velocissima, non vuole nemmeno esserlo, vuole mettere in movimento un paese, anche piano. E funziona. All'inizio l'accoglienza è prudente, ma in pochi anni la Vespa invade le strade italiane. Nel 1956 Piaggio festeggia già il 1000esimo esemplare. Intanto viene costruita su licenza in Germania, in Francia, in Gran Bretagna e in molti altri paesi. Ma nel 1953 era successo qualcosa di ancora più importante per la sua immagine. Era uscito un film, non un film qualsiasi, Vacanze Romane. Audrey Hepburn, la più bella, e vi sfido a dirmi il contrario. Audrey è una principessa che fugge per un giorno dagli obblighi ufficiali, con Gregory Peck, che un qualche quintale di fascino lo aveva. Gregory Peck è un giornalista americano che l'accompagna. A un certo punto i due attraversano Roma su una Vespa. All'inizio guidata da lei, quasi si ammazza, ma ride, felice, come una bimba. Quella scena fa il giro del mondo. Roma, il sole, la giovinezza, una ragazza su uno scooter italiano. In pochi minuti di cinema la Vespa smette di essere soltanto un mezzo di trasporto e diventa un'idea dell'Italia. È la leggerezza dopo gli anni della guerra, è la possibilità di partire senza possedere un'automobile, è il corteggiamento, la gita al mare, il ragazzo che passa a prendere la fidanzata e anche, cosa non secondaria, un mezzo relativamente facile da utilizzare per le donne in un'epoca in cui la mobilità femminile indipendente è ancora molto limitata. Negli anni 60 l'automobile diventa più accessibile, ma la Vespa non scompare. cambia ancora identità, diventa giovane, arriva la Vespa 50 che in Italia può essere guidata senza patente, nascono club, raduni, elaborazioni. In Gran Bretagna viene adottata dai Moats, ragazzi con completi eleganti, parka militari e scooter ricoperti di specchietti. Una macchina italiana diventa parte di una sottocultura britannica. Poi cinema, pubblicità, musica, moda continuano a reinventarla. La cosa sorprendente è che il disegno fondamentale rimane riconoscibile. Una Vespa del 46 e una Vespa di molti decenni dopo appartengono chiaramente alla stessa famiglia. Forse perché da Scagno, che l'aveva disegnata, non aveva progettato una motocicletta alla moda, aveva risolto una serie di problemi molto concreti. Come salire senza scavalcare, come non sporcarsi, come cambiare una ruota, come proteggersi, come muoversi, spendendo poco.

E proprio da quelle necessità modestissime è nato uno dei più forti simboli del design italiano. La Vespa nasce quindi da una fabbrica bombardata, da un paese povero e da un ingegnere aeronautico che non amava le motociclette. Tre condizioni che, messe insieme, sembrerebbero promettere ben poco. Invece produssero la libertà su due piccole ruote.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

anche questa canzone popolarissima. Eravamo nel 2010. Grazie per i vostri messaggi allo 076 321 1113. Qualcuno mi ha mandato anche una fotografia e si vede proprio, insomma, che l'amore per la Vespa, che era l'oggetto delle nostre storie e storie con Marcello Fusetti di oggi, è qualcosa che non posso dire abbiamo, perché io è meglio che non guidi nessun mezzo a due ruote sicuramente, ma avete condiviso in moltissimi. Avevo promesso un po' di territorio, devo dire che sono un po' in ritardo sulla mia tabella di marcia oggi. Volevo però andare nel Mendrisiotto, vi segnalo un paio di cose. Prosegue il ciclo a Mendrisio Emergenza Terra, promosso dal Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design della SUPSI. Stasera alle 18.30 si può assistere a uno spettacolo che si chiama Tropico Mediterraneo. C'è Stefano Liberti come giornalista e scrittore, e poi compaiono anche un compositore, violoncellista e un fisarmonicista. È uno spettacolo che andrà in scena al campus SUPSI di Mendrisio. Sempre a Mendrisio, però prima alle 18, no, scusate, la stessa ora, alle 18.30, viene presentato alla Filanda il libro di Mattia Bertoldi con l'editore Capelli. È presente l'autore ed è presente anche a moderare Carlo Silini. Il libro si chiama La Resistente. Volevo farvi qualche altra segnalazione, ma a questo punto la farò volentieri dopo le 16, perché tempo di ascoltarci un po' di musica svizzera. Sfera, le mie mani cercano te, poi sarà di nuovo tempo di informazione qui su Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 16. In studio Sofia Pelosi. Il Ticino farà la sua parte per pagare la sicurezza quando si svolgerà la conferenza ministeriale dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, in dicembre. Sul tavolo del Parlamento ticinese c'era la richiesta di un credito di poco più di 4 milioni di franchi che verranno poi rimborsati in gran parte dalla Confederazione. Il finanziamento è stato accettato con 47 voti a 32 e 4 astensioni. A opporsi invano al credito c'erano Lega, UDC, Più Donne, Avanti con Ticino e Lavoro, MPS, Partito Comunista, i due deputati passati da Elvetica a Indipendenti e in solitaria il presidente del centro Fiorenzo Dadò. Non si esclude il coinvolgimento di una terza persona nell'accoltellamento di ieri pomeriggio a Biasca. Lo indica la polizia ticinese, che intanto ha arrestato il 17enne siriano che ha aggredito un 21enne. La vita di quest'ultimo non è più in pericolo. Carles Puigdemont può tornare in Spagna senza rischiare l'arresto, 8 anni dopo la fuga in Belgio seguita al referendum per l'indipendenza della Catalogna. Secondo fonti giuridiche citate da El País, il Tribunale Supremo ha revocato l'ordine di arresto per malversazione che ancora pesava sull'ex presidente catalano. La decisione arriva dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale sull'amnistia per i leader indipendentisti. In Francia prosegue la mobilitazione studentesca, iniziata ormai da diversi giorni. Scontri e disordini si segnalano a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Secondo il Ministero dell'Interno, in mattinata hanno manifestato circa 86.000 persone. Le lezioni sono sospese nella maggior parte dei licei. Ancora dalla Svizzera. Consegnata alla Cancelleria federale oltre 131.000 firme per il referendum contro la costruzione di nuove centrali nucleari. Il comitato promotore, di cui fanno parte Verdi e Partito Socialista, mette in guardia soprattutto dai costi, dai rischi per la sicurezza e dalla dipendenza dalle importazioni di uranio. Il resto del pomeriggio al sud delle Alpi sarà in parte soleggiato, ma con possibili rovesci. Al nord, invece, in prevalenza sereno. Per domani, mercoledì, al sud e sulla Romandia è previsto cielo coperto e da metà giornata anche deboli precipitazioni. Sulla Svizzera tedesca, abbastanza soleggiato, con banchi di nebbia in mattinata.
2: In Ticino la circolazione si sta intensificando, al momento i principali rallentamenti sono sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud, nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione alla galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo, segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia Cupra è aperta. Infine vi informiamo che per motivi di sicurezza la strada della Calanca tra Molina e Arvigo resterà chiusa dalle 21 di domani sera fino alle 18 di giovedì 8 ottobre.

Di nuovo buon pomeriggio, ultimo momento insieme. Sono Elisa Manca e noi ci salutiamo alle 16.30. Questo è Michael Jackson, Rock With You. Eh sì, se le previsioni ci dicono possibili rovesci, sappiamo che qualche tempo fa la strada della Val Calanca ha avuto qualche difficoltà e da qui la prudenza che ne deriva. Ripeto, la chiusura da domani sera.

Rock with you, lui è Marco Jackson. Vi stavo dando una serie di segnalazioni, qualcosa riguarda il tempo libero. In questo caso invece è proprio una segnalazione di interesse pubblico. Prosegue il ciclo di serate pubbliche che promuove il Corpo dei Civici Pompieri della città di Bellinzona. Ci sono 3 nuovi appuntamenti che sono dedicati a quella che è la prevenzione antincendio. Domani, quindi mercoledì 7, nell'atrio delle scuole elementari di Claro. Si prosegue giovedì, quindi 8 ottobre, al centro civico di Arbedo, poi ancora giovedì successivo, quindi il 15 di ottobre, alla sala polivalente di Pianezzo. Tutti questi incontri sono gratuiti, sono aperti alla popolazione, si inizia alle 20 e vi segnalo anche che le serate di Claro e di Pianezzo offrono l'occasione per approfondire le cause principali degli incendi boschivi e quindi quali comportamenti chiunque di noi può adottare per prevenirli. La serata di Arbedo invece è dedicata ai rischi connessi alle sostanze pericolose che abbiamo in casa, quelle comunemente presenti nelle nostre abitazioni, e naturalmente poi è proprio modo di conoscere da vicino il Corpo dei Civici Pompieri che recentemente si è riorganizzato. Quindi segnalazioni utili per quanto riguarda il comparto del bellinzonese, e si parte, dicevamo, la prima serata pubblica è domani, il luogo è le scuole elementari di Claro. Per quanto invece riguarda noi, tra poco saremo di nuovo a tavola con Enrica Alberti, ma non parleremo di cibo. Prima ci ascoltiamo la nuova di Cesare Cremonini, uscita praticamente 3 settimane fa, si chiama Paparazzi e anticipa il nuovo album che si aspetta e si chiama Amateur. Questa appunto Paparazzi.

0: caso.
1: Ben trovati da Enrico Alberti a questo secondo appuntamento con la rubrica dedicata ogni settimana ad un oggetto diverso. E questa settimana l'oggetto è il tavolo. Per esempio, entrate in una sala dove non conoscete nessuno. Prima ancora di sentire una parola, sapete già chi conta davvero. Non guardate i vestiti, non ascoltate i discorsi, guardate solo dove sono sedute le persone. Per migliaia di anni il potere non si spiegava, si metteva in scena e il tavolo era il suo palcoscenico. Nelle case c'era il capofamiglia, nelle corti il sovrano, nei monasteri l'abate, nei banchetti medievali ogni posto era assegnato secondo un ordine preciso. Più eri vicino alla persona più importante, maggiore era il tuo prestigio.
2: Aggiungi un posto a tavola che c'è un animo in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comoda anche tu.
1: Il tavolo raccontava la gerarchia prima ancora che qualcuno aprisse bocca. Per esempio, alla corte di Enrico VIII bastava osservare quanto una persona sedesse vicino al tavolo principale per sapere quanto questa fosse importante. Nella Great Hall, nella grande sala di Hampton Court, mangiavano circa 600 cortigiani e servitori due volte al giorno. Le indicazioni didattiche ufficiali del palazzo spiegano esplicitamente che più ci si sedeva vicino alla top table, alla tavola maggiore, più importante, maggiore era il proprio rango. Il re poi paradossalmente mangiava raramente in quella sala, preferiva gli appartamenti privati.
3: Fantozzi aveva un programma formidabile: calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero.
1: Le cucine di Hampton Court occupavano 55 ambienti, impiegavano circa 200 persone e preparavano 600 pasti due volte al giorno. Non era una cucina domestica, era una macchina costruita per alimentare e amministrare una corte di oltre 1000 persone. Arriviamo al momento dedicato al nostro ospite della settimana, Marco Meschini, storico medievista e docente. E gli abbiamo chiesto quanto contava il posto assegnato a tavola nelle corti medievali e rinascimentali. Poteva diventare davvero un riconoscimento oppure un'umiliazione pubblica?
4: Di norma il capotavola era al centro. Per capire chi comandava si doveva guardare al centro ideale, no? del tavolo. Subito dopo alla sua destra e alla sua sinistra. E in fondo anche il potere è una forma di gioco. In un banchetto medievale, però, per capire chi conta davvero, si guarda anche la relazione tra chi siede e chi serve, perché il servizio a tavola era la vera messa in scena del potere. Servire ed essere serviti sono infatti atti simbolici. Spesso i figli cadetti venivano inviati presso la corte di questo o quel signore per servirlo, e servirlo personalmente a tavola era un compito pieno di prestigio. Insomma, anche qui c'è un gioco di potere, di rappresentazione, e potevano accadere situazioni molto particolari. C'è un episodio molto significativo che risale al 1170, durante il banchetto di incoronazione del nuovo re Enrico il Giovane a Londra. Suo padre, Enrico II, re d'Inghilterra, cioè la persona che ha voluto incoronare il figlio stesso mentre lui era ancora in vita, durante il banchetto, per colmarlo di onore, compie un gesto clamoroso. Con le proprie mani raccoglie una coppa d'oro e la offre al figlio seduto a tavola. Tutti si stupiscono, ma il figlio, fresco di corona, risponde: è del tutto normale che il figlio di un conte serva il figlio di un re. In effetti, Enrico II, il padre, era nato dal conte di Anjou, mentre suo figlio, Enrico il Giovane, era nato da due sovrani, suo padre Enrico e Eleonora d'Aquitania, celeberrima, che peraltro era regina due volte, prima regina di Francia e poi d'Inghilterra. L'atto del servire a tavola divenne così il palcoscenico di uno scontro politico e dinastico durissimo, e infatti pochi anni dopo si sarebbe arrivati a una guerra civile, anzi peggio, plusquam civile, dicevano all'epoca, una guerra tra padre e figlio.
5: Che bella tavola in bandita!
6: I colori natalizi proprio, complimenti!
5: Noi ci sediamo?
7: Voi là!
8: Io ho 38 anni e anche quest'anno sono seduto al tavolo dei bambini.
1: tavolo continua a parlare. Siamo noi che non ce ne accorgiamo più. Il posto a tavola può mostrare chi comanda, ma un tavolo può essere utilizzato anche per ricordare a un intero paese che ha perso. Nella prossima puntata torneremo nello stesso vagone ferroviario a distanza di 22 anni.
0: Guarda caso!

Giovanotti qui con Sergio Mendes nella loro punto. Io non metto ancora il punto al nostro passaggio di oggi, prima vi racconto cosa c'è in TV stasera. C'è Falò alle 20:40 su RSI La 1, si parla del caso Zali, ripeto appuntamento con Falò dalle 20:40. Nelle ultime settimane dopo Falò abbiamo inaugurato una serie di documentari che parlano di come le grandi imprese, quelle internazionali popolari che conoscono tutti, sono diventate quello che sono, e quindi c'è questa prima visione alle 21:50, la folle storia, questa settimana è la folle storia di McDonald's, un documentario che racconta come questo fast food nato nel 48 in un contesto piccolino, un drive-in in California, sia diventato questo colosso mondiale che praticamente tutti conosciamo. Se avete voglia di qualcosa di energico, di un film che vi tiene sulle spine, c'è un film di Kathryn Bigelow del 90, Blue Steel, Bersaglio Mortale, alle 23:20 sempre sulla 1. Lei è una poliziotta al suo primo giorno di polizia, uccide un rapinatore, viene però sospesa perché la sua versione viene messa in dubbio, un'altra persona inizia a corteggiarla e però lei poi scopre la sua identità, insomma avete capito, è un pasticcio e diventa una caccia all'uomo. Io sono Elisa Manca, come sempre è stato un piacere tenervi compagnia qui su Rete 1. Tra pochissimo arriva Axel Belloni e con lui tutte le notizie fresche di giornata in tempo reale. A domani in passaggi, ciao!

0: Jackson.
1: Miles Smith con Nice to Meet You, buon pomeriggio, ben ritrovati a tempo reale, sono le 16.30 praticamente, è l'ora di partire.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Chi cede per primo vince. Chi cede per primo al sonno vince, in realtà. È l'inverso di quasi tutte le gare al mondo in cui praticamente si vince, vince colui che resiste di più. Questa gara si chiama Mat Race e si è svolta a Tokyo. Vince appunto chi si addormenta nel minor tempo possibile. I partecipanti, tutti dotati di pettorale di gara numerato come in tutte le gare, erano controllati con dei sensori per misurare la qualità del sonno e la velocità con cui riuscivano ad addormentarsi. Una volta addormentati, poi avevano un'ora e mezza di tempo per dormire. Al di là della stranezza, l'obiettivo di questa gara era attirare l'attenzione sul problema del sonno in Giappone. In sostanza, i giapponesi dormono troppo poco. 7 ore e 24 minuti al giorno, la media più bassa tra i 38 paesi analizzati. Dormono poco perché lavorano tanto, dormono poco perché passano tanto tempo a spostarsi sui mezzi di trasporto, ma dormono poco anche perché, bisogna dirlo, hanno una vita notturna abbastanza folle. E poi c'era anche una ragione economica dietro la gara: a organizzarla un'azienda che produce materassi e che li ha messi a disposizione dei partecipanti. In palio 10.500 franchi, o almeno l'equivalente, che il vincitore ha detto di voler usare per comprarsi un appartamento tranquillo e un nuovo letto, ovviamente, per farsi una bella dormita. Ieri abbiamo parlato del mondiale dei funghi, oggi abbiamo cominciato con questa gara strana in Giappone. Buon pomeriggio, tempo reale su Rete 1, buon pomeriggio da Axel Belloni. Tempo reale dalle 16.30 alle 18, tempo reale si chiama così perché vi aggiorniamo in tempo reale su quello che succede nel mondo, su quello che succede anche nella nostra radio, nella nostra televisione e anche su quello che succede sulle strade. In Ticino la circolazione si sta intensificando e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra la Galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud e nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. Al San Gottardo invece sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo 4 km di colonna con ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord mentre la corsia preferenziale Cupra rimane aperta. Infine informiamo che per motivi di sicurezza la strada della Valcalanca tra Molina e Arvigo resterà chiusa dalle 21 di domani sera fino alle 18 di giovedì 8 ottobre. E allora ci siamo tolti insomma l'incombenza del traffico, siamo qui ovviamente anche per aggiornarvi su quello e cominciamo con il nostro sommario che parte ancora una volta dalle proteste. Barcellona, notte di disordini dopo la manifestazione per il diritto alla casa. Barcellona, la grande manifestazione per il diritto alla casa di ieri sera è degenerata in violenti disordini dopo la fine del corteo. Bilancio è di 13 arresti e una trentina di agenti feriti. Inoltre si registrano diversi danni a veicoli e all'arredo urbano. Decine di migliaia di persone appunto sono scese in piazza nella serata di ieri per manifestare contro l'aumento degli affitti e la speculazione immobiliare chiedendo abitazioni più accessibili, questo a Barcellona. Al termine del corteo alcuni gruppi hanno lanciato pietre, bottiglie e altri oggetti contro la polizia, hanno poi eretto delle barricate e hanno incendiato cassonetti e materiale da cantiere. Gli scontri tra manifestanti e polizia sono poi proseguiti fino a mezzanotte. E intanto anche in Francia proseguono le proteste, qui si protesta e sono gli studenti a protestare per la mancanza di risorse nelle scuole, per classi troppo sovraffollate e per strutture scolastiche ritenute inadeguate. Gli studenti chiedono infatti allo Stato investimenti fino a 10 miliardi di euro per la scuola. Le proteste vanno ormai avanti da una settimana e nella giornata soltanto di oggi circa 2.000 scuole, quindi una su due in Francia e una cinquantina di università sono rimaste chiuse. Si stimano inoltre in circa 86.000 le persone che hanno manifestato nella sola mattinata. Il momento clou è stato questo pomeriggio. dalle 14 con un corteo a Parigi da Place de la République a Place de la Nation, al quale hanno preso parte non solo studenti e ragazzi ma anche altri manifestanti. Si segnalano già i primi tafferugli a Parigi, come già in mattinata a Lione e a Marsiglia. Intanto oggi l'associazione Région de France ha stimato in circa 20 milioni di euro i danni provocati dall'inizio delle proteste. Veniamo in Svizzera. Successione di Guy Parmelin, lo svittese André Rüegsegger, il primo a farsi avanti. Il consigliere di Stato UDC del Canton Svitto è stato proposto ufficialmente alla commissione di ricerca del partito. Una candidatura motivata dalla sezione svittese

stato un 17enne. Ieri pomeriggio verso quest'ora proprio vi riferivamo di una lite nella zona della stazione di Biasca. Un 21enne è stato gravemente ferito all'addome con un coltello. Il giovane è stato ricoverato in ospedale, ma ora fortunatamente è fuori pericolo. Poco dopo la polizia ha fermato un 17enne residente in Riviera che è stato interrogato e in seguito arrestato. Il giovane è accusato di tentato omicidio o in alternativa di lesioni gravi e semplici. Le autorità stanno in ogni caso indagando per chiarire la dinamica della lite e le responsabilità. Torniamo indietro con la prima canzone di questa puntata di Tempo Reale al 2002. La voce che è presa in prestito è quella di Elvis Presley e la canzone si intitola A Little Less Conversation.

0: A Riddleless Conversation, brano del 2002, ci porta alle 16.40, è il momento di aprire una finestra sui programmi della sera. Lo facciamo il martedì con i colleghi di Falò. Mi ha raggiunto in studio Mattia Pacella, ben arrivato Mattia.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, questa sera tornerete su un caso che ha animato, diciamo, l'estate politica e non solo a livello ticinese. Questa sera tornerete sul caso Zali, lo farete però dal punto di vista di una storia.
1: Sì, esatto, Axel. Questa sera appunto Falò dedicheremo la puntata, racconteremo la storia di Sabrina, diciamo un punto di vista diverso, inedito, su quello che hai definito, che possiamo definire il caso uno dei più discussi degli ultimi anni in Ticino, quello appunto che ha portato alle dimissioni di Claudio Zeali. Sabrina, lo ricordiamo, è la donna che ha pubblicato sui social questi famosi audio in cui l'ormai ex consigliere di Stato dice di aver pestato una donna, citiamo, e da lì è partito il caso che poi ha portato alle sue dimissioni di fine luglio. E noi abbiamo cercato, è stato comunque un lavoro

0: intenso e lungo, abbiamo cercato tramite il racconto di Sabrina e i suoi documenti di mettere in fila i fatti di questo intricato caso.
1: Sì, hai detto un lavoro intenso e lungo, immagino di diversi mesi, di diverse settimane. Cosa ti ha raccontato e cosa sentiremo questa sera nell'inchiesta?
0: Certo, allora con lei siamo stati in contatto per diversi mesi, da inizio giugno fino appunto al giorno della sua morte, il 18 agosto scorso, appunto quando venne trovata priva di vita nel lago a Melide. Lei ci voleva raccontare la sua storia, ci mandava file audio, mail, fotografie, chat, materiale sensibile, che molto materiale, che abbiamo analizzato e che stiamo ancora analizzando, a dire il vero. E per noi è stata una fonte attendibile sin da subito. Era sì una donna fragile, con degli alti e bassi, come appunto lei stessa si definiva, diceva di essere, appunto lei diceva, lo sentirete questa sera, di essere una persona non credibile per via del suo passato difficile. E noi abbiamo verificato tutto quello che potevamo e alla fine abbiamo deciso di raccontare la sua storia, che vedrete questa sera appunto a Falò, anche grazie a testimonianze di persone che poi l'hanno conosciuta nel tempo.
1: Molto ovviamente si vedrà questa sera alle 20:40 su RSI La 1 a Falò, ma cosa ci puoi dire, cosa è emerso?
0: Allora, tra i molti file che ci ha mandato Sabrina ci sono alcune telefonate che Sabrina registrava già nel 2021. Una in particolare la fa alla polizia cantonale a fine maggio appunto del 2021, pochi giorni dopo i fatti che poi denuncerà in procura. Raccontava già allora delle presunte violenze subite in quel momento, ma in quel momento non faceva nessun nome di un presunto aggressore, perché lei diceva di aver paura. Solo due mesi e mezzo dopo, in agosto di quel 2021, lei deciderà poi di querelare l'ex ministro, ma però ritirerà dopo poco la querela e il caso lì si chiuderà formalmente.
1: Come si chiude? Quindi, hai detto, si chiude formalmente, ma come si chiude?
0: Sì, allora Sabrina, in un'altra telefonata che abbiamo in possesso, che abbiamo scoperto, secondo il suo racconto, dunque, lo scopre soltanto 5 anni dopo, in questo gennaio 2026, e quando legge per la prima volta quell'incarto si arrabbia, ce lo dice in un messaggio vocale, si arrabbia perché il ministro, l'allora ministro Claudio Zalli, non era stato verbalizzato come imputato nel suo incontro con il procuratore. Resta una nota all'incarto. Ma c'è un altro elemento che abbiamo scoperto. Sabrina racconta in un'altra telefonata a una sua conoscente di aver dato il suo cellulare al procuratore generale, quindi sembrava in quel momento voler andare avanti, no, nella sua querela, ma poi appunto ha cambiato inaspettatamente idea e poi ha ritirato quella querela.
1: Hai detto 2021-2026, 5 anni passano, quindi di fatto 5 anni di silenzio, fino a poi quegli audio che possiamo dire hanno scioccato chiunque abbia sentito quegli audio di luglio, appunto.
0: Sì, per 5 anni possiamo dire è rimasta silente dal punto di vista della giustizia, non ha denunciato formalmente nulla, appunto, ma Sabrina ha conservato tutto, messaggi, mail, registrazioni, chat, come dicevamo, e da novembre dell'anno scorso, del 2025, ha cominciato a raccontare la sua storia dopo appunto un evento anche lì di presunte violenze, e il 10 giugno di quest'anno ha consegnato alla procura una chiavetta USB con all'interno molti documenti sensibili. Un mese dopo, appunto più o meno, quella consegna pubblicherà questi famosi audio, e appunto da quel materiale è partita una nuova inchiesta contro Claudio Zalli per presunti reati contro l'integrità sessuale. Questa inchiesta è ancora aperta, ma appunto come la riunione del 14enne della Farera, Claudio Zalli ha sempre, lo ricordiamo, respinto ogni accusa, e lo ricordiamo vale per tutti la presunzione di innocenza.
1: Certo. Torniamo un secondo per chiudere su quegli audio. La domanda che forse si sono fatti tutti, e magari voi vi siete parzialmente dati una risposta, è come mai alla fine ha deciso di pubblicare quegli audio?
0: Ma noi appunto ci ha sempre detto di aver deciso in autonomia, in piena autonomia. Noi appunto ha deciso di pubblicare quei famosi audio il 13 luglio 2026 perché diceva di volere giustizia, e quindi ha pubblicato quindi da sola questi audio su il suo profilo Instagram. Lei, lo dicevamo, registrava tutto perché diceva di così si sentiva tutelata, e appunto appunto sono molte comunque le domande che abbiamo, molte abbiamo risposte, altre appunto rimangono aperte. Lo ricordiamo, in procura ci sono altre due inchieste che appunto riguardano Sabrina, una della presunta aggressione che lei dice di aver subito la notte del 7 agosto scorso, appunto ha fatto una denuncia contro ignoti, e poi appunto l'inchiesta sulla sua morte, su cui appunto la procura sta ancora indagando e facendo chiarezza.
1: La storia di Sabrina, la prima pagina, la prima parte della puntata di questa sera di Falò, una storia su un caso, come abbiamo detto, che ha fatto parlare parecchio nella Svizzera italiana, in Ticino, e che allarga con la vostra inchiesta di questa sera. Si torna anche sul tema molto sensibile della violenza di genere e della violenza sulle donne. Questa, dicevo, la prima pagina. Nella seconda parte si tornerà invece indietro di 50 anni, si torna indietro al 10 luglio 1976 a Seveso, che e per tanti, quando ci si passa, si vede il cartello dall'autostrada, per molti la memoria torna a quel 10 luglio del 76, a quel disastro chimico di fatto di Seveso, lo ricordiamo, un disastro ambientale, forse uno dei primi a sollevare il problema proprio dei disastri ambientali. Lo ricordiamo brevemente: un'azienda che tra l'altro faceva parte anche della farmaceutica svizzera Hoffmann La Roche, che produceva sostanze chimiche usate per diserbanti, per battericidi, per fungicidi, che a causa di un problema va in avaria questa fabbrica e libera nell'aria una nuvola di diossina che per alcuni giorni viene tenuta nascosta e che ovviamente tocca anche la zona circostante, tocca la Lombardia, tocca in parte anche il Ticino e la Svizzera italiana. Ci siamo tornati con il collega Claudio Moschin perché appunto sono passati 50 anni dal disastro di Seveso e ci siamo tornati anche perché da quelle zone dovrebbe passare un nuovo troncone, mettiamolo così, dell'autostrada pedemontana lombarda, e quindi il dibattito sulla questione soprattutto del suolo e della diossina nel suolo è tornato a infiammare gli animi. Quindi questa sarà la seconda parte di Falò, Seveso, la diossina è una ferita riaperta, mentre lo ricordiamo nella prima parte la storia di Sabrina. RSI La 1 20:40 Falò. Grazie mille a Mattia Pacella, buon lavoro, buona serata.
0: E grazie a voi.

0: La nuova di James Blunt, con il suo solito marchio di fabbrica, la voce abbastanza riconoscibile, anche quel un po' quella malinconia di James Blunt, con questa nuova canzone che si intitola Circles, è uscita venerdì e che richiama un po' l'atmosfera di James Blunt degli inizi, quindi dei primi anni 2000. Ci ha portato all'appuntamento con Locarno Monti. Ci andiamo e ritroviamo Luca Panziera. Buonasera Luca, ben arrivato.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, mattinata nuvolosa, poi perché è uscito, almeno qui in Luganese, ha visto anche uno squarcio di sole, uno scorcio di sole nel corso del primo pomeriggio, poi ancora nuvole, insomma non si capisce bene cosa vogliono fare queste nuvole nel corso della giornata di oggi.
1: Beh sì, effettivamente chi è a nord delle Alpi non ha avuto di questi problemi, in quanto la giornata è stata ben soleggiata. Da noi la nuvolosità, una tipica giornata in cui abbiamo un po' la sensazione di rincorrere la previsione, che appena la cambiamo in una direzione poi il tempo cambia nell'altra, ecco, per fare la battuta. In realtà abbiamo sopra di noi una zona di bassa pressione, non è troppo distante da noi, si situa attualmente circa Sulentino e sta tornando verso nord-est, quindi già una traiettoria abbastanza anomala. È una bassa pressione in quota che si caratterizza per delle bande di nuvolosità abbastanza, appunto, difficili da prevedere. E come dicevi, è uscito un po' di sole, abbiamo registrato, le nostre stazioni hanno registrato da 1 a 3 ore di sole, un po' in base alla località oggi, ecco, mentre come dicevo invece al nord è stato soleggiato, sì.
0: Per tornare al sud, qualcuno come me questa mattina è uscito dicendo: beh, nuvolosità, magari arriva qualche goccia d'acqua. Ecco, la pioggia arriverà nelle prossime ore, arriva nella giornata di domani?
1: Sì, arriva qualcosina. Allora, qualcosina è già arrivato nelle scorse ore, ma per quanto riguarda il sud, praticamente solamente nelle vallate meridionali dei Grigioni, dei rovesci che però si esauriranno, sono ancora presenti, ma si esauriranno rapidamente nel corso delle prossime ore. Però la situazione cambia radicalmente con la giornata di domani, in quanto c'è una vasta zona di bassa pressione sull'Europa occidentale che si avvicina alle nostre regioni e quindi va a convogliare l'aria umida verso, appunto, il sud delle Alpi, una situazione che non vediamo da parecchio tempo a sud delle Alpi, quindi arriverà un po' di pioggia, niente di preoccupante, almeno con i dati attuali non stimiamo accumuli, diciamo, preoccupanti, però la giornata di domani inizierà comunque nuvolosa su tutto il versante sudalpino e da metà giornata arriveranno, appunto, queste piogge inizialmente deboli, intermittenti, solamente nel corso di domani sera si intensificheranno e poi il grosso cadrà concretamente fra domani sera e giovedì. Al nord delle Alpi arriverà questa perturbazione in maniera un po' più blanda. Per quanto riguarda la giornata di domani, inizierà all'insegna del tempo abbastanza soleggiato sulla Svizzera tedesca, mentre più ad ovest sarà già presente la nuvolosità che poi andrà ad aumentare nel corso della giornata un po' dappertutto, e arriverà anche qualche debole precipitazione da metà giornata sulla Svizzera romanda lungo il Giura e probabilmente non si estenderà più a est. Il resto del territorio dovrebbe comunque vedere una giornata asciutta. Abbiamo temperature che anche oggi hanno raggiunto valori abbastanza elevati per il periodo, superiori ai 20 gradi. Domani al sud non sarà più il caso, in quanto mancando completamente il sole non supereremo i 17. Invece al nord potremo raggiungere ancora 21, localmente 22 gradi. Massa d'aria che resta mite in montagna, infatti a 2000 metri siamo a circa 10 gradi e poi solamente da domani sera, con l'arrivo del fronte freddo al nord, le temperature caleranno in modo più deciso a nord delle Alpi e anche in montagna.
0: Grazie Luca Panziera per questi aggiornamenti, per queste previsioni. Ti auguro una buona serata e a risentirci presto.
1: Grazie mille a voi, buona serata.
0: E visto che abbiamo parlato di meteo, Giorgia con Il cielo è sempre il cielo.

0: Il cielo è sempre il cielo, Giorgia è sempre Giorgia con la sua voce che non invecchia mai. Questo brano che in realtà qualche annetto lo compie, era del 2014, brano che ci ha portato alle 17, quindi lasciamo spazio al notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Alberto Andreani, via libera del Gran Consiglio ticinese al credito per coprire una parte dei costi della conferenza dell'OSCE prevista in dicembre a Lugano. L'evento si svolgerà nell'ambito dell'anno di presidenza elvetica dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. La somma di circa 4 milioni di franchi rimborsati in gran parte dalla Confederazione è stata accolta da 47 deputati e 32 contrari, 4 le astensioni. Durante il dibattito il consigliere di Stato Norma Gobbi, che sentiamo, ha spiegato il significato di questa conferenza.
3: Non è una conferenza sulla guerra, non è una conferenza sugli armamenti, ma è una riunione annuale di buoni uffici cui la Svizzera non si è mai chiamata fuori. E in questo senso l'impegno che si è assunto il Canton Ticino nel garantire la sicurezza rientra in questo compito. 4 milioni possono essere tanti, possono essere pochi. Questa richiesta di credito è formulata in ottica preventiva, sapendo che comunque l'80% dei costi verrà assunto direttamente dalla Confederazione. Delle ricadute economiche ci saranno comunque, per notamenti in primis, tasse di soggiorno altrettanto. Dall'altra parte c'è però la volontà di dimostrare che il Canton Ticino è in grado di gestire eventi di questo tipo, soprattutto in ottica di supporto e collaborazione confederale.
2: Il consigliere di Stato ticinese Norman Gobbi. Sempre in Ticino, accusato di tentato omicidio, il 17enne siriano arrestato per avere accoltellato un 21enne ieri pomeriggio a Biasca. Al momento non si esclude il coinvolgimento di una terza persona. Fuori pericolo la vittima, che ha riportato una profonda ferita all'addome. Un morto e 7 feriti è invece il bilancio di un accoltellamento avvenuto stamani in una scuola di Istanbul, arrestata una 15enne. La sua posizione e il movente sono al vaglio delle autorità turche. In Francia il primo ministro Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei per organizzare un momento di confronto con gli studenti tornati oggi a manifestare per chiedere più risorse per la scuola. Dall'inizio delle mobilitazioni il primo ministro ha parlato di 215 studenti feriti, 85 dipendenti dell'istruzione pubblica e oltre 700 poliziotti. È attesa dopo l'11 gennaio la sentenza del processo all'ex presidente della direzione della banca Raiffeisen, Pierin Vincens. Il tribunale d'appello zurighese ha bisogno di altri 3 mesi per decidere. L'ex manager è accusato di essersi illegalmente arricchito assumendo partecipazioni occulte in alcune società successivamente acquisite da Raiffeisen o dal gruppo Aduno, di cui lo stesso Vincens era presidente del consiglio di amministrazione. In primo grado l'uomo è stato condannato a quasi 4 anni di carcere per truffa e amministrazione infedele. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano tempo nuvoloso a sud e sulla Romandia e da metà giornata deboli precipitazioni. Sulla Svizzera tedesca abbastanza sereno con un po' di nebbia al mattino.
0: Buon pomeriggio di nuovo, ben ritrovati da Rete 1, da Axel Belloni. Tempo reale è il nome del programma, fino alle 18 con le notizie in tempo reale, con quello che succederà nella mattina di Modem, tra poco lo scopriremo, quindi domani mattina di cosa si occuperanno i colleghi, ma anche con quello che succede adesso sulle strade. Sulla rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio, nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e nella direzione opposta da Agno a Manno. Andiamo al San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra per accedere ai passi è aperta. Infine informiamo che per motivi di sicurezza la strada della Valcalanca tra Molina e Arvigo resterà chiusa dalle 21 di domani sera fino alle 18 di giovedì 8 ottobre.

0: Aretha Franklin con Think alle 17:07 in tempo reale. Dicevamo tra poco, lo dicevo prima di questa canzone, scopriamo di cosa parlerà Modem questa nella giornata di domani, quindi nella prossima puntata. Abbiamo in studio Luca Fasani, ben arrivato Luca, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, domani è il 7 ottobre, che è oramai una data purtroppo che ci si ricorda.
1: Che basta sentirle e si collega al massacro, all'attacco di Hamas dal territorio di Gaza verso Israele. Stiamo parlando di 1200 morti, 250 ostaggi catturati e poi portati a Gaza, e poi sappiamo quel che ne è uscito. Sulle cifre si può litigare, quelle che sono venute dopo, ma si parla di un 80.000 morti nella striscia di Gaza dopo, per come è andata avanti la guerra.
0: Esatto, un cessate il fuoco, ma che poi formalmente rimane fragile. Leggiamo degli aggiornamenti che ci parlano continuamente della striscia di Gaza. 7 ottobre, ma è il pretesto anche per guardare alla fine di questo mese di ottobre, soprattutto dal punto di vista di Israele, perché ci sono le elezioni.
1: Esatto, chiamiamo pretesto, forse meglio trampolino, certo. Diremmo. Si vota in Israele le legislative, e è un voto molto atteso, è il primo voto dopo questo 7 ottobre 2023, e perciò ci dirà molto sulla direzione che prenderà questo paese, dove la preoccupazione principale è veramente la sicurezza. Questo è il tema che divide, il come ottenerla, più che le discussioni, non so, in un paese, mettiamo fra virgolette, classico, in situazione normale, magari si parla di sinistra, di destra, eccetera, e qui tutto ruota attorno alla sicurezza.
0: Ci sarà Netanyahu ci sarà, come c'è nella storia politica di Israele praticamente dagli anni 90 ad oggi, alle prossime elezioni. Quali altri nomi si intravedono?
1: Beh, un nome nuovo, e sembra quasi un'abitudine che a ogni elezione ne spunta uno nuovo che tenta di sfidare Netanyahu, è Gadi Eisenkot, che è un ex generale, capo di Stato Maggiore. Tocca quasi a lui riunire tutto un gruppo di partiti, dove forse l'unico punto in comune è quello di non voler più Netanyahu al potere. Però, visto che è quasi monotematica questa elezione, vedremo qual è il risultato. Certo che sono 120 seggi da distribuire, e non sarebbe la prima volta che ci ritroviamo con un Israele bloccato, perché nessuna delle due coalizioni principali riesce ad avere una maggioranza affidabile.
0: E diciamo a giovarne sarebbe lo status quo, nel senso che nel caso in una situazione bloccata
1: Netanyahu va avanti. Esatto. E non è come in Francia o in altri posti, dove qualcuno, diciamo, ha una gestione fiduciaria del governo. No, è un governo che va avanti.
0: Brevemente, Luca, hai detto la sicurezza sicuramente è la parola chiave attorno al quale i candidati e queste elezioni ruotano, però Israele è un paese complesso. Quali altri temi possono caratterizzare queste elezioni?
1: Beh, sicuramente può esserci il ruolo degli arabi israeliani, che anche loro votano, anche loro hanno dei partiti che, a parte un'eccezione, non hanno partecipato a un governo, anche perché c'è un certo sospetto: se voi li fate entrare nella vostra coalizione mettete in gioco la nostra sicurezza. Legato a questo c'è anche la questione dei territori occupati, di che politica su questi territori occupati. Sentiamo regolarmente di scontri o di conflitti fra i coloni israeliani nei territori occupati e i palestinesi. C'è anche la questione degli ebrei ortodossi, ebrei secolari, un po' su che direzione, che spirito deve avere lo Stato di Israele, e qui è anche legato alla questione del servizio militare, da cui certi ortodossi sono esclusi, mentre, diciamo, il peso di questa guerra in questi anni è stato sugli israeliani che facevano il servizio militare.
0: due ospiti domani mattina a dialogare con te su questo tema.
1: Sì, abbiamo due giornaliste, abbiamo Rossella Tercatin che è del Times of Israel, lei a Gerusalemme, e poi abbiamo anche una voce che in questi anni abbiamo sentito spesso alla RSI, che è Francesca Cafferri di Repubblica, lei è regolarmente in Israele, è in Israele anche adesso, e lei ha appena pubblicato un libro su questo Israele, come si è sviluppato in questi tre anni dopo il 7 ottobre 2023, che è La fortezza Israele, anatomia di un paese senza pace.
0: Domani 7 ottobre, nell'anniversario appunto del 7 ottobre di tre anni fa del 2023, un'occasione per guardare al 27 di ottobre, ovvero alle elezioni in Israele, a Modena alle 8:30 come sempre su Rete 1. Grazie Luca Fasani, buon lavoro.
1: Buon lavoro a te e buon ascolto.

Abbiamo sentito poco fa ancora nel notiziario, lo abbiamo detto in apertura, che proseguono con una nuova giornata di proteste le manifestazioni degli studenti e delle studentesse in Francia, proseguono le proteste nelle scuole in Francia che, diciamo, per farla semplice, chiedono maggiori investimenti da parte dello Stato nelle scuole e condizioni migliori per gli allievi ma per le scuole stesse. Stando agli ultimi aggiornamenti si parla di circa 256.000 manifestanti in tutta la Francia che hanno manifestato oggi, di cui 56.000 a Parigi. Proseguono le proteste in Francia, dicevamo. Ieri c'è stato un nuovo aggiornamento, nel senso che anche in Belgio sono cominciate le proteste, anche abbastanza vigorose, nelle scuole, appunto nelle scuole del Belgio, e quindi delle proteste nelle scuole che coinvolgono varie aree del mondo francofono. E la domanda che ci siamo posti è: se le proteste arrivassero anche nel mondo francofono nostro, quindi anche nella Svizzera romanda, è la stessa preoccupazione delle autorità vallesane? Infatti la polizia vallesana ha lanciato nel corso di questi giorni una campagna di prevenzione destinata proprio a studenti e studentesse delle scuole vallesane per metterli in guardia sulle conseguenze possibili nelle quali potrebbero incorrere se dovessero pensare di organizzare delle proteste nelle scuole, se dovessero pensare di organizzare dei blocchi ad alcune scuole. La risposta della polizia cantonale vallesana, dopo che le autorità hanno individuato diverse richieste di blocco di diverse scuole, soprattutto nella parte francofona, appunto, del Vallese. E questa campagna della polizia cantonale vallesana arriva ai giovani attraverso i social network. La polizia in particolare ricorda agli studenti che il fatto di partecipare o di diffondere delle iniziative di questo tipo, e che sfociano anche in derive violente, può comportare delle sanzioni disciplinari e delle conseguenze legali. Sostanzialmente questo dicono i volantini sui social della polizia cantonale vallesana. Secondo il portavoce della polizia vallesana, l'obiettivo della campagna non è quello di limitare il diritto di espressione degli studenti e anche di manifestazione degli studenti, ma semplicemente metterli in guardia sui possibili rischi che potrebbero esserci nel caso dovessero partecipare in maniera attiva a queste proteste. Proteste che per il momento non ci sono ancora state in Svizzera. Appunto, non ci sono state segnalazioni nella giornata di oggi di incidenti, di disordini nelle scuole del Canton Vallese, ma neanche in altre scuole romande. In ogni caso, la polizia romanda, ma nella fattispecie la polizia vallesana, ha aumentato i controlli per scongiurare la possibilità, appunto, che ci siano dei blocchi nelle scuole. Per il momento, lo ripeto, è una questione francese, è una questione belga, non ci sono segnali che possa succedere anche in Svizzera, però diciamo che la polizia vallesana ha messo, diciamo così, le mani avanti. Proseguiamo con la nostra trasmissione, anche con la musica e anche con le novità musicali. Questa è la novità firmata Rolling Stones e si intitola Mr. Charm.

bella aggressiva, questa nuova canzone dei Rolling Stones, si intitola Mr. Charm e anticipa il nuovo album, il 25esimo album di una carriera infinita dei Rolling Stones. L'album dovrebbe uscire a luglio. Allora torniamo, anzi rimaniamo sulle scuole. Abbiamo detto di questa prevenzione da parte della Polizia Cantonale Vallesana con una campagna social che mette in guardia studenti e studentesse sulle possibili conseguenze nel caso partecipassero a delle manifestazioni stile Francia, mettiamola così. Rimaniamo a scuola, ma per un'altra questione, perché il Consiglio federale ha messo in consultazione da giugno, ed è ancora in corso, una proposta per introdurre lo studio di una seconda lingua nazionale già a partire dalle elementari. Ora, per buona parte della Svizzera italiana, per il Ticino è la normalità cominciare a studiare il francese già alle scuole elementari, già dalla terza elementare. Non è una regola, perché il sistema scolastico è deciso a livello cantonale per tutti i cantoni. Una consultazione che è ancora in corso, dicevamo, e i pareri che emergono sono molto diversi, molto distanti tra cantoni, tra partiti e tra gli stessi insegnanti. Allora, la Confederazione, dicevamo, ha messo in consultazione due possibilità. La prima possibilità proporrebbe due lingue straniere già alle elementari, una lingua nazionale e l'insegnamento dell'inglese. La seconda proposta invece prevederebbe una seconda lingua nazionale a partire dalle elementari da portare fino alla fine della scuola media, per esempio cantone germanofono, dalla terza elementare invento lo studio del francese fino alla fine delle medie, e questa seconda opzione lascia maggiore libertà di manovra ai cantoni. Questa consultazione è lanciata dal Consiglio federale dopo che alcuni cantoni, San Gallo, Appenzello Esterno, Zurigo, hanno deciso nel corso degli scorsi anni di posticipare alle medie lo studio del francese. Il Consiglio federale teme che il fatto di non imparare una seconda lingua nazionale già alle scuole elementari indebolisca la coesione nazionale, e così ha messo in consultazione queste proposte. Allora, facciamo un passo indietro. Com'è la situazione generale? La situazione generale attualmente per lo studio delle lingue straniere nei cantoni romandi prevede che il tedesco generalmente viene insegnato già dalla terza elementare, l'inglese dalla quinta elementare, mentre in gran parte della Svizzera tedesca l'insegnamento dell'inglese precede il francese. Cioè, se i romandi cominciano prima con una lingua nazionale, tedesco, e poi con l'inglese, gli svizzero tedeschi cominciano dall'inglese, e addirittura abbiamo visto nel caso di alcuni cantoni cominciano con il francese solo dalle medie. Noi nella Svizzera italiana, allora, il Ticino prevede il francese dalla terza elementare, il tedesco dalla seconda media, l'inglese dalla terza media, mentre nel Grigioni italiano il tedesco è la prima lingua che si impara dalla terza elementare, anche perché è lingua ufficiale del canton Grigioni, e poi si impara l'inglese dalla quinta elementare. Il francese arriva dopo ed è opzionale. Questa è la situazione generale. Abbiamo detto, sono stati messi in consultazione, è stata messa in consultazione questa doppia proposta del Consiglio federale. Come hanno reagito i vari partiti? Cominciamo da lì. Allora, i Verdi difendono l'insegnamento precoce già delle scuole, delle lingue nazionali, scusate. Lo considerano un elemento importante nella coesione nazionale, nella tutela anche delle minoranze e nell'ambito delle pari opportunità. L'altro partito di sinistra, il Partito Socialista, si è espresso favorevolmente rispetto alla seconda variante, cioè quello di introdurre una seconda lingua nazionale già alle elementari e poi dare maggior spazio di decisione ai cantoni, mentre il PLR, quindi il centrodestra, i liberali, respingono entrambe le proposte e si sostengono che l'istruzione dovrebbe essere di competenza cantonale, quindi i singoli cantoni dovrebbero decidere come fare. PLR che comunque ritiene che una lingua nazionale vada insegnata prima dell'inglese. Questa è l'opinione di alcuni partiti. E i cantoni? Allora, i cantoni, partiamo da Friburgo, cantone bilingue, sostiene che la prima variante è interessante, nel senso la variante che prevede due lingue straniere, di cui una nazionale, già alle scuole elementari. Il Vallese dice, cantoni fate voi nella gestione della questione insegnamento delle lingue, e come il Vallese anche il Canton Berna difende la competenza cantonale nell'insegnamento. Chiudiamo dando voce agli insegnanti. Cosa ne pensano gli insegnanti? Allora, l'Associazione degli insegnanti è contraria alla prima variante del Consiglio federale, quella delle due lingue
straniere, di cui una nazionale, quindi per esempio il francese e l'inglese già alla scuola elementare, ritiene che sarebbe irrealistico e richiederebbe delle competenze eccessive alla scuola elementare per gli allievi, mentre è abbastanza favorevole, anche se ha qualche riserva, sulla seconda variante. Quindi dici sì, introduciamo una seconda lingua nazionale già dalle scuole elementari, ma bisogna fare i conti poi con obiettivi che siano realistici e con risorse che siano realistiche, perché vuol dire anche formare gli insegnanti in maniera tale che possano essere all'altezza, diciamo, di insegnare già una seconda lingua nazionale a partire dalla scuola elementare. Da questo punto di vista, come dicevo poco fa, noi nella Svizzera italiana siamo già messi abbastanza bene, perché una seconda lingua nazionale siamo, lo dico, siamo costretti a impararla già dalle elementari. Stare con

0: Esatto, volevo proprio chiedere, tu cosa fai questa sera? Mi hai anticipato, caro
1: Sport e Musica, Sport e Musica. Oggi facciamo la nazionale, c'è cioè la nazionale svizzera di calcio, 20:45, fischio d'inizio a Lucerna contro la Macedonia del Nord con il nostro inviato Omar Gargantini. Ebbene, questa Lega B di Nations League che ci ha fatto conoscere qualche giocatore nuovo di questa nazionale, e adesso a questa sera, in caso di vittoria, in caso di pareggio a Glasgow tra Scozia e Slovenia, ecco che torneremmo nell'Olimpo, diciamo così, della Lega A. Insomma, in questi giorni abbiamo visto l'Italia, il Belgio, la Spagna, l'Inghilterra, insomma laddove ci compete, almeno quantomeno per quanto abbiamo visto e meritato negli ultimi anni con la nazionale svizzera di calcio sul campo. Bene, sì, 20:45 a Lucerna, ci sarà entusiasmo sicuramente, biglietti venduti, quindi appuntamento con noi in Sport e Musica, chi vuole anche in televisione su La 2, ben inteso, prima e dopo.
0: Si sa già qualcosa sulla formazione?
1: Ma ci saranno 3-4 cambiamenti, ha detto così Murat Yakin, che sappiamo non ama troppo cambiare. Diciamo che questa sera dovrebbe, allora, come diceva il nostro inviato per il web Fiorito, Federico, sì, se dovessimo scommettere 5 franchi diremmo va bene, Mvogo in porta, Brički al posto di Atekam sulla fascia, dovrebbe riposare Freuler perché ha il derby in Grecia sempre lì tra qualche giorno, quindi probabilmente spazio a Rieder che torna a titolare, non dovrebbe partire Botelli dal primo minuto. Insomma, sono questi un po' i cambiamenti che ci si aspetta. Sarebbe diciamo così abbastanza sensazionale avere una rivoluzione, anche perché, come dicevo prima, sono punti che contano, quindi questa sera dovessimo essere promossi in Lega A, poi avremo ancora comunque le ultime due partite, allora lì sì che forse Murat Yakin potrebbe tranquillamente, con la qualifica in tasca, provare anche altri giocatori che non sono stati convocati questa volta.
0: Uno che dovrà riposare per forza, cambiando sport e andando al tennis, è Sinner, ha già detto, finita,
1: sì,
0: la stagione.
1: Sinner, finita la stagione, dunque Zverev spera, o quantomeno ci crede, di finire questa stagione al numero uno dell'ATP. Insomma, appunto, oggi lo abbiamo anche sentito in occasione di Rete 1 Sport a mezzogiorno e mezzo, tennis che fa notizia soprattutto per la vittoria di Novak Djokovic, che appunto abbiamo parlato prima di Grecia con Freuler, insomma non vinceva dall'anno scorso a novembre proprio ad Atene. Djokovic, che ha vinto il Master 1000 di Pechino fondamentalmente senza giocare nella semifinale né la finale. Perché? Perché durante la semifinale Medvedev, in uno scatto di nervi, insomma, ha buttato la pallina nel pubblico, è stato squalificato, e De Minaur oggi, che era l'avversario di Djokovic in finale, si è ritirato all'inizio del secondo set, dunque
0: 34 problemi fisici.
1: Sì, per 34esima vittoria consecutiva al torneo appunto di Pechino, dunque fondamentalmente non ha mai perso, e questo era un record che aveva già migliorato rispetto a Rafael Nadal, a Roland Garros, di 31 vittorie consecutive, 32, 33, 34 in questi giorni. Ecco, nell'era Open è un piccolo record, l'ennesimo record, insomma, di un grande giocatore che pian pianino sta salutando tutti, ma intanto ha vinto Master 1000.
0: Sì, diciamo che fa il tour d'addio, però vincendo, non come fanno tanti, magari semplicemente salutando.
1: C'è chi magari Master 1000 non ha nemmeno giocato, diciamo, lui adesso, insomma, 24 grandi slam e tanti altri tornei, insomma, alla sua età, lui che è fuori dai 10, adesso ATP è numero 11, però insomma rimane sempre un bel giocatore. E adesso potremmo aprire il discorso che il livello sotto sia più basso o quantomeno, ecco, o se sia davvero forte Djokovic, però fatto sta che intanto lui è lì e intanto un altro Master 1000 se l'è portato a casa.
0: Anche fisicamente sempre lì, che non è scontato, sentendo quello che abbiamo detto prima su Sinner e il suo problema.
1: Esattamente, questo la dice lunga. Comunque.
0: Chiudiamo ripetendo che questa sera c'è Sport e Musica. David, ho la memoria del pesce rosso, ricordami l'orario.
1: Allora, noi iniziamo 20:30, però la partita fischio d'inizio 20:45.
0: Segnato, adesso me lo sono scritto così, me lo ricordo anch'io. Grazie, buon lavoro, buona serata.
1: Buona serata a tutti.
0: Andiamo a vedere adesso com'è la situazione sulle strade.
2: Via radio con Falegnameria Scerpella, Giubiasco. Mobili e serramenti. Scerpella.ch.
0: Daniele De Mattè, buonasera anche a te dalla redazione Via Suisse di Bienne. Com'è la situazione?
3: Buonasera a tutti da Bienne e buon viaggio. Anche stasera sulle nostre strade il traffico pendolare è intenso e al momento i rallentamenti più importanti, quelli più significativi,

0: Black Eyed Peas con Where is the Love? Penso una delle prime canzoni che fecero i Black Eyed Peas ci ha portato indietro di un bel po' di anni. Era il 2003. Siamo arrivati alle 17:40. Verso quest'ora ci poniamo sempre una domanda. La domanda è: che succede?
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: What's going on?
5: Che succede?
0: Il leader dell'indipendenza catalana, Carles Puigdemont, potrà tornare in Spagna. Questo per rispondere alla domanda della nostra sigla, cosa succede? Questo perché? Perché la Spagna ha revocato l'ordine di arresto e la Corte Costituzionale spagnola ha stabilito che può ricevere anche Puigdemont l'amnistia. Quindi Carles Puigdemont potrà rientrare dall'esilio in Belgio che dura ormai dal 2017. Allora, partiamo dalle ragioni. Come mai Carles Puigdemont potrà rientrare in Spagna? Ci sono stati due sviluppi paralleli. Da una parte, il Tribunale Supremo spagnolo ha revocato l'ordine di arresto nei confronti di Carles Puigdemont. Quindi questo significa che Puigdemont potrà tornare in Spagna senza rischiare di essere arrestato. Questo è il primo sviluppo. L'altro sviluppo è che la Corte Costituzionale spagnola ha stabilito che l'amnistia per i leader indipendentisti catalani può riguardare anche un reato di cui è accusato Puigdemont. Puigdemont è infatti accusato del reato di malversazione, cioè di essersi appropriato indebitamente

ovviamente di fondi pubblici, è accusato di questo reato che non veniva, diciamo, riconosciuto nell'amnistia che qualche anno fa di fatto ha permesso di cancellare, di annullare i reati di cui erano accusati i leader dell'indipendenza catalana. Ma dobbiamo tornare un attimino indietro per capire chi è Puigdemont e come mai dal 2017 è in esilio in Belgio. Qualcuno di voi forse se lo ricorda, ci sono diversi passaggi in questa vicenda. Torniamo al 2017. Nel 2017, quindi quasi 10 anni fa, Carles Puigdemont è presidente del governo regionale della Catalogna ed è il principale leader che punta sull'indipendenza della Catalogna dal resto della Spagna. 1 ottobre 2017, quell'anno lì, Puigdemont organizza insieme al governo catalano un referendum sull'indipendenza e di fatto chiede al popolo catalano: volete sì o no l'indipendenza dalla Spagna? Da sempre il governo centrale spagnolo aveva dichiarato illegale e incostituzionale un eventuale referendum sull'indipendenza catalana o di qualsiasi altra regione spagnola. Inoltre, sempre in quel 2017, quando si decide di organizzare il referendum, il governo spagnolo intralcia lo svolgimento del referendum, arresta alcuni leader, sequestra parte del materiale di voto. Ciononostante il referendum si fa e il governo catalano dichiara, il popolo dice, il catalano dice sì all'indipendenza e il governo catalano dichiara l'indipendenza dalla Spagna nel 2017, che non diventa effettiva evidentemente. Il governo spagnolo ritiene incostituzionale questa operazione, a partire, come dicevamo, dal referendum stesso, e quindi scioglie il governo catalano, convoca nuove elezioni e Puigdemont e altri leader dell'indipendenza catalana vengono accusati di tentativo di secessione e vengono anche accusati appunto di cattiva gestione dei fondi pubblici, la appropriazione indebita di cui parlavamo prima. Reato per il quale si va in carcere evidentemente, e quindi Puigdemont e altri leader decidono di scappare, in particolare Puigdemont decide di rifugiarsi in Belgio. Salto in avanti di qualche anno, viene concessa l'amnistia. L'amnistia è di fatto l'annullamento di conseguenze penali legate a un certo reato. Nel 2023 il governo attuale di Pedro Sánchez concede l'amnistia ai leader dell'indipendenza catalana. Parliamo di Puigdemont, che evidentemente è il personaggio più in vista e più simbolico, ma parliamo anche di centinaia di persone. E di fatto questa amnistia viene vista come uno scambio politico, cioè il governo di Pedro Sánchez riceve l'appoggio di quei parlamentari che erano del partito di Puigdemont, in cambio il governo neoeletto di Pedro Sánchez fa approvare una legge sull'amnistia. Il dibattito dura parecchio, con l'opposizione soprattutto dei conservatori e dei partiti di destra. Alla fine l'amnistia si fa, ma non su tutti i reati. Infatti l'anno dopo, nel 2024, il Tribunale Supremo Spagnolo nega l'amnistia in alcuni casi, nella fattispecie nel caso del reato di malversazione, che è il reato, guarda caso, per il quale appunto è incolpato Puigdemont, che quindi, nonostante l'amnistia, non è toccato da questa amnistia e rimane ancora fino ad oggi in esilio, perché se fosse rientrato in Spagna sarebbe stato arrestato. Ora, e questa è la notizia e l'aggiornamento di oggi, Puigdemont potrà rientrare in Spagna senza rischiare di essere arrestato. Infatti, lo ripetiamo, la Corte Costituzionale ha annullato quella sentenza e ha ordinato al Tribunale Supremo di concedere l'amnistia anche a Puigdemont e agli altri che sono accusati del reato appunto di malversazione. Quindi, concretamente, Puigdemont potrà tornare in Spagna, ma soprattutto, e a fine mese lo ricordiamo, ci sono le elezioni che sono state indette anticipatamente dall'attuale governo in risposta alla crisi dell'alloggio. Dicevo, le altre figure politiche che erano state condannate proprio per il reato di malversazione e che per questo motivo non potevano accedere alle elezioni o alla vita politica potranno farlo, visto che appunto con questa amnistia la malversazione è appunto sottoposta pure essa all'amnistia. Vedremo appunto quando tornerà, se tornerà nelle prossime settimane Puigdemont in Spagna, evidentemente, e sarebbe un ritorno molto simbolico, in particolare per i catalani.

Darren con Can't Stay Away alle 17.49. Siamo arrivati al momento della nostra rassegna stampa, la nostra rassegna stampa dal mondo del web. Partiamo dalla regione, quest'oggi, anche se lo stesso tenore, diciamo la stessa notizia è in primo piano anche sul Corriere del Ticino. Si torna sul caso di ieri, sull'accoltellamento avvenuto ieri in zona stazione a Biasca, coinvolti un 21enne ferito, fortunatamente non è in pericolo di vita, e un 17enne che è stato fermato e successivamente arrestato. La regione titola così: un fatto scioccante, ma la zona della stazione di Biasca non è a rischio. La municipale di Biasca e capo di Castero Polizia di Biasca smorza i toni della polemica e comunque invita le Ferrovie Federali Svizzere, visto che siamo in zona stazione, ad un maggior controllo nella zona. Cosa simile, perlomeno reazione simile sul Corriere del Ticino: non è una zona pericolosa, ma aumenteremo i controlli. Rimaniamo sul Corriere del Ticino, un altro spunto totalmente diverso, una curiosità più che altro. Si parla di Mbappé, del fenomeno francese. Mbappé in bicicletta in Svizzera e in Spagna monta la polemica. Mbappé, che è stato pizzicato da 20 Minuten in giro in Svizzera in bicicletta, il giro in bicicletta è stato postato poi dall'attaccante francese, è stato visto dalla stampa spagnola ed è stato visto come una provocazione al Real Madrid. Lo ricordiamo che Mbappé è attualmente infortunato e è bastato questo video di lui che pedala in bicicletta nella zona del lago di Lucerna per far montare la polemica in Spagna. Ricordiamo che recentemente ha cambiato sponsor tecnico delle scarpe ed è proprio un famoso marchio svizzero che sponsorizza le nuove scarpe di Mbappé. Lasciamo questa faccenda e andiamo in stazione. Stazione di Giubiasco, altra notizia sempre da casa nostra. La stazione di Giubiasco riaprirà da giovedì, o perlomeno lo stabile della stazione di Giubiasco riapre da giovedì con una nuova veste. Diversi anni di lavoro, 6,4 milioni di intervento di riqualifica della stazione, che ora, quella di Giubiasco, comprende spazi commerciali, 3 spazi commerciali, una terza attività aprirà prossimamente, ci saranno una panetteria e un punto vendita per acquisti rapidi e soprattutto un edificio multifunzionale e sostenibile con l'introduzione di un sistema di riscaldamento a pompe di calore che quindi soddisfa anche, diciamo, le sensibilità ambientali. La nuova stazione verrà inaugurata questo giovedì. Andiamo oltre Gottardo per una questione che è sollevata dalla stampa romanda, che solleva il tema del costo delle divise dei dipendenti del padiglione svizzero all'Expo Universale di Osaka dello scorso anno. Si è chiuso da un anno, l'Expo Internazionale di Osaka si è chiuso il 13 ottobre 2025, ha riunito 158 paesi e c'era anche la Svizzera, con il suo padiglione From Heidi to High Tech, e c'erano anche coloro che lavoravano al padiglione. Ebbene, è emersa la questione perché è saltato fuori che la Confederazione avrebbe speso 57.600 franchi per le divise dei 55 dipendenti del padiglione svizzero, che facendo due costi sono più di 1.000 franchi per ogni divisa. È vero che comprende pantaloni, magliette, polo, giacche, cappelli, cappellini e borse, ma ha fatto storcere il naso a qualcuno. In realtà, poi, a conti fatti, per la partecipazione della Svizzera all'Expo 2025 il Parlamento aveva accordato un budget di 19,4 milioni di franchi che non è stato nemmeno usato tutto, perché grazie agli sponsor ne sono stati pagati solo tra virgolette 13 di milioni di franchi per la partecipazione all'Expo, e in questi soldi c'erano anche i 57.600 franchi della divisa, che peraltro è stata affidata ad un marchio svizzero, Valli, che attira un po' l'attenzione su questo aspetto l'articolo romando, che nonostante questo ordine importante e anche che ha portato nelle casse di Balli evidentemente dei soldi, non ha agevolato la situazione finanziaria, che rimane difficile per questo marchio che rischia il fallimento dopo 175 anni di storia. Andiamo all'estero per un paio di segnalazioni. Allora, una segnalazione che riguarda ancora una volta la Razzo di Bayeux, che è questo pezzo di storia della Francia, ma soprattutto dell'Inghilterra, questo arazzo famosissimo lungo 70 metri che finalmente dopo anni è stato prestato agli inglesi e al British Museum, perché racconta di fatto la conquista normanna da parte di Guglielmo il Conquistatore. È un, diciamo, racconta
a una pagina importante e le origini dell'Inghilterra, mettiamola così, moderna. Ebbene, questo arazzo è stato prestato, è un'attrazione del British Museum e ci sono diverse polemiche. Tantissima gente vuole andare a vederlo, non ci sono biglietti, quindi questa è la prima polemica. La seconda è che addirittura sono state vietate le foto per evitare ingorghi. La terza polemica è il costo dei biglietti, che varia tra le 33 e le 27 sterline a seconda dello slot orario che si sceglie, a fronte di un museo che normalmente è gratuito come il British. E alla fine la polemica più recente è stata sollevata dal Guardian, che ha scoperto che alcuni hotel di lusso di Londra propongono dei pacchetti con pernottamento in albergo, colazione, cioè tutto quello che normalmente viene proposto in albergo, e pure il biglietto per accedere alla visita all'arazzo di Bayeux, superando peraltro le code e superando anche la coda online. E questo evidentemente ha fatto un po' arrabbiare quelli che sono in attesa per dei biglietti che sono praticamente esauriti per tutto l'anno, per tutto il 2026. Chiudiamo rapidamente andando allora sulla stampa britannica, e un po' come su tutti i principali portali internazionali a tenere banco è la nuova giornata di protesta in Francia da parte degli studenti, e così titola la BBC: la polizia spara gas lacrimogeni contro la folla mentre decine di migliaia di persone si uniscono alle manifestazioni scolastiche in Francia. Si parla di oltre 250.000 persone che si sono unite alle proteste nel corso della giornata di oggi. Qui si parla di non solo studenti ma anche genitori e sindacati protestano contro quelli che definiscono una mancanza di investimenti nella formazione e nell'istruzione. Abbiamo fatto un giro di orizzonti che ci ha portato alle 17:56. Ora ci sono Ariete con Angelina Mango.

0: bisogno di te. La nuova di Angelina Mango, o perlomeno nuova, è di quest'anno. Che bella vita, insieme ad Ariete. Le rubiamo loro qualche secondo per la nostra frase di oggi.
1: Zitti, sta per dire qualcosa.
2: Chi ha parlato?
0: Quella non è la nostra clientela. La frase di oggi è il pensiero comune, almeno di una parte, dei 160 abitanti della frazione di Guarda. Guarda è un comune di Scuol, nei Grigioni, ed è il villaggio dove è ambientato il famoso racconto svizzero nostro Una campana per Ursli. Un paesino che presto potrebbe essere invaso dalla clientela che normalmente calca le passerelle dell'alta moda. A inizio febbraio, infatti, praticamente l'unica strada del paese si trasformerà in una passerella a cielo aperto per una sfilata del marchio di lusso Moncler, che presenterà la nuova collezione. La sfilata dovrebbe essere contenuta, almeno hanno assicurato, ma comunque dovrebbe attirare dai 100 ai 200 ospiti, che è praticamente più del numero totale degli abitanti del villaggio. Opportunità turistica oppure un'oasi alpina presa d'assalto, almeno una parte degli abitanti teme che dopo un evento del genere Guarda possa essere invasa proprio da turisti mordi e fuggi. Altri invece temono, diciamolo in fondo, che la campana di Ursli possa essere surclassata dal giubbotto di Moncler. Era l'ultima notizia di oggi, tra poco c'è 6 di sera, vi saluto, vi ricordo l'appuntamento se lo vorrete per domani alle 16.30 con Tempo Reale. Vi lascio con le previsioni del tempo. Per mercoledì sarà al sud e sulla Romandia molto nuvoloso e da metà giornata deboli precipitazioni, sulla Svizzera tedesca abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia la mattina. Temperature al sud fra 13 e 17, a nord fra 10 e 21.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
4: In Francia decine e decine di migliaia di studenti e studentesse, insegnanti e sindacalisti sono scesi in strada per chiedere più investimenti nell'istruzione pubblica e migliori condizioni di studio. Buonasera da Michel Volonté per questa mobilitazione nazionale. Nelle principali città francesi sono state sospese le lezioni in quasi 900 scuole e licei, una protesta che ha provocato scontri con la polizia e che sta mettendo sotto pressione il governo. Chi succederà Guy Parmelin in Consiglio federale fa discutere la mossa della Commissione Cerca dell'UDC, che guarda soprattutto ai profili per i dipartimenti della difesa e di giustizia e polizia e non quello dell'economia, che Parmelin lascerà vacante, un modo per svantaggiare un doppio ticket femminile. E chi sono le tre donne suggerite dallo stesso Parmelin per la successione? C'è anche l'Università di Ginevra dietro al Nobel per la fisica di quest'anno, sentiremo da Ginevra proprio la ricercatrice coinvolta, che è tra gli esperti che hanno proposto al comitato dei Nobel la candidatura del vincitore di quest'anno, il belga Francis Hulsen. Dal Luganese, sotto la lente, il futuro dei circa 140 dipendenti degli alberghi Villa Sassa e Villa Principe Leopoldo, il cui contratto di lavoro è stato disdetto per una pausa dedicata a lavori di ristrutturazione. Il gruppo alberghiero Rassicura proverà a riassumerne il più possibile. E infine la decisione dell'esercito statunitense di condannare a morte davanti a un plotone di esecuzione un ex maggiore che verrà fucilato, passando per il caso della donna del Tennessee sopravvissuta all'iniezione letale dopo una procedura sbagliata.
5: Ich meine, dass die Todesstrafe absolut inhuman ist. Der Fall in Tennessee zeigt, wie grausam diese Hinrichtung sein kann.
4: La pena di morte è assolutamente disumana e il caso del Tennessee dimostra quanto possa essere crudele questa forma di esecuzione. Le parole della professoressa dell'Università di Zurigo, Helen Keller, già giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In apertura le voci e i suoni dalle manifestazioni in Francia, dove decine e decine di migliaia di studenti e studentesse non solo sono scesi in strada a protestare.
6: On s'est tu pendant longtemps.
2: par rapport à toutes les restrictions qu'on a pu avoir. Donc en fait, bah, tout simplement, on veut juste réussir à sauver notre éducation.
6: Le gouvernement ne nous apporte aucune réponse concrète. Et donc nous, on n'arrêtera pas tant qu'il n'y aura pas 10 milliards sur la table.
7: Je trouve que ce qui se passe actuellement, bah, c'est très grave. On leur prive leur droit de s'exprimer.
8: C'est incompréhensible cette répression hyper violente, etc. qu'on a. Et moi j'ai peur, hein, honnêtement, j'ai peur d'être en manifestation et de participer à tout ça parce qu'on sait les risques qu'on prend avec tout ce qui est médiatisé, etc.
6: Le gouvernement, on sait qu'il a peur de nous, qu'il a peur de la jeunesse. Et moi je compte me battre jusqu'à la fin pour avoir ce que je souhaite obtenir, quoi.
4: Abbiamo sentito le voci di giovani francesi, ma anche dei genitori. C'è la voglia di scendere in piazza per rivendicare i propri diritti, la voglia di andare fino in fondo, ma anche le paure per il futuro e per come si sono svolte alcune di queste manifestazioni con le forze dell'ordine accusate, come abbiamo sentito, di reprimere nella violenza il movimento studentesco. Allora facciamo il punto con Alessandro Grandesso in diretta, che oggi era presente, tu eri presente, Alessandro, nel corteo parigino.
9: Sì, buonasera. Oggi era il terzo atto della mobilitazione studentesca, ma stavolta in piazza, come appunto lo ricordavate, non sono andati soli i liceali in almeno una trentina di città, ma al loro fianco c'erano anche studenti universitari, professori, appunto molti genitori. Avendo coperto molte manifestazioni, posso dire che si tratta di una vera novità, il tutto con il sostegno dei sindacati e anche di alcuni partiti di sinistra, dalla Fonsa Sumise ai socialisti. In ogni caso c'era un'attenzione particolare per la manifestazione di Parigi, iniziata nel primo pomeriggio da Place de la République, anche se poi è rilento perché in testa al corteo verso Place de la Nation si sono verificati rapidamente degli scontri, tra l'altro in parte ancora in corso, tra agenti e gruppi di violenti che probabilmente hanno ben poco a che fare con il movimento studentesco. Nel paese comunque ci sono stati circa 450.000 manifestanti, almeno secondo i sindacati, e nella stragrande maggioranza si è trattato di cortei pacifici con gli studenti che, l'abbiamo sentito, reclamano più mezzi, più insegnanti, scuole più sicure, orari più armonizzati e anche l'abolizione del sistema centralizzato di accesso all'università, perché lo studio è un diritto e non un'opzione, come si poteva leggere su alcuni cartelli tra i cori ostili al governo, spesso però anche alternati al canto dell'inno nazionale, la Marsigliese. La mobilitazione continua, le scuole superiore, l'avete detto, rimangono chiuse, giovedì è prevista una nuova manifestazione nazionale.
4: Ecco, nel frattempo però, Alessandro, non si placano le polemiche politiche proprio sugli scontri a margine delle manifestazioni e sull'uso della violenza da parte delle forze dell'ordine?
9: Ci sono due dati secondo me da prendere in considerazione. Nell'ultima settimana, negli ultimi 7 giorni, ci sono stati più di 6.000 arresti nell'ambito delle manifestazioni dei liceali, quasi quanto nei primi mesi della protesta dei gilet gialli del 2018, che ricordiamo misero a ferro a fuoco la Francia, e per l'87% dei casi di questi 6.000 arresti si tratta di minorenni. E poi ci sono più di 200 feriti tra gli studenti, alcuni anche in modo grave, un ragazzo che ha perso una mano a Lens nel nord del paese e un altro in regione parigina gravemente ferito al volto perché colpito da un proiettile di gomma sparato dagli agenti. E le opposizioni così accusano il governo di aver avallato l'uso sproporzionato della forza contro gli studenti. Stasera Macron ha convocato i ministri all'Eliseo, il primo ministro Sébastien Lecornu però accusa a sua volta il partito di estrema sinistra, la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, che è candidato all'Eliseo, di fomentare i violenti. In realtà la repressione poliziesca ha avuto di sicuro l'effetto di indignare molti genitori, l'abbiamo sentito, che sono scesi in piazza proprio per difendere il movimento studentesco e gli studenti. Se non fosse per la gravità della situazione, verrebbe da dire che il governo è riuscito almeno in parte a facilitare il dialogo tra genitori e figli.
4: Alessandro Grandesso, io ti ringrazio per questo resoconto di una giornata che in fondo non è ancora finita, come ci hai detto tu, di questo movimento studentesco nato nella periferia parigina e cresciuto fino a toccare tutto il territorio francese. Coinvolgo Paolo Modugno per parlare con lui, professore all'Istituto di Scienze Politiche a Parigi, collegato in diretta anche lui proprio dalla capitale. Buonasera professore.
10: Buonasera a voi.
4: Allora, professor Modugno, siamo partiti dai licei che hanno incassato il sostegno anche degli universitari e non solo, ma quanto questa ondata di proteste riflette un malessere che tocca tutta la società francese in un anno, ricordo, di elezioni presidenziali?
10: Sì, assolutamente, non è una cosa nuova. La Francia è un paese molto reattivo, ricordiamoci che subito dopo il Covid la prima cosa che hanno fatto i francesi è di andare a manifestare quando finalmente si poteva uscire da casa. E abbiamo avuto episodi che ricordava prima Alessandro Grandesso, come i Gilets Jaunes, anche le manifestazioni molto forti, molto violente sulle pensioni, le banlieue che regolarmente si infiammano, quindi è una società complessa con problemi abbastanza grossi che ogni tanto rispuntano.
4: Ecco, professore, come valuta la risposta del governo e delle forze dell'ordine?
10: Allora, come dicevo, una situazione molto complicata per il governo, perché il governo ha pochissimi margini di manovra, soprattutto dal punto di vista finanziario, perché si trova sotto pressione con un aumento del deficit, una spesa pubblica tra le più alte d'Europa e rischi sulla sostenibilità del debito con possibili attacchi da parte di fondi speculativi. Quindi la situazione finanziaria è molto delicata. E abbiamo sentito prima che gli studenti chiedono 10 miliardi che il governo non ha. Di fronte a questo c'è stata una reazione sicuramente spropositata delle forze dell'ordine, molto molto repressiva. Sono stati ricordati prima i 215 allievi feriti. Io vorrei anche ricordare, per essere imparziali, che ci sono stati anche 715 poliziotti feriti. Quindi c'è molta tensione, però probabilmente il contesto elettorale non aiuta, perché da una parte il governo vuol dimostrare che è un governo che reagisce in maniera forte e che difende l'ordine, e poi dall'altra però abbiamo anche il contesto politico con, per esempio, la France Insoumise e movimenti anche ancora più a sinistra, rivoluzionari tra virgolette, che vogliono soffiare un po' sulle braci della situazione, anche appunto per guadagnare consensi in vista delle elezioni.
4: Sì, esatto, perché proprio l'Eliseo e il governo hanno puntato il dito contro il partito di sinistra radicale che lei ha appena citato, la France Insoumise, che sostiene il movimento studentesco. Quindi il partito cerca di recuperare consensi a fini elettorali, brevemente.
10: Certo, sì, il governo ha utilizzato anche un termine, un neologismo, la casinizzazione della società, la bordelisation de la société. Effettivamente, dall'altra parte c'è anche il problema del Rassemblement National, partito di estrema destra che è primo nei sondaggi, quindi vedete che le due estreme cercano di approfittare di questa situazione. Il governo è un po' quansè, è un po' in difficoltà in mezzo a queste due estreme e cerca quindi da una parte di far vedere che loro sono forti appunto, e reprimono il movimento e attacca l'estrema sinistra dandole un po' la colpa della situazione.
4: Bene, io la ringrazio professor Paolo Modugno per essere intervenuto in diretta dalla capitale francese a 6 di sera. Bene, ricordo che il professore è appunto insegna a Sciences Po a Parigi. Voltiamo pagina, veniamo alla Svizzera perché c'è un'anomalia nella ricerca di chi succederà Guy Parmelin in Consiglio federale. La cosiddetta commissione cerca del suo partito, l'UDC, incaricata di trovare candidati validi da sottoporre al Parlamento, presterà particolare attenzione alle capacità di guidare il Dipartimento della Difesa o quello di Giustizia e Politica. Polizia. È insolito perché normalmente il profilo non viene ristretto in questo modo e perché Parmelin in realtà lascia libero un altro dipartimento, l'economia, che sia una mossa per impedire un ticket tutto femminile. Alan Krameri l'ha chiesto direttamente al responsabile della commissione cerca dell'UDC.
11: Insbesondere di im Moment schwierigsten Departamente.
12: Vogliamo qualcuno che possa prendere in mano i due dipartimenti più difficili e in crisi, ci dice Kaspar Bader, ex consigliere nazionale incaricato dall'UDC di raccogliere e selezionare le candidature per il post Parmelin.
11: Und das braucht besondere Führungsqualitäten.
12: Per il partito, i due dipartimenti in crisi sono quelli della difesa, guidato da Martin Pfister del centro, e quello di giustizia e polizia, in mano al socialista Beat Jans. Non è un segreto, infatti, che entrambi, appena eletti, avevano preso il dipartimento libero, non quello che ambivano. Potrebbero quindi voler passare all'economia, lasciata libera da Parmelin.
11: Die Zuwanderung zu kontrollieren und einzuschränken.
12: Alla giustizia bisogna controllare l'immigrazione e rimpatriare chi non ha diritto d'asilo, più di quanto venga fatto oggi, continua Bader. Alla difesa, invece, per prendere le decisioni giuste, bisogna conoscere bene l'esercito. Inutile avere a capo qualcuno che non ha idea del contesto militare.
11: Macht keinen Sinn, dort jemanden zu suchen, der absolut keine Ahnung vom Militär hat.
12: In questo modo però, gli facciamo notare, avete escluso praticamente le donne, perché nessuna delle papabili ha fatto carriera nell'esercito. Bader nega, anche una donna dice può guidare il dipartimento, l'importante è che condivida la concezione di difesa dell'UDC, sarà questo il criterio. Insomma, indagando un po', il criterio di selezione diventa più vago. Inoltre, se un UDC dovesse assumersi la responsabilità del Dipartimento di Giustizia, il partito non avrebbe più un bersaglio politico da criticare sulla gestione dell'asilo. Siete disposti ad accettare i compromessi necessari quando ci si assume questa responsabilità? Chiaramente a volte bisogna scendere a compromessi, risponde Kaspar Bader, ma ci vuole anche una personalità forte capace di imporsi sull'apparato dell'amministrazione federale. Resta comunque insolito che un partito elenchi tra i criteri di selezione la capacità di guidare dipartimenti specifici e soprattutto che l'UDC ambisca proprio ai due considerati in passato tra i meno influenti. In ogni caso, il nuovo eletto dovrà essere pronto ad assumersi qualsiasi dei 7 dipartimenti. La distribuzione spetta ai consiglieri federali e di regola l'ultimo arrivato prende ciò che rimane.
4: E se l'UDC ha già iniziato a far capire quali dipartimenti vorrebbe conquistare, da venerdì è partita anche la corsa alla successione di Guy Parmelin e anche qui c'è una particolarità: è stato lo stesso consigliere federale uscente Guy Parmelin a fare pubblicamente alcuni nomi auspicabili in una intervista, un fatto piuttosto raro. Si tratta di 3 persone, tutte giovani e donne. Chi sono e da quali equilibri dipenderà la scelta finale ce lo spiega da Berna Anna Valenti.
13: Eh sì, perché quando si parla di successioni in Consiglio federale non basta avere un nome forte. Entrano in gioco una costellazione di fattori che si devono allineare, dagli equilibri linguistici ai rapporti di forza nei partiti, alla capacità di raccogliere consensi ben oltre il proprio schieramento. Senza dimenticare i calcoli strategici degli altri partiti, ad esempio se convenga giocare ora la carta della rappresentanza linguistica oppure aspettare la prossima successione. Insomma, una partita di delicati equilibrismi. I nomi che da giorni circolano e che ora hanno anche il sostegno ufficiale di Parmelin sono 3: la ginevrina Céline Amodru, la consigliera di Stato zurighese Nathalie Ricli e la consigliera agli Stati sangallese Esther Fridley.
4: C'è chi delle 3 è in una posizione migliore?
13: Dipende molto dai criteri. Se il Parlamento vorrà mantenere il seggio UDC in Romandia, allora la candidatura più forte è quella di Céline Amodru. È vicepresidente dell'UDC, è molto vicina a Parmelin, nota in Romandia, ma fuori da quella regione è praticamente sconosciuta. Un limite insieme al fatto che a Berna la si consideri una figura troppo poco profilata. Inoltre non incarna proprio la linea tradizionale dell'UDC. Ha sostenuto il congedo paternità, l'imposizione individuale. Tuttavia la posizione moderata su alcuni temi sociali potrebbe aiutarla a ottenere sostegni oltre l'UDC. Altro limite, il suo partito potrebbe essere tentato di puntare sulla Svizzera tedesca, dove ha più seguito.
4: Quindi le altre 2 candidate, Ricli e Fridley, potrebbero avere più possibilità?
13: Potrebbe essere. Se si guarda all'esperienza, Ricli presenta probabilmente il curriculum più solido. Ex consigliera nazionale, oggi consigliera di Stato del Canton Zurigo, vanta un'esperienza di governo che le altre 2 non hanno. Il suo problema è però la tempistica. Nel 2027 a Zurigo si vota per il governo cantonale e la sua rielezione appare praticamente assicurata. Candidarsi a Berna significa lasciare una posizione molto sicura per inseguirne una più incerta. Proprio oggi Ricli ha affermato che ci deve ancora riflettere. Esther Fridley è la candidata più vicina alle posizioni più dure del partito su immigrazione, rapporti con l'Unione Europea e agricoltura, tuttavia percepita come una politica pragmatica, capace di costruire alleanze, qualità che nelle elezioni federali possono pesare. Il suo principale ostacolo è però geografico, proviene da San Gallo, lo stesso cantone della consigliera federale Karin Keller-Sutter, e questo potrebbe penalizzarla.
4: Insomma, Anna, ancora tante incognite e incertezze.
13: Sì, anche perché la storia delle elezioni in Consiglio federale insegna che spesso i nomi fatti per primi vengono bruciati durante la corsa e che spesso a prevalere alla fine è il candidato meno atteso, quello che nessuno ha visto arrivare, capace di raccogliere consensi trasversali e di mettere d'accordo il Parlamento.
4: E questa era Anna Valenti da Berna. Torniamo ad occuparci del Nobel per la fisica, andato oggi al belga Francis Hansen, che, perché dietro a questo riconoscimento c'è anche un po' di Svizzera, decisiva in diversi modi, è stata infatti l'Università di Ginevra. Iniziamo col dire che Hansen è stato premiato per il suo contributo nel campo dell'astrofisica. Questo professore 82enne infatti ha avuto l'intuizione di catturare e misurare neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo tramite un osservatorio nell'Antartide. Facile capire dunque perché questa struttura si chiami Ice Cube, cubo di ghiaccio. L'Ateneo ginevrino ha collaborato alla sua realizzazione e una delle sue professoresse, Teresa Montaruli, ha messo lo zampino anche nella candidatura di Hansen al Nobel. Sentiamo.
14: Io mi vergogno a dirlo, ma io stavo lavorando stamattina, quindi ho iniziato ad avere una chiamata da giornalisti, quindi ho appreso così la notizia. E ovviamente io sono stata una delle persone che ha nominato Francis con una lettera anche che racconta tutta la mia esperienza in questo dominio e soprattutto nel conoscere questa persona che è assolutamente una persona outstanding. Lui è una persona che ha reso IceCube possibile.
15: Francis Hansen ha reso possibile questo progetto al Polo Sud, ma l'Università di Ginevra come è coinvolta nel tutto?
14: Diciamo, io quando sono rientrata dopo 8 anni negli Stati Uniti ho chiaramente portato con me IceCube e l'SNF l'ha finanziato fino a poco tempo fa, quando qualcosa è cambiato un po' nel modo in cui i finanziamenti sono forniti. Le ultime proposal, nonostante noi abbiamo avuto un ruolo fondamentale per la scoperta delle prime 2 sorgenti di neutrini, non hanno prolungato i finanziamenti, quindi purtroppo oggi io sono pagata direttamente dagli Stati Uniti per effettuare questa ricerca, ma conto di risottomettere i progetti ben presto. Io lavoro anche nel dominio della gamma astronomia, proprio perché siamo stati uno dei pochi gruppi al mondo che ha veramente fatto un legame diretto fra la misura dei raggi dei neutrini e la misura dei raggi gamma.
15: Dunque, lei è rientrata in Svizzera nel 2011. Nel 2018 avete pubblicato 2 paper con IceCube che dimostravano la rilevazione di questo tipo di neutrino con un valore di energia mai visto prima. Avete fornito agli astrofisici una direzione nella quale guardare, loro hanno trovato un buco nero, ciò che ha permesso di provare, e qui devo citare le sue parole, che non tutto quanto accade nell'universo legato a questi fenomeni è da ricondurre solo alla radiazione, bensì anche all'accelerazione della materia stessa. Ma tutto ciò tocca anche la persona comune. Queste scoperte hanno influsso o conseguenze sulla vita normale?
14: Vi posso fare un esempio molto concreto. Con IceCube abbiamo osservato un cambiamento repentino del numero dei muoni che riceviamo a terra, e i muoni che sono misurati da IceCube hanno mostrato veramente una accuratezza nella misura della temperatura al polo sud dell'ordine del grado. E dunque abbiamo visto un cambiamento repentino che poi è stato compreso come la macchia dell'ozono che si è separata, e quindi nel fare questo la temperatura dell'atmosfera improvvisamente è aumentata e noi abbiamo ricevuto questo burst di neutrini. Però l'interesse di IceCube è quello nell'astrofisica ovviamente, ma anche nella fisica fondamentale, cioè facciamo ricerca sulla materia oscura, facciamo ricerca sulla natura del neutrino. E inoltre abbiamo il modello cosmologico che dipende anche dalla quantità di materia oscura che potrebbe anche produrre neutrini e che quindi cerchiamo. In più facciamo la studio dei buchi neri, e i buchi neri sono senz'altro uno degli oggetti di rilevanza per la comprensione delle galassie stesse, perché loro, diciamo, accelerano delle particelle ad altissima energia che poi diventano raggi cosmici che forgiano le nostre galassie e anche l'ambiente in cui viviamo.
15: E guardando al futuro, come si intende sviluppare ora questo ramo di ricerca?
14: Adesso stiamo facendo una specie di IceCube nello spazio, cioè vogliamo andare su satellite e vedere i neutrini che passano tutta la Terra. Per fare questo abbiamo costruito dei sensori che in realtà sono molto applicativi perché vengono usati anche con l'elettronica associata in medicina per la diagnostica, la PET. Poi adesso sto progettando un piccolo computer integrato, quindi un ASIC si chiama, che appunto possa processare i dati di fotosensori, che sarà così compatto che potrà essere messo in dosimetri di piccola dimensione che possono essere portati per rivelare la quantità di radiazione in varie circostanze, nella cura dei tumori e così via. Quindi diciamo che facciamo un ritorno tecnologico anche da queste attività.
13: Teresa Montaruli, professoressa del Dipartimento di Fisica delle Particelle dell'Università di Ginevra, intervistata da Manuele Ferrari. Andiamo ora a Lugano, dove il prossimo 30 dicembre chiuderanno, anche se solo temporaneamente, due degli alberghi più esclusivi della regione, Villa Principe Leopoldo e Villa Sassa. Questo perché la proprietà, che è la medesima, ha pianificato importanti lavori di ristrutturazione che comporteranno però la soppressione di 140 posti di lavoro totali. Il contributo è di Marcello Ierace.
16: Oggi era il giorno dell'incontro con i responsabili dell'ufficio collocamento per i dipendenti del Principe Leopoldo e di Villa Sassa, anche perché la situazione con cui saranno confrontati questi 140 lavoratori è piuttosto anomala. Dal 1 gennaio potranno iscriversi sì alla disoccupazione, sapendo però che una parte di loro sarà certamente riassunta dopo 4 mesi, ma la proprietà, la Dot Life SA, presieduta da Daniele Lardi, non può promettere che tutti ritroveranno il proprio impiego.
17: Noi abbiamo avviato una procedura di consultazione lo scorso 17 di settembre che si chiuderà questo 9 di ottobre. Stiamo intervistando, quindi incontrando ogni singolo dipendente toccato dalla misura, ogni caso guardato attentamente perché ogni situazione è diversa, ci sono persone residenti in Italia, collaboratori residenti in Svizzera e quindi abbiamo proposto anche di fare una stagione invernale nella regione di San Moritz. Abbiamo un contatto con strutture alberghiere, diciamo, di pari categoria, abbiamo un'altra struttura alberghiera nel nostro gruppo qui a Cademario, il Curaos Cademario, e quindi stiamo offrendo diverse possibilità ed insieme ai collaboratori, una volta chiusa questa consultazione, valuteremo e poi decideremo sul da farsi.
16: I sindacati non sono ancora stati coinvolti in queste procedure di consultazione, ma nelle prossime settimane è previsto un incontro. Luca Robertini dello CST.
18: Chiaramente sono 140 persone che perdono il lavoro, sicuramente non è una situazione rosea, rimane comunque drammatica anche perché ha un certo impatto umano. È pur vero che non sono 140 posti di lavoro che spariscono dal cantone, ma anzi c'è dietro un investimento plurimilionario, il che fa pensare che comunque questi posti di lavoro c'è una garanzia che rimarranno almeno in parte in futuro.
16: 4 mesi di chiusura totale e poi un periodo a potenzialità ridotta per un investimento di oltre 40 milioni di franchi per Villa Sassa e più di 12 milioni per il Principe Leopoldo. Ma davvero non c'era una soluzione alternativa? Ancora Daniele Lardi.
17: 2 anni stiamo lavorando su questo progetto, abbiamo usato diverse alternative, c'erano progetti di chiusura per 2-3 anni, devo dire ognuno purtroppo deve fare dei sacrifici e questa è stata la soluzione che abbiamo ritenuto più opportuna per tutti, in particolare perché non volevamo perdere poi in futuro la forza lavoro e quindi tenere la chiusura il più breve possibile.
16: Questo in effetti è un settore dove la richiesta di manodopera, soprattutto specializzata, è piuttosto alta, anche se, come ci fa notare ancora il sindacalista Luca Robertini, è irreale immaginare che tutti i 140 lavoratori possano trovare un'occupazione in questi 4 mesi.
18: Nella ristorazione c'è sicuramente un grandissimo turnover, un grandissimo bisogno, nel senso che è uno dei settori in cui i lavoratori cambiano più spesso posto di lavoro, il che non è forzatamente un segnale positivo. Poi quello che andrà più che altro capito è quanta parte di queste persone verrà riassorbita dalle strutture che riaprono e con quali tempi riapriranno le strutture.
13: Andiamo ora a Bellinzona, dove è tornato a riunirsi il Gran Consiglio. Il pomeriggio è iniziato con un tema dal respiro internazionale, la conferenza ministeriale dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Allora, nell'anno di presidenza svizzera dell'OSCE, la conferenza finale si terrà a Lugano il prossimo dicembre. Sul tavolo del Parlamento ticinese è stato oggi discusso il finanziamento per garantire la sicurezza. Mi collego quindi con Palazzo delle Orsoline, dove ci sono Pervin Cavacioglu e Umberto Gatti. Pervin, il credito è stato approvato, come e con quali argomenti è stato affrontato questo dibattito?
19: Premetto che sì, il credito appunto è stato accolto con 47 sì, 32 no e 4 astensioni. I soldi chiesti al Parlamento ticinese sono stati sostenuti soprattutto da PLR, Centro Verdi Socialisti e Verdi Liberali. Si trattava di poco più di 4 milioni di franchi sugli oltre 6 milioni che sarà il costo complessivo dell'operazione sicurezza. Il finanziamento ticinese verrà in gran parte rimborsato dalla Confederazione. Ma non è stato tanto il costo, solo in parte a far discutere i deputati, quanto piuttosto l'opportunità di organizzare una conferenza di questo tipo in Ticino. Argomenti, come sentiremo fra poco nel contributo di Umberto Gatti, in parte già esposti quando il Parlamento lo scorso giugno aveva quella volta bocciato il costo della conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina tenutasi pure a Lugano 4 anni fa.
20: E allora sentiamo il servizio di Umberto Gatti.
21: Il dibattito si è concentrato soprattutto sul ruolo dell'OSCE e sul significato della presenza ticinese in un appuntamento diplomatico internazionale. Per il governo la conferenza rappresenta un tassello dell'impegno assunto dalla Svizzera nell'ambito dei buoni uffici della cooperazione internazionale, oltre ad essere una buona opportunità di visibilità per il territorio insieme alle numerose ricadute economiche dirette e indirette di un evento di questa portata. La maggioranza del Parlamento ha inoltre insistito sul fatto che il Ticino è chiamato a collaborare con Confederazione e gli altri cantoni nell'organizzazione di un evento deciso a livello federale, questo in base agli accordi intercantonali. Fabrizio Sirica.
22: Queste spese corrispondono a un evento straordinario secondo la Confederazione, quindi saranno rimborsate all'80%, e che noi votiamo o meno questo credito, l'evento si terrà.
21: La minoranza ha invece criticato l'efficacia concreta di organizzazioni internazionali come l'OSCE nell'attuale contesto geopolitico e ha chiesto che i costi dell'operazione siano assunti integralmente da Berna. Tiziano Galeazzi.
23: Perché noi paghiamo le imposte federali, paghiamo le imposte cantonali, perché devo pagare due volte io quei 2 milioni? Io gli faccio giù una bella fatturina di tutte le nostre prestazioni di sicurezza, della polizia cantonale, comunale, pompieri e tanto quanto volete voi, e gli mando la fattura totale alla Confederazione.
21: Un confronto che ha quindi messo al centro del dibattito non solo il finanziamento della sicurezza, ma anche il rapporto tra Ticino e Confederazione nell'organizzazione dei grandi eventi internazionali.
20: Questo dunque il dibattito in Gran Consiglio oggi, ma torniamo in diretta a Bellinzona, Pervin Cavacioglu, perché oggi in Parlamento si è parlato anche di collegamenti autostradali.
19: Sì, infatti è così. Il Parlamento, a cui si è allineato il governo, tramite una risoluzione ha dato un segnale quasi unanime al Consiglio federale per chiedere di non rinviare ulteriormente la realizzazione del collegamento autostradale A2 A13 nel Locarnese. La sessione di Gran Consiglio si è conclusa un'oretta fa, la prossima seduta sarà fra 20 giorni. A voi la linea.
20: Spazio ora al caso che negli ultimi mesi ha scosso il Ticino e minato la credibilità delle istituzioni. Sto parlando della vicenda, o meglio delle vicende, che ruotano attorno all'ormai ex consigliere di Stato ticinese leghista Claudio Zali. Questa sera la RSI ha deciso di proporre al pubblico uno sguardo inedito al collega Mattia Pacella. Chiedo di cosa si tratta.
24: Sì, ben ritrovati. Questa sera, appunto, a Falò, la nostra trasmissione d'inchiesta della RSI, racconteremo la storia di Sabrina. Ecco, uno sguardo, un punto di vista diverso, inedito su questo caso che, appunto, come hai giustamente detto, è uno dei più discussi degli ultimi anni in Ticino, quello che ha portato appunto alle dimissioni del ormai ex consigliere di Stato leghista Claudio Zali. Sabrina è la donna che ha pubblicato sui social i famosi audio in cui abbiamo sentito il consigliere di Stato di aver detto di aver pestato una donna. Con lei siamo stati in contatto per mesi, da inizio giugno fino alla sua morte il 18 agosto scorso nel lago a Melide. Lei ci ha mandato molti messaggi vocali, molti documenti che abbiamo analizzato e stiamo ancora analizzando, perché sono davvero tanti, e appunto a Falò abbiamo provato di rimettere un po' in fila questi fatti, questa vicenda, con la sua voce ma anche con delle testimonianze di chi l'ha conosciuta.
20: Ecco Mattia, avete documenti inediti, quali sono le novità? Ci puoi fare qualche esempio?
24: Sì, lo dicevamo, sono molti documenti, tra questi ci sono alcune telefonate che Sabrina registrava già nel 2021. Una è particolarmente importante, secondo noi. Sabrina la fa alla Polizia Cantonale a fine maggio di quel 2021, pochi giorni dopo i fatti, che poi denuncerà formalmente alla Procura, e dove racconta un po' la sua versione di quei fatti, di quelle presunte violenze subite. Solo due mesi dopo, più o meno, deciderà di querelare formalmente Claudio Zali. Una querela che però, lo ricordiamo, lei stessa ritirerà poco dopo. Il caso verrà così chiuso dalla Procura con questo famoso non luogo a procedere. Lei ci diceva spesso che aveva dei sensi di colpa, aveva paura, non si fidava più della giustizia, e appunto da quel momento lei, Sabrina, non ha più denunciato nulla in magistratura, ma poi ha iniziato a parlare sui social.
20: Sì, perché poi Sabrina pubblicherà quei famosi audio sui social media a metà luglio, dove sentiamo l'allora consigliere di Stato Zali dichiarare di aver pestato una donna. Perché lo ha fatto?
24: Sì, allora, per quasi 5 anni lei non si rivolge più alla giustizia, ma conserva tutto, registra chiamate, mail, messaggi. E poi arriviamo a quel fatidico 13 luglio di quest'anno, quando Sabrina decide di pubblicare sul suo profilo Instagram quei famosi audio di Claudio Zali, con tutto quello appunto che ne è conseguito. A dire il vero, però, circa un mese prima di quella pubblicazione, lei aveva consegnato alla Procura una chiavetta USB piena di documenti. Da qui è scattata l'inchiesta, una delle due, contro Claudio Zali per presunti reati contro l'integrità sessuale. Su questa inchiesta e su quell'altra per abuso di autorità e tentata coazione, legata, lo ricordiamo, alla famosa riunione del 14enne alla Farera, Zali ha sempre respinto ogni addebito, vale, lo ricordiamo, la presunzione di innocenza. Entrambe sono ancora aperte, così come l'inchiesta sull'aggressione, presunta aggressione, che Sabrina dice di aver subito la notte tra il 7 e l'8 agosto, e poi anche quella sugli accertamenti della sua morte. Ecco, questo è un po' il quadro della situazione.
20: E sul perché registrava la telefonata, allora sentiamo un'amica di Sabrina in questo estratto.
0: Lei inizialmente ha voluto comunque appellarsi alle autorità per farsi giustizia, nel senso denunciando appunto gli abusi piuttosto che altre cose. Non è stata ascoltata, appunto me lo diceva molto, in modo molto chiaro, che si sentiva frustrata per questa cosa.
20: Appuntamento con Falò quindi alle 20.40 su RSI La 1. Segnalo inoltre che del caso Zali si sta occupando anche l'alta vigilanza del Parlamento ticinese, che sta analizzando la legittimità, se ne accennava poco fa, del suo intervento a favore di un 14enne detenuto al carcere della Farera, figlio di una sua conoscente. Bene, oggi abbiamo saputo che le due sottocommissioni parlamentari che si stanno occupando della questione hanno iniziato a stilare una bozza finale del loro rapporto che dovrebbe venire completato entro 15 giorni, poi presentato al Gran Consiglio. Tra poco andremo negli Stati Uniti, dove l'esercito ha deciso di eseguire una condanna a morte con fucilazione da un plotone di esecuzione. Non succedeva dal 1945. Prima però altre notizie con John Robbiani.
1: Iniziamo dal Ticino. È accusato di tentato omicidio il 17enne siriano arrestato per aver accoltellato un 21enne ieri pomeriggio a Biasca. Al momento non si esclude il coinvolgimento di una terza persona. La polizia cantonale ha confermato che la vittima è fuori pericolo, anche se ha riportato una profonda ferita all'addome. A Zurigo è attesa dopo l'11 gennaio la sentenza del processo all'ex dirigente della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz. Il tribunale d'appello ha infatti bisogno di altri 3 mesi per decidere. L'ex manager, lo ricordiamo, è accusato di essersi illegalmente arricchito assumendo partecipazioni occulte in alcune società poi acquisite da Raiffeisen e dal gruppo.

0: Hazan, l'autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas che nel 2009 causò la morte di 13 soldati. Si tratterà della prima volta dal 1945 che l'esercito ricorre a questo metodo di esecuzione attualmente legale in appena 5 stati. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, partiamo dai fatti. Chi era Hazan?
1: Dunque, Nedal Hazan, che oggi ha 52 anni, all'epoca dei fatti aveva il grado di maggiore nell'esercito statunitense ed era impiegato come medico nella base militare di Fort Hood in Texas, base dove transitavano molti dei Marines dispiegati al fronte in Medio Oriente e in Afghanistan. Hazan era un cittadino americano, figlio di immigrati palestinesi, ed era un fermo oppositore proprio delle guerre americane in Iraq e in Afghanistan, tanto che questo aveva portato a vivaci discussioni con alcuni commilitoni. Il 5 novembre del 2009, poco dopo l'una e mezza di pomeriggio, l'una e 34 per essere precisi, Hazan è entrato armato nell'infermeria dove lavorava e ha esploso oltre 100 colpi di fucile, bilancio 13 morti e una trentina di feriti. Nel 2013 quindi è stato condannato a morte da un tribunale militare.
0: Andrea, abbiamo accennato prima che la fucilazione è un metodo impiegato piuttosto raramente negli Stati Uniti, in particolare per un crimine federale, perché allora Trump ha dato luce verde?
1: Beh, in effetti la messa a morte di un condannato tramite plotone di esecuzione è un metodo senza dubbio barbaro e usato da appena 5 stati che sono Carolina del Sud, Oklahoma, Mississippi, Utah e Idaho, dove la fucilazione è addirittura il principale metodo di esecuzione. Il caso di Nedal Hazan è ovviamente diverso, visto che è stato processato e condannato da un tribunale militare, ma l'esercito non ricorre alla fucilazione addirittura dal 1945. La scelta del metodo è stata fatta dal segretario alla difesa Pete Hegseth e ieri Trump ha dato luce verde, senza dubbio anche per un calcolo politico. Nedal Hazan è un musulmano, è stato definito un terrorista e il suo caso è una vetrina perfetta che consente a Trump di mostrarsi duro in materia di giustizia e di sicurezza, anche proprio approvando un metodo che molti considerano invece non soltanto barbaro ma disumano.
0: Un'ultima domanda, Andrea. Il dibattito attorno alla pena di morte si è riacceso nelle ultime settimane dopo la mancata esecuzione di Christa Pike in Tennessee. Ti chiedo cosa ne pensa l'opinione pubblica americana.
1: Ma i sondaggi più recenti a disposizione indicano che una risicata maggioranza di adulti americani, il 52%, è tuttora favorevole alla pena di morte per i reati più gravi come omicidio, abusi sessuali su bambini, eccetera. Ma è un dato in vistoso declino se pensiamo che alla metà degli anni 80 la percentuale di favorevoli si assestava attorno all'80%. Il dibattito è invece più acceso che mai sul metodo di esecuzione. Fino a poco tempo fa si considerava l'iniezione letale come un metodo più umano di mettere a morte un condannato rispetto alla fucilazione, ma anche alla sedia elettrica. Ma alcuni casi recenti di esecuzioni fallite, come quello recente di Christa Pike, hanno riaperto il dibattito e riacceso la controversia, offrendo tra l'altro nuovi argomenti agli oppositori alla pena di morte.
0: Andrea Vosti, dagli Stati Uniti, dove dunque continuano le esecuzioni, una realtà lontana per la Svizzera, eppure fino al 1992 la pena di morte era ancora prevista dal codice penale militare svizzero. Come si spiega questo cambiamento? Come è arrivata l'Europa ad archiviare in modo definitivo la pena capitale, mentre negli Stati Uniti continua a essere applicata? Maria Iannuzzi lo ha chiesto a Helen Keller, già giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e professoressa di diritto internazionale all'Università di Zurigo.
2: Dobbiamo immaginare che nel 1950, quando fu adottata la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la pena di morte era ancora molto diffusa, anche nei paesi europei, anche in Svizzera. In Svizzera la pena di morte è stata in vigore fino al 1942 per i reati civili, ma fino al 1992 per i reati militari. Solo con l'adozione della nuova Costituzione federale è stato introdotto proprio nella Costituzione il divieto assoluto di qualsiasi forma di pena di morte. Il Consiglio d'Europa ha affermato fin dall'inizio: vogliamo abolire gradualmente la pena di morte, vogliamo rendere l'Europa una zona libera dalla pena di morte. Il Consiglio d'Europa tuttavia ha dovuto procedere passo dopo passo. Abbiamo un primo protocollo aggiuntivo del 1983 sui reati civili e poi solo nel 2002 è stato adottato il protocollo numero 13 in cui si afferma che per tutti i reati, indipendentemente dal fatto che siano stati commessi

0: commessi in ambito militare o civile, non è prevista la pena di morte. Intorno al 1995 è stato comunicato a tutti i paesi candidati all'adesione che l'abolizione o almeno una moratoria sulla pena di morte era una condizione indispensabile per l'adesione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si è creato un consenso crescente che all'inizio non c'era. Bisognava far capire alla gente quanto fosse crudele la pena di morte e ci si è riusciti.
1: Professoressa Keller, com'è possibile che oggi una democrazia come gli Stati Uniti esegua ancora condanne a morte?
2: Es gibt international keinen Standard die Todesstrafe.
0: A livello internazionale non esiste uno standard che vieti la pena di morte. Quindi, se in un paese democratico questa viene approvata dal legislatore, allora è ancora consentita. Negli Stati Uniti, però, non tutti gli stati la applicano. Sono 27, poco più della metà, gli stati federali che ancora prevedono la pena di morte, ma solo una manciata di essi la applica effettivamente. Ad esempio il Texas, la Florida o proprio il Tennessee, che in questo momento è al centro dell'attenzione dei media e quindi un numero esiguo. Tuttavia, come anche a livello mondiale, pure negli Stati Uniti lo scorso anno il numero delle esecuzioni è aumentato.
1: Iniezione letale, ipossia d'azoto, plotone di esecuzione, esiste un modo umano di uccidere un condannato o il problema è la pena di morte in sé?
2: Ich meine, dass die Todesstrafe absolut inhuman ist.
0: Ritengo che la pena di morte sia assolutamente disumana, indipendentemente dal modo in cui viene eseguita. Il caso del Tennessee dimostra quanto possa essere crudele questa forma di esecuzione. Ma nemmeno la fucilazione è una vera alternativa. È terribile per le persone del plotone di esecuzione. Quello che dobbiamo sicuramente sottolineare è che il tasso di errore, ovvero il numero di persone condannate a morte ingiustamente, è molto alto. È più alto quando il sospettato è di pelle nera e la vittima è bianca, in particolare se si tratta di una donna bianca. Per questo motivo sono assolutamente contraria alla pena di morte. I casi di errori giudiziari sono semplicemente troppo numerosi.
3: Con le parole della professoressa dell'Università di Zurigo, Helen Keller, si chiude questa edizione che ho curato con John Robbiani. Grazie e buona serata.
4: Buonasera da David Conti, iniziamo dal calcio. Alle 20.45 a Lucerna la Svizzera affronta la Macedonia del Nord, quarta partita di Nations League. In caso di vittoria e di pareggio tra Scozia e Slovenia sarà promozione in Lega A. Lega A che presenta alla stessa ora Inghilterra, Cecchia e Croazia, Spagna. Dalle 19 invece la Svizzera Under 21 tenta il colpaccio in Francia nell'ultima giornata delle qualificazioni all'Europeo di categoria per consolidare il secondo posto alle spalle proprio dei transalpini, il tutto in attesa del secondo e questa volta definitivo addio di Leo Messi all'Argentina che avverrà contro il Benin. Omar Meschal.
5: Anche se non sarà mai pronta a farlo, l'Argentina stanotte si congederà dal secondo messia calcistico che ha indossato l'albiceleste. Leo Messi, al termine della partita numero 208 in nazionale, svestirà infatti definitivamente il 10 per antonomasia del calcio, con un ultimo tango a suon di dribbling e forse ritoccando la quota record di 125 reti e 68 passaggi decisivi. Un addio che si preannuncia monumentale nell'omonimo stracolmo stadio di Buenos Aires, 21 anni dopo un debutto clamorosamente negativo, in amichevole contro l'Ungheria ed espulso pochi secondi dopo l'esordio. Abituato ad esprimere liberamente le proprie emozioni, stasera il popolo argentino lascerà allora libero sfogo alle lacrime, lacrime anche preventive, perché già sa che il cerotto Messi, applicato sulla ferita per la fine dell'era Maradona, da domani si scollerà in attesa di un altro simbolo al quale, chissà quando, aggrapparsi. Tra l'ultima partita di Maradona e il debutto di Messi passarono 4.071 giorni. Stanotte l'Argentina ricomincerà a sgranare il rosario in attesa del prossimo 10, una maglia che non verrà ritirata e che nessuno al momento ha le spalle per apportare e sopportare.
4: Nell'hockey spazio alla Champions League, 3 le squadre svizzere impegnate alle 19, il Davos in Svezia contro le Rögle, il Ginevra sempre in Svezia contro il Växjö e il Friburgo in casa contro gli slovacchi della Nitra. In Swiss League alle 20:15 Bellinzona Snakes ricevono il Turgovia. Infine nel tennis, dopo la squalifica di Medvedev, il ritiro di De Minaur ha spianato la strada Novak Djokovic, vincitore oggi del Master 1000 di Pechino. È tutto per lo sport, appuntamento con Sport e Musica alle 20:30 per la radiocronaca di Svizzera Macedonia del Nord, partita che tra l'altro potete seguire anche su La 2. A più tardi.
6: In Ticino raccomandiamo prudenza sulla 2 tra Bellinzona Sud e l'area di riposo di Alsasso in entrambe le direzioni a causa della segnalazione di persone sulla carreggiata. Sul resto della rete viaria ticinese invece sono tuttora segnalati rallentamenti sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud. Sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione invece è la galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
7: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni sera.
1: Fecero esplodere un distributore di biglietti a Coira e scapparono con il denaro. Identificate e rinviate a giudizio tre persone. Lo stallo, stanziati quasi 6 milioni di franchi per il vallo di protezione contro le piene. Buonasera da Patrick Colombo. Il nuovo anno era appena iniziato e per molti abitanti della zona quel potente botto udito alle 4 del mattino altro non poteva essere che un petardo fatto scoppiare da qualcuno per celebrare il 2024. Invece alla fermata del treno di Coira Ovest erano entrati in azione dei malviventi che, con materiale pirotecnico, erano stati in grado di far saltare in aria un distributore automatico di biglietti della ferrovia retica. Arraffato il denaro contenuto nell'apparecchio, i tre fecero presto perdere le loro tracce. Da quel primo gennaio di 2 anni fa e dal comunicato diramato la mattina stessa dalla polizia cantonale non si è saputo più niente, nemmeno l'importo sottratto. Si rese noto unicamente che l'infrastruttura ferroviaria subì danni per oltre 200.000 franchi. I presunti colpevoli, abbiamo però appreso oggi, sono stati identificati, acciuffati e pochi giorni fa rinviati a giudizio. Competente dell'inchiesta, la Procura federale che lo scorso 15 settembre ha emanato un atto di accusa a carico di 3 persone. Questa è la lunga lista di reati contestati: ripetuto furto, danneggiamento, riciclaggio di denaro, uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, infrazione alla legge federale sulle armi e infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti. Nessun dettaglio viene fornito su età, sesso e provenienza degli accusati, che verranno processati al Tribunale Penale Federale. Risanamento della ex discarica della Ems-Chemie. La parola passa al Tribunale d'Appello cantonale. Sia il Comune di Domatems sia il WWF fanno ricorso contro la decisione del Dipartimento Educazione, Cultura e Protezione dell'Ambiente di non entrare in materia sulla richiesta di bonificare il sito o quantomeno di fare indagini approfondite sulla sua pericolosità. Il servizio di Roberto Scolla.
2: La decisione di portare la questione della discarica Rusna da Furns davanti ai giudici cantonali aggiunge un'altra puntata a questa saga che dura ormai da oltre una ventina di anni e rischia di allungare ulteriormente i tempi. Ma bisogna fare chiarezza, annota il sindaco di Domatems, Erich Kohler.
3: Wir sind der Auffassung, dass man mit einem untauglichen Überwachungsprogramm nicht kann der Zustand beheben.
2: Siamo convinti che con una misurazione inadatta non si risolvano i problemi, perché sappiamo troppo poco di cosa c'è in quella discarica e di come si muovono le sostanze inquinanti e dannosi. Facendo delle semplici osservazioni, come propone l'Ufficio per la Natura e l'Ambiente, o addirittura misurazioni errate, si potrebbe anche non vedere niente e pensare che tutto sia in ordine. Non vogliamo correre questo rischio.
3: Das Risiko möchte Gemeindum Dems nicht eintreten.
2: Per opporsi a quella che è ritenuta essere una blanda indagine conoscitiva, il Comune di Domatems e il WWF Grigioni avevano fatto ricorso al Dipartimento diretto da Jon Dominic Parolini, che, utilizzando un argomento formale, a entrambi ha risposto picche, affermando che non si può ricorrere contro quella che è considerata una decisione incidentale, intermedia. Di parere opposto, il sindaco Erich Kohler.
3: Wenn ein Zwischenentscheid Nachteilserfolg haben kann, wo später nicht behebbar ist, dann ist auch ein Zwischenentscheid.
2: Quando una decisione incidentale ha conseguenze insanabili, come in questo caso, può essere oggetto di ricorso. Ecco perché ci siamo rivolti al Tribunale d'Appello, a cui chiediamo di annullare la decisione del Dipartimento nel più breve tempo possibile.
3: Gemeindobremst hat vom Obergericht angefordert, dass der Entscheid oder nicht Eintretensentscheid rückgängig gemacht wird.
2: Ed imporre il risanamento della discarica, o quantomeno di far fare analisi approfondite e complete. E se il Tribunale non volesse o potesse prendere una decisione definitiva, prosegue Erich Kohler, allora dovrebbe rimandare la questione al Dipartimento affinché la affronti.
3: Das ist auch zurückgewiesen könnt wiederum an die Vorinstanz.
2: Così da poter stabilire esattamente cosa sia presente nella discarica utilizzata dagli anni 40 e 90 del secolo scorso, perché per ora vi è un'unica certezza. In una stazione di pompaggio dell'acqua si trova, senza conoscerne l'esatta provenienza, della trielina, un solvente cancerogeno. Presenza registrata, ma nei valori limiti previsti dalla legge, tant'è che il sindaco di Domatems precisa: la nostra acqua è sicura, viene immessa nelle condutture, prelevata da varie sorgenti e rispetta tutti i requisiti qualitativi. si può bere senza alcuna esitazione. Mentre per la legislazione sui siti contaminati, conclude Erich Kohler, quelle quantità basterebbero per far scattare l'obbligo di bonifica.
1: Passi avanti decisivi allo stallo per la ricostruzione post alluvione. L'Assemblea Comunale ieri sera ha approvato a larghissima maggioranza due crediti, 5,83 milioni di franchi per realizzare l'imponente vallo di protezione a difesa della frazione di Sorte e 290 mila franchi per il ripristino della piazza del Cinquecentesimo in zona Grotti e Centena. Un'operazione sostenuta anche da Cantone, Confederazione Catena della Solidarietà e donazioni private. Alessandro Tini.
0: La decisione presa dall'Assemblea Comunale ieri sera rappresenta sicuramente uno dei passi decisivi nel percorso di ricostruzione dopo l'alluvione del 24 giugno di 2 anni fa. Per il sindaco Moreno Monticelli è il traguardo di una lunga maratona tecnica e burocratica. Ora non c'è tempo da perdere.
4: Inizieremo all'inizio di novembre, se non ci dovrebbero essere ancora dei ricorsi, e i lavori principali dovrebbero concludersi entro l'autunno del prossimo anno. Non dobbiamo dimenticare che per lo stallo il progetto di Sorte non sarà l'ultimo intervento di protezione. Abbiamo anche la frazione di Cabiola e inoltre dovremo occuparci anche della frazione di Arabella, dove la carta dei pericoli individua una zona rossa.
0: Tra le 7 varianti in discussione, il sindaco ricorda quale ha avuto luce verde.
4: È un vallo di protezione a sud dell'abitato di circa 800 metri con un'altezza massima sui 16 metri e una minima di 4 metri. Con un canale che lascia scorrere normalmente il riale nel letto attuale e nel caso di un'alluvione scorrerebbe a sud.
0: Il nuovo vallo, oltre a mettere in sicurezza l'abitato, punta a rilanciare la frazione.
4: Ci sono ancora i terreni di costruzione in quella zona lì, per cui speriamo che prossimamente si possa poi avere altre famiglie che ritornino a Sorte.
0: Accanto alla visione futura, per il sindaco, resta prioritaria la sostenibilità delle finanze comunali.
4: Finora sono già stati spesi più di 13 milioni di franchi e di questi costi circa un paio di milioni al momento sono a carico del comune.
1: Le parole di Moreno Monticelli, sindaco di Lo Stallo, chiudono questa edizione. Grazie per l'ascolto e buona serata.

Buonasera, ben arrivati a Effetto Sera. Con voi c'è Loriana Sertoni questa sera sino alle 8.30 circa, perché poi lasceremo ampio spazio naturalmente allo sport. Intanto i Simply Red con That A Lot Of Love. E buonasera a voi che state scrivendo al nostro numero di WhatsApp. Dunque, le cose che ci raccontano chi siamo, ogni notizia in modo diverso parla di come cambiano i nostri rapporti con le cose, con gli altri, con il mondo. Questa sera parleremo di diverse cose, in verità io ne ho tantissime, poi vedremo quello che riusciremo a dire, ma pensate, oggi un cane o un gatto possono diventare una sorta di biglietto da visita sentimentale.

0: Nome?
1: Dario.
0: Cognome?
1: Fo.
2: E adesso mi ripete chi stava cercando?
1: Io l'ho già detto, Franco Parenti.
2: Parenti, l'attore?
1: Proprio lui. E per favore mi faccia entrare, che devo registrare.
2: Signor Fo, non si scaldi, qui siamo alla Rai, non al mercato. Io qui non l'ho mai visto.
1: Se però non mi fa entrare, la trasmissione non andrà mai in onda.
2: Questo lo dice lei, intanto mi lascia un documento.
1: Ma se ce l'ha tra le mani, il mio documento?
2: Certo, ma devo controllare se la foto corrisponde. Qui siamo.
1: Alla Rai, l'ha già detto.
2: Se lei fa ancora lo spiritoso, non so quanta strada farà da noi.
1: Se sono tutti come lei, qui ne farò molto poca.
3: Le canzoni del signor Dario Fo, di Gian Gilberto Monti. Regia Claudio Laiso. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
4: Rete 2.

adesso parliamo dei nostri amici a quattro zampe. E si sa che quando parliamo di loro si sciolgono tutti, voi soprattutto, e partono le fotografie, i messaggi dedicati ai nostri amici a quattro zampe, perché in tanti insomma possiedono un gatto, possiedono un cane, anche quelli a due zampe, non solo a quattro zampe. Ma se siete single e state pensando di rifare le fotografie per il vostro, che so, profilo su uno di questi siti magari di incontri, prima di spendere soldi dal fotografo professionista, fatevi una domanda: avete un cane? Avete un gatto? No, perché potrebbe essere lui il vostro miglior alleato. Pensate un po' che il 30%, il 52% dei 25-34 anni e soprattutto il 62% delle persone guarda come trattiamo gli animali. Ma noi andiamo con ordine. Allora, stiamo parlando delle app di incontri, e il vostro cane potrebbe essere più bravo di voi a trovare l'amore, perché secondo un sondaggio britannico pare proprio che loro siano molto importanti. La ricerca condotta su 2000 adulti ha scoperto che, pensate, quasi una persona su tre sarebbe più propensa a fare match con qualcuno se nel profilo vede un cane o un gatto. Eh sì. E tra appunto i 25 e i 34 anni il dato sale addirittura dal 52%. Insomma, voi potete anche passare mezz'ora a scegliere la foto migliore, quella in cui avete la luce giusta, il sorriso giusto, possibilmente senza sembrare appena usciti da una riunione condominiale. Ma poi arriva il cane, si mette accanto a voi, vi ruba tutto il profilo. Ma non è solo questione di fotografia. Pensate che il 62% degli intervistati dice che il modo in cui una persona tratta cani e gatti influenzerebbe anche la sua disponibilità a frequentarla. Quindi, insomma, se state cercando l'anima gemella, beh, può essere che il vostro amico peloso vi possa anche aiutare, e qui l'animale diventa davvero una sorta di esaminatore. Tu pensi di essere al primo appuntamento, in realtà sei a un esame. Il cane ti guarda, il gatto ti osserva da lontano con quell'aria da ispettore, da detective, e decide se sei una persona affidabile. Del resto, secondo gli intervistati, chi ama e tratta bene gli animali viene percepito un po' come più premuroso, più responsabile, più affidabile. Quindi attenzione, mettere la foto con il vostro cane o il vostro gatto può aiutare, ma poi bisogna essere coerenti, perché se nella foto siete tenerissimi con il cane e 5 minuti dopo gli urlate perché ha sporcato il pavimento, il vostro curriculum sentimentale è già stato respinto. Comunque il 62% degli intervistati in questo sondaggio britannico ritiene possibile che il rapporto con il proprio animale possa essere più gratificante di quello con il partner. E forse qui dovremmo preoccuparci un po', perché il cane non è che discute, non dice dobbiamo parlare, non vi chiede dove avete messo le chiavi, e soprattutto quando tornate a casa, lo sappiamo, il vostro cagnolino è sempre felice di vedervi. Il gatto magari è un po' più indipendente, però vi concede la possibilità di abitare nella sua casa, perché i gatti sono fatti così. Insomma, sulle app di incontri il nuovo messaggio potrebbe essere: cerco una persona simpatica, affidabile, che ami viaggiare e soprattutto che piaccia al mio cane. Eh sì.

Allora, quando i gatti, i cani e i gatti sono protagonisti, abbiamo detto, voi vi sciogliete. Allora, c'è chi scrive, Lori, allora, io sono messo bene, perché nel mio profilo, un profilo in un'app di incontri, ho una foto con il mio cane, una con il gatto, praticamente non sto cercando una compagna, sto facendo una campagna elettorale, adesso però voglio sapere se loro due sono d'accordo con la mia scelta. Eh beh sì, perché ormai sono complici. Allora, buonasera, io invece il cane nella foto lo guardo e come, non tanto per vedere se è bello, ma per vedere come lo tratta, se vedo uno che lo abbraccia come fosse un trofeo non mi dice niente, se vedo affetto vero, quello sì, mi fa pensare. Beh, forse è proprio questo l'aspetto più interessante, diciamo, di questa ricerca di cui abbiamo parlato, perché alla fine non è davvero il cane a far scattare il match, no? Il cane o il gatto diventa una specie di piccola finestra sul carattere di chi abbiamo davanti, se cerchiamo una persona tramite, appunto, in questo caso una app di incontri, e ci fa pensare, no? Questa persona è capace di prendersi cura di qualcuno, ha pazienza, sa rispettare un essere che dipende da lei, affettuosa. Poi naturalmente c'è anche il rischio opposto, no? Potremmo avere davanti il profilo perfetto, tramonto, sorriso smagliante, labrador meraviglioso, frase poetica, e al primo appuntamento scoprire che il cane era della sorella, il tramonto era del 2019 e la frase poetica l'aveva scritta l'intelligenza artificiale. E vabbè, capita anche quello, quindi forse la regola è semplice: il cane può farvi ottenere il primo appuntamento, ma poi insomma tocca a voi dimostrare di meritare il secondo. Certo, c'è Teddy Swims con noi, Bad Dreams.

chiama Alice, Alice Bisi, in arte Birth, HH, insomma non so come pronunciarlo, dalla Toscana, giovanissima. E dunque, prima abbiamo parlato di animali protagonisti nelle nostre fotografie, nelle app di incontri. Adesso, quando si cerca l'anima gemella, si mette la propria fotografia. Però questo sondaggio britannico ha rivelato che la maggior parte dei successi li hanno le fotografie con a fianco il proprio cane o il proprio gatto. Ma se un animale può raccontare qualcosa di noi prima ancora di conoscerci, anche gli oggetti possono raccontare, beh, chi siamo stati, no? Perché qui vi parlo di un'asta favolosa, e ve ne parlo proprio fra pochissimo. Una chitarra, alcune fotografie e una chicca per i fan di una grande band mondiale che davvero ha macinato successi e li sta macinando da tanti e tanti anni. Fra poco un'altra tanto band che ci ha regalato grandi successi e che piace, beh, sono i Loud House Family, che adesso ci ascoltiamo con un pezzo degli anni 90, questo qui.

soprattutto il principale autore delle canzoni, ma il loro rapporto, lo sappiamo, spesso è conflittuale, è diventato quasi parte integrante, diciamo, un po' della leggenda, no, degli Oasis. Allora, in questi giorni si parla di un'asta, di un'importante asta, e la chitarra di Noel Gallagher, pensate, arriva a 12.000 sterline, qualcosa come 13.200 franchi, una cosa del genere. Quanto può valere la chitarra appartenuta a Noel Gallagher? Beh, più di quanto probabilmente costasse quando è stata comprata, certo. Quindi questa chitarra appartenuta al chitarrista degli Oasis è stata venduta per 13.200 franchi. Era una chitarra molto particolare, blu, e una chitarra realizzata nel 1997 e, secondo la casa d'aste, una delle 5 identiche regalate a Noel Gallagher. Ma all'asta sono finiti anche altri pezzi, della storia degli Oasis: una giacca da tournée che è stata venduta per 2.000 sterline, un biglietto di uno dei primi concerti della band per 2.400 sterline, un biglietto costoso, un vecchio demo, chissà, un'emozione, no, per chi se l'è accaparrato con magari vecchi pezzi, insomma pezzi non finiti, per 3.600 sterline, alcune fotografie dei primi Oasis per 5.400 sterline, più o meno 5.900 franchi, una cosa del genere. E c'è anche un pezzo che per ora è rimasto fuori dall'asta, è una raccolta di registrazioni inedite, pensate, con ben 63 concerti, soundcheck, oltre 100 ore di prove, che era stata valutata tra 1,2 e 1,6 milioni di sterline. Gli Oasis hanno presentato un ricorso e la vendita è stata sospesa. Insomma, per i fan degli Oasis oggi non si collezionano soltanto dischi, si colleziona praticamente qualsiasi cosa abbia respirato l'aria di questa famosa band, che ci ha regalato successi indimenticabili, come ad esempio questo

E insomma, abbiamo parlato di questa asta dedicata agli Oasis, questo grande gruppo, tanti oggetti a loro appartenuti all'asta. Qualcuno si è aggiudicato un biglietto, una giacca, addirittura la chitarra di Noel Gallagher. Ma se possiamo conservare una voce, una fotografia, una chitarra, possiamo anche conservare una persona o addirittura riportarla in scena? Siamo nell'era, ricordiamocelo sempre, dell'intelligenza artificiale, perché il problema non è più soltanto se la tecnologia sia abbastanza brava da ricrearla. Il problema è chi decide, ad esempio, cosa avrebbe detto Greta Garbo, chi decide quale personaggio avrebbe accettato, quali parole avrebbe pronunciato. Se potessimo ricreare un attore oramai scomparso, possiamo anche fargli interpretare un film che non ha mai scelto di fare? E allora vi parlo di Greta Garbo, perché proprio lei, questa stupenda, meravigliosa donna, torna davanti a una macchina da presa, solo che la macchina da presa questa volta è digitale. Greta Garbo, scomparsa ormai tanti anni fa, è stata ricreata però con l'intelligenza artificiale per uno spot pubblicitario. Gli eredi sono d'accordo, il risultato è stato talmente realistico, io ho visto il video, davvero è incredibile. E gli eredi hanno addirittura cominciato a prendere in considerazione una possibilità fino a poco tempo fa impensabile, fantascientifica, ovvero riportare Greta Garbo addirittura in un film. Vabbè, lo spot è stato comunque realizzato da un'azienda svedese. C'è anche una curiosità: lei aveva avuto un legame con questa azienda già all'inizio del 1900, agli inizi proprio della sua carriera. Per ricrearla, i realizzatori hanno utilizzato un'attrice vera, alla quale è stato sovrapposto il volto generato dall'intelligenza artificiale. Anche la voce è stata ricostruita partendo da una vecchia registrazione. E qui arriva la parte più interessante: il pronipote di Greta Garbo non ha escluso che un giorno possa essere utilizzata in un vero film. Ma la domanda è: ma chi decide cosa avrebbe voluto fare Greta Garbo? Perché una cosa è utilizzare l'immagine di una persona scomparsa per un omaggio, una pubblicità, un'altra è farla interpretare un personaggio, pronunciare parole, compiere azioni che quella persona ovviamente non ha mai scelto. E allora è preoccupante, anche un po' inquietante. La tecnologia ormai sembra permetterlo, ma la vera domanda è forse è se dobbiamo farlo oppure no.

Same Motel con questa My Type. Allora 19:55 minuti, Rete 1, questa è Effetto Sera. C'è anche Sting con questo bellissimo pezzo We'll Be Together. Poi dopo le 20 parleremo ancora di musica, perché vi parlerò di un gruppo, di una band che non ha semplicemente fatto musica, ha accompagnato intere generazioni, e esce un bel biopic anche per loro. Nel frattempo c'è Sting.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Fabio Degli Antoni, buon martedì sera. Si tornerà a votare sul futuro del nucleare. Sono infatti state depositate oggi a Berna oltre 130.000 firme per il referendum contro nuove centrali nel nostro paese. Le ha raccolte un'ampia coalizione composta dal Partito Socialista, Verdi, Verdi Liberali, una parte del centro e varie organizzazioni. I promotori denunciano costi fino a 43 miliardi per una centrale, rischi per la sicurezza e una nuova dipendenza dell'uranio impoverito, importato, accusando anche governo e Parlamento di ignorare la volontà popolare espressa nel 2017 a favore delle rinnovabili. Parliamo adesso della disoccupazione, che è stabile in Svizzera. In settembre il tasso dei senza lavoro si è attestato al 3%, invariato rispetto ai mesi di agosto e luglio. Lo ha comunicato stamane la Segreteria di Stato dell'Economia e a fine settembre le persone iscritte agli uffici di collocamento erano 140.500. Il tasso è rimasto invariato anche nei grigioni, all'1,1%, in Ticino al 2,9%. Giudiziaria nera, ticinese accusato di tentato omicidio, 17enne siriano arrestato per aver accoltellato un 21enne ieri pomeriggio a Biasca. Al momento si esclude il coinvolgimento di una terza persona, fuori pericolo la vittima, che ha riportato una profonda ferita all'addome. Spostiamoci nel Canton Zurigo, dove una persona ha perso invece la vita stamane nell'incendio del sottotetto di un edificio residenziale a Winterthur. A causa della forte presenza di fumo, poi le autorità hanno invitato la popolazione per ora e tramite l'app Alert Suisse a evitare la zona e a tenere chiuse porte e finestre. All'arrivo dei vigili del fuoco, il sottotetto dell'edificio era già completamente avvolto dalle fiamme. Diversi appartamenti sono inagibili e gli inquilini sono stati trasferiti in altre abitazioni. Dall'estero, Turchia, un morto e 7 feriti, invece il bilancio di un accoltellamento avvenuto stamani in una scuola di Istanbul, arrestata una 15enne. La sua posizione e il movente sono al vaglio delle autorità. In Francia il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei per organizzare un momento di confronto con gli studenti tornati oggi a manifestare per chiedere più risorse per la scuola. Dall'inizio delle mobilitazioni il primo ministro ha parlato di 215 studenti feriti, 85 dipendenti dell'istruzione pubblica e oltre 700 poliziotti. E Meteo Svizzera ci fa sapere che al sud in Romandia è nuvoloso e da metà giornata, quella di domani mercoledì, arrivano deboli precipitazioni. Sulla Svizzera tedesca abbastanza soleggiato con nebbia in dissoluzione, temperature minime 10-13 gradi, massimi 17 al sud, 21 al nord e a 2000 metri ancora 7 gradi.
3: Lo sport.
4: Buonasera, ben ritrovati dalla redazione sportiva. Questa sera alle 20.45 si gioca la quarta giornata di Nations League, Lega B, partita che seguiremo appunto a partire dalle 20.30 in Sport e Musica, quella tra Svizzera e Macedonia del Nord. Con quale 11 iniziale rosso crociato? Lo chiediamo al nostro inviato Omar Gargantini. Buonasera.
5: Buonasera dalla Termoplana Arena. Sono 5 gli avvicinamenti che Muradjatin ha deciso di apportare alla formazione che stasera affronterà appunto la Macedonia del Nord, col chiaro intento di conquistare la quarta vittoria su 4 di questa fin qui esaltante campagna. E ammesso che tra Scozia e Slovenia finisca in parità, a ciuffare con 2 turni d'anticipo l'immediato ritorno nel gruppo A di questo torneo. 5 cambi dopo che per 3 partite Jatin aveva praticamente sempre schierato gli stessi. Questa sera sono fuori dall'11 titolare Manzambi, Yashari, Atekame e Ebischer in particolare, oltre al portiere Kobel, che non è nemmeno in panchina. Allora, nel dettaglio, davanti a Envogò, linea difensiva a 4 con Brigi, Elvedia, Kanji, Rodriguez, a centrocampo Freuler, Sierro e So, davanti Rieder, Amdouni ed Endoia. Questi gli 11 che cominceranno la partita contro una Macedonia del Nord che presenta tra i suoi titolari il bianconero Gianni Aglioschi, che disputa la sua prima partita partita, dopo che nelle precedenti tre era sempre rimasto a guardare. Dirigerà il confronto il signor Edgars Maičevs della Federazione Lituania con la Termoplan Arena, che annuncia il tutto esaurito per provare a spingere la Svizzera verso la Serie A di Nations League. A più tardi, studio.
4: Ritroveremo Omar Gargantini tra 25 minuti nella Lega A. Sempre alle 20:45 si giocano Croazia, Spagna e Inghilterra, Cechia. Una serata iniziata male per i colori rossocrociati, perché la nazionale Under 21, che era seconda del girone nelle qualificazioni per il prossimo europeo di categoria, alla pausa era sotto 3-0, perché si sta giocando il quarto minuto del secondo tempo, dunque Francia 3, Svizzera 0 e peggio ancora, diciamo così, l'Islanda sta vincendo nelle isole Faroe 2-0, dunque attualmente la Francia già qualificata al primo posto, Islanda seconda, Svizzera terza, fuori dall'europeo. Si sta giocando anche a hockey in Champions League, il Davos è sotto al 12° del secondo periodo in Svezia contro il Rögle 3-0, è sotto anche il Servette sempre in Svezia contro il Vexio 1-0, 1-1 invece tra Friburgo e Nitra. A partire dalle 20:15 i Bellinzona Snakes ospitano nella capitale il Turgovia, più tardi con Sport e Musica.

Abbiamo aperto con Bryan Adams, Back to You, insieme sino alle 20:30, dopo lasceremo spazio, come avete sentito, i nostri colleghi per la partita di calcio Svizzera. Macedonia del Nord sono in campo, già si stanno scaldando, si stanno preparando. Intanto io vi parlo di una band che davvero ha, non ha semplicemente fatto musica, ma come tante altre band ha accompagnato intere generazioni. Loro sono gli Scorpions, e chi insomma ha vissuto quegli anni lì, gli anni 80, chi negli anni 80 era una giovane ragazza, una giovane ragazza, beh, sicuramente se le ricorda le canzoni degli Scorpions, ce le ricordiamo ancora oggi, talmente insomma lasciano il segno. Una di quelle band che magari appunto avete ascoltato da ragazzi, poi avete ritrovato anni dopo, magari in macchina alla radio oppure in una serata tra amici, e improvvisamente parte quella canzone lì e vi sembra di tornare indietro nel tempo. Adesso la storia degli Scorpions arriva al cinema, perché è uscito il trailer di Wind of Change, il film biografico dedicato proprio agli Scorpions, che intanto arriverà nei cinema tedeschi il 28 di gennaio 2027, poi altre date al momento non si sanno, bisognerà aspettare comunicazioni ufficiali. Non sarà un documentario, saranno degli attori ad interpretare Klaus Meine, la voce bellissima degli Scorpions, Rudolf Schenker e gli altri componenti della band. Il film racconterà soprattutto gli anni degli inizi, la nascita degli Scorpions, il percorso che porterà fino al 1990, l'anno di Wind of Change, il vento del cambiamento, e probabilmente una delle loro canzoni più famose, ma ce ne sono tante di canzoni belle. Una canzone è diventata qualcosa di più di una semplice hit, perché è arrivata in un momento storico straordinario, quando l'Europa cambiava, cadeva il muro di Berlino, sembrava davvero che qualcosa di nuovo, una ventata di novità stesse cominciando. E forse è proprio questo il bello della musica: alcune canzoni non appartengono più soltanto a chi le ha scritte, ma diventano proprio la colonna sonora dei ricordi di milioni di persone. E gli Scorpions, in più di 60 anni di carriera, sono tanti, di ricordi ce ne hanno regalati parecchi, da Rock You Like a Hurricane, Sting Loving You, fino naturalmente a Wind of Change, che fra poco ascoltiamo. Ora la loro storia diventa un film, e chissà se guardando ci verrà voglia di fare quello che facciamo sempre quando parte una canzone degli Scorpions: alzare il volume e magari scoprire che dopo tutti questi anni sappiamo ancora cantarla tutta a memoria.

finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì. Alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.

Ma senti qui com'è danzereccia Miley Cyrus con Bass Persuaded. Questo è il nuovo singolo di Miley. Grazie. Singolo che anticipava l'album che è uscito il 18 di settembre, quindi poco tempo fa. Intanto, nuovo singolo di Miley Cyrus, grazie a chi sono arrivati diversi messaggi che si complimentano con questo gruppo degli Scorpions. Li abbiamo ascoltati, beh, che gruppo, che band, dagli inizi davvero degli anni 80 ci hanno regalato meravigliosi successi. Adesso esce un biopic, io ho visto il trailer, davvero molto bello. E bisognerà aspettare per le altre date, perché per il momento c'è solamente una data, la data germanica, poi per il resto staremo a vedere quando uscirà, insomma, dalle nostre parti. E io non vedo l'ora di vederlo. Il 28 gennaio dell'anno prossimo, del 2027, escerà appunto nei cinema in Germania. Allora abbiamo anche chi, tra l'altro, la testimonianza diretta, abbiamo la testimonianza diretta di chi gli Scorpions li ha visti dal vivo a Zurigo. Grazie per il messaggio, e questo secondo me dice molto, perché un conto è ascoltare una band attraverso i dischi, un altro è trovarsi davanti a loro dopo così tanti anni di carriera, sentire ancora quell'energia. Il nostro ascoltatore ci ha detto un suono chiarissimo, pulitissimo, loro molto bravi. Poi c'è una cosa molto bella, no? Ci sono artisti che invecchiano insieme a noi, ma le loro canzoni non invecchiano mai. Magari cambiamo noi, ovviamente, le nostre vite, abbiamo qualche cappelluccio bianco in più, poi parte Still Loving You, Wind of Change, per qualche minuto torniamo esattamente lì, a quel momento della nostra vita. Ed è proprio forse questo, no? Il regalo più grande che può fare una band, non soltanto delle belle canzoni, ma dei ricordi che poi continuano a suonare. Let's move and

questo è il nuovo singolo di Elisa che si intitola Kintsugi. Grazie Elisa, voce bellissima come sempre e anche molto danzereccio. Fino alla fine, intanto io sulle ultime note di Elisa vi saluto con gli One Republic e Sunshine, perché fra poco la linea passa ai colleghi dello sport per sport e musica alle 20.45, la partita Svizzera, partita di calcio Svizzera Macedonia del Nord, sport e musica a partire dalle 20.30. Fra pochi minuti, a presto.

0: e musica.
1: Da Tiziano Trotto in regia, da David Conti al microfono, ben ritrovati, edizione di Sport e Musica che dedichiamo interamente alla nostra nazionale di calcio svizzera che questa sera a Lucerna a partire dalle 20.45 affronta la Macedonia del Nord, quarta partita di Lega B di Nations League. Con quali titolari, diciamo così, lo chiediamo a Omar Gargantini. Buonasera Omar.
2: Buonasera Davide, buonasera a tutti qui dalla Termoplana Arena in una serata ancora molto tiepida dal punto di vista climatico e con un bel colpo d'occhio per quanto riguarda la frequentazione delle tribune. Anche questa sera il pubblico ha risposto presente per provare a spingere la Svizzera verso la quarta vittoria consecutiva e chissà, magari anche la promozione, il ritorno in Serie A di questa Nations League con due turni d'anticipo e qualora in caso di successo elvetico in concomitanza Glasgow, Scozia e Slovenia si lasciassero sulla pari. Per venire alla tua domanda, beh, Mura Diakhina ha cambiato parecchio stavolta nelle prime tre sfide e quella di Skopje e poi contro Scozia e Slovenia aveva praticamente fatto una sorta di copia e incolla, l'unica staffetta era stata quella tra Rieder e Debischer, questa sera invece ne cambia ben 5 a partire dal portiere, infatti spazio a Nvogo con addirittura Gregor Kobel che non è nemmeno in panchina, linea difensiva 4 sulla destra e non c'è Atekame ma c'è la prima da titolare per il promettente Brigki che in effetti al Parma fa il laterale destro ma che qui abbiamo visto finora come backup di Rodriguez che è confermato sull'out mancino. Al centro intoccabile la coppia Kanji Elvedi, poi in mediana fuori a Yashari e con Freuler giocano Sierro e So, davanti fuori a Manzambi che ha giocato molto, lui che era appena rientrato con l'Aston Villa. Allora il tridente offensivo è formato da Rieder, da Amdouni e da Dan Doia, questo per quanto riguarda la Svizzera. Per quanto riguarda la Macedonia, senza entrare troppo nel dettaglio e con nomi che dicono poco al grande pubblico, mi limito a segnalare che Gianni Aglioschi, il laterale del Lugano, gioca la sua prima partita da titolare in questo poker autunnale consacrato alle nazionali, lo fa nel suo abituale ruolo di esterno sinistro della linea difensiva a 4 e che davanti c'è Rastoder, uno dei grandi trascinatori del Tuna che lo scorso maggio aveva vinto il suo primo storico titolo svizzero. Arbitrerà il confronto Edgars Maicevs della federazione lettone su un campo che come già sabato purtroppo non si presenta in condizioni impeccabili nonostante come detto il clima mite qui a Lucerna.
1: E per fortuna allora che Lugano a sabato affronta proprio Lucerna in casa e non oltre Gottardo. Omar, questa sera un obiettivo quello di vincere, insomma lo ha detto anche Mura Diakhina in serie di presentazioni.
2: Sì, la Svizzera e la Macedonia del Nord in fondo si sono ritrovate un po' per caso in questa Serie B di Nations League. La Svizzera retrocedendo due anni fa per demeriti propri soprattutto, finendo alle spalle anche della Serbia. La Macedonia del Nord è salita dal gruppo C ma non ha il livello per stare in questa fascia del torneo dopo aver già dominato a Skopje all'esordio di questa campagna vincendo 3-0. La Svizzera ha una unica missione, dici bene, è quella di vincere, di continuare a vincere e di convincere nel limite del possibile per arrivare a quota 12 e poi aspettare buone notizie da Glasgow e in ogni caso è per rimanere in posizione più che privilegiata per riconquistare la massima serie con la promozione, se del caso rimandata solo di un mesetto al prossimo novembre quando la Svizzera chiuderà queste sei partite nel proprio girone andando da prima a Lubiana contro la Slovenia e poi ospitando a San Gallo la Scozia nell'ultima giornata. Stasera comunque un unico obiettivo dichiarato, vincere, non potrebbe essere altrimenti.
1: Ritroveremo Omar Gargantini tra qualche minuto. Si gioca anche nella Lega A, Croazia, Spagna e Inghilterra, Cecchia, Lega A appunto dove si spera di poter presto giocare. Si sta giocando, mancano a pochi minuti anche a livello under 21 con ormai l'europeo sfumato per i colori rossocrociati, questo perché la formazione di Alex Frey è sotto 6-1 contro la Francia, mentre l'Islanda sta vincendo 2-0 alle isole Faroe, dunque dovrebbe chiudersi con la Francia già qualificata per l'europeo, l'Islanda al secondo posto, la Svizzera dunque terza e quindi fuori. Si sta giocando anche a hockey in Champions League, il Davos alla seconda pausa è sotto 3-0 in Svezia contro il Rögle, sotto con lo stesso risultato anche il Servette sempre in Svezia con il Växjö, mentre il Friburgo è in vantaggio 2 2-1 contro il Dnipro. È già iniziata alle 20:15 la sfida tra Bellinzona Snakes e Turgovia, con i bellinzonesi che sono in vantaggio 1-0 grazie a Togni. Dunque una buona notizia dalla capitale. Un brano musicale e poi torneremo da Omar Gargantini.

0: Le squadre si stanno preparando negli spogliatoi, o meglio nei corridoi degli spogliatoi, per l'entrata in campo che avverrà secondo running order tra 1:30. Allora ne approfittiamo per ascoltare Murat Yakini, il nostro selezionatore, che è stato incontrato pochi minuti fa da Gianluca Pustelle, nostro inviato RSI per la televisione. Sentiamo le sue parole.
1: Vogliamo fare il nostro gioco. Ci sono alcuni cambiamenti nella formazione, ma nonostante questo vogliamo continuare a proporre il nostro calcio fatto di pressione, di lavoro con il pallone, di intensità e anche di lavoro senza palla, quello che siamo abituati a vedere dalla nostra squadra. E poi vogliamo partire bene, cercando di magari passare subito in vantaggio.
2: Oggi 5 cambi, ecco cosa si aspetta, in particolare anche dei nuovi.
3: Ja, gut, sind ja Spieler, die...

0: stasera.
1: Sì, vero, ma il danno è stato fatto perdendo in maniera per diversi vergognosa a Reykjavik.
0: Omar, abbiamo un problema con la tua linea, non ti sentiamo bene, dunque riproviamo, ti sentiamo che sei collegato, ma sei appunto vai a scatti, prova a rispondermi ancora.
1: Io sono fermo, è la voce che va a scatti, non so come mi sentite adesso.
0: Sì, forse butta giù nel frattempo, appunto do qualche risultato con le squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo, appunto la Svizzera da una parte, stiamo dicendo ancora una volta Botelli non parte da titolare, una squadra appunto quella dell'Under 21 di Alex Frey che questa sera ha preso una scoppola proprio dalla Francia. Omar Gargantini, si è data priorità alla Nations League questa sera era in questi giorni, insomma.
2: Sì, spero che nel frattempo la mia voce sia tornata ad arrivare normale. Beh, dicevo, il danno l'Under 21 l'ha fatto perdendo 5-1 a Reykjavik contro l'Islanda. Stasera è contro la Francia, la Svizzera non era già più praticamente padrona del proprio destino. Certo, avrebbe dovuto vincere in casa dei fortissimi transalpini che chiuderanno questa campagna a punteggio pieno. Non avrebbe avuto senso comunque, credo, spostare 2-3 giocatori per la partita dell'Under 21 quando ormai fanno parte integrante di questo gruppo Under 21 su cui mentre è partito l'inno macedone bisognerà fare una profonda riflessione. 11 gol subiti in due partite sono davvero troppe. Ascoltiamo l'inno macedone.

Macedonia nel nord, seguita qui a Lucerna da un discreto numero di tifosi che evidentemente abitano in Svizzera piuttosto che nei dintorni. Ora il Salmo elvetico.

0: l'applauso caloroso degli oltre 15.000 spettatori presenti questa sera qui a Lucerna per un nuovo tutto esaurito. David, c'è grande entusiasmo attorno alla nazionale svizzera e la bella conseguenza di quanto fatto la scorsa estate al mondiale nordamericano.
1: Assolutamente sì, con delle novità, appunto, dicevamo e abbiamo detto nel corso di questi ultimi due settimane, 10 giorni, insomma, tanto tempo. Questa sera Botelli non parte titolare, c'è un caso Botelli, insomma, ce l'aspettavamo, c'era grande entusiasmo quando lui, a differenza di Romano, ha scelto di vestire la maglia rossocrociata. Ce lo aspettavamo magari con più minutaggio in campo, invece questa sera gioca ancora Amdouni.
0: Allora, credo che le spiegazioni siano fondamentalmente due. Una l'ha praticamente suggerita Moura Diakhin, anche Manzambi all'inizio ha dovuto

0: dovuto insomma aspettare che parecchio per trovare un posto da titolare. Botelli si è affermato, ma l'ha fatto finora limitatamente al campionato svizzero, e si sa che Mouradiakhin alla nostra Super League insomma dà un peso abbastanza relativo, altrimenti vi permetto di aggiungere io avrebbe chiamato almeno Bislimi del Lugano, se davvero la Super League fosse insomma un campionato sufficientemente competitivo per le aspettative di Mouradiakhin. La seconda ragione è di questa esclusione prolungata di Botelli, credo sia dovuta ad un atteggiamento non al 100% in linea con quello del resto del gruppo da parte del giovane vallesano, che forse ha mal digerito il fatto di non essere partito come titolare in nessuna delle tre precedenti partite. Ha avuto qualche atteggiamento un po' così, insomma niente di clamoroso, di eclatante, intendiamoci, ma al fine di evitare che si possano creare i presupposti per un altro caso Okafor, è stato un po' rimesso in riga anche da qualche suo compagno di squadra. La speranza evidentemente che a 20 anni abbia capito subito l'antifona e la lezione, perché è sicuramente un capitale su cui andare a costruire nel medio lungo termine. Sono quasi certo che lo vedremo comunque per uno spezzone di partita questa sera più corposo rispetto a Skopje, quando aveva giocato 5 minuti, in modo da blindarlo definitivamente per la nazionale svizzera, e anche rispetto a sabato, quando aveva giocato un quarto d'ora.
1: Sì, speriamo che sia un peccato di gioventù, diciamo, a 20 anni. Poi l'abbiamo iniziato anche ad apprezzare, sì, ma anche a conoscere con una qualche dichiarazione, anche, non dico arrogante, ma comunque un ragazzo sicuramente sicuro di sé. Vedremo appunto se il tempo e il campo gli darà ragione. Nel frattempo è iniziata, quindi a te l'onore e l'onere di raccontarci la partita.
0: Esatto, Svizzera-Macedonia del Nord, rossocociato in completa divisa rossa, Macedonia in tenuta integralmente bianca, Svizzera che attacca da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione microfonica. Ribadisco ancora una volta la formazione di partenza: in Vogo in porta, Bridge, Gelvedi, Akanji, Rodriguez, linea difensiva 4, Freuler, Sierro, Esso in mediana, Rieder, Amdouni ed Endoia, l'improbabile e inedito tridente offensivo. Svizzera che verosimilmente andrà a monopolizzare il possesso del pallone, come è già avvenuto a Skopje nella gara d'esordio di questa campagna. Svizzera che è in testa con 9 punti, la Macedonia è di punti non ne ha ancora conquistati, battuta successivamente anche dalla Slovenia e dalla Scozia senza nemmeno segnare un golletto. Macedonia subito costretta sulla difensiva, con la Svizzera che è andata a conquistare immediatamente il primo tiro dalla bandierina della sua partita quando abbiamo esaurito il primo minuto di gioco del primo tempo. Salgono i colpitori rossocrociati, nella fattispecie e soprattutto capitana Kanji e Nico Elvedi, mentre dalla bandierina va a posizionarsi Gibril So, che è uno dei 5 nuovi titolari di questa serata qui molto gradevole dal punto di vista della temperatura di Lucerna. Batterà con la destra con parabola a rientrare verso la porta di Dimitrievski, poi andrò a raccontarvi anche quella che è la formazione della Macedonia del Nord. Prima seguiamo gli sviluppi di questo tiro dalla bandierina con il colpo di testa di Akanji che non riesce perché è anticipato da Zaikov, mentre Mvogo era uscito abbondantemente dalla propria area di rigore. Il pallone però viene recuperato da Brički tra gli applausi del pubblico, alla prima da titolare il ventenne del Parma, che torna dunque a giocare nella sua posizione più congeniale, quella di laterale destro, dopo che nelle prime 3 partite, quando era stato spedito in campo, lo aveva sempre fatto al posto di Rodriguez sulla fronte opposto. Una tu è comunque importante, questa duttilità, questa capacità di esprimersi su entrambe le corsie laterali, che dovrebbe aprirgli prospettive molto interessanti una volta che Rodriguez, e non credo ci vorrà ancora tantissimo, insomma raggiungerà la pensione per quanto riguarda i suoi impegni nazionali. Credo che Rodriguez andrà avanti fino al prossimo europeo, lui che tra l'altro sta insidiando adesso a 4 lunghezze e di distanza il primato di presenze che appartiene all'amico Granita Giaca, che è uno dei grandi assenzi di questo primo scorcio stagionale della nazionale rossocrociata per i noti casi legati ai certificati falsi di Covid che hanno coinvolto anche Brele Mbolo. Svizzera che imposta ricomincia dalle proprie retrovie, lo fa con Assierro chiamato all'ultimo dopo l'infortunio di Denis Zakaria. Postazione che passa poi dai piedi di Rieder, ha partito inizialmente sulla sinistra, invertendo insomma rispetto al foglio partita la posizione con Dan Adoy. Macedonia del Nord che replica con una 4-2-3-1 e che diventa una difesa quasi a 6 in fase di non possesso. Dimitrievski tra i pali, Stoicevski, Zaikov, Muslu e Aljoski sono i 4 della difesa, Elesi ed Elmas, l'ex Napoli, i centrocampisti centrali, Mitrovski, Bardi, Doriev a supporto di Rastoder, l'ex giocatore della Tuna che fa la punta centrale. Macedonia che manovra il primo pallone nelle retrovie con Muslu, chiama in causa il portiere Dimitrievski, lancio lungo dove però vigila Riccardo Rodriguez, cercava l'appoggio direttamente sui piedi di Dan Doia, quel pallone però impreciso che va a scivolare oltre la linea dell'out, sarà quindi rimessa laterale in favore della Macedonia del Nord ad una decina di metri dalla linea mediana del terreno. Arbitro del confronto il lettone Edgars Majcevsa. Partita iniziata su ritmi abbastanza blandi, del resto è la quarta uscita in 11 partite in 11 giorni, formula questa di aver praticamente raddoppiato insomma il tempo a disposizione delle nazionali e di riflesso anche il numero di partite da giocare in apertura di stagione, criticato da più parti, in particolare dagli allenatori delle nazionali, proprio perché i giocatori devono essere spremuti davvero molto a lungo in un momento della stagione in cui tra l'altro non per tutti il minutaggio è calibrato allo stesso modo. Sono diversi giocatori che hanno già disputato una decina di partite, calcolando anche i preliminari delle coppe europee, e c'è chi invece ha pochissimo minutaggio nelle gambe dall'inizio, e dunque bisogna dosare gli sforzi, bisogna chiedere davvero molto ai giocatori della nazionale. È abbastanza chiaro che soprattutto in un campo molto pesante come quello qui di Lucerna la qualità del gioco possa poi risentirne. Intanto da Agliosky all'indietro per Envogò, lo ripeto, preferito questa sera a Kobel, lui che è il backup dichiarato del portiere del Dortmund, che non è nemmeno in panchina. Ci sono Racioppi e Keller eventualmente pronti, qualora ci fosse, speriamo evidentemente di no, un problema sul conto di Envogò, che tocca sempre in area di rigore per Elvedi, all'indietro ancora per il portiere, va a dettare un improbabile pressing senza palle il capitano Bardi, svizzera che appasticcia e che rischia qualcosa. L'errore di Remo Freuler subito comunque rincuorato da Envogò. Freuler che con un incauto passaggio all'indietro è andato a regalare un calcio d'angolo alla Macedonia del Nord, rischiando anche di farsi intercettare, e questo tocco un po' pigro da Bardi che avrebbe visto sicuramente il gol dei macedoni, perché la porta era praticamente sguarnita. Attenzione perché già con la Slovenia sabato la Svizzera ha iniziato praticamente ad handicap la sua partita. Salgono in massa e quelli della Macedonia, Agliosky va ad avvicinarsi all'uomo chiamato a battere il calcio d'angolo che è Bardi, si fa consegnare il pallone, glielo restituisce, Bardi alza gli occhi, scodella il pallone in mezzo, mette fuori però di testa Amdouni, il bomber finora di questo primo scorcio stagionale, che ha approfittato benissimo dell'assenza di Brel Embolo per conquistare una maglia da titolare, lui che aveva perso praticamente tutta la scorsa stagione a causa della rottura dei crociati, che ha deciso di ripartire dal Burnley, dalla Serie B inglese. Qualcuno ha praticamente criticato un po' questa sua scelta, ebbene Amdouni ha preferito comunque garantirsi una maglia da titolare per ritrovare la brillantezza dei tempi migliori, e poi se del caso nella prossima finestra di mercato e potrà magari alzare un po' l'asticella e delle proprie ambizioni. Proprio Amdouni che va a commettere ora un fallo nei confronti di Mitrovski, sarà calcio di punizione in favore della Macedonia, qualche passo all'interno della metà campo dei nostri avversari. Quando siamo arrivati al settimo del primo tempo, a David finora un inizio di partita davvero un po' stanco, no?
1: Sì, a dimostrazione appunto del passaggio arretroso di Frolla, che poi ha fatto il furbo guardando il campo, insomma facendo finta che ci fosse una zolla, ma rivedendo anche il replay era proprio suo l'errore tecnico. Nel frattempo ti confermo anche che la Francia ha battuto la Svizzera per quanto concerne le qualificazioni all'Europeo Under 21, 7-1 il risultato di Chipperfield, di figlio di Scott Chipperfield ovviamente, la rete del momentaneo 4-1 a Francia, dunque, che a punteggio pieno chiude il suo girone, ed è finita anche in questo momento la partita dell'Islanda 2-0 alle Isole Faroe, dunque Francia che è qualificata al girone finale dell'Europeo, Islanda che vedremo se passerà come seconda migliore, mentre nell'hockey sono ancora sotto Davos e Servette 3-0 contro Rögle e Växjö, mentre il Friburgo è in vantaggio sempre 2-1 contro le Nitra. Si sta parlando di Champions League. In Swiss League invece alla pausa, grazie alla doppietta di Togni, alla prima pausa i Bellinzona Snakes sono avanti 2-0 contro il Turgovia. A te Omar.
0: Rieder imbeccato sulla verticale da Riccardo Rodriguez a largo sull'auto a Mancino, sempre all'interno della nostra metà campo, viene stoppato in fallo laterale. Svizzera che non è ancora entrata e pienamente in partita, aveva avuto un approccio molto rabbioso nelle due trasferte di Skopje e di Glasgow, questa sera deve ancora decollare. Allora prova a spingere il pubblico di Lucerna, un fallo nei confronti di Rieder. Guadagniamo adesso noi un calcio di punizione a circa 50 metri peraltro è dalla porta del fin qui inoperoso a Dmitrievski. Svizzera che prova a spingere a pieno organico, c'è però un altro tocco impreciso di Riccardo Rodriguez per Dan Doia, pallone di nuovo in out. Insomma, per il momento fa fatica a passare il messaggio e che questa è una partita che potrebbe già chiudere con largo anticipo il discorso legato alla promozione in Serie A, anche perché siamo solo all'inizio e dunque c'è in fondo in tutti la consapevolezza o piuttosto la convinzione che prima o poi riusciremo a piegare questa Macedonia del Nord che si aggrappa all'orgoglio dopo tre sconfitte consecutive senza segnare gol per provare a tenere testa ad un avversario nettamente più forte. Macedonia del Nord destinata a tornare immediatamente nella Serie C di questa Nations League. Macedonia del Nord che grazie proprio alla Nations League aveva avuto il suo momento di vera gloria qualificandosi per l'Europeo 2021. Massimo risultato per questa federazione ancora molto giovane, una delle costole, definiamole così, dopo lo smembramento dell'ex Jugoslavia. Envogo tocca appena fuori dalla propria area di rigore sui piedi di Elvedi, all'indietro ancora per il portiere, non va Bardi a disturbare l'impostazione del numero 12 rosso crociato che mantiene il pallone tra i piedi. E allora fa un passo all'indietro a centralmente Gibrizzo, viene però ignorato, eccolo servito in seconda battuta da Elvedi. L'impostazione di Asso, si allarga Brichi sulla destra, Asso scollina nella metà campo avversaria, si appoggia su Mdouni che si è abbassato sulla tre quarti per entrare in gioco, va all'indietro ancora su Elvedi, tutta la Macedonia è sotto la linea del pallone, nel cerchio di centrocampo si va da Kanji che apre poi immediatamente sulla propria sinistra per Sierro. Sierro prolunga per Rodriguez, pallone troppo profondo, inarrivabile per tutti, lo sarebbe stato anche per Usain Bolt, e che arriva oltre la linea di fondo campo per il disimpegno affidato a Dmitrievski. Spettacolo davvero molto povero in questo primo 10 minuti qui alla Termoplan Arena di Lucerna, con la Svizzera che deve darsi una mossa nella speranza che appunto magari un episodio anche fortuito possa portare al gol d'apertura e che incendi un po' questa serata qui di Lucerna. Il disimpegno di Dmitrievski, Elvedi e va a fare a sportellate con Rastoder, alla meglio per il rimbalzo Rieder, mette in movimento Mdouni centralmente, Mdouni si allarga sulla sinistra, tocca per Endoia, prova la conclusione al volo che è un po' strozzata, anziché girare sul palo più lontano arriva direttamente tra i guantoni di Dmitrievski. Annotiamo però, Davide, finalmente il primo tiro in porta di questa serata, molto aperto, molto sbilanciata la difesa della Macedonia del Nord, bravo Mdouni a mettere Endoia in posizione di andare al tiro, non impeccabile la conclusione del giocatore del Nottingham Forest, poi sul fronte opposto rischia di regalare un altro calcio d'angolo a Kanji, bravo ad allungarsi in tuffo in Vogo ad evitare questo tipo di soluzione, ma abbiamo annotato la prima occasione della Svizzera, abbiamo visto come basta in fondo cambiare ritmo, accelerare un attimo per arrivare con una certa disinvoltura, con una certa facilità dalle parti della porta avversaria.
1: Sì, assolutamente, la prima accelerazione si è andata in porta, forse un po' velleitario, come piace dire a te, la conclusione di Ndoye che avrebbe magari anche potuto controllare quel pallone, ha visto evidentemente i due difensori della Macedonia del Nord arrivare dalle sue parti, uno era Lioski, dunque diciamo così che ha anticipato la conclusione, come hai raccontato molto bene tu, centrale facile per la presa del portiere avversario. Mancano due minuti, Omar, alle 9, alle 21. Dunque direi cronometro alla mano, due minuti e poi il notiziario appunto delle 21 a te.
0: D'accordo, Rastoder fermato ancora una volta da Lioski, arriva da Reman forte in uscita dalla tre quarti difensiva, Gibrizzo apre per Rodriguez, dunque siamo andati a sinistra dove viene chiamato in causa Endaia, prova a puntare il proprio avversario, lo salta di netto con grande facilità, sembra Endoia, la sovrapposizione da parte di Mdouni, si accentra Endoia, cerca la combinazione con Rieder, non si chiude la triangolazione perché Rieder aveva fatto un passo troppo in profondità, il suggerimento di Endoia è stato impreciso, poi c'è un fallo, una trattenuta nei confronti di Musliu da parte di Mdouni, anzi era Sierro, e punizione per la Macedonia del Nord, ma piano piano la Svizzera sta cambiando passo, sta cambiando atteggiamento dopo un approccio davvero molto molto laborioso. Tredicesimo minuto, stiamo cominciando a scalare le marce, e come già scoppia Ndoye dalla sensazione sull'out di sinistra, sebbene si ritrovi davanti Stoicevski anziché Ilieschi, e come era capitato nella gara d'andata, dà la sensazione netta di poter fare quello che vuole quando decide di cambiare passo. Intanto Envogò poco fuori la propria area di rigore, attende il movimento di qualche compagno, c'è poco dinamismo senza palle, soprattutto senza Yashari lì in mezzo, sta un po' venendo meno il collante tra la fase difensiva e quella offensiva, e allora si torna ad Envogò che rischia un dribbling di troppo nei confronti di Bardi. Froiler, quindi Elvedi, apre per Brigi, pressione furiosa qui da parte dei macedoni che con Aglioschi vanno a spingere il pallone in out. Bisogna davvero stare attenti a non gigioneggiare troppo, e da parte dei nostri abbiamo già rischiato in due o tre occasioni con la famosa famigerata uscita dal basso di regalare il pallone ai nostri avversari. D'accordo la superiorità tecnica, ma se si scivola poi nella superbia, nella presunzione, si rischia magari di combinare qualche patatracca. Soli in un fazzoletto, Sierro, Elvedi in area di rigore per Akanji che lascia sfilare per vincere il duello di posizionamento con l'altro capitano Bardi, poi va da Rieder che apre sulla sinistra per Rodriguez. Vediamo questo fraseggio della Svizzera, poi andremo allo studio per la messa in onda dell'appuntamento informativo delle 21, fraseggio che si ferma ancora prima di arrivare nella metà campo avversaria perché il suggerimento di Dan Ndoye è impreciso, e allora è ancora Macedonia con il tocco però di Akanji a sventare la possibile posizione di partenza interessante di Elesi verso Envogò. A quindicesimo del primo tempo a Lucerna, Svizzera 0, Macedonia del Nord 0. Studio
1: 0-0 anche tra Croazia e Spagna e Inghilterra Cechia nella Lega A di Nations League. Giocati 16 minuti, sono le 21 in punto. Le notizie.
2: Rete 1.
3: In studio Giulio Rezzonico. Via libera del Gran Consiglio ticinese al credito di circa 4 milioni di franchi per coprire una parte dei costi della conferenza dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa prevista a dicembre a Lugano. Il credito è stato approvato con 47 voti favorevoli, 32 contrari e 4 astensioni. La somma sarà rimborsata in gran parte dalla Confederazione, mentre l'evento si svolgerà nell'ambito dell'anno di presidenza elvetica proprio dell'OSCE. In Svizzera oltre 10.000 maiali sono stati macellati o abbattuti a causa di una polmonite contagiosa emersa a inizio settembre. Lo comunica il servizio veterinario del canton Lucerna. Sono coinvolte circa 60 aziende in 14 cantoni. Complessivamente 20 allevamenti da riproduzioni sono stati svuotati completamente, mentre negli altri restano limitati gli spostamenti degli animali. Nessun pericolo, precisano le autorità, per l'essere umano. Dall'estero quasi 500 fermi in Francia nella terza giornata di proteste degli studenti dei licei. Lo indica il ministro dell'Interno, secondo cui 43 agenti sono rimasti feriti. Dall'inizio delle mobilitazioni a fine settembre i fermi sono stati oltre 6.500. In giornata il primo ministro Sébastien Lecornu aveva annunciato la sospensione delle lezioni nei licei per organizzare un momento di confronto con gli studenti che chiedono più risorse per la scuola. La Russia ha comunicato all'Organizzazione Mondiale della Sanità che non c'è alcun caso di peste a Irkutsk, in Siberia, a seguito della morte di una ricercatrice che lavorava in un istituto specializzato proprio nello studio della malattia. Le persone entrate in contatto con lei sono risultate negative e si esclude un incidente in laboratorio. Intanto Washington chiede a Mosca più informazioni sul caso. Secondo il segretario di Stato americano Marco Rubio, spetta alla Russia chiarire cosa è successo. E proprio negli Stati Uniti la governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul, ha invece dichiarato lo stato d'emergenza per il morbillo. Dall'inizio dell'anno i contagi sono stati oltre 100, soprattutto nelle zone rurali, e l'obiettivo ora è aumentare il personale abilitato a vaccinare. La malattia intanto si diffonde anche negli stati vicini. In Pennsylvania 5 persone sono morte e quasi 100 sono state ricoverate. Eccoci alle previsioni di Meteo Svizzera per domani, mercoledì. A sud delle Alpi e in Romandia cielo nuvoloso con deboli precipitazioni da metà giornata. Nella Svizzera tedesca tempo abbastanza soleggiato. Minime tra 10 e 13 gradi, massime sui 17 a sud e sui 21 al nord. A 2000 metri sono invece previsti 7 gradi.
2: Sport e musica. musica.
1: Bene ritrovati con la redazione sportiva. Stiamo seguendo la serata di Nations League nella Lega A. La Croazia si è appena portata in avvantaggio grazie a Perisic 1-0 contro la Spagna. Al 19esimo Inghilterra e Repubblica Ceca sono sullo 0-0. 0-0 anche tra Scozia e Slovenia nella Lega B, nel gruppo della Svizzera, che dopo 18 minuti è in campo a Lucerna contro la Macedonia del Nord. E Omar, risultato di...
0: Anche in questo caso siamo sullo 0-0.
1: 0-0 appunto per tra Svizzera e Macedonia del Nord. Si sta giocando anche a hockey, anzi prima il calcio, per ricordare semplicemente che la Svizzera Under 21 ha fallito la sua missione, quella di qualificarsi all'europeo di categoria, battuta la formazione di Freie 7-1 dalla Francia, e con appunto l'Islanda che vincendo 2-0 alle Isole Faroe ha scavalcato proprio i rosso crociatini in seconda posizione nel girone. Nell'hockey di Champions siamo alle battute finali tra Rögle e Davos. Davos che ha segnato la rete quantomeno della bandiera 3-1 grazie a Corvi, dunque 3-1 il risultato in Svezia. 3-0 sempre del Växjö contro il Servette. Manca nemmeno un minuto in questa partita, mentre il Friburgo è sul 3-1 alla fine del secondo periodo, partita iniziata dopo contro gli slovacchi della Nitra, mentre i Bellinzona Snakes hanno subito la rete del 2-1 in casa in Swiss League contro il Turgovia. A te Omar.
0: Sì, con la Macedonia che va a sferrare il gol d'apertura del confronto, 20esimo nel primo tempo, sugli sviluppi del secondo tiro della bandierina, giocato corto da Ljoski per Elmas, pallone scodellato morbido sul secondo palo dove ha staccato più in alto di tutti, all'altezza dei 5 metri in piena area di rigore Stoicevski, e la sua conclusione è andata ad appoggiarsi sul tetto della porta di Amvogoa. Svizzera piuttosto svogliata fino a questo momento, di sicuro la classifica, la pil dell'avversario, ma anche il campo non aiutano, però insomma ci si aspetta sicuramente di più da una formazione che, per quanto inedita, sono 5 i cambi rispetto all'ultima uscita di sabato contro la Slovenia. Insomma, è una Svizzera che per il momento non sta facendo una grande bella figura. Siamo fermi a livello di occasioni a quella di Endoi, che al minuto 6 aveva concluso direttamente sul portiere Dimitrievski. Fallo nei confronti di Rieder all'altezza del cerchio di centrocampo, sarà punizione in favore della Svizzera, con capitana Akanji che sta parlando con il direttore di gara. Voleva forse anche una sanzione disciplinare per questo intervento piuttosto energico da parte di Muslio nei confronti di Rieder. L'arbitro si è limitato ad accordare la punizione alla Svizzera. 21esimo, dunque siamo ad un passo dal giro di boa di questo primo tempo tutt'altro che memorabile. Ancora sullo 0-0 avanza Akanji nel cerchio di centrocampo, si compatta in 25 metri sotto la linea del pallone a Macedonia del Nord. La Svizzera tocca lateralmente verso sinistra per Serro, si torna nel cerchio di centrocampo su Akanji, prova un taglio ignorato Rodriguez, si ricomincia allora di nuovo da Sierro che va in orizzontale sul centro destra per Nico Elvedi. A Brisghi sulla verticale lo va a cercare, Brisghi spara la porta e deve ripiegare qualche passo, a chiama in causa Gibrilzo che poi attorna nuovamente da Akanji, da questi per Sierro, chiamato a cucire con più continuità il gioco della Svizzera, che torna a destra, Elvedi ancora per Brisghi, tutto di prima intenzione con So, spara la porta sui 30 metri, ancora Brisghi per Rieder, contrastato in maniera rude ma giudicata regolare da parte di Muslio. E allora la Macedonia del Nord recupera il pallone scaricato all'indietro su Dimitrievski, che rilancia immediatamente a cercare la corsa di Rastoder, sovrastato come era stato il caso per tutta la sfida di Ascopia da parte di Manuel Akanji. Elvedi sulla destra, ancora all'interno della nostra metà campo per Brisghi, che lascia l'incombenza di impostare il gioco a Remo Froiler, tocca corto per Rieder, abbiamo scollinato nella metà campo avversaria, cerca Bozza, lo scatto in profondità Amdunima, che in questo caso si preferisce giocare sullo stretto tornando centralmente da Elvedi, l'apertura in questo caso è profonda sulla sinistra per Dandoi, il controllo col petto da parte del giocatore della Nottingham, prova a puntare il proprio avversario, lato corto dell'area di rigore va da Rodriguez, Rodriguez arma il destro e preferisce giocare per So centralmente, Amduni si prosegue, c'era forse un fallo nei confronti di Endoi, l'arbitro lascia il possesso alla Svizzera, dunque applica la norma del vantaggio, Svizzera che prolunga la sua fase di avvicinamento all'area di rigore avversario tornando a sinistra, ancora per Endoi, Endoi la mette sul destro, vertice l'area di rigore, palla dentro per Rieder che evita di alzare il piede perché c'era l'anticipo di testa di Zaikov, fa poi pallone messo fuori per un'improbabile conclusione da parte di Froiler, alta sopra la traversa della porta di Dimitrievski. Siamo entrati nella seconda metà del primo tempo ancora sullo 0-0, ma abbiamo visto finalmente David quantomeno un possesso di palla prolungato da parte dei rossocrociati, la capacità almeno di mettere in fila 7, 8, 10 passaggi senza commettere errori. È già qualcosa nel contesto di questa sera.
1: Assolutamente sì, con Murat Yakin che vedo qui in immagine in piedi, dunque chissà che non sia proprio stato lui a stimolare i suoi fidi collaboratori, giocatori. Ci si chiede, almeno si chiede alla nazionale qualcosina in più, cioè la Nations League questa sera mette in palio una promozione, allora anche lecito, anche diciamo così per rispetto al tifoso, fare qualcosina a Svizzera che ha iniziato un po' alla chetichella, forse anche i 5 cambi hanno un po' abbassato forse l'asticella, questo non so, devi dimmelo tu.
0: Ma forse più che abbassare l'asticella sono venuti meno certi equilibri che ormai erano consolidati. In più mettiamoci 9 punti di differenza in classifica, il fatto che solo 10 giorni fa si è vinto quasi in pantofole a Skopje per 3-0, e allora ne viene fuori, è complice anche un campo davvero pessimo, non stiamo facendo una grande figura da questo punto di vista giocando 2 partite qui a Lucerna, ecco che ne viene fuori una prestazione finora insufficiente e di sicuro la meno convincente delle 4 messe in fila in questo primo scorcio di stagione. Prova a prestare alta la formazione rossocociata, c'è però una trattenuta da parte di So nei confronti di Capitana Bardi sulla tre quarti offensiva che impedisce alla Svizzera un recupero pulito del pallone. Sarà punizione di nuovo per la Macedonia del Nord affidata a Gianni Aglioschi, che durante la messa in onda del notiziario aveva perso un contrasto con Brisghi all'altezza della linea di metà campo, permettendo alla Svizzera di ripartire con poi Amdouni che non era riuscito ad andare alla conclusione. Lancio lungo, troppo lungo, inarrivabile questo pallone per lo scatovano di Rastoder con la sfera tra l'altro protetta da Nico Elvedi e poi recuperata da Envogò per il disimpegno da fondo campo per la nostra nazionale che ci si aspetta vada appunto a salire di tono, di regime. Ci eravamo illusi dopo quella prima conclusione di Endoi che potesse essere il segnale una vera e propria entrata in partita dal punto di vista anche motivazionale, è rimasto un po' figlio unico insomma quel tentativo dell'esterno mancino del tridente d'attacco. Viene avanti Sierro, tocca il pallone sulla sinistra per Akanji che riguadagna la metà campo avversaria, come sempre la Macedonia si abbassa molto e si mette dietro la linea del pallone, pallone lavorato da Endoi centralmente per Freuler verticalizza per Gibrilzola, conclusione direttamente sul portiere, mi sembrava in posizione irregolare So, in effetti si alza anche se con colpevole ritardo la bandierina del primo assistente del direttore di gara era giù di almeno 2 metri e Gibrilzo al momento di questa verticalizzazione di Freuler si è fermata bene la linea difensiva della Macedonia, poi comunque So ha sparato sul portiere avversario, siamo in una posizione un po' in diagonale defilata rispetto al punto in cui è avvenuto il tocco di Asso, siamo per dirla tutta insomma sulla sopra la tre quarti opposta e abbiamo avuto la sensazione comunque già in diretta che la posizione fosse irregolare, nuova chiusura da parte di Akanji in anticipo su Borjev, rilancia per Amdouni, strattonato, mantiene il possesso, l'arbitro lascia giocare, interviene sul pallone Endoi dalla sovrapposizione largo sulla sinistra Rodriguez, Endoi prova ad aprire la parte opposta per Soma, il passaggio è sbagliato, comincia a spazientirsi anche Murat Yakin per questa serie abbastanza impressionante di errori anche teoricamente facile in fase di costruzione del gioco da parte della nostra nazionale. 27esimo 0-0 Lucerna, Nico Elvedi prova l'anticipo su Rastoder, arriva però a tenere viva la manovra dei nostri avversari Mitrovski che apre per Donev si avvicina all'area di rigore, sale anche Aglioschi, lato corto del rigore servito, parte il traversone schermato in 2 tempi da parte di Vrischi che poi va anche ad evitare il calcio d'angolo, la sensazione è quella di un Aglioschi ancora molto lontano dal punto di vista della miglior freschezza atletica, lui che tornerà comunque pienamente a disposizione di Mattia Crocitorti per la ripresa del campionato. Spazio adesso alla Svizzera per sviluppare un contropiede, Dandoi può andare a puntare Stoicevski, Doia sempre Endoi e poi si allunga troppo il pallone che viene di fatto regalato a Dimitrievski e questa giocata fotografa, riassume in maniera impietosa quella che è la mancanza, credo di poter dire, di concentrazione dei nostri, di cattiveria, di fame, di voglia e di far bene, palesata in questi primi 27 minuti di gioco. Il campo è un buon alibi ma non può diventare una scusa per tutti gli errori, peccato perché qui Endoi poteva e doveva almeno arrivare alla conclusione, intanto manda già 2 uomini ad iniziare gli esercizi di riscaldamento, Muro di Achina forse a voler lanciare un segnale a chi è in campo che la pazienza del commissario tecnico sta arrivando alla fine.
1: Sì, uno è Ebischer e il secondo non sono
0: riuscito. Ho visto Bayrami.
1: Bayrami, ecco, sì, l'altro è Ebischer. Sì, probabilmente. Seguiamo magari questa azione con Doi.
0: Sì, palla fuori a Sierro Arma il destro, la conclusione sul palo più lontano, a palla fuori anche se non di molto alla sinistra del palo più lontano di Dimitrievski, che comunque era andato in tuffo sulla traiettoria e che probabilmente ci sarebbe arrivato. Buona esecuzione comunque da parte di Sierro, che non ci ha pensato più di tanto per andare al tiro, a sfera però fuori dallo specchio della porta. Vedremo se già prima dell'intervallo Muradiakhin deciderà di cambiare qualcosa. Se ne sono andati 29 minuti nel corso del primo tempo, siamo ancora sullo 0-0. Chi si aspettava una goleada immediata da parte della Svizzera evidentemente sarà rimasto deluso.
1: Lo dicevi però giustamente, Omar, sono errori comunque di concentrazione, perché anche poi nell'azione subito che ha seguito l'errore di Ndoi, anche Akanji è uscito un po' in anticipo, un po' così leggero, per fortuna c'era Rodriguez alle sue spalle. Questi appunto sono errori proprio di concentrazione, di testa, e nulla a che vedere col campo, che rimane impietoso, quello lo vedo anche da qua, dal mio studio.
0: Dordiev si muove in sovrapposizione agli Oschi. Dordiev preferisce toccare a ritroso per Bardi. Bardi disturbato da Rieder. Lo scarico indietro per Elmas, che appoggia ulteriormente all'indietro su Zajkov. Stoicevski. Siamo rientrati nella metà campo della Macedonia del Nord. Ancora Elmas di prima intenzione. Sbaglia, interviene Rodriguez. A campo resta la Svizzera per puntare. Parte Amduni. Apre sulla propria destra per Rieder in area di rigore. Il diagonale sul primo palo. Respinge con il ginocchio il portiere Dimitrievski, che ha avuto il merito in questo caso di non buttarsi in anticipo, anche se la conclusione di Rieder non è stata particolarmente pericolosa. Ancora Ndoi prova con la classica azione, partendo da sinistra, rientrando sul destro, conclusione e block shot, per usare un termine hockeyistico, da parte di Zajkov. Pallone in calcio d'angolo a secondo tiro della bandierina in favore della Svizzera. Basta poco per scaldare i 15.000 presenti e qui al Termoplan Arena di Lucerna. Ci vorrebbe un gol per lanciare definitivamente questa serata, l'ultima di questo lungo slot a cavallo di settembre e ottobre. Calcio d'angolo affidato a Soho, come già il precedente, col destro verso la porta avversaria. Dimitrievski esce con i pugni, respinge laddove c'è però Abrichi, mette giù il pallone, arma il destro, guarda la porta, poi prova la conclusione che però finisce altissima sopra la traversa della porta dello stesso Dimitrievski. Queste quattro partite, calendario quadriennale che da più parti ci si augura venga poi immediatamente messo in discussione per riportare tutto quanto a due porzioni, diciamo così, dimezzate. Due partite a settembre e due ad ottobre, come si faceva fino all'anno scorso. Tanto la Macedonia cerca di tenere per un attimo il possesso del pallone con Musliu in area di rigore, lancia lungo, il controllo con il petto di Mitrovski. Apre per il solito Dordi e fa sinistra, arriva ancora Gioschi, si va centralmente per Bardi sui 20 metri e quindi la conclusione completamente svirgolata da parte di Mitrovski, ma abbiamo permesso alla Macedonia del Nord di arrivare con un po' troppa facilità a liberare un uomo alla conclusione sui 20 metri, dunque che dal punto di vista del filtro difensivo ci sono dei meccanismi che evidentemente non funzionano al 100% questa sera. Anche perché davvero è una mediana abbastanza inedita, con Sierra, con Froiler, con Gibrizzo, non c'è un vero e proprio interditore lì davanti alla difesa. Si avvicina al limite dell'area di rigore Yves Vogo, 13 minuti e mezzo più recupero alla fine del primo tempo, ancora 0-0. Mduni difende palla ma se la allunga troppo oltre la linea laterale, con Muradiakhin che rimprovera Brigi per non essere salito ad accompagnare l'azione di Mduni. Rimessa battuta da Gioschi, che va all'indietro su Elmas. Elmas ragiona, disturbato da Amduni, poi va da Zajkov. Siamo a 10 metri circa dalla linea mediana del terreno, parte un lancio lungo nella zona presidiata da Riccardo Rodriguez, a colpo di testa corto, pallone recuperato dai nostri avversari con Rastoder. Sempre l'impostazione della Macedonia, 0-0 che finora ci sta tutto quanto. Anche perché pure la Macedonia ha avuto sugli istituti di un calcio d'angolo una grossissima occasione, forse la più grossa in assoluto dall'inizio della partita. Elmas toccò all'indietro per Aglioschi, fa ricominciare di nuovo da Musliu. Musliu si avventura nel cerchio di centrocampo, poi si appoggia su Abardi. il tocco all'indietro per Zaikov, l'altro centrale della difesa macedone. È un pressing molto poco a collettivo quello della Svizzera. Gliosky parte il traversone sul palo più lontano, pallone profondissimo, completamente sbagliato questo traversone di Gliosky, che poi se la prende anche lui con il campo. Sfuma questa opportunità per la Macedonia del Nord. Non so, David, se sugli altri campi sì, la serata è un pochino più viscora, come si direbbe
1: sì,
0: in dialetto.
1: Le viscore a Glasgow, perché Christie ha portato in vantaggio la Scozia. Dunque si sta festeggiando la rete della formazione di casa 1-0 contro la Slovenia, lo ricordo, lo stesso gruppo della Svizzera. Virtualmente, diciamo così, la Svizzera salirebbe a 10 punti, la Scozia a 7, dunque avvicinandosi pericolosamente alla formazione di Murat Yakin. 1-0 della Croazia contro la Spagna, ve l'ho già raccontato. 1-0 anche dell'Inghilterra contro la Cecchia, l'autorete di Kufal, dunque inglesi in vantaggio 1-0. Abbiamo due finali per quanto concerne la Champions League di hockey, con il Davos che ha trovato anche la seconda rete, ma che non è bastata per evitare la sconfitta in Svezia, 3-2 per il Rögle e 4-0 per il Växjö contro il Servette. Siamo alla seconda pausa tra Friburgo e Nitra, 3-1 per i Burgundi, e poi dalla Champions League alla Swiss League, perché a Scialacquato il doppio vantaggio il Belinzone, Belinzona Snakes riacciuffati dal Turgovia, 2-2 al dodicesimo nel secondo periodo. A te.
0: Brischi, traversone dalla destra, la deviazione al volo di Rieder, che poi voleva una deviazione di un difensore, deviazione che l'arbitro non ha visto, e allora anziché calcio d'angolo per la Svizzera sarà semplice rinvio da fondo campo affidato a Dimitrievski per la Macedonia del Nord, sempre sulla parziale di 0-0. In effetti, rivedendo l'esterno destro di Rieder, non mi sembra ci siano stati tocchi da parte del difensore macedone, mentre c'è altro movimento attorno alla zona riscaldamento in casa rossocrociata, e Muro di Achina ha mandato altri quattro elementi a cominciare a muoversi. Vedremo se e quando deciderà di cambiare. Bardi si avvicina alla nostra area di rigore, il traversone dalla destra sul palo più lontano, la conclusione al volo da parte di Mitrovski, liberissimo di colpire, forse un po' tanto precipitoso il numero 20, avrebbe col senno di poi forse fatto meglio a controllarlo quel pallone che gli è arrivato sui 14 metri, è andato col piatto sinistro, col corpo sbilanciato all'indietro, ha impattato davvero malissimo, la sfera è letteralmente decollata finendo in curva dietro la porta di Envogoma. Ancora una volta fase di interdizione della Svizzera deficitaria, stiamo davvero concedendo troppo ad un avversario modesto, ma che giustamente sta prendendo coraggio e fiducia alla luce della prova fin qui in colore molto spenta della Svizzera. Envogoa, lancio centrale a cercare Amduni, anticipato di testa da Zaikov, va a recuperare il numero 10, il pallone lo controlla male, e allora Gliosky lo scarica indietro ancora per Zaikov, che si rifugia su Dimitrievski, il rimbalzo in area di rigore mette in difficoltà il portiere che rinvia Campanile, dove vigila Freuler di testa, anticipato però di nuovo Rieder, quindi mette un po' d'ordine Elbasa allargando sulla sinistra per Gliosky, che prova un lungo lancio in profondità, pallone che arriva direttamente su Envogoa, inarrivabile per Rastoder. Envogoa l'ha già rimesso in gioco, rimanendo sulla centrodestra per Nico Elvedi, si abbassa centralmente Freuler, si propone anche Gibrilzò, si lamenta un po' Elvedi che c'è poco movimento senza palla, ma una costante all'inizio di questa partita, anticipato Rieder, quindi ancora Macedonia del Nord che ha lotta lì sulla propria linea di centrocampo, un po' ambizioso il controllo di Musliu, perde palla, va da Freuler e c'è lo sgambetto falloso e da parte di Elesi. E in questo caso il direttore di gara Maichevs estrae il primo cartellino giallo di questa partita sul conto del numero 15 della Macedonia del Nord, minuto 37 del primo tempo, primo giallo e di questa partita, sarà punizione in favore dei rossocrociati, con Remo Forlani che fortunatamente si è rialzato senza alcun tipo di conseguenza e che si incarica di abbattere questo calcio piazzato, va all'indietro da Akanji nel cerchio di centrocampo, viene avanti il capitano, tocca sulla propria sinistra per Sierro, si muove larghissimo sull'out, sempre mancino Endoi, viene servito Endoi, prova a puntare il proprio avversario, poi gioca corto ancora all'indietro per Sierro, si abbassa ulteriormente Akanji, Sierro gira su se stesso, rimane a sinistra ancora da Endoi che difende palla abbassandosi e quasi all'altezza dei difensori, e certo è che David, ad ogni sterzata, ad ogni cambio di passo di un giocatore c'è una zona del campo che sale, è davvero inaccettabile dover giocare una partita di questo livello su un campo del genere.
1: Assolutamente sì, perché poi non si sa da ieri, quindi c'era anche tutto il tempo, ma davvero sì, non degno il campo di Lucerna, davvero difficilissimo giocare, fatto sta che appunto poi la Svizzera ci sta comunque mettendo il suo, a dimostrazione che anche contro la modesta Macedonia del Nord, che in classifica FIFA al 69esimo posto, insomma, se non lavori e giochi almeno al 90%, insomma, puoi far fatica anche contro chiunque.
0: Esatto, e puoi fare delle brutte figure, come è il caso fino a questo momento per la nostra nazionale. 38esimo del primo tempo, ancora 0-0. Akanji si incarta un attimo, poi sulla pressione di Rastoder va all'indietro Denvogo, che è opportunamente salito fino ai 40 metri per fare il libero. Va a sinistra da Sierro, altra giocata profonda inarrivabile per il vano scatto di Rieder, pallone recuperato da Dimitrieschi. Siamo nettamente sotto la soglia della sufficienza in questa esibizione, siamo nettamente sotto quanto la Svizzera ha saputo fare soprattutto nelle prime due trasferte, ma in fondo anche sabato, quando dopo aver incassato immediatamente il gol della Slovenia ha ribaltato di forza il risultato, conquistando una terza vittoria consecutiva meritata. Mentre la regia ha inquadrato ripetutamente Barthélemy Constantin, il direttore sportivo del Sion, che evidentemente è venuto qui a Lucerna nella speranza di vedere il suo pupillo a Botelli giocare uno scampolo abbondante di partita. Botelli che si sta riscaldando in basso alla sinistra della tribuna principale da cui vi stiamo raccontando questo primo tempo, ormai arrivato agli ultimi minuti, ne mancano 6 più eventuali recuperi, siamo ancora sullo 0-0. Punizione per la Macedonia del Nord, Aglioschi lo gioca all'indietro, questo pallone per Musliu si allarga sul centro destro, l'altro centrale Zaikov viene chiamato in causa, il disturbo di Amdouni, e allora Zaikov torna all'indietro su Dimitrievski, posizionato sui 13 metri a metà strada tra il dischetto del rigore e il limite dell'area di rigore. Ci pensa un attimo, poi va da Musliu, si sta un po' complicando la vita la Macedonia, larghi per Aglioschi, eccolo qua il pressing della Svizzera, vediamo se riusciamo a recuperare questo pallone con la Macedonia che riesce in qualche modo a verticalizzare, pallone che ballonzola lì sulla linea dell'out, si mette tra la sfera e Rastoder, Nico Elveri si fa spingere dall'ex attaccante del Tuna, conquista una punizione per i nostri che sta per essere battuto da Brički qualche metro all'interno della metà campo della Macedonia del Nord, mentre il tecnico Sedlowski, la cui panchina comincia insomma a traballare dopo tre pesanti sconfitte consecutive, sta dando indicazioni ai suoi ragazzi. Svizzera che dopo le prime tre giornate è l'unica delle 16 squadre della Serie B di Nations League ad essere ancora a punteggio pieno. Endoi sui 40 metri, palla dentro, il velo di Rieder, non l'ha capito Andonia, nuovo passaggio per così dire verso Dimitrieschi. Davvero non riusciamo ad ingranare, non riusciamo ad alzare il livello della prestazione. E allora ci si avvicina a poco meno di 5 minuti dalla fine del primo tempo ad un intervallo sul 0-0, ma c'è ancora tempo, la speranza è che la Svizzera possa sbloccare il risultato prima dell'intervallo. Palla lì tra le linee adesso per l'inserimento di Mitrovski, preferisce ricominciare la formazione ospite da Bardi, che invita i suoi alla calma. È chiaro l'intento della Macedonia di congelare un po' il pallone ed il ritmo per arrivare con questo risultato alla pausa. Aglioschi sotto la nostra postazione microfonica, centralmente per Bardi, che è il play di questa formazione, all'indietro per Elmas, abbassato di diversi metri rispetto alla partita di Skopje, quando era partito nella sua abituale posizione di esterno a sinistro ed era stato peraltro ben arginato da Tecame. L'inserimento di Stoicevski, parte il traversone sul palo più lontano, Rastoder fa la sponda all'indietro dove opportunamente però arriva Remo Freuler a chiudere, recupera Aglioschi, allarga largo sulla sinistra per Dorjev, all'indietro ancora per Elbas, Bardi, tutta la Svizzera ad eccezione di Amdouni è dietro la linea del pallone. Tempo intanto scorre, 3 minuti e mezzo alla fine del primo tempo, sempre Elmas va all'indietro a chiamare in causa Musliu, Zaitsev rientra momentaneamente nella propria metà campo, poi la tocco all'indietro per Dimitrievski che è salito sulla tre quarti, a detta la giocata in profondità Aglioschi, forse scivolato oltre la linea difensiva della nazionale della sua crociata, senza il forse Aglioschi era in posizione di fuorigioco proprio qui sotto la nostra postazione microfonica. Allora dopo questo buon movimento sincronizzato della linea rosso crociata si ripartirà con un calcio di punizione in favore dei nostri affidato a Nico Elvedi, mentre Mura Diachina sta parlottando fisso affitto con Davide Callà, il suo primo assistente. Evidentemente lo staff elvetico non può essere soddisfatto di quanto ha visto in un primo tempo davvero molto molto povero di qualità e di emozioni. Il rilancio di Envogo, che si mette in scia ai suoi compagni di movimento, sbaglia il lancio, si incaponisce però nel tentativo di tenere viva questa palla. Amdouni obbliga gli Oschi a un retropassaggio azzardato all'indietro, diventa un suggerimento per Rieder che quasi dal nulla trova lì sui 5 metri il gol del vantaggio per la Svizzera. E diciamo gol di Rieder, e senza mancare di rispetto, David, assist di Alioski, incauto retropassaggio del bianconero. Rieder non poteva sbagliare, difatti non sbaglia. 43esimo del primo tempo, la Svizzera si toglie dalla situazione imbarazzante e sblocca il risultato finalmente.
1: Sì, sì, diciamo che se il Cruz sta guardando la partita, come sicuramente starà facendo, vedo già il cappellino tolto e la grattatina di testa con il passaggio all'indietro di Lioschi, va detto però che il suo compagno centrale sì, si è un po' addormentato,
0: esatto,
1: perché se Muslio lui è semplicemente quella palla la butta via, ecco che Lioschi poi viene diciamo così assolto,
0: salvato
1: dalle sue colpe. Esatto, però ecco la differenza, dicevamo, del livello. Se tu abbassi il livello, la fortuna è che la Macedonia del Nord non è l'Inghilterra, quindi poi o hai queste occasioni o la Macedonia del Nord non riesce davvero a farsi pericolosa dalle parti di Envogo. Ne approfitto a proposito di livello, perché ce n'è uno che il livello lo tiene molto alto, si chiama Harry Kane, che ha trovato la rete del 2-0 per l'Inghilterra contro la Cecchia, ha segnato in tutte le partite di Nations League, contro la Croazia doppietta, un gol contro la Repubblica Ceca nel primo incontro, un gol contro la Spagna, addirittura da 7 partite consecutive tra Bayern Monaco e Inghilterra va in rete. Insomma, numeri clamorosi di un giocatore, appunto, che lui il livello non lo ha mai abbassato. Per quanto concerne appunto il livello, beh, la Spagna che ormai non perde da tempo è sotto 1-0 sempre contro la Croazia, sempre 1-0 tra Scozia e Slovenia. A te, Omar, per il finale di primo tempo.
0: Sì, con un problema sul conto di Gibrizzo, che è stato sgambettato da Alioski, è caduto male e si è tenuto immediatamente la coscia sinistra, credo un problema al flessore. Per il numero 15 sono entrati i sanitari della formazione rossorociata, lo vediamo zoppicare, e a questo punto con Alioski che va molto sportivamente a scusarsi per il suo intervento, vedremo se So sarà costretto a lasciare il campo. È chiaro che a pochi secondi dalla fine del primo tempo Mura Diakin non ha l'urgenza, non ha la fretta di dover immediatamente operare un cambio. Lo vediamo proprio toccarsi la parte posteriore della coscia, il classico gesto di chi ha sentito pizzicare il muscolo, poi forse è stato solo il colpo. Capiremo quando le squadre torneranno in campo nel secondo tempo. Intanto un minuto di recupero con la Svizzera avanti per 1-0, rivista più volte l'azione che ha portato al gol di Rieder. Sì, c'è questo incauto passaggio all'indietro di Alioski, ma c'è quel velo ancora più demenziale di Muslio che ha lasciato sfilare un pallone che sarebbe stato sufficiente, come bene descritto tu dallo studio, e sparacchiare in tribuna per evitare danni, che poi a Rieder ha, ringraziando, infilato sotto la traversa alle spalle dell'incolpevole Dmitrievski. E il vedi Freuler, siamo larghi sulla destra, Rieder, Svizzera momentaneamente in inferiorità numerica perché Asso non è più rientrato e penso che la sua partita, la sua sfortunata partita, sarà finita qui.
1: Sì, Omar, ho visto le immagini, praticamente lui cosa fa? Frena improvvisamente e un brutto movimento del ginocchio, magari appunto, sai, il classico blocco quando stai correndo e ti fermi subito, probabilmente più forse un problema al ginocchio che non muscolare. Nel frattempo ho sentito un fischio, quindi.
0: Sì, è finito il primo tempo mentre la regia ci viene in aiuto perché vediamo,
1: sì,
0: i sanitari,
1: esatto,
0: associati che stanno mettendo un bendaggio alla coscia, quindi credo che la mia ipotesi, probabilmente, e speriamo che sia così, si faccia preferire a quella di un problema alla ginocchio. Di sicuro è finita qui la partita, sì, di Gibrizzo. È finito anche il primo tempo, 1-0, gol di Rieder, ci risentiamo tra un quarto d'ora per il racconto della ripresa, nella speranza di avere qualche emozione in più. A te.
1: Assolutamente, 15 minuti e appunto torneremo a raccontarvi di questa sfida. 15, come tra l'altro il numero di So uscito malamente dal campo, dunque verosimilmente non lo rivedremo nella ripresa. 15 minuti anche di buona musica più tardi.

0: Sabato 10 e domenica 11 ottobre la RSI è al Mercato dei Formaggi di Bellinzona.
1: Una festa dei sapori autunnali nel centro storico e in Piazza Governo.
0: Sabato giochi e intrattenimento alla postazione RSI.
1: Domenica in diretta con L'Ora della Terra e la Domenica Popolare. E alle 18.30 anteprima RSI al Cinema Forum, il documentario L'Alpe di Domani.
0: Sabato e domenica
1: ci vediamo al Mercato dei Formaggi di Bellinzona.
0: I premi da vincere alla postazione RSI, L'Ora della Terra e la Domenica Popolare e il documentario L'Alpe di Domani di Lara Montagna e Yuri Tuena. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

0: Ci stiamo avvicinando al fischio d'inizio del secondo tempo di Svizzera-Macedonia del Nord con la formazione rossocrociata avanti 1-0 grazie alla rete di Rieder, e ci si sta avvicinando anche all'addio di Leo Messi che questa sera appunto saluterà per sempre il suo pubblico, la nazionale argentina, la sua numero 10 che sta volando grazie a un elicottero proprio sopra le teste degli abitanti di Buenos Aires. Sui social le prime immagini appunto dell'addio che avrà luogo questa sera a ora svizzera, l'una ora svizzera, contro il Benin nella capitale argentina. È iniziato invece il secondo tempo di Svizzera Macedonia del Nord. Allora ritroviamo Omar Gargantini.
1: Sì, e prima di entrare di nuovo nel vivo di questa partita che ha visto la Svizzera chiudere il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Rieder al 43esimo dopo un incauto doppio errore sull'asse Aglioschi e soprattutto Musliu, beh, lasciami aggiungere che le immagini che si vedono arrivare via social dall'Argentina sono impressionanti. A Plaza de Mayo ci sono milioni di persone che sono scese in strada per rendere omaggio a Leo Messi, e ce ne saranno 80.000 al Monumental per questa ultima passerella di uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Qui due giocatori che sperano di fare una carriera, se non proprio come quella di Messi, è comunque importante, sono entrati. Si tratta di Yashari e di Manzambi, che hanno preso il posto, il primo dell'infortunato So ed il secondo dell'improbabile Sierro. Svizzera che prova subito a spingere con Ndoye, imbeccato da Rodriguez, lato corto dell'area di rigore sulla sinistra, parte il cross troppo corto, mette fuori la difesa Magedone, rientra dal fuorigioco Ndoye per alimentare una nuova manovra della Svizzera, combina sullo stretto con Manzambi, dunque Svizzera che torna ad avere una parvenza più credibile a livello di scelte, forse esagerato un po' è Murat Yakin con gli esperimenti soprattutto a centrocampo. Adesso è tornato all'abituale 4-2-3-1 con Yashari al fianco di Afroiler, con Manzambi che si spera possa andare a regalare al pubblico di Lucerna i suoi famigerati strappi a supporto di Amdouni. Dunque due titolari di questo inizio di campagna al posto di Sierro e So, che per un motivo e per l'altro, Davide, mi sembra di poter dire abbiano fallito la loro chance. Insomma, ne hanno avuta una partendo da titolari, hanno ribadito di avere decisamente argomenti inferiori rispetto a chi gioca di solito.
0: Sì, per della serie, noi che siamo un po' sciovinisti, a posto di Sierra allora si poteva anche portare Bislimi. Comunque confermo, anche le immagini davvero sono incredibili. Buenos Aires completamente impazzito per Messi, che è andato anche a salutare i tifosi appunto per chi volesse andare a seguire proprio sui social. Davvero immagini che rendono bene l'idea di quanto in Argentina si ami il calcio, ma quanto Leo Messi abbia dato proprio al calcio. A te.
1: Sì, che poi fino all'arrivo di Scaloni in panchina, poi torneremo a concentrarsi su Svizzera e Macedonia del Nord, fino all'arrivo di Scaloni in panchina Messi e la nazionale hanno avuto un rapporto, certo, a dir poco turbolento. Due volte Leo Messi aveva dato addirittura l'addio dopo aver perso due finali della Coppa America, la finale dei mondiali del 2014, sembrava stregata questa esperienza con la nazionale, c'era chi gli rimproverava di giocare soltanto per il Barcellona, e poi tutto è cambiato e Messi adesso è considerato al fianco di Diego Armando Maradona una sorta di dio del pallone da parte degli argentini. Beh, buon per loro che hanno avuto due campioni di questo calibro a rappresentare la loro nazionale. E qui ci accontentiamo di portare a casa la quarta vittoria consecutiva e di ipotecare, rimanendo a più 5 sulla Scozia, l'immediato ritorno nella Serie A di Nations League. Ci auguriamo anche di vedere qualcosa in più da parte della Svizzera in questo secondo tempo, dopo un primo francamente molto povero a livello di qualità, di fraseggio, di tecnica pura, pur con l'alibi di un campo davvero improponibile qui a Lucerna. Per fortuna finora e nessuno si è ancora fatto male, anche se So è uscito per un guaio muscolare, non credo però dovuto al campo, anche se il contrasto nei suoi confronti era stato abbastanza energico. Intanto c'è qualche tifoso che si è appoggiato comodo qui alla staccionata sotto la tribuna stampa e che per fortuna viene invitato ad andare a sedersi, altrimenti non avremmo visto una buona fetta di campo. A quinto minuto della ripresa, 1-0 Svizzera, prova il pubblico a dare una scossa alla nazionale, vediamo se la Macedonia del Nord ha la forza e soprattutto ha la capacità di provare a reagire e a mettere in discussione questo risultato. Nazionale del Nord che a lungo ha tenuto in scacco la Svizzera più per i demeriti della nostra nazionale che non per meriti propri. A Macedonia del Nord che ha avuto anche una buona occasione con un colpo di testa da parte di Stoicevski, finito alto non di molto sopra la traversa di Envogò. Il tutto avvenuto sugli sviluppi di una palla ferma. Svizzera che sta monopolizzando il pallone in questo primo scorcio di ripresa. Viene avanti a Kanji, tocca all'indietro per Yashari, che si è subito calato nei panni del play, anche se fondamentalmente lui non è, lo ha precisato più volte, l'ideale sostituto di Giaca, bensì un possibile complemento e dunque destinato a diventare più un sostituto di Freuler. Rodriguez, palla dentro, liscio abbastanza clamoroso di Musliu, palla arriva dalla parte opposta per Brischi, che è salito sul primo palo, va di prima intenzione Rieder, chiuso provvidenzialmente da Zaikov in calcio d'angolo. Svizzera vicina al gol del raddoppio con questa conclusione di Rieder, che già aveva sbloccato il risultato al 43esimo del primo tempo. Bravo è qui a Zaikov ad andare a chiudere, a mettersi sulla traiettoria di Rieder, che poi rapidamente ha recuperato il pallone col mancino, andrà a calciare verso la porta di Dimitrievski, quello che è il calcio d'angolo numero 3 in favore della Svizzera, che ha portato avanti al solito sia Elvedi che Akanji. 7 giocatori della Svizzera all'interno dell'area di rigore, corner battuto molto lungo dalla parte opposta dove mette giù morbido Endoi, che però è costretto ad indietreggiare di qualche passo, poi in qualche modo però salta il proprio avversario, rientra in rigore, ancora Endoi, va sul fondo Endoi, traversone basso, pallone che dopo aver attraversato tutta quanta l'area piccola viene messo fuori in qualche modo da Gioschi. Svizzera che sta pressando adesso, comprimendo la Macedonia all'interno della propria area di rigore. Bella giocata qui da parte di Dan Endoi, nell'insieme forse il migliore in assoluto di queste prime quattro partite stagionali della Svizzera. Mette ordine Yashari, attende che Akanji e Elvedi recuperino la posizione ideale, allora si affida all'indietro su Envogò. Quando siamo arrivati al settimo nel corso del secondo tempo, Svizzera che è andata vicina al gol del 2-0, un gol che avrebbe probabilmente messo la parola fine con largo anticipo alla suspense di questo confronto. Ancora Envogò, va centralmente su Manzambi, di nuovo all'indietro sulla portiere che staziona lì sui propri 16 metri, si è abbassato molto anche Yashari. Envogò preferisce però aprire a destra per Elvedi, fa uno scatto Brischi per tenere il pallone in campo, bravo Brischi, che poi va ancora all'indietro su Envogò, chiama largo il pallone sull'estrema sinistra. Endoi preferisce rimanere sul fraseggio corto. Envogò passa da Manuel Akanji, che non viene pressato, avanza timidamente il capitano, poi trova sulla verticale Manzambi nel cieco di centrocampo, il tocco corto all'indietro per Freuler, sale ad accompagnare l'azione del Vedi che cambia passo e entra nella metà campo avversario, sempre il grigionese ai 30 metri, va centralmente per Manzambi che si allarga sulla destra per partire in velocità, lato corto dell'area di rigore, dentro per il Vedi che si gira e trova i guantoni di Dimitrievski a negare il gol del 2-0, lui che da posizione quasi simile nella prima edizione di Nations League era andato a bersaglio in quel famoso entusiasmante 4-2 contro il Belgio, che aveva permesso alla Svizzera di qualificarsi per la primo Final Four della storia. Erano ancora gironi a 3, la Svizzera perdeva 2-0 col Belgio, era andata a vincere 4-2 in rimonta quella partita e si era appunto qualificata per la fase finale del torneo, che poi era andato alla Portogallo, che aveva sfruttato il fattore campo per portare a casa il primo dei suoi due trofei in Nations League. Portogallo che è detentore del titolo. Brischi alba il destro dai 30 metri, pallone alto sopra la traversa della porta di Dimitrievski. La sensazione però è, David, uno è che gli ingressi di Yashari e Manzambi abbiano dato un po' più di ordine e di logica all'assetto della Svizzera, due che ci sia un po' più di voglia di far bene rispetto al primo tempo.
0: E lo sentiamo anche dalla tua voce e dal tuo ritmo, che arriva sicuramente più incalzante. Ti stavo ascoltando con un orecchio, perché con un altro orecchio stavo ascoltando le dichiarazioni dei media portoghesi. Hai citato proprio il Portogallo che registra, diciamo così, una lettera aperta di Cristiano Ronaldo di 10 minuti fa la notizia, dunque forse non a caso nemmeno nel giorno dell'addio di Messi Cristiano Ronaldo ha voluto marcare presenza rapidamente, una piccola rassegna stampa in una lettera appunto di 5 pagine consegnata ai media portoghesi. Cristiano Ronaldo ha chiesto scusa e si è detto scusate, è disponibile a tornare nella nazionale del Portogallo e a vincere con la squadra come sempre, virgolettato nel messaggio. Appunto il calciatore ha chiesto scusa a tutti i portoghesi e ai compagni di squadra per aver abbandonato il ritiro della nazionale e poi dice appunto in chiusura, insomma, una piccola stoccatina al CT Jorge Jesus, il resto lo sanno tutti per quello che è successo, mi sono riscaldato all'intervallo, ho visto passare i minuti e non sono stato chiamato, il commissario tecnico non ha mantenuto la parola data, dunque se lo vorrà
1: Yashari, scusa Davide, imbeccato dal leader, entra in area di rigore Yashari, il traversone alle spalle di Mdounia che era pronto sui 5 metri a scodellare in porta il punto del 2-0. Mdounia che va a recuperare il pallone, carica il sinistro, spara su Dimitrievski, peccato, bella giocata, molto simile a quella che aveva portato all'espulsione di McKennie della Scozia in apertura della sfida di Glasgow, con tre tocchi in verticale. Purtroppo il traversone della sinistra di Yashari è stato impreciso per Mdounia. Scusa, vai pure a finire.
0: Niente, chiudevo dicendo che appunto dunque è possibile che rivedremo Cristiano Ronaldo con la maglia del Portogallo. In questo caso Yashari non poteva andare alla conclusione, forse troppo generoso.
1: Sì, o comunque non se l'è sentito. Aveva la porta davanti, era a distanza sicuramente interessante, ha visto con la coda dell'occhio Mdounia posizionato meglio, allora ci stava anche l'assist, a patto però di essere preciso, di servirlo sulla corsa anziché alle spalle. Peccato, siamo già andati due volte vicini al punto del 2-0, ma ripeto, un'altra Svizzera, ci voleva poco a far meglio rispetto al primo tempo, ma una Svizzera più cattiva nell'accezione positiva del termine, una Svizzera che grazie ai due cambi effettuati da Iachini ha ritrovato una fisionomia sicuramente più attendibile. Ci aspettiamo che il raddoppio insomma arrivi da qui alla fine del confronto con la Macedonia, che è pronta da parte sua ad effettuare un paio di avvicendamenti, a replicare insomma quanto fatto da Mura Iachini all'intervallo, dopo che Sedlovski ha deciso di ricominciare il secondo tempo con gli stessi effettivi che avevano chiuso la prima frazione. Intervento rude nei confronti di Manzambi, tutto regolare, fortunatamente nessun danno per il talento della Aston Villa. L'impostazione affidata al capitano Bardi, che si sta dando un grande affare, apre sull'estrema destra per Mitrovski. Mitrovski torna all'indietro centralmente da Elmas, che fa il play, in questo caso davanti alla difesa, va a chiamare in causa Musliu, uno dei due centrali difensivi, Aglioschi all'indietro ancora per Elmas, che si è abbassato addirittura dietro tutta quanta la linea difensiva, mentre si alza anche Alvin Sanchez dalla panchina della Svizzera per raggiungere i compagni che si stanno riscaldando. Arriva anche Cemert, ne arrivano altri, dunque c'è un cambio in blocco dei quattro uomini che si stavano scaldando. Vuole tenere un po' tutti sulla corda Mura Iachini prima di eventualmente scegliere chi mandare in campo a ripresa inoltrata, ripresa arrivata al 12° nel corso appunto di questo secondo tempo, con la Svizzera avanti 1-0. Vantaggio legittimato con questo avvio di ripresa in cui i nostri in due occasioni sono andati molto vicini al gol del raddoppio. Tiene il pallone tra i piedi Mvogo, attende che si muova qualche compagno, decide di proporsi a Yashari, che apre su Elvedi, il tocco per Brijki, all'indietro ancora per Elvedi. Brijki che Davide, non so se condividi, era stato più intraprendente nelle due partite in cui è entrato a gara in corso. Questa sera forse è complice anche l'atteggiamento molto, molto così privo di grinta di tutta quanta la squadra, si è visto obiettivamente poco.
0: Sì, si è visto molto meno decisamente, ma come dicevi tu giustamente, con tutta la squadra che mi sembra comunque leggermente in calo proprio a livello mentale. Omar, seguiamo questo calcio di punizione e poi sono le 22, dunque a seguire le notizie con i colleghi dell'informazione. A te.
1: Sì, a fallo da parte di Elesi nei confronti di Manzambi, che stava slalomeggiando per avvicinarsi all'area di rigore della porta di Dimitrievski. Manzambi steso ai 30 metri, posizione leggermente defilata sull'auto di sinistra, il portiere già posizionato sul palo di riferimento per dare l'indicazione ai componenti della barriera. Dovrebbero essere tre, massimo quattro, gli uomini a formare il muro. Muro che è lì a 17 metri dalla porta di Dimitrievski. Sul punto di battuta ci sono Riccardo Rodriguez, che su punizione è andato a bersaglio aprendo lo score a Glasgow, e Rieder approfitta di questa interruzione, il tecnico della Macedonia, per effettuare gli cambi dentro Gashtarov e Omeragiki. Col numero 17 e con il numero 16 finisce qui la partita di Doriev, e mi sono perso l'altro giocatore avvicendato, ve lo dirò non appena riceverò le indicazioni qui sul nostro monitor. Più importante è seguire la punizione per la Svizzera, tre gli uomini messi in barriera, parte Riccardo Rodriguez col mancino, questa volta è una conclusione più di stampo rugbistico, pallone che finisce nettamente sopra la traversa della porta di Dimitrevski. Allora alla 14esima del secondo tempo a Lucerna si rimane sul parziale di Svizzera 1 Macedonia 0. Studio.
0: È cambiata invece la situazione a Glasgow con il pareggio della Slovenia grazie a Matko, dunque 1-1 e come detto Svizzera virtualmente alle 22:02 promossa in Lega. Ma ancora mancano 30 minuti abbondanti alla fine delle partite. 22:02 le notizie.
2: Rete 1.
3: Ben ritrovati delle informazioni in studio Fabio Degli Antoni. La Svizzera e alcuni paesi europei si stanno esercitando insieme per la prima volta nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea. A essere simulato è un forte terremoto in Romandia. All'esercizio che si svolge a Epes, Ginevra, nella zona dell'aerodromo militare di Payerne, sono in esercizio circa 500 persone, di cui circa la metà provenienti dai paesi dell'UE e dell'Armenia. È attesa dopo l'11 gennaio la sentenza del processo all'ex presidente di direzione della banca Raiffeisen Pierin Vincenz. Il tribunale d'appello zurighese ha bisogno di altri 3 mesi per decidere. L'ex manager è accusato di essersi illegalmente arricchito assumendo partecipazioni occulte in alcune società successivamente acquisite da Raiffeisen o dal gruppo Aduno, di cui lo stesso Vincenz era presidente del consiglio di amministrazione. In primo grado è stato condannato a quasi 4 anni di carcere per truffa e amministrazione infedele. Giudiziaria nera ticinese accusato di tentato omicidio il 17enne siriano, arrestato per aver accoltellato un 21enne ieri pomeriggio a Biasca. Al momento si esclude il coinvolgimento di una terza persona. Fuori pericolo la vittima, che ha riportato una profonda ferita all'addome. 2 navi mercantili sono state attaccate da droni nelle acque bulgare del Mar Nero, lo ha reso noto il primo ministro Rumen Radev. Entrambe le navi hanno riportato danni e una di esse è affondata. L'intero equipaggio della nave a picco battente bandiera del Togo risulta disperso. Sull'altra è scoppiato un incendio. 18 persone sono state tratte in salvo, 2 delle quali hanno riportato ferite gravi. Questa imbarcazione trasportava cereale e batteva bandiera di Palau. L'Oman ha effettuato un'evacuazione medica per 10 membri dell'equipaggio di una petroliera battente bandiera panamense attraccata vicino alle acque del paese medio orientale. Separatamente, il Ministero degli Esteri indiano ha riferito che 12 membri dell'equipaggio, in gran parte indiani, sono rimasti feriti dopo che un proiettile di origine ignota ha colpito una petroliera mentre transitava nello stretto marittimo di Hormuz. Infine ricordiamo che il premio Nobel per la fisica è andato al belga Francis Alzen, 82 anni, che lavora negli Stati Uniti. È stato premiato per il suo ruolo decisivo in Ice Cube, un osservatorio situato nei ghiacci dell'Antartide che cattura neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo, particelle quasi impossibili da intercettare perché attraversano la materia senza lasciarne traccia. Domani a Stoccolma sarà la volta del Nobel per la chimica. Previsioni per domani mercoledì: a sud delle Alpi in Romandia nuvole e pioggia, nella Svizzera tedesca invece abbastanza soleggiato.
2: Sport e musica.
0: Stiamo seguendo, vi stiamo raccontando la sfida della Svizzera contro la Macedonia del Nord. Omar, minuto e punteggio.
1: 18esimo nel corso del secondo tempo qui alla Termoplana Arena di Lucerna, Svizzera 1 Macedonia del Nord 0, con un altro tentativo di Rieder schermato in calcio d'angolo. La Svizzera sta crescendo, a te.
0: 1-1 invece tra Scozia e Slovenia, ve lo dicevo prima del notiziario, il pareggio degli sloveni che hanno gli ex bianconeri Lovric e Zelar in panchina, dunque ha pareggiato i conti la Slovenia a Glasgow contro la Scozia, ha pareggiato i conti anche la Spagna in Croazia 1-1, a Perisic ha risposto a Merino, il bomber diciamo così che spesso ha salvato la Spagna nell'ultimo mondiale poi ha vinto, e 3-0 1-0 dell'Inghilterra contro la Repubblica Ceca, la sua 125esima apparizione con la maglia della nazionale dei Tre Leoni. Ebbene, la doppietta di Harry Kane e tre sono anche le reti del Turgovia nell'hockey, che hanno permesso appunto agli ospiti di ribaltare la situazione a Bellinzona contro i Bellinzona Snakes in vantaggio 2-0. Adesso appunto sono i turgoviesi a essere in vantaggio 3-2, sempre per l'hockey. Ricordo le sconfitte 3-2 della Davos a Rögle e della Servette contro il Växjö in Svezia 4-0. La vittoria invece è 6-1 del Friburgo contro gli slovacchi del Nitra. Prima di tornare a parlare di calcio, ricordo anche che la nazionale svizzera Under 21 non si è qualificata per il prossimo europeo di categoria. Te Omar.
1: 20esimo nel corso della ripresa, Svizzera 1 Macedonia 0, a margine che comincia ad andare un po' stretto alla formazione di Murat Yakina, che ha avuto due o tre occasioni davvero importanti in questo primo ormai abbondante scorcio di ripresa, mentre la Macedonia del Nord non è mai arrivata a rendersi pericolosa dalle parti di Envogo, che ora manovra il pallone tra i piedi dopo un retropassaggio di Abridžgi. Al solito abbastanza statici tutti quanti, si propone Froiler che tocca di prima all'indietro all'altezza del limite dell'area di rigore, largo sulla destra per Elvedi, dal grigionese per Manzambi, che si è alzato all'altezza, anzi per meglio dire si è abbassato all'altezza della linea difensiva per scambiare con Envogo. Vorrebbe di nuovo il pallone il numero 9. Envogo si accorge della presenza nei paraggi di Manzambi di Muslio, che l'ha seguito addirittura sul fronte opposto rispetto al suo posizionamento naturale. Allora scarica all'indirizzo di Akanji, nel frattempo Froiler, ed eccolo qua Manzambi che può partire da metà campo per il boato del pubblico. Manzambi, sempre Manzambi, slalom di Manzambi, palla dentro per Amdouni che non riesce a controllare, poi viene chiuso in calcio d'angolo dal recupero di Mitrovski. Grande accelerazione da parte di Manzambi al 21esimo del secondo tempo, la Svizzera conquista un altro a calcio d'angolo, si vede che ha molta voglia di fare e Manzambi è che proprio grazie a questa Nations League sta pian piano ritrovando la migliore brillantezza. Lui che ha iniziato la stagione in ritardo, complice l'infortunio che l'ha privato purtroppo per noi e per lui della parte finale del mondiale. Subito un gol e un assist alla prima da titolare con il club e poi protagonista anche nazionale, il calcio d'angolo battuto da Rieder, pallone messo fuori di testa nel mucchio da Omer Hagiki, palla in out a pochi metri dalla bandierina del calcio d'angolo, si incarica della rimessa proprio Rieder, va a combinare con Froiler, cerca di chiudere la combinazione ancora con Rieder, si è a battaglia, l'arbitro vede un intervento falloso di Rieder nei confronti di Bardi, nonostante i fischi del pubblico accorda la punizione in favore della Macedonia del Nord. Quando siamo quasi a metà di questo secondo tempo e quando sembrerebbero essere alle porte nuovi avvicendamenti in casa rosso-crociata dopo i due effettuati all'intervallo, con Yashari al posto dell'infortunato So e con Manzambi al posto di Asierro. Svizzera che è passata dal 4-3-3 alla 4-2-3-1, l'anticipo di testa di Abridžgi che però è impreciso, pallone che scivola in out, sarà rimessa in favore degli ospiti affidata a Gianni Aglioschi a pochi passi oltre la linea del limite dell'area di rigore, va a servire centralmente Gashtarov, il tocco all'indietro per Zaikov, viene avanti uno dei due centrali della difesa macedone, rimane molto alta comunque la linea difensiva della Svizzera, mentre pronto Boteli, ecco che vediamo a spuntare la maglia numero 19 sotto il tettuccio della panchina. Possesso sempre della Macedonia che ha un po' di campo per avanzare sull'auto di sinistra, puntato a Tecame, conclusione interessante di Elmas alla schiena di Elvedi, va a mettere il pallone in calcio d'angolo, l'arbitro però ha ravvisato un'iniziale posizione irregolare di fuorigioco da parte del numero 7 e allora sarà punizione in favore della Svizzera. A Tecame, anche lui è pronto ad entrare in campo con la maglia numero 16 e poi soprattutto l'attesissimo Boteli, che avrà a disposizione un quarto di partita per dimostrare tutta la sua voglia, tutta la sua classe. Riceve le indicazioni da Davide Callà, andrà verosimilmente a sostituire Amdouni posizionandosi lì davanti a Manzambi, mentre a Tecame è probabile che prenda il posto di Riccardo Rodriguez con Abridžgi spostato a sinistra, ma questa è una mia mera interpretazione. Vedremo cosa deciderà di fare Muro di Achina. Rosso Crociato in possesso con Froiler che va all'indietro su Envogo. 24esimo ora della ripresa, sempre 1-0 per la Svizzera. La differenza continua a fare il gol firmato da Rieder al 43esimo del primo tempo, mentre anche la Macedonia è pronta ad effettuare un ulteriore avvicendamento con Costadino, fa maglia numero 18, che è già lì pronto a bordo campo. Ancora un intervento falloso su Manzambi, che si abbassa davvero molto per andare a prendere palla nella porzione di campo dove si è fermato con la maglia del Freiburg agli albori della sua avventura fuori dalla Svizzera. Il fallo permette ai due allenatori di operare i cambi, fuori a Rodriguez e a Amdouni, come ipotizzato, dentro Boteli e dentro Atekame. Gli applausi del pubblico di fede rosso crociata per questo doppio cambio, e fuori anche per quanto riguarda la formazione macedone Elesi col numero 15 e dentro Kostadinov con il 18. Quattro cambi nella Svizzera, tre nella Macedonia per disputare la seconda metà del secondo tempo. Fari puntati evidentemente su Wesley Boteli, porta palla Yashari, si muove retando la profondità Brički, che lascia sfilare il pallone perché c'era stato un tocco di un difensore della Macedonia, e allora Brički saggiamente va a difendere quello che diventa il calcio d'angolo numero 7 in favore della Svizzera, che al solito porta avanti a tutti quanti i suoi colpitori, con Boteli che sta parlando con i suoi compagni. Vuole a tutti i costi il primo gol in maglia rossocrociata. Sul punto di battuta della bandierina intanto si avvicinano Remo Freuler e Rieder. Dovrebbe essere Freuler a calciare, che si pensava potesse essere risparmiato visto che con Olympiakos giocherà il derby di Atene contro il Panathinaikos, invece è in campo anche questa sera per una corposissima fetta di partita. Dice all'arbitro che Aglioschi deve allontanarsi, ma intanto si stanno scaldando gli animi lì nell'area piccola tra Dimitrievski e Manzambi, richiamati alla calma dal direttore di gara. Stato un paio di strattoni da parte del portiere che ha letteralmente gettato a terra Manzambi, il quale forse anche un pochino accentuato la caduta. Tutto dovrebbe essere rientrato, tutto dovrebbe essere finalmente pronto per battere questo calcio d'angolo numero 7 in favore della nazionale rosso crociata. C'è Rieder molto vicino a Freuler, viene servito Rieder col mancino, pallone messo fuori dalla difesa macedone, laddove però vigila e recupera il possesso per i nostri Atekame. Atekame da Yashari, si abbassa anche Freuler, rimangono in posizione offensiva sia Elvedi che Akanji. Allora i due centrali di difesa in questa circostanza diventano i due mediani. Lo scarico all'indietro per Envogo è il là, il segnale che Elvedi e Akanji devono rientrare. Detto e fatto, proprio Akanji servito poco fuori la propria area di rigore, serie di finte contro l'altro capitano Bardi. Il tocco sulla sinistra per Freuler, ancora all'indietro per Akanji che va dalla parte opposta verso Elvedi. Viene avanti la grigionese, trasferitosi in estate a Lizza, Yashari, Manzambi, siamo all'altezza della linea mediana, Manzambi va centralmente, Endoi apre sul centro sinistra per Freuler, buon fraseggio della Svizzera, si va da Brički, Brički va a puntare Mitrovski, chiama in causa ancora il mobilissimo Manzambi. Il tocco all'indietro per Freuler, Manzambi che viene attaccato a maniera rude a ogni tocco di palla. Viene avanti Elvedi, Boteli prova a fare da boa, lo scarico fuori ancora per Yashari. Siamo ai 30 metri ma non c'è un centimetro perché la Macedonia si è compattata lì fuori dalla propria area di rigore. Allora con pazienza la Svizzera prova ad elaborare un'altra manovra. Endoi, Endoi contro Stoicevski, dentro per Manzambi, arma il destro, la conclusione, la papera del portiere, 2-0 Svizzera, 28esimo del secondo tempo, raddoppia Manzambi, qui però la combinata davvero grossa, il portiere Dimitrievski, l'abbraccio tra Callà e Muragliachin dice che probabilmente anche la quarta vittoria consecutiva a questo punto è in cassaforte.
0: Omar, il karma, perché ha preso prima Manzambi per gli stracci, adesso gli è tornata indietro. È vero che la traiettoria di Manzambi è abbastanza pericolosa perché appunto prende uno strano effetto, però sì, la papera colossale, la papera colossale del portiere che poi sviene anche a terra. Insomma, stavo pensando, una Svizzera che probabilmente potremmo vedere tra qualche anno con Brički, Atekame, Manzambi, Yashari, Boteli tutti insieme. sono prove di futuro in questo momento.
1: Sì, assolutamente sì, e probabilmente per i primi approcci alla titolarizzazione la Serie B di Nations League può essere considerata il terreno ideale. Poi è chiaro che nelle prossime qualificazioni agli europei, a ricordo sorteggio che avverrà a Belfast il prossimo 6 dicembre, l'asticella si alzerà, la Svizzera sarà in fascia 2, dunque quasi sicuramente troverà un avversario di spessore. Ricordiamo, saranno 12 gironi di qualificazione, le vincenti di ogni gruppo saranno qualificate direttamente assieme alle 8 migliori seconde, quindi insomma non è così scontato partecipare al prossimo europeo che avverrà in Gran Bretagna, mentre la curva lucernese sta mandando a gran voce la canzoncina che i tifosi dell'Aston Villa hanno dedicato a Johan Manzambi, canzone che ha profondamente colpito il numero 9, è già diventato beniamino della tifoseria della Villa Park, e ha sottolineato arrivando nei primi giorni del ritiro turco di Belek come insomma questo affetto del pubblico lo abbia davvero colpito nel profondo e che sia smanioso di ricambiare offrendo grandi prestazioni come ha fatto prima di questa pausa, ripeto, con un gol e un assist. 2-0 Svizzera, si può respirare, anche se l'abbiamo detto dall'inizio, in questo secondo tempo non c'è mai stata la percezione che la Macedonia potesse rientrare, bensì che fosse imminente il raddoppio della Svizzera, ma un conto è la sensazione, un conto poi è la realtà, basta poi un episodio per scompaginare quello che sembra logico. Adesso sul 2-0 siamo ad un quarto d'ora dalla quarta vittoria consecutiva e ti chiedo, Davide, se siamo anche idealmente ad un quarto d'ora dalla promozione in Serie A, perché tutto dipende a questo punto da quel che succede a Glasgow.
0: Proprio sì, concedimi una battuta, scacco matco della Slovenia, perché appunto l'omonimo giocatore matco, dopo aver realizzato l'1-1 in Scozia a Glasgow contro appunto gli scozzesi, ha ridato il favore a Sturm concedendogli l'assist che ha permesso a quest'ultimo di portare la Slovenia addirittura sul 2-1 praticamente in 14 minuti. Dunque la Slovenia ha ribaltato la situazione dopo l'1-0 di Cristi alla mezz'ora del primo tempo, dunque ancora meglio sta facendo la Slovenia, che lo ricordo ci avrebbe consegnato la promozione in caso di pareggio, sta addirittura vincendo, dunque 2-1 per la Slovenia.
1: Eh sì, a questo punto con questi risultati diventa la Slovenia l'avversario che può ancora insidiare la promozione diretta della Svizzera in Serie A, perché arriveremo allo slot di novembre e alla sfida diretta di Lubiana a più 5,
0: esatto.
1: Proprio sulla formazione slovena, dunque teoricamente con la situazione ancora aperta, fermo restando che con 5 punti e 2 partite dalla fine insomma la Svizzera ha messo un piede e mezzo insomma verso l'immediato ritorno in Serie A, ma non è ancora finita qui a Lucerna. Vediamo, prova a reagire, un sussulto d'orgoglio da parte della formazione macedone, anche se questo pallone giocato in area di rigore verso Rastoder viene poi messo fuori in seconda battuta da Gliocchi. Sta tirando un po' il fiato la nazionale di Murat Jakina dopo aver speso per arrivare al gol del raddoppio assolutamente meritato. Diciamo rimane una prestazione di basso cabotaggio a quella della Svizzera, ma nel secondo tempo decisamente più adeguata, più in linea con le aspettative, con quanto fornito nelle tre precedenti partite. Sono stati sufficienti un paio di cambi e un po' più di buona voglia per dimostrare di essere nettamente più forti di questa Macedonia. Buon recupero difensivo di Atakame, si sgancia Manzambi largo sulla destra, attende l'arrivo proprio di Atakame in sovrapposizione, va invece centralmente per Rieder che mette il pallone in mezzo per Boteli, è impreciso e allora la disperata riesce a salvarsi in qualche modo Mitrovski. Boteli confidava di avere il pallone buono per sbloccarsi anche in nazionale, peccato l'assist di Rieder, forse anche un po' stanco perché ha corso davvero tanto, non era precisissimo. Recupera nel frattempo Endoi che va poi a sgomitare con Gashtarov che lo aveva colpito sul piede d'appoggio, invita la calma il direttore di gara, si prosegue intanto perché il possesso è sempre rosso crociato. Ancora Rieder tra le linee, apre per Atakame, è entrato molto bene lato corto dell'area di rigore, minuto 33 nel corso della ripresa, Svizzera 2 Macedonia del Nord a 0, la Svizzera non si accontenta, vuole anche il terzo gol. Manzambi, la sterzata, Boteli, si chiude la combinazione, Manzambi entra in area, viene attaccato, sembrerebbe esserci un possibile rigore, non protesta però più di tanto Manzambi, l'arbitro era in buona posizione, non ha fischiato, fischia il pubblico in segno di disapprovazione. Vado a rivedere il contrasto tra Kostadinov e Manzambi, non so se il VAR stia monitorando quanto accaduto, credo che si fidi della decisione presa in diretta dal direttore di gara, perché il contatto è stato giudicato lieve, anche se l'abbiamo visto toccarsi l'orecchio, probabilmente gli stanno suggerendo qualcosa. Si continua comunque a giocare, dunque Svizzera ancora pericolosa qui, buona sponda e da parte di Botelli che spalla la porta, ha messo Manzambi davanti al portiere.
0: Esatto, te lo volevo proprio sottolineare, l'hai visto molto bene anche tu, forse appunto l'impresa diretta ti era sfuggito, ma davvero buon lavoro di Botelli, che ecco su questo genere di lavoro è, diciamo così, meglio di Amdouni e anche di Embolo, che tante volte, nonostante il fisico, fa un po' fatica a difendere il pallone, un po' scordinato ogni tanto. Botelli qui ha proprio messo il corpo davanti al difensore, servendo una gran palla a Manzambi.
1: Sì, è la seconda giocata di questo tipo che fa Botelli da quando è entrato in campo, lui che sì, è molto più robusto rispetto ad Amdouni, che d'altra parte è un centravanti un po' atipico, insomma non è proprio una prima punta, infatti lui si definisce un 9.5 più che un centravanti, mentre Botelli davvero diventa difficile da spostare, e quando insomma mette giù entrambi i piedi, a giocata che nel frattempo possiamo rivedere, e qui sul nostro schermo ci viene anche riproposta la conclusione di Manzambi con la brutta figura rimediata da Dimitrievski, che è andato con i pugni davanti al volto e ha clamorosamente mancato l'impatto con il pallone. Altro intervento su Reader, giudicato anche in questo caso regolare, mentre stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti dei tempi regolamentari qui a Lucerna, che si conferma fortino praticamente inespugnabile per la nostra nazionale, che ha perso soltanto una partita delle ormai a 13 o 14 giocate in questo stadio. È vero, spesso contro avversari non irresistibili, però insomma è uno stadio che porta fortuna. La pressione di Manzambi e poi il gol del 3-0 per la Svizzera, firmato da Dandoi, altro pastrocchio questa volta di Gastarov sulla pressione di Manzambi, che ha permesso a Doia di trovare il punto personale. 3-0, finisce David in gloria anche stasera.
0: Sì, è bastato cambiare un po' il ritmo, alzare il ritmo, come dicevi giustamente te, non era difficile dopo il primo tempo, e poi appunto questa palla tra l'altro senza senso, sparacchiata davanti sul viso del compagno, del giocatore della Macedonia del Nord, appunto però la pressione di Manzambi anche qui, appunto è bastato alzare un po' il livello, alzare il baricentro, e insomma è notte fonda per la Macedonia del Nord.
1: Sì, che come la Svizzera c'entra poco niente con questo gruppo B di Nations League, noi perché siamo nettamente superiori, i nostri avversari perché sono obiettivamente più deboli, troppo deboli anche per non solo la Svizzera ma anche la Scozia e la Slovenia. Non a caso la Macedonia si ritroverà dopo le prime 4 partite ancora ferma a 0 punti ma anche a 0 gol, dunque Svizzera che si sta ad ampie falcate avvicinando all'immediato ritorno del gruppo d'élite di questa Nations League, che poi cambierà formula un po' come nelle qualificazioni per gli europei, per i mondiali, sul modello della nuova Champions League, insomma squadre sempre suddivise in fasce ma con poi un calendario non più con mini gironi, insomma importante rimanere nella parte alta della Nations League proprio per avere poi lo statuto di testa di serie nelle qualificazioni, non ai prossimi europei, traguardo ai noi che era già irraggiungibile alla vigilia, partendo dalla Serie B, bensì per i mondiali del 2030, che sembrano ancora molto lontani ma che in fondo sono lì a 3 anni e mezzo di distanza. Pronto Alvin Sanchez, che sarà dunque l'ultimo cambio operato da Murat Yakin. Vedremo al posto di chi entrerà in campo, a questo punto è probabile che il sacrificato possa essere Dandoi, che è stato il terzo marcatore in ordine cronologico di questa serata, iniziata insomma in maniera molto laboriosa con la Svizzera svogliata, ma che alla distanza ha visto ristabilire i rapporti di forza. Brutta punizione e qui abbattuta da Reader direttamente nei guantoni di Dimitrievski, mentre lo schermo gigante dello stadio, il doppio schermo gigante dello stadio, sta riproponendo l'azione che sull'asse Manzambi Endoi ha portato alla gol della 3-0. Esce largo sulla sinistra della nostra difesa Akanji per rallentare l'avanzata di Costadino fa pallone in out, sarà rimessa in favore della Macedonia a 5-6 metri dalla bandierina del calcio d'angolo. Alla prossima interruzione ci sarà il quinto e ultimo cambio in casa rosso-crociata. Alvin Sanchez che sta ancora parlottando con Murat Yakin. Siamo in area di rigore, sbroglia tutto quanto alla bella e meglio Remo Froiler, costretto a concedere il quarto corner ai nostri avversari. E allora, quando c'è un calcio d'angolo a sfavore, una regola non scritta del calcio dice che non si fanno cambi, e difatti Sanchez rimane lì in paziente attesa che il possesso diventi della Svizzera. Non è calcio d'angolo ma semplice rimessa laterale quella per la Macedonia, pallone scodellato in area di rigore, cerca un improbabile colpo di tacco Zaikov e poi butta via il pallone Yashari. Lo scatto di Aboteli che però viene chiuso di testa da Muslio che era nettamente in anticipo. Muslio che è andato a rifugiarsi da Dimitrievski prima di farsi riconsegnare il pallone. 5 minuti e mezzo al 90° più eventuali recuperi e poi la Svizzera festeggerà la quarta vittoria in 4 partite. Insomma, in questa gestione, in questa guida tecnica eravamo un po' abituati a un su e giù da parte della Svizzera, insomma incapace per due porzioni di stagione consecutive di tenere un livello alto. Stavolta invece, in uscita da un mondiale storico con la qualificazione ai quarti di finale, c'è stata anche la conferma in Nations League. È vero, bisogna poi anche fare
0: contestualizzare.
1: Esatto, sì, perché parliamo comunque di Serie B, insomma le grandi, le big non le abbiamo sfidate, però la risposta in termini di approccio, di maturità e di convinzione, di capacità di fare risultati è stata indiscutibile. La Svizzera ha fatto 4 su 4, fuori in doi come ipotizzato, dentro Alvin Sanchez, il talento dello Young Boys per gli ultimi 5 minuti, e Doi che va a ricevere l'applauso di tutti i componenti della panchina elvetica. Sanchez che si muove davanti a Brigi che sfrutta il fisico per difendere il pallone, transita davanti alla panchina, viene strattonato alle sue spalle, arriva comunque a tenere il possesso rosso crociato anche a Yashari. Chiaramente David, qualora da Glasgow arrivassero buone notizie, ovvero un pareggio della Scozia, intervieni pure, per cui a questo punto è quello il vero motivo di interesse, capire cioè se potremo festeggiare già stasera il ritorno in Serie A di Nations League o se si dovrà pazientare fino alle prossime partite di novembre, prima Slovenia-Svizzera e poi a Svizzera-Scozia a San Gallo. Manzambi apre sulla destra per Rieder, vanno a riempire in quattro l'area di rigore. Rieder mette in mezzo il pallone, respinta di testa da parte di Zaikov, poi prova a far salire un po' la squadra Stankovski, l'ultimo entrato nelle file degli dei macedoni. La carambola è favorevole ai nostri, Yashari e Brigi erano andati a chiudere il numero 21 della Macedonia. La carambola è favorevole alla Svizzera che può dunque usufruire di questa rimessa laterale proprio qui in linea retta sotto la nostra postazione microfonica. Si muove Alvin Sanchez, Brigi non sa bene a chi servire, serve proprio il nuovo entrato che tocca corto per Manzambi, toglie il piede Manzambi visto che stava arrivando in maniera molto energica Kostadinov, evita guai, poi c'è un fallo da parte di Rieder e calcio di punizione in favore della Macedonia della Nord, quando qui la regia si va a prendere e a regalare un primo piano sul conto di Dan Ndoye che si è seduto al fianco di Amdouni. Questa sera è rimasto a secco Dan Ndoye, autore invece è del terzo e ultimo gol in ordine cronologico. Viene avanti la Macedonia, c'è più serenità anche sugli spalti, non che si sia temuto un clamoroso KO, ma insomma fin tanto che il risultato è rimasto fermo sull'1-0 c'era comunque la possibilità, perlomeno teorica, che la Macedonia potesse insomma scompaginare i piani della Svizzera. Sanchez sulla nostra tre quarti difensiva va da Yashari, entrato con buon piglio nel secondo tempo Elvedi per Remo Froiler. Siamo sempre nella nostra metà campo, gira su se stesso l'ex centrocampista anche della Bologna, va largo da Tecame, il tocco all'indietro per Elvedi, la Macedonia che rinuncia ad andare ad attaccare il portatore di palla. Allora Elvedi con calma vede libero Brigi, è sulla sinistra, controlla col petto, prova a mettersi in velocità, punta l'area di rigore, Brigi è sui 18 metri, va da Sanchez, spara la porta, viene fuori, e da Manzambi che si allarga sulla sinistra, torniato da due avversari, fa ricominciare il gioco da Akanji, ancora Alvin Sanchez che torna a sinistra dove Manzambi ha un po' di libertà, va allora a puntare l'area di rigore, parte il traversone, manca la deviazione, Boteli di un soffio, gran pallone qui ha scodellato in mezzo da Manzambi, si è buttato in tuffo Boteli e è arrivato ad un paio di treccine, insomma, dal toccare il pallone e da regalare alla Svizzera l'eventuale 4-0. Qui gran giocata di Manzambi.
0: Gran giocata di Manzambi e gran potenza di Botelli, che ha letteralmente schiacciato il suo difensore a terra, riuscendo quasi a colpire questo pallone. La Spagna, grazie a Merino, doppietta, ha ribaltato la situazione in Croazia. Croazia 1, Spagna 2, sempre 3-0 tra Inghilterra e Repubblica Ceca, ma soprattutto sempre 2-1 per la Slovenia in Scozia. Si sta giocando l'88esimo minuto. A te.
1: Al Vincenzo Sarme il sinistro, Murato poi mette fuori in affanno la Macerone del Nord ai 18 metri, recupera Froiler, quindi spazza via Gashtarov dalle parti di Envogò, che è salito sui 40 metri per recuperare questo pallone quando ormai siamo già entrati nell'ultimo minuto dei tempi regolamentari. Canta il pubblico della Termoplana Arena di Lucerna a festeggiare questo nuovo corposo successo, il terzo 3-0 di questa campagna. Svizzera che però sembra non accontentarsi, dopo aver regalato, per meglio dire sprecato, il primo tempo. La Svizzera si sta adesso divertendo. Rieder apre per Brizghi, è già entrato in area di rigore, in pochi metri prova a combinare con Atekame, quindi Sanchez, e poi una deviazione da parte di Amuslio a sfiorare l'autogol. Qui Alvin Sanchez, un po' come era successo in un'azione precedente, un po' tanto altruista, avrebbe potuto calciare, era stato Yashari in precedenza, avrebbe potuto calciare, ha messo in mezzo un pallone alla disperata Muslu per anticipare Botelli, ha rischiato l'autogol. Calcio d'angolo per la Svizzera, calcio d'angolo numero 8, mentre vengono indicati 3 minuti di recupero.
0: La sensazione, Omar, è che vogliano far segnare Botelli.
1: Esatto, sì, c'è una gran voglia di portare al primo gol della sua avventura in rosso crociato anche Botelli, sperando che sia il primo di una lunga serie. Ci prova Brizghi col mancino, Murato in partenza da parte di Omeragici, va a recuperare per il pallone Alvin Sanchez, largo sulla sinistra, Manzambi sul filo del fuorigioco, controlla in maniera non impeccabile, poi però in seconda battuta recupera il pallone, parte centralmente, cerca il triangolo con Akanji che era rimasto in attacco dopo il precedente calcio d'angolo, poi nella foga di andare a recuperare il pallone Rieder va a sgambettare fallosamente il proprio avversario, si trattava di Mioski, e sarà punizione per la Macedonia del Nord a 2 minuti dal triplice fischio conclusivo che rimanderà le squadre definitivamente negli spogliatoi. Colpo di testa di Brizghi, alla ricezione c'è Froiler che va all'indietro su Akanji poco fuori la nostra area di rigore, si è allargato sulla sinistra, Yashari difende il pallone, cerca un dribbling e viene stoppato, poi però caparbiamente va ancora a toccare, e però lui a buttare il pallone oltre la linea dell'auta, rimessa già battuta da Stoicevski in favore della Macedonia, poi va a franargli addosso Yashari, fallo un po' di frustrazione dopo la sfavorevole carambola precedente, comunque a sottolineare la determinazione, la voglia di far bene da parte di Yashari, che anche sulla 3-0 è andato a battagliare per la conquista del pallone, benché ormai la partita sia svuotata dei suoi principali motivi di interesse. Svizzera che su questo calcio di punizione, che sta per essere battuto da Gioschi col mancino verso la porta di Envogò, si mantiene molto alta con la propria linea ben al di fuori dei 16 metri, alza il braccio a dettare i movimenti a Kanji, la battuta di Gioschi è inguardabile, finisce direttamente su Envogò, non se ne fa nulla, vediamo se nell'ultimo minuto la Svizzera riesce a costruirsi un'ultima opportunità da gol, va a battagliare in un duello aereo Alvin Sanchez, il pallone ricade alle sue spalle, nel frattempo bravo Gioschi a recuperare subito la posizione e anche il pallone giocato centralmente per Musliu, viene fuori la formazione di Sedlowski. È improbabile a questo punto che la Svizzera possa ancora costruirsi un'occasione da gol, sarebbe bello regalare a Envogolo il clean sheet, mantenendo per la terza partita su 4 inviolata la porta rosso crociata. Svizzera che complessivamente ha segnato 11 gol subendone soltanto uno in questo poker di partite in cui ha davvero dominato la scena in questo gruppo B di Nations League. Svizzera che rimane l'unica squadra a punteggio pieno della Serie B. Fischio finale del direttore di gara, gli applausi del pubblico. Svizzera batte Macedonia del Nord 3-0. Di Rieder al 43esimo del primo tempo, il gol che ha sbloccato il risultato poi in una ripresa a senso unico, il 2-0 di Manzambi, il 3-0 di Ndoye. Alla distanza i valori sono venuti fuori, la Svizzera ha fatto il suo, adesso David dacci il finale, ammesso che già ci sia.
0: Non c'è ancora il finale, manca un minuto e mezzo, siamo già oltre il 90esimo, a tre minuti assegnati dall'arbitro, con la Slovenia sempre in vantaggio 2-1 in Scozia, come diceva giustamente Omar Gargantini, permetterebbe questa vittoria alla Slovenia di salire a 7 punti, a meno 5 dalla Svizzera, dunque rimane tutto aperto, anche se la Svizzera, come detto dal nostro inviato, ormai un piede e mezzo nel gruppo A, appunto anche memore del dominio sin qui in Lega B. Lega A, appunto, dove si sta giocando in questo momento, è finita la sfida tra Croazia e Spagna con la vittoria dei campioni del mondo 2-1 in rimonta grazie alla doppietta di Merino. Croazia, che era tra l'altro rimasta anche in 10 per l'espulsione di Perisic, che aveva aperto le marcature, ed è finita anche a Londra, dove l'Inghilterra ha battuto 3-0 l'avversaria Wembley con la doppietta di Kane, che ha messo in ginocchio la Repubblica Ceca. Siamo alle battute conclusive ancora di Scozia e Slovenia, ne approfitto anche per dare allora qualche risultato. Ricordo prima di tutto che la Svizzera Under 21 non si è qualificata per l'Europeo di categoria, chiudendo al terzo posto proprio girone dopo la sconfitta 7-1 in Francia contro i Transalpini e la vittoria 2-0 dell'Islanda alle isole Faroe. Nell'hockey, in attesa del Lugano che è in pista domani a Losanna, ebbene il Davos e il Servette in Champions hanno perso rispettivamente 3-2 contro il Rögle e 4-0 contro il Växjö, mentre il Friburgo ha vinto 6-1 contro il Nitra. Si è conclusa anche la sfida in Swiss League tra Bellinzona Snakes e Turgovia con la vittoria 4-2 dei turgoviesi, nel momento in cui è finita a Glasgow la sfida tra Scozia e Slovenia. Slovenia che ha vinto 2-1, dunque confermata la classifica, che vede al primo posto la Svizzera con 12 punti, Slovenia 7, Scozia 4, Macedonia del Nord 0. Questa appunto la situazione del gruppo. Da Tiziano Trotto in regia, da David Conti al microfono, grazie per essere stati in nostra compagnia. Buonanotte.
2: Sport e musica.

fa così. Se hai bisogno, se c'è un'emergenza, non esitare a chiamare aiuto. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Sono le 23.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dall'informazione in studio Giulio Rezzonico. In apertura a Lucerna, la nazionale svizzera di calcio ha affrontato la Macedonia del Nord nella quarta giornata della fase a gironi della Nations League. Come è andata ce lo racconta il nostro inviato Omar Gargantini.
2: Sì, la Svizzera ha fatto 4 su 4 battendo di nuovo la Macedonia del Nord a 3-0 come all'andata a Skopje, ma non può ancora festeggiare il ritorno nella Serie A di questa Nations League perché il concomitante successo della Slovenia a Glasgow dal punto di vista matematico tiene gli sloveni ancora in corsa. Allora probabilmente tutto si deciderà al ritorno in campo a novembre della sfida diretta prevista a Lubiana, schierata da Muradjakin con 5 cambi rispetto alla precedente uscita e con un assetto un po' poco logico. La Svizzera ha faticato molto nel corso del primo tempo, complice anche il pessimo fondo del terreno di Lucerna, in particolare a centrocampo Sierro e So non sono riuscito a dare continuità alla manovra. Allora c'è voluto un erroraccio difensivo di Muslu per permettere a Rieder al 43esimo di sbloccare il risultato. Tutt'altra storia nella ripresa, quando gli inserimenti di Yashari e di Manzambi hanno visto la Svizzera tornare al 4-2-3-1, ma soprattutto hanno rivisto la squadra spingere con molta più determinazione. Svizzera che ha dominato la ripresa e che con Manzambi ed Endoi è andata ad abbellire il risultato, chiudendo i conti appunto sulla 3-0. Vittoria insomma costruita alla distanza, con la meno brillante delle 4 partite disputate, ma c'è spazio anche per un po' di comprensibile stanchezza essendo la quarta uscita in 11 giorni. Comunque dopo 4 giornate la Svizzera è saldamente in testa al proprio girone e appunto a novembre si tratterà di chiudere del tutto i conti per riconquistare immediatamente un posto nella Serie A di Nations League. Da Lucerna è tutto, Svizzera batte Macedonia del Nord 3-0. Lì nello studio
0: Omar Gargantini in diretta da Lucerna e noi passiamo alle altre notizie. È accusato di tentato omicidio il 17enne siriano arrestato dopo l'accoltellamento di ieri pomeriggio a Biasca durante una lite. La vittima, un 21enne italiano residente in Leventina, ha riportato una profonda ferita all'addome, ma è fuori pericolo. L'inchiesta in ogni caso prosegue. Ogni anno in Svizzera quasi 50.000 persone si feriscono cadendo in casa. In più di 7.000 casi le lesioni sono gravi. È quanto emerge da un'indagine commissionata dall'Ufficio Prevenzione Infortuni e da un gruppo assicurativo. Le cadute domestiche non riguardano solo gli anziani, ma anche gli adulti in età lavorativa. Tra le principali cause, pavimenti scivolosi, la fretta e soluzioni di fortuna al posto di scale o sgabelli. Per UBS gli Stati Uniti rimangono un mercato centrale, lo ha ribadito il direttore generale della grande banca svizzera Sergio Ermotti in un'intervista alla televisione americana CNBC. Per essere un vero gestore patrimoniale globale, ha spiegato, bisogna essere presenti negli Stati Uniti e in Asia, dove Ermotti prevede un'ulteriore crescita. Oltreoceano infatti vive circa il 40% dei milionari di tutto il mondo, per questo la banca continua a investire nella sua presenza americana. Infine ci spostiamo proprio negli Stati Uniti, dove sta facendo discutere uno spot televisivo con Donald Trump, pagato con soldi pubblici e trasmesso durante le partite di football americano. Per l'opposizione è propaganda illegale a poche settimane dalle elezioni di midterm. Ieri Trump ha detto che pagherà lui questi spot, ma che i soldi pubblici già spesi non verranno restituiti. Successivamente il presidente ha poi affermato di non aver ancora deciso se li rimborserà o meno. Ed eccoci alle previsioni per domani, mercoledì. A sud delle Alpi e in Romandia cielo nuvoloso e rovesci sparsi. A nord invece tempo in prevalenza soleggiato.
3: Daniele Oldani, dalla radio al romanzo. Il suo Abbracciami anche per finta è un racconto divertente, sorprendente e pieno di umanità. Una vincita milionaria piomba all'improvviso in un piccolo paese e cominciano i sogni, le invidie, i progetti e i conti fatti senza un oste che non ci vuole stare. Una storia sulla fortuna, sul destino, sulla libertà di scegliere e su ciò che conta davvero quando tutto sembra finalmente possibile. Gli incontri di Rete 1, Daniele Oldani, con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.
1: 1 presenta Gold 90. Tutto il meglio di un decennio.

Informazioni sulla viabilità quando sono le 23:58 per segnalare più prudenza per chi viaggia sulla 2 Chiasso in direzione del San Gottardo, poiché un incidente sta causando disagi nella galleria del Monte Ceneri nei suoi pressi, quindi attenzione. Poi sulla 14 Lucerna in direzione di Zugo, tra raccordo del Rozé e Buchrain c'è della colonna per lavori di costruzione. Infine sulla 9 Martigny in direzione di Sion, un incidente causa disagi tra Ride e Conté.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Arrestato un 17enne siriano per l'accoltellamento di Biasca, quello di lunedì, il 21enne italiano ferito non è più in pericolo di morte. Marchons pour l'école in Francia, decine di migliaia di studenti e studentesse, insegnanti e sindacalisti in strada per chiedere più investimenti nell'istruzione pubblica e migliori condizioni di studio. Il Nobel per la fisica va al belga Francis Alzen dell'Università del Wisconsin per le sue scoperte legate ai neutrini cosmici ad alta energia. Le spiegazioni nel giornale. Calcio, quarta partita di Nations League, la Svizzera, Rieder e ipoteca il passaggio nel torneo delle grandi anche con le reti di Manzambi e Ndoye. Ultimo radiogiornale di questo martedì ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni per questo che è anche il riassunto dei principali fatti di questo martedì ormai concluso. Come dicevamo, un 6 ottobre 2026 contraddistinto da quello che è successo ancora per quanto riguarda il fatto di sangue avvenuto a Biasca lunedì. Nella giornata da poco conclusa, la polizia cantonale ha fatto sapere che è stato effettuato un fermo. Si tratta di un 17enne cittadino siriano. Alen Melchionda.
2: Mancavano pochi minuti alle 15. In via Bellinzona, a Biasca, scoppia una lite. Improvvisamente spunta un coltello. A brandirlo, un minorenne, un 17enne di origine siriana residente in Riviera. A farne le spese, un 21enne italiano domiciliato in Leventina. Per lui, una profonda ferita all'addome. Ma il comunicato congiunto della polizia cantonale ticinese e della magistratura dei minorenni, arrivato a metà mattinata, specifica che nel frattempo il giovane, dopo essere stato in un primo tempo dichiarato in pericolo di morte, è ora fuori pericolo. L'arma, per contro, non è ancora stata ritrovata. Da testimonianze, l'autore sarebbe stato indicato dalla stessa vittima, che lo avrebbe fatto presente al personale di Travali Soccorso, arrivato per assisterlo. I primi soccorsi al 21enne sono invece stati prestati dalle impiegate dello CST di Biasca. L'uomo, dopo l'aggressione, si è rifugiato all'interno della filiale chiedendo aiuto. Grazie a questa segnalazione, nelle ore successive è stato possibile individuare, interrogare e far scattare il fermo sul 17enne. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato omicidio, subordinatamente di lesioni gravi e lesioni semplici. Al momento non si esclude la presenza o la collaborazione di almeno un'altra persona. Per questo gli approfondimenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e chiarire le responsabilità proseguono. Per prestare il sostegno psicologico alle persone coinvolte è stato richiesto l'intervento del care team.
1: Via libera del Gran Consiglio ticinese al credito per coprire una parte dei costi della conferenza dell'OSCE prevista in dicembre a Lugano. L'evento si svolgerà nell'ambito dell'anno di presidenza elvetica dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. La somma di circa 4 milioni di franchi, rimborsati in gran parte dalla Confederazione, è stata accolta da 47 deputati e 32 contrari, 4 le astensioni. Durante il dibattito, il consigliere di Stato Norman Gobbi ha spiegato il significato in questa conferenza e lo sentiamo.
3: Non è una conferenza sulla guerra, non è una conferenza sugli armamenti, ma è una riunione annuale di buoni uffici cui la Svizzera non si è mai chiamata fuori. E in questo senso l'impegno che si è assunto il Canton Ticino nel garantire la sicurezza rientra in questo compito. 4 milioni possono essere tanti, possono essere pochi. Questa richiesta di credito è formulata in ottica preventiva, sapendo che comunque l'80% dei costi verrà assunto direttamente dalla Confederazione. Delle ricadute economiche ci saranno comunque, pernottamenti in primis, tasse di soggiorno altrettanto. Dall'altra parte c'è però la volontà di dimostrare che il Canton Ticino è in grado di gestire eventi di questo tipo, soprattutto in ottica di supporto e collaborazione confederale.
1: In Svizzera la proposta di vietare il gruppo sciita libanese Hezbollah trova il sostegno della maggioranza dei partiti. La consultazione sul progetto di legge del Consiglio federale si è chiusa. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
4: Cosa significa vietare in Svizzera un'organizzazione attiva in Medio Oriente, che le sue attività o operazioni finanziarie saranno più facilmente rintracciabili e perseguibili ai sensi degli articoli del codice penale sul terrorismo? Per il Parlamento, la milizia sciita libanese Hezbollah rappresenta una minaccia paragonabile a quella di Hamas, responsabile degli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele. Le Camere avevano perciò incaricato il governo di integrare nella legge che vieta Hamas anche gli alleati sciiti sostenuti dall'Iran, proposta che solleva dubbi a sinistra. Nella legge ci sono definizioni come organizzazioni di copertura o che succedono a Hezbollah che sono troppo vaghe, lasciano troppo margine di discrezionalità alle autorità, ha detto a Radio SRF la consigliera nazionale dei Verdi Anna Beatrice Schmalz. Per lei si rischia un effetto dissuasivo sull'aiuto umanitario alla popolazione civile. Il Partito Socialista si astiene, teme che troppi divieti limitino il ruolo di mediatore neutrale della Svizzera. Dal centrodestra arriva invece un chiaro sì, il centro non vede in pericolo l'aiuto umanitario. Per PLR e UDC si tratta di impedire che sostenitori di Hezbollah possano trovare rifugio in Svizzera. Per il consigliere nazionale UDC Mauro Tuena non è escluso che la Svizzera sia colpita da attentati. Lui ne fa una questione di sicurezza interna. Il Consiglio federale valuterà ora le posizioni dei partiti prima di portare la legge in Parlamento.
1: E nella Svizzera che valuta il movimento Hezbollah, la Russia che ha comunicato all'Organizzazione Mondiale della Sanità che non c'è alcun caso di peste a Irkutsk, in Siberia, dopo la morte di una ricercatrice che lavorava in un istituto specializzato proprio nel laboratorio dove è studiata la malattia. Le persone entrate in contatto con lei sono risultate negative ed è escluso un incidente, in un primo momento comunque ipotizzato. Intanto Washington chiede a Mosca più informazioni sul caso e nelle ultime ore il presidente americano Donald Trump ha annunciato che ne parlerà a breve al telefono con l'omologo Vladimir Putin. Ma negli Stati Uniti la governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul, ha invece dichiarato lo stato d'emergenza per il morbillo. Dall'inizio dell'anno i contagi sono oltre 100, soprattutto nelle zone rurali, e l'obiettivo ora è aumentare il personale abilitato a vaccinare. La malattia intanto si diffonde anche negli stati vicini. In Pennsylvania 5 persone sono morte e quasi 200 sono state ricoverate. Sempre dagli States, nella giornata in cui il presidente Trump ha dato l'ok alla fucilazione come alternativa all'iniezione letale ai condannati a morte, poco fa si è appreso che Krista Pike, la donna sopravvissuta a 2 punture letali, ha ripreso conoscenza e parla. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, che hanno definito quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. Pike resta ammanettata e incatenata alle caviglie pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla. Spostiamoci in Francia, quasi 500 fermi nelle proteste degli studenti, 43 agenti sono rimasti feriti. Dall'inizio delle mobilitazioni a fine settembre i fermi sono oltre 6.500. Alessandro Grandesso, che era presente nel corteo parigino, ce ne parla.
5: Oggi era il terzo atto della mobilitazione studentesca, ma stavolta in piazza non sono andati solo i liceali, in almeno una trentina di città, ma al loro fianco c'erano anche studenti universitari, professori, appunto molti genitori. Si tratta di una vera novità, il tutto con il sostegno dei sindacati e anche di alcuni partiti di sinistra, dalla France Insoumise ai socialisti. In ogni caso c'era un'attenzione particolare per la manifestazione di Parigi, iniziata nel primo pomeriggio da Place de la République, e in testa al corteo verso Place de la Nation si sono verificati rapidamente degli scontri, tra l'altro in parte ancora in corso, tra agenti e gruppi di violenti che probabilmente hanno ben poco a che fare con il movimento studentesco. Nel paese comunque ci sono stati circa 450.000 manifestanti, almeno secondo i sindacati, e nella stragrande maggioranza si è trattato di cortei pacifici con gli studenti che reclamano più mezzi, più insegnanti, scuole più sicure, orari più armonizzati e anche l'abolizione del sistema centralizzato di accesso all'università, perché lo studio è un diritto e non un'opzione, come si poteva leggere su alcuni cartelli tra i cori ostili al governo, spesso però anche alternati al canto dell'inno nazionale, la Marsigliese.
1: Proteste che continuano, noi da quelle ci spostiamo a un'altra notizia che ha catalizzato la giornata di martedì. Dopo quello della medicina è stato assegnato il premio Nobel per la fisica. Il riconoscimento è andato al belga Francis Alzen per il suo decisivo contributo nel campo dell'astrofisica riguardo alla ricerca sui neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Ricerche fatte all'osservatorio IceCube. Lo scienziato 82enne premiato lavora all'Università del Wisconsin-Madison degli Stati Uniti. La nostra collaboratrice, la divulgatrice scientifica Sara Urbani.
6: Vincitore del premio di oggi è appunto il fisico belga Francis Alzen, che è una nota di colore, pare che oggi non si aspettasse per nulla di vincere, infatti l'hanno raggiunto al telefono mentre in questo momento è in viaggio in Italia. Comunque Alzen fin dagli anni 80 aveva sviluppato l'idea di usare i ghiacci del Polo Sud come strumento per catturare le particelle cosmiche e guidando queste ricerche fino alla creazione nel 2011 del gigantesco osservatorio antartico che si chiama IceCube. Alzen e i suoi colleghi sono riusciti a tracciare per la prima volta i neutrini ad alta energia che provengono dallo spazio profondo. I neutrini ad alta energia sono delle particelle subatomiche prive di carica elettrica e quasi prive di massa e sono generate nell'universo da fenomeni come i buchi neri supermassicci. Per riuscire a intercettarli, Alzen ha ideato questo osservatorio IceCube, che è una gigantesca struttura al polo sud che sfrutta circa 1 km³ di ghiaccio nel quale sono immersi in profondità migliaia di rilevatori sensibili alla luce e quando un neutrino ad alta energia collide con una particella dentro il ghiaccio, che è un evento rarissimo, genera un impercettibile campo luminoso che viene registrato dai sensori dell'osservatorio. E tra l'altro questa impresa scientifica è una collaborazione internazionale. Ci lavorano più di 450 persone da circa 60 istituzioni di 14 paesi e tra cui c'è anche l'Università di Ginevra.
1: È stata una serata caratterizzata anche dallo sport e soprattutto a tinte rosso-crociate. Beh, ce lo riassume David Conti.
7: Ben ritrovati, bisognerà ancora aspettare per la promozione in Lega A di Nations League. La Svizzera ha fatto il suo 3-0 a Lucerna contro la Macedonia del Nord, conquistando grazie a Riedermann, Zambia e Ndoye il quarto successo in altrettante partite. Nell'altra sfida 2-1 in rimonta della Slovenia in Scozia. In classifica Svizzera 12 punti, Slovenia 7, Scozia 4, Macedonia del Nord 0, quando mancano due partite ancora da giocare. Nella Lega A tutto facile per l'Inghilterra, 3-0 con doppietta di Kane alla Cechia. Due gol di Merino hanno dal canto loro permesso alla Spagna di vincere 2-1 in Croazia. Delusione invece per la nazionale Under 21, malmenata 7-1 dalla Francia e fuori dall'europeo di categoria in virtù del terzo posto finale nel girone alle spalle di Transalpini e Islanda. Intanto a poche ore dall'addio di Leo Messi all'Albi Celeste, Cristiano Ronaldo tramite una lettera di 5 pagine si è detto disponibile per una convocazione nazionale dopo aver lasciato il ritiro lusitano. CR7 ha chiesto scusa ai compagni di squadra e tifosi con una stoccata al CT Jorge Jesus, che a suo dire non ha mantenuto la parola data. Infine nell'hockey questa sera Lugano è ospite del Losanna, mentre in Champions League Davos e Servette a mani vuote in Svezia, battute 3-2 dal Rögle e 4-0 dal Växjö, vittoria 6-1 del Friburgo poi contro gli slovacchi della Nitra. In Swiss League Bellinzona Snakes Turgovia 2-4.
1: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti ormai di mercoledì 7 ottobre, occupiamoci del tempo. Da Meteo Svizzera, Locarno Monti informano che al sud e in Romandia è nuvoloso e da metà giornata arrivano deboli precipitazioni. Sulla Svizzera tedesca abbastanza soleggiato con nebbia in dissoluzione. Temperature minime 10-13 gradi, massime 17 al sud, 21 al nord e a 2000 metri, ci saranno 7 gradi al sud. Un'occhiata all'evoluzione la diamo? Sì, dai, diamola. Al sud, giovedì, precipitazioni frequenti, nel pomeriggio schiarite a partire dall'Alto Ticino. Venerdì, in prevalenza soleggiato ma con vento moderato. Sabato e domenica abbastanza sereno. Al nord giovedì sulle regioni orientali al mattino ancora asciutto con ultime schiarite favoniche, altrove pioggia ai limiti delle nevicate, si inizia a parlare anche di questo, in calo alla sera da 2500 e 1800 metri. Venerdì all'ovest abbastanza soleggiato, più a destra da prima precipitazioni residue, poi passaggio a tempo più clemente. Sabato precipitazioni e domenica sviluppo ancora incerto. L'informazione scorre con parola chiave RSI dall'app all'indirizzo web, ma soprattutto in radio, con i notiziari in diretta allo scoccar di ogni ora. Spazio alla programmazione notturna delle tre reti radio, in gran parte musicale, per ogni gusto. Matteo Valenti in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
0: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Luna in studio, Fabiano Rizzi. Oltre 10.000 maiali sono stati macellati o abbattuti in Svizzera a causa di una polmonite contagiosa emersa a inizio settembre in una grande filiera di allevamenti. Lo comunica il servizio veterinario del Canton Lucerna. Sono coinvolte 60 aziende in 14 cantoni e nel complesso 20 allevamenti da riproduzione sono stati svuotati completamente, mentre negli altri restano limitati gli spostamenti degli animali. Nessun pericolo, precisano le autorità, per l'essere umano. Via libera del Gran Consiglio ticinese al credito di circa 4 milioni di franchi per coprire una parte dei costi della conferenza dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa prevista in dicembre a Lugano. Il credito è stato approvato con 47 voti favorevoli, 32 contrari e 4 astensioni. La somma sarà rimborsata in gran parte dalla Confederazione, mentre l'evento si svolgerà nell'ambito dell'anno di presidenza elvetica proprio dell'OSCE. La Russia ha comunicato all'Organizzazione Mondiale della Sanità che non c'è alcun caso di peste a Irkutsk, in Siberia, dopo la morte di una ricercatrice che lavorava in un istituto specializzato proprio nello studio della malattia. Le persone entrate in contatto con lei sono risultate negative e si esclude un incidente in laboratorio. Washington chiede però più informazioni sul caso e nelle ultime ore il presidente americano Trump ha annunciato che ne parlerà a breve al telefono con il presidente russo Putin. Intanto proprio negli Stati Uniti la governatrice dello stato di New York ha dichiarato lo stato d'emergenza per il morbillo. Dall'inizio dell'anno i contagi sono oltre 100, soprattutto nelle zone rurali, e l'obiettivo ora è aumentare il personale abilitato a vaccinare. E la malattia si diffonde anche negli stati vicini. In Pennsylvania 5 persone sono morte e quasi 200 sono state ricoverate. Sport calcio, quarta vittoria su 4 per la Svizzera in Nations League. A Lucerna i rossocrociati hanno battuto 3-0 la Macedonia del Nord, approfittando di diversi errori della difesa avversaria. La promozione in Lega A è oramai vicina, ma per la certezza matematica bisognerà attendere novembre. Nell'hockey, in Champions League, il Friburgo travolge 6-1 gli slovacchi del Nitra. In Svezia perdono invece il Davos 3-2 contro il Rögle e il Ginevra 4-0 contro il Växjö. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo mercoledì 7 ottobre. Al sud in Romandia nuvoloso con precipitazioni da metà giornata e con temperature massime di 19 gradi. Al nord abbastanza soleggiato con massime di 23 gradi.
1: Rete 1.
2: E questa è la musica che accompagna tutte le mattinate, le vostre, quelle belle, all'interno di Casa Svizzera. Da una parte Alice Pedrazzini, dall'altra Fabrizio Casati, ma soprattutto voi e questa nostra casetta mobile, che ormai abbiamo definito così, che si sposta, Alice.
3: Che si sposta insieme, bentornato Fabri.
2: Ah, ciao, buongiorno.
3: Ti sei rilassato, hai festeggiato. Ti vedo
2: anziano.
3: Ma è un numero, 50 è un numero, Fabri.
2: Tra poco ti dimostrerò che non è solo un numero, perché a 50 anni delle cose possono cambiare. Ve lo dico già.
3: Abbiamo un ospite,
2: spoiler.
3: Un ospite dopo
2: due,
3: che arriva.
2: Due.
3: Loro, quanti di noi dicono: beh, io cambio vita, io prendo e cambio vita. Queste due persone lo fanno.
2: Ma
3: ti hanno dato
2: mica
3: un'idea.
2: Quelli che dicono: apro il ciringhito sulla spiaggia, me ne vado.
3: Piedi nella sabbia, cambio vita. Da Lodrino, Lodrino partono a fine anno, ma sono qua per raccontarci questa storia.
2: Aspetta, apri la finestra.
3: Ma che bello.
2: Ma qua è bello.
3: Il sole anche.
2: E non c'è il mare però.
3: Non c'è il mare, c'è altro. Dove atterriamo prima di andare a raccontare questa storia? Atterriamo in un posto che si chiama Lenk.
2: Okay.
3: Lenk im Simmental. Siamo nell'Overland bernese. Sì. Qui siamo venuti a cercare una giovane donna che potremmo presentarvi come un'artista.
2: Sì, ma anche un po' come una sportiva, mettiamola così.
3: Sì, effettivamente sì, perché è in una squadra composta da 8 persone, ha degli allenatori, 5 coach.
2: Sono tanti.
3: Quale sarà la disciplina? Vi aggiungiamo che si allena oltre al suo lavoro, che già va un po' in quella direzione.
2: Sì.
3: 12 ore a settimana le dedica a questa disciplina.
2: Mamma mia, pensate che roba. E indossa ovviamente la casacca giacca svizzera, anche se nel suo caso più che una maglia è veramente una giacca, mettiamola così,
3: con la crocetta svizzera sul colletto.
2: Mancherebbe, sì.
3: Tra poco sta per partire per rappresentare effettivamente il nostro paese in una competizione internazionale, una delle più importanti. Noi siamo molto contenti di averla
2: e
3: con
2: come?
3: Noi.
2: Allora, presentiamo a tutti voi Fabia Lardi dalla Valposchiavo e lei, la sua disciplina è molto dritta. È la cucina! Fabia, benvenuta, bentornata sulle frequenze di Rete 1. È un grande
1: come
2: onore
1: stai?
2: E un piacere. Come va?
1: Buongiorno, buongiorno, tutto bene?
3: Allora, dici cosa vedi guardandoti attorno, perché noi siamo atterrati, ci svegliamo con te, dove siamo? Abbiamo detto Lenk, ma dove sei tu precisamente? Cosa stai vedendo attorno a te?
1: Allora, al momento sono sul mio posto di lavoro, quindi Lenkerhof Gourmet Spa Resort. Se mi giro alla mia destra ho tante montagne, è una bellissima vista, c'è anche il sole. È bellissimo, magari lo sentite in sottofondo, a sinistra c'è un ruscello, ci sente un po' come a casa, le prese, ma dall'altra parte della Svizzera.
2: È vero, è vero, è vero, ti immagino, sì. E ti vedo veramente molto bene nonostante tutte queste ore di allenamento e nonostante quello che ti sta per succedere, tra poco ci arriviamo.
3: Esatto, tu hai detto tra l'altro che sei legata alla Valposchiavo, diciamo che sei molto giovane, sei la quarta generazione di una famiglia di ristoratori e albergatori, quindi questo è importante da dire, lo ricordiamo, ma a differenza di tante persone tu hai detto no, io in Valposchiavo sto benissimo, ma adesso voglio viaggiare un po' nel mondo anche giusto. Attraverso la cucina, voglio vivere altre esperienze, poi un giorno magari tornerò, sei venuta a raccontarcelo a mille voci, ma per chi ci ascolta oggi, che rapporto hai con la tua terra, se dovessi spiegarlo, dire ma perché non sei lì adesso?
1: Ho assolutamente un bellissimo rapporto con la Valposchiavo, con casa, diciamo così, perché è tutto come una grande famiglia. Io come cuoca principalmente sono molto appassionata di tutto ciò che è il cibo in generale, quindi diciamo che ho il macellaio di fiducia e poi vado al panettiere e quelle cose lì, e poi sai che se cammini per quella strada vedrai il maiale che poi un giorno o l'altro diventerà i salami che potrai fare con la famiglia, diciamo che è tutto bellissimo perché è tutto collegato, è tutto molto personale e quindi mi piace moltissimo.
3: Sì, tu hai lavorato tra l'altro anche in una macelleria, ricordo che mi avevi detto beh a un certo punto io devo trovare lavoro, ho detto bene c'è una macelleria, non è quello che vorrei ma devo imparare anche questo, se lo mangio devo affrontarlo, hai fatto anche quello e poi sei arrivata dove sei adesso.
1: Esatto, cercavo diciamo un po' quello che c'ho di casa, le montagne, la tranquillità, l'essere in una comunità piccolina come un paese. Cercavo però anche diciamo un po' questa possibilità di poter lavorare in un albergo di lusso che ti dà delle possibilità insomma a livello di ingredienti, di cucina, di spazi che ti lascia la creatività e sono finita Lenk. Appunto è un po' come a casa, ci sono le mucche dappertutto.
2: E soprattutto
1: è molto,
2: immagino
1: molto familiare però allo stesso momento.
2: Dicevo, immagino anche che per te sia una bella scuola di vita perché sei lontana da casa, papà ti guarda da lontano e lo salutiamo tra l'altro perché lo conosciamo molto bene, ma soprattutto stai imparando un sacco di cose perché come hai detto fai parte di una brigata di cucina pazzesca in un posto incredibile da tanti punti di vista e forse proprio questa cosa ti può fare ancora un po' quello scalino che ti porterà ancora più in alto perché è là che vogliamo vederti, là che vogliamo assolutamente tifarti. Tra poco ne parliamo.
3: Anche
2: stai
3: perché,
2: con noi.
3: Stai con noi anche perché tu fai parte della Swiss Junior National Culinary Team. Tra poco parleremo della Coppa del Mondo che ti aspetta perché ti stai allenando. Prima ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo a scoprire come ci si allena, tra quanto è, perché noi saremo con lei.
2: Sappiamo tutto e la seguiamo. Eh beh, certo, siamo lì apposta. Io vorrei anche degustare. Detto questo, però, andiamo con Stress e con Zian con il loro nuovo brano. Si chiama How to Heal. We'll be right back.

0: Torniamo a Lenk, torniamo nella Simmental, dove ci sono scatolette che vanno in giro, una roba incredibile.
1: Oh,
0: bello, volevo dirlo dal momento uno, volevo dirlo, ma soprattutto torniamo da Fabia Lardi, l'abbiamo detto, nazionale svizzera junior dei cuochi, davanti a lei c'è il campionato del mondo, ma soprattutto se diciamo nazionale junior vuol dire quanti anni hai tu adesso, Fabia?
2: Ho 22 anni
0: pensa a te.
2: E per far parte dei juniori bisogna avere meno di 25 anni.
0: Ecco, quindi ci sei ancora dentro appieno prima di arrivare nella squadrona nazionale che già ti aspetta. Tra l'altro, un attimo fa abbiamo parlato di te anche un po' come un artista, ma soprattutto una sportiva. Forse non è così sbagliato dirlo, anche perché prima Alice diceva 12 ore alla settimana, oltre comunque al tuo lavoro, che non è esattamente, essendo in una cucina super lusso, la cosa più facile del mondo, sia in quello che è la mise en place, sia in quello che è proprio il rapporto definitivo con i vari piatti.
2: No, assolutamente, è proprio un po' uno sport, ma diciamo che penso che qualsiasi cuoco sia anche un po' uno sportivo. Dico sempre, una cucina che funziona bene, un bel servizio, quindi quando viene mandato il piatto è come una bella partita di hockey, succede sempre qualcosa, tutti stanno correndo e ognuno sa dove stanno i suoi compagni di squadra. Questa adrenalina che è un po' quello che cerca qualsiasi cuoco, diciamo. E il fatto che sia poi ci sia anche una nazionale in cui fai gli allenamenti e così, è diciamo questa cosa volte 10. Questo stress, questa pressione e poi ancora con delle aspettative di dover portare il tuo paese a livello internazionale, insomma.
1: Tra l'altro, Fabia, anche per chi ci guarda su RSI La 2, ti abbiamo chiesto di mandarci una fotografia o delle fotografie della competizione e tu hai detto non posso mandarne nessuna perché abbiamo chi ci osserva anche da altri paesi e non vorremmo che vedessero i piatti. L'unica che ci hai mandato è questa, la descriviamo. Chi siete? Siete tutti abbracciati come veramente uno sport quando c'è il momento dell'incoraggiamento. Racconta un po' che momento è questo.
2: Allora, prima di ogni Probelauf, diciamo ogni prova che facciamo appunto prima dei campionati mondiali, ci prendiamo 2-3 minuti per ascoltare la nostra canzone. Abbiamo una canzone che abbiamo definito come la nostra canzone, quella in cui se chiudo gli occhi ci possiamo immaginare su un palco con in mano la coppa, che è quello l'obiettivo, è quello che dobbiamo tenerci davanti agli occhi, è la nostra canzone.
1: E come fa la canzone?
2: Appunto, prima di ogni...
1: Qual è?
2: Non so se gli conviene che li metto a cantare.
1: La canta il Fabri, tu di
2: Wonders.
1: Wonders.
2: Wonders in Helix è la nostra canzone.
0: Adesso guarda, Andy Colosio la cerca, vogliamo sentirla perché non ci dice niente. Wonders. Vediamo un po', grazie Andy.
2: Tra Wonders.
1: E tu dicevi
2: ci
1: quella.
2: Siamo in cerchio. E ci abbracciamo tutte, l'ascoltiamo. Ognuno ha un po' il suo rito, io principalmente quando chiudo gli occhi ho tipo un film che va velocemente, che mi immagino le prossime 5 ore in cui appunto cucinerò 6 ore, dipendenza di qual è il programma. Wow. Me le immagino esattamente cosa prendo in mano, come lo taglio, cosa faccio come prossimo step, proprio
0: quello che
2: minimo dettaglio me le immagino.
0: Certo, ma in più è proprio un po' come gli sciatori che si immaginano il percorso, che tu li vedi, no? Che iniziano a fare questa cosa mentalmente. E soprattutto un'altra cosa che mi viene da dire, che riesco a capire anche grazie al tuo racconto, che non si tratta di una squadra mista, cioè è una competizione, quindi in questo caso al femminile. Tra l'altro un'altra cosa che mi piace ricordare, che mi ha ricordato Alice prima, è che proprio anche Alenk, la tua capa, la cuoca, la chef, è una donna, quindi mi piace molto dirla questa cosa.
2: Esattamente, la mia chef Anya Jungo è una donna e diciamo che in un periodo in cui era un po' buio per me prima di arrivare qui come donna, non sentivo il mio valore in una cucina, poter vedere un diciamo così un bel esempio di una donna che sta in cucina e riesce a gestire una cucina così grande è stato per me diciamo un nuovo inizio, è stato adesso ce la faccio pure io. E quello che invece riguarda le squadre miste, lì ti devo correggere, perché in realtà siamo una squadra mista, perché sarebbe proprio misto, però siamo solo donne,
0: cioè
2: okay. È un caso.
0: Vedi che roba!
2: Le competizioni sono miste, ma siamo una squadra di donne.
0: Ma interessante questa cosa, non lo sapevo, vedi, mi piace. Tanto qua stiamo impazzendo per cercare la canzone Wonders, me lo dici ancora una volta?
2: Sì.
0: No, troviamo mica.
2: Wonders.
1: Wonders. Non la trovate?
0: Zero.
1: La dovrai cantare te, Fabri.
0: Sì,
1: poi.
0: Siamo a posto.
1: Ma giusto, oppure te a sto punto, Fabia, è tra i tuoi talenti. Dicevamo prima, la cucina. Allora, io forse una cosa che volevo chiederti anche, cucina, competizione, ti stai allenando da quanto tempo? Abbiamo detto 12 ore a settimana, da quanto tempo vi state allenando e quando è l'obiettivo, cioè quando inizia questa competizione? Quanto manca?
2: Allora, non manca tanto perché abbiamo due programmi, appunto, uno il 21 e uno il 24 di novembre, e ci stiamo allenando dall'estate 2024.
1: Wow, wow, quindi a tutti gli effetti abbiamo detto artista ma anche sportiva. Una notizia che abbiamo letto negli scorsi giorni e che volevamo commentare con te è legata a una scoperta del Politecnico di Zurigo.
0: Sì.
1: Loro hanno sviluppato un metodo per dare alle lenticchie, ai fagioli, una consistenza molto più simile a quella della carne o del pesce,
0: sì,
1: quindi cercando di avere più fibre, cioè creando quella sensazione di fibre in bocca.
0: Sì.
1: E quindi, Fabri, noi quando l'abbiamo vista abbiamo detto, ma chissà se...
0: Ma soprattutto come avranno fatto e chissà se soprattutto loro utilizzeranno queste cose. Adesso abbiamo capito che c'è un po' di pretattica, non possono raccontare
1: sì,
0: tutto.
1: Ma
0: però
1: su...
0: la cosa è geniale, cioè sì, è veramente interessante.
1: Siete più sulle tecniche rivoluzionarie, come immagino questa, quindi le nuove consistenze, queste innovazioni, oppure si va più sulla tradizione in queste competizioni, la certezza?
2: Diciamo che è difficile perché bisogna proprio trovare qualcosa in mezzo alle due cose. Abbiamo bisogno di qualcosa che stupisce il giudice, di qualcosa di nuovo, di qualcosa di innovativo, di qualcosa di complesso. Non possiamo portare un Rösti o un Zürcher Schnitzel, non sarebbe proprio ideale. Però allo stesso momento dobbiamo portare delle cose che ci identificano come la nazionale svizzera. Adesso posso dirvelo perché è proprio uscito settimana scorsa.
0: Okay.
2: Per esempio il nostro antipasto della competizione che abbiamo il 21 sarà celery, quindi sedano,
0: sì.
2: Sedano, Belperknolle, che è un formaggio regionale di Berna, timo,
1: sì,
2: e quando bisogna parlare
1: parla solo Raffa, tedesco,
0: certo,
1: normale. E Raffa, non hai detto?
2: C'è tutte le ricette in testa, ma in italiano
0: diventa
2: ancora una sfida.
1: Dillo che non vuoi dirlo, ma effettivamente c'è questa cosa che hai paura. Adesso hai detto gli ingredienti, ma chiaramente non sappiamo come sarà il piatto. Ma c'è un po' il timore che effettivamente, cioè hai delle avversarie o degli avversari che sai che ti guardano, che ascoltano, guardano il tuo profilo Instagram. Ci sono, c'è un po' questa cosa, anche tu sbirci da loro.
2: Allora, noi cerchiamo di non farlo per non metterci questa pressione che poi Bravo. Alla fine è quello che potrebbe anche farti fare l'errore. Però devo dire che da quando ho cominciato in nazionale ho ricevuto alcuni inviti di amicizie su Instagram di altre genti che fanno parte di altre squadre, soprattutto le squadre nordiche sono molto forti, di quelli abbiamo un po' paura. No, però bisogna comunque fare attenzione, perché conta tutto.
0: Ogni cosa conta. Tra l'altro Andy è riuscito a trovare la canzone, adesso lo usiamo come sottofondo, poi la facciamo salire, anche perché stiamo per salutarti, ma con due domande. La domanda 1: con quale risultato vuoi tornare a casa? Me lo domando. E la domanda 2: chi temiamo di più? Cioè chi è la nazionale più, insomma, tosta da quel punto di vista là?
2: Allora, diciamo che come dice il nostro motto, perché quando ascoltiamo la canzone che siamo in cerchio, poi ci urliamo sempre, diamo sempre il nostro grido, il nostro urlo, il nostro motto, che è Mit Liebe zum Weltmeister.
1: Wow,
2: quindi
1: con amore.
2: Con l'amore per la cucina, per la nostra squadra, per quello che facciamo, zum Weltmeister, quindi all'obiettivo di diventare i campioni del mondo. Quindi l'obiettivo è quello, ed è sempre quello da tenerci davanti agli occhi. E diciamo che quelli da temere siamo noi.
0: No, oh, così mi piace. Grande Fabia, tu sei forte. Alziamo, alziamo. Adesso qua mi vedo loro che si abbracciano. Senti, cioè te la vedi? Adesso parte.
1: Ma è questa? Io
0: è
1: non
0: questa
1: so
0: qua,
1: è questa.
0: Fabia.
2: È questa,
0: vedi? Io me le vedo che si abbracciano e soprattutto non diciamo niente per non gufare, ma soprattutto quando sarà la data e dove?
2: A Lussemburgo, al Rec Culinary World Cup.
0: Sì.
2: Quindi all'Expo Gas, che è un'esposizione internazionale, il 21 e il 24 di novembre.
0: E noi ci saremo, vogliamo sapere tutto, ovviamente non vogliamo disturbare, ma ci saremo, saremo con te. Fabia, a te e a tutte le tue compagne d'avventura un grandissimo abbraccio, avanti così, e non vediamo l'ora di venirti a trovare anche a Lenk, magari facciamo una diretta proprio da lì.
1: Chi lo sa?
0: Può essere un'idea, può essere un'idea. Grazie.
2: Benvenuti.
1: Ciao Fabio, ciao. Buon lavoro, ciao, grazie, ciao. Del tuo, ciao, tempo prezioso. Ciao.
0: Ciao ciao ciao. E noi andiamo avanti con Elisa e con Kintsugi.
1: E poi si cambia vita.
0: E poi si cambia vita, ma è il momento giusto.
1: Ding dong,
0: per me poi per entrare,
1: entrano,
0: in questo mondo,
1: entrano.
0: Mamma mia, che ansia.
1: Non mi lasci per un ciringhito. No, no.

0: Novità anche per quanto riguarda Elisa, ce la siamo sentita, bella, bella, mi ricorda molto Cremonini, poi sai che ultimamente sono molto amici. Detto questo però, io effettivamente l'ho pensato, soprattutto questo weekend, Alice.
1: Cosa hai pensato?
0: Ho detto, mollo tutto, me ne vado.
1: E dove vai?
0: E apro un ciringhito sulla spiaggia.
1: Ma tu vivi a casa svizzera che si sposta ovunque, puoi atterrare dove vuoi, Fabri.
0: L'unico problema che vedo è un po' l'insolazione, perché divento rosso come un gambero, il giorno dopo sono bianco, però sto male. Però,
1: come cantava Elisa, dimentica, quanti di noi? Lo dicono e poi dopo si dimenticano. Magari è lunedì mattina e dici: ma io non c'ho più voglia di questa vita, io cambio. Poi arrivi a fine giornata, non ti ricordi neanche più chi sei e vai avanti. Esatto. Anche un po' per inerzia. Però c'è chi quella frase l'ha detta per anni e adesso lo fa davvero.
0: È vero.
1: A 50 anni, dopo una vita costruita qui, con un'attività, una famiglia, amici, abitudini, un posto anche che è casa per tantissime persone, un locale, a un certo punto decide che è arrivato il suo momento. E noi, quando abbiamo letto la sua storia su Tio, abbiamo detto: no, questa persona deve arrivare qua perché deve raccontarcelo, signore e signori. Noi, lui e la sua compagna abbiamo detto: devono essere a casa svizzera, passare qui per poi andare noi da loro. Esatto. Quando se ne andranno, quando molleranno tutto. Quindi adesso li abbiamo qua con noi.
0: E siamo molto contenti. Manuela, benvenuta. Johnny, ciao. Ben trovato, come va?
2: Bene, bene.
0: Sei sempre convinto di sta cosa?
2: Convintissimo.
0: È fatta.
2: Contiamo i giorni.
0: Ci credo, adesso ci arriviamo. Ma Alice, simpatico umorista?
1: Molto divertente.
0: Ha preparato un piccolo regalo
1: no,
0: per
1: non sapevo cosa regalare. Di solito chi viene a trovarci riceve un gadget di Rete 1. Sì. E ho detto, si avvicina l'inverno e quindi gli diamo le calze. Calze di Rete 1, esatto. Queste sono è giusto darvele.
0: Calze di Rete 1, questa perché serve ancora per qualche giorno.
1: Ma poi ho pensato, a dicembre gli serviranno piuttosto queste, che sono delle Infradito. Sì. E bellissime, quindi vi dobbiamo dare entrambe.
0: Le mitiche Infradito di Rete 1 andranno direttamente a Torre Molino, eccole qua, ce le
1: ha. Da Lodrino. Dov'è? Lodrino, dov'è Torre Molino? Dove andate a finire? Cosa succede?
2: Succede?
1: Come si guardano?
2: Sì, chi parte? E Torre Molino si è praticamente attaccato a Malaga. Si vola a Malaga e 10 minuti di macchina siamo lì a Torre Molino. È una cittadina di 70.000 abitanti,
0: sì,
2: con un lungomare di ben 6 chilometri. E in questi 6 chilometri in mezzo c'è il Delfin.
0: Ah, oh, il Delfin che sarà un po' la vostra nuova vita rispetto a quella vecchia. Non cambia tra virgolette il lavoro, perché già adesso, appunto, Johnny, insomma, avete a che fare però con la ristorazione in generale, insomma, questo sicuramente un po' rimane, sei d'accordo?
2: Ma non sono stato d'accordo con quello che hai detto. Cambia il lavoro nel senso che adesso praticamente noi siamo entrati dopo 18 anni un po' in una routine tra virgolette noiosa, nel senso che io ti elenco dalla mattina alla sera chi
0: quello entra, che fai,
2: dove
0: chi
2: si
0: entra,
2: siede, come
0: certo,
2: si beve, se mette lo zucchero, se non mette lo zucchero.
0: Sì.
2: Invece lì sarà un po', io ti conosco per 10 giorni,
0: sì,
2: e poi ne arrivano altri.
0: Certo.
2: Quindi sarà tutto un'altra lingua, altre lingue.
0: Però il caffè e il panino le fai lo stesso.
2: Il caffè,
0: insomma,
2: il panino, le birre,
0: certo,
2: le gin toniche.
1: Però scusa Manuela, una vita qua, io penso a Lodrino, sono già stato da voi, e lì è casa per tantissime persone, ma anche per voi, è una famiglia, lasciare tutto questo per andare verso l'ignoto, perché conoscete qualcosa lì, piano piano.
3: Ma piano piano in questi 2 anni che siamo stati un po' tante volte lì, qualcosina già sappiamo, però Lodrino comunque mancheranno tante cose.
1: Cosa ti mancherà di più?
3: Ma beh, a parte i figli, la famiglia, ma anche, cioè soprattutto, ma anche la nostra comunque clientela che li vediamo tutti i giorni, si instaura un rapporto non solo come cameriera cliente, ma qualcuno,
0: cioè,
3: che è diventato tanto
0: routine,
3: amico.
0: Che diceva
3: sì,
0: lui.
3: No, la routine comunque secondo me mancherà un po'. Sì, tante cose mancheranno.
1: Piedi nella sabbia è una cosa che era calcolata, perché qua abbiamo due persone di 50 anni da una parte. Ti guardo, Fabri. A 50 anni succede qualcosa? Succede qualcosa? Spiegatecelo.
2: No, siamo in formissimo, sempre spettacolari.
0: Sempre, Johnny, sempre.
2: Non abbiamo paura.
0: Sì, ma perché? A parte gli scherzi, adesso scherzi a parte, magari sono in tanti ad averla vissuta sta roba qua. Arriva quel momento, la famosa mezza età, si dice la crisi di mezza età. ed è quella che ti ha portato un po' a cambiare, cioè nel senso, io ci sono in mezzo, eh. Io vorrei tornare ad andare in skate con, quando andavo a 18 anni, ascolto solo quella musica lì, mi piacerebbe tornare ai tempi del liceo. Intanto stiamo vedendo anche le immagini che arrivano dal tuo bar di adesso, per poi andare ovviamente a spegnere tutto quello che stai facendo per andare poi a Torremolinas.
2: Ma diciamo che è sempre stata un po' staffista, no? Però nel 2006 sono stato in vacanza a Maiorca,
0: okay.
2: E andavo spesso in un barettino di fronte al nostro hotel in spiaggia,
0: sì.
2: Una coppia di inglesi sui 50 anni col figlio grande,
0: okay.
2: E parlando con loro, noi siamo qui da 10 anni, abbiamo mollato tutto in Inghilterra, e questa cosa mi ha sempre affascinato, no?
0: Ah, vedi.
2: E ho detto, un giorno a 50 anni mi piacerebbe farlo anch'io.
0: Sì.
2: E me lo ripetevo ogni tanto, anche mio papà, ti ho avuto un dar, no? Mi dice in dialetto veneto. E per questa cosa però non ci credeva nessuno. Quando mi ho iniziato a stringere e che si avvicinava sempre di più, anche mia mamma fa, ma andate ancora in Spagna? Ma ti ho detto che stiamo comprando un bar, non ci volevano credere. E alla fine, quando abbiamo messo le carte sul tavolo, piano piano l'idea gli ha presi anche loro.
0: Ci mancherebbe.
2: Adesso siamo tutti entusiasti, non vediamo l'ora di cominciare.
0: Poi arriverà giù un sacco di gente, insomma, dalla Svizzera italiana, immagino, per trovarmi, anche perché poi Torremolinos è uno di quei posti abbastanza conosciuti dai ticinesi.
1: Ma mi chiedo, poteva essere qualsiasi posto? Oppure
2: sì.
1: Cosa avete guardato? Cioè, poteva essere ovunque.
3: Sì, abbiamo girato prima anche in Italia, cercavamo, siamo stati in Albania, in Portogallo, e poi siamo capitati a Malaga parlando appunto con un nostro cliente, mm-hmm. che ha detto, ma perché non provate la Spagna?
1: Quindi voi prendete l'aereo?
0: Arrivato
3: così
0: a Malaga?
3: Andiamo a Malaga con mio fratello e mia cognata,
0: sì.
3: Così per 3-4 giorni.
1: E dove vai? C'è Malaga?
2: Ma noi ci siamo imbattuti, fortunatamente, e questo è segno del destino, vuol dire che è cominciata bene.
0: Deve andare così.
2: E dovevamo andare in un posto, perché Malaga è abbastanza estesa, dietro. E sto taxista sui 70 anni, uno di quelli che gli piace parlare, no?
0: Sì.
2: E noi gli diciamo, siamo qua, vorremmo trovare qualcosa, ci piace per trasferirci. E lui quasi scocciato, ma non devi stare qui a Malaga, devi andare a Torremolinos. Io guardo la mano e dico, Torremolinos, mai sentito nominare. E fa, ti porto io. Ha girato il taxi, ci ha portato a Torremolinos, noi ci guardavamo nel
0: taxi, dove ci porta questo qua?
2: Ha parcheggiato, è sceso a piedi con noi,
0: sì.
2: Ci ha messo in direzione del passeo marittimo e ci ha proprio detto, adesso voi camminate,
0: sì.
2: Per 6 chilometri, questo è il mio biglietto da visita, stasera mi chiamate, vengo a prendervi, vedrai che trovi quello che cerchi.
0: Ed è andata veramente così?
2: È andata veramente così.
0: Ma com'è andata? Raccontami anche quella cosa lì, perché insomma, comunque sei davanti al passeo marittimo, giusto per capire, per far capire a tutti, c'è questa enorme spiaggia, molto lunga, sulla spiaggia, tra l'altro la state vedendo proprio in questo momento su RSI, la 2, c'è questo grande passaggio e soprattutto arriva a un certo punto questo bar, il Delfin, El Delfin.
2: El Delfin. Praticamente, dopo tutta la giornata che ci divertivamo, anche è stata una bella giornata di aperitivi, pranzi, passeggiate
0: a cercare.
2: Comunque siamo arrivati e a un certo punto gli faccio, Manu, guarda, mi sono girato verso il Delfin di fronte, no? E gli faccio, ecco, questo è quello che ho in mente io,
0: quello
2: le
0: voglio.
2: Dimensioni,
0: sì, però era
2: posizione,
0: in affitto, era in vendita,
2: non era assolutamente in vendita,
0: ecco.
2: Cioè, non potevo neanche saperlo perché
0: sì. Non c'era fuori il cartello.
2: Sono entrato, no. Ho guardato dappertutto, infatti mi squadrano come per dire questo qui cosa sta facendo.
0: Ma sono il nuovo capo.
2: E tornando in Svizzera mi è rimasta sta pulce in testa finché ho scavato.
0: Sì.
2: Sono riuscito a trovare sto Delfin, mi sono appoggiato a un'agenzia immobiliare per trovare qualcuno perché non rispondeva mai nessuno.
0: Sì, sul posto poi, no? Chiaramente.
2: E finché sta agente immobiliare, a furia di insistere, è riuscita a trovarmi un appuntamento con Hans, che è un olandese di 82 anni.
0: Ah già, lui era uno che aveva mollato tutto
2: lui,
0: però per andare lì, immagino.
2: Esatto,
0: questo
2: è arrivato,
0: vedi?
2: A Torremolinos nell'84 con
0: sì.
2: Sua moglie, ha costruito il Delfin, non c'era niente,
0: ah,
2: era proprio in costruzione,
0: sì.
2: E lui è stato proprio
0: la vista.
2: E ci ha raccontato, tra l'altro, che passeggiando, quei primi mesi che erano lì, c'erano i delfini che saltavano.
0: Ma per quello che si chiama così?
2: E lui ha detto alla moglie, il bar si chiamerà El Delfin.
0: Ah, e voi non avete deciso di non cambiare nome?
3: All'inizio volevamo cambiarlo.
0: Sì?
1: Come volevate chiamarlo?
3: Anaconda.
0: Anaconda?
3: Sì, anche lì c'è una storia.
0: Non si può raccontare.
3: È ora un po' lunga. No.
1: È lunga.
0: Sì. Quindi è rimasto il Delfin.
3: E poi invece quando Hans ci ha raccontato la storia, il nome del perché abbiamo visto il Delfin ci teneva. Sì. Infatti, quando gli abbiamo detto che tenevamo il Delfin come nome, aveva i lacrimoni. Si è emozionato.
0: Beh, certo,
3: sì,
0: una vita, pensa a te.
1: E anche voi con lui, magari.
3: Sì.
0: Ti stai emozionando ancora adesso, Manu. Allora prendiamoci un attimo, lo facciamo in musica con gli Sister Sisters e la loro Only the Horses. Solo i cavalli, qua sono dei cavalli.
1: Delfini.
0: Ah, scusa, Only the Dolphins, allora. The Dolphins.

0: insomma, l'hanno fatto davvero, loro l'hanno fatto. Tra l'altro stanno arrivando un sacco di messaggi, chi dice complimenti, altri dice che coraggio, sì, ma te lo puoi permettere. Insomma, grazie davvero per far parte, come sempre, della nostra casa svizzera. Però qua è successo.
1: Johnny e Manuela, lasciate Lodrino a fine anno, andate vicino a Malaga per capirci. Fate quella famosa cosa che tanti dicono di voler fare e poi non la fanno. Vado a prendere un ciringhito in spiaggia. Apro un ciringhito in spiaggia, è quello che farete. Io però ho una domanda, nel senso che mi chiedo come si fa a lasciare una vita se tutto sommato va bene, 18 anni anche che gestite questo locale a Lodrino. È perché tutto sommato non funziona così come sembra da fuori, oppure sta funzionando talmente bene che è troppo una routine, oppure scappate da qualcosa? Che cosa? Come si fa a lasciare tutto e perché?
2: Ma un motivo forse è perché dopo tanti anni al servizio della gente, dei nostri amici, adesso pensiamo un po' a noi, nel senso abbiamo questo sogno e lo realizziamo malgrado tutti ci dicono come mai, come hai detto te, il JJ World, 18 anni che esiste, funziona, non c'è nessun motivo per chiudere perché stiamo andando in fallimento come tanti che vogliono. No, noi è proprio una scelta di vita e poi la fortuna che abbiamo programmato tutto in dettagli un paio d'anni, adesso che siamo dietro, abbiamo affittato la nostra attività molto bene, è un'azienda importante ticinese. Abbiamo affittato la nostra abitazione a un'altra famiglia, abbiamo veramente calcolato tutto. Non andiamo a rischiare niente.
0: Certo.
2: Noi restiamo sempre coi piedi in Svizzera per il momento, finché non siamo sicuri al 100% di come andrà, anche se io non ho dubbi.
1: Manuela, ne hai?
3: No, ho dubbi. No, io penso che vada bene.
0: Ma sì. Certo che andrà bene, sì. Ma ovvio.
3: Sì. Poi appunto è un'avventura, io la prendo come un'avventura.
0: E lo sarà.
3: Poi se andrà bene, bene. Se non andrà come dovrà andare, cioè, c'è sempre un ritorno.
0: E poi
3: però
0: sarà
3: almeno
0: un bagaglio pazzesco.
3: Si è provato.
1: È un sano egoismo, è giusto dirlo? Per una volta avere un po' quella cosa di dire non per i figli, non per i genitori, non per gli amici che ti vogliono.
2: È un po' quello, ma senza nessuna malizia, senza. Sì. No, proprio fare qualcosa. Allora, abbiamo un'età dove abbiamo davanti a noi, se siamo fortunati, almeno una ventina.

0: ci guardiamo ancora qualcosa intorno, però quando siamo tornati la seconda volta a Torremolinos, il delfino ha detto sì, qui
1: è fatta.
0: Sì.
2: Che cosa ti ha fatto dire è questo il posto? Ci sarà stato un click?
0: Ma a parte il mare, che io adoro, per me il mare è un toccasana.
1: Sì.
0: Il mare.
1: La cittadina è carina, bella?
0: La cittadina,
1: c'è tutto.
0: Le persone comunque molto aperte, disponibili, è un po' tutto l'insieme.
2: E il fatto di i ritmi qua come sono, lì come saranno, perché comunque andate a lavorare, diciamocelo,
0: Sì,
2: vanno comunque a lavorare.
0: Sì, sì. Sarà un modo di lavorare, a me piace lavorare, però sarà un modo di lavorare diverso,
1: sì.
0: Con più...
1: Non parte alle 5 del mattino, insomma, con le colazioni.
0: No.
1: Che lì.
3: Noi apriamo alle 6 meno un quarto, Rodrino.
1: Appunto, per quello dico.
3: Anni.
1: Certo.
3: Delfino apriamo alle 9.
1: Già lì... Ti cambia un po' la vita.
3: Ma a parte quello, sai... Noi abbiamo conosciuto la famiglia di Hans, sua figlia, che è un architetto.
2: Hans è l'82enne che,
3: esatto,
2: vi ha venduto il locale.
3: E loro sono veramente di cuore. Io l'ho percepito subito. Sì. Poi anche la mano, lei lo vede subito, mi fa sì, mi piace la pelle. E loro ci hanno introdotto in questa avventura, ci hanno proprio accompagnato. Non è che siamo andati alla cieca, abbiamo analizzato gli ultimi 5 anni della loro contabilità, abbiamo visto tutto,
1: certo,
3: quello che c'è da vedere
1: o da fare,
3: cioè,
1: anche perché da fare. Roba di,
3: ma è un locale che posto. A parte che lavora, ma poi cioè a gennaio quando abbiamo firmato sono 18 gradi.
1: Vabbè, ciao. Certo, ma adesso anche qua devo dire che sta andando più o meno in quella direzione.
0: Sì.
1: Tra l'altro, per chiudere, ovviamente, due cose. La cosa numero uno, voi due, come vi vedete, sarete delle antenne di Casa Svizzera, perché noi vogliamo seguire la vostra storia.
0: Certo.
1: Poi noi arriviamo con Axel Belloni dai Sognatori, che è un po' un discorso legato anche a quello che state vivendo. Noi vogliamo seguirvi, quindi sì, ci siete? Sarà
3: volentieri,
1: fatta?
3: Certo.
1: Primo. Secondo, e chiudiamo con questo messaggio di Piero, dice: ecco, grazie a voi ho scoperto la prossima meta delle mie vacanze. Mi presenterò parlando Veneto, auguri a voi. Quindi direi
3: streghetta.
1: Che ci siamo, streghetta. Hai già dei clienti.
2: E anche auguri, abbiamo scoperto che vi sposate anche dai messaggi. Qualcuno che ha detto,
3: grazie,
2: che verrà a trovarvi. Fate una grande festa lì per il matrimonio,
3: sì,
2: giusto?
3: Sì, il 17
2: dicono.
3: Aprile.
2: Ecco.
3: In spiaggia, coi piedi nella sabbia.
1: E allora, grazie ancora davvero a voi.
0: Grazie a voi.
3: Grazie
1: a molto presto.
0: Grazie.
1: Sigla, a domani.
0: Ciao, ciao.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: Rete 1.
1: Sono le 2 in studio, Fabiano Rizzi. Ogni anno in Svizzera quasi 50.000 persone si feriscono cadendo in casa, in più di 7.000 casi, riportando lesioni gravi. Lo dice un'indagine commissionata dall'Ufficio Prevenzione Infortuni e da un gruppo assicurativo. Le cadute domestiche non riguardano solo gli anziani, ma anche gli adulti in età lavorativa. Tra le principali cause, pavimenti scivolosi, fretta e soluzioni di fortuna al posto di scale o sgabelli. Per UBS gli Stati Uniti rimangono un mercato centrale, lo ha ribadito il direttore generale della grande banca svizzera Sergio Ermotti in un'intervista all'emittente americana CNBC. Per essere un vero gestore patrimoniale globale, ha spiegato, bisogna essere presenti negli Stati Uniti, dove vive il 40% dei milionari di tutto il mondo, proficuo anche il mercato asiatico. È accusato di tentato omicidio il 17enne siriano arrestato dopo l'accoltellamento di lunedì pomeriggio a Biasca durante una lite. La vittima, un 21enne italiano residente in Leventina, ha riportato una profonda ferita all'addome, ma è fuori pericolo. Il presidente statunitense Trump ha annunciato che pagherà lui i controversi spot che celebrano il suo operato dopo le polemiche sollevate dal video pubblicitario diffuso la settimana scorsa, costato 20 milioni e pagato con i soldi dei contribuenti. Per Trump si tratta di spot patriottici che promuovono l'immagine degli Stati Uniti. Secondo l'opposizione è invece propaganda illegale a poche settimane dalle elezioni di midterm. Il premio Nobel per la fisica è andato al belga Francis Alsen, attivo negli Stati Uniti. Lo scienziato 82enne è stato premiato per il suo ruolo decisivo in Ice Cube, un osservatorio nell'Antartide che cattura i neutrini provenienti dallo spazio profondo. Oggi a Stoccolma verrà assegnato il Nobel per la chimica. Sport calcio, quarta vittoria su 4 per la Svizzera in Nations League. A Lucerna i rossocrociati hanno battuto 3-0 la Macedonia del Nord, approfittando di diversi errori della difesa avversaria. La promozione in Lega A è ormai vicina, ma per la certezza matematica bisognerà attendere novembre. Nell'hockey, in Champions League, il Friburgo travolge 6-1 gli slovacchi del Nitra. In Svezia perdono invece il Davos 3-2 contro il Rögle e il Ginevra 4-0 contro il Växjö. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo mercoledì 7 ottobre. Al sud e in Romandia nuvoloso con precipitazioni da metà giornata e con temperature massime di 19 gradi. Al nord abbastanza soleggiato con massime di 23 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera Rete 1.